0: 3 agosto, nella chiesa di Mother Christi. Alle 10:30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
1: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesepresident@gmail.com.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

0: me straight back to the north. If I was returning from the south, I would be sent back to south again. The same pattern seemed to happen from east and the west. From my perspective, it felt as though I was constantly being pulled away from the areas where I believed I had the best chance of getting consecutive trips. Of course, I can't say for certain how the dispatch algorithm worked, and I don't know why those trips were allocated the way they were. I can only describe what I consistently experienced over a long period of time. As a driver, it felt like I was spending more time repositioning the car, driving through the traffic, and using fuel than I had before. Over time, that became mentally exhausting. It wasn't just the financial impact. It was the feeling that no matter how carefully I planned my day, the platform seemed to be shaping where I went and how I worked in ways I don't fully understand.
1: Okay, can you just hold it for a minute? We need to go to a break.
0: Yeah.
1: Okay, we catch your breath because you're going 110 kilometers an hour.
0: Yeah. Yeah.
1: Okay, Atrapok.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
7: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
6: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
7: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
6: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
7: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
6: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
7: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
1: Ok, siamo ancora in compagnia del nostro partner, special guest questa mattina, e ci ha spiegato delle difficoltà che persone nella sua situazione incontra per cercare di guadagnarsi il fabbisogno per la vita. Allora, partner, In 2022, let's jump over a bit here. In 2022,

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 29 luglio 2026. Apriamo con la cronaca. Proseguono le ricerche del neonato disperso al largo di Port McDonnell, nel Sud Australia. Le operazioni continuano via mare, via terra e con il supporto di mezzi aerei, dopo il ritrovamento dei corpi della madre e della sorellina. La polizia ha confermato che le ricerche andranno avanti, mentre la comunità locale resta profondamente colpita da questa tragedia. Passiamo ora all'economia. Origin Energy ha confermato che fino a 900.000 clienti potrebbero essere coinvolti nella recente violazione dei dati informatici. L'azienda invita tutti gli utenti a prestare particolare attenzione a email, messaggi o telefonate sospette e assicura che le indagini sono ancora in corso per chiarire l'accaduto e limitare i rischi. Restiamo nel Sud Australia. Sono iniziati ad Adelaide i lavori per il nuovo centro di smistamento pacchi di Australia Post. Il progetto, dal valore di 500 milioni di dollari australiani, punta ad aumentare la capacità di gestione delle consegne, migliorare i tempi di distribuzione e creare nuove opportunità di lavoro nello Stato. Chiudiamo con la sanità. Le autorità hanno confermato nuovi casi di influenza aviaria tra gli uccelli selvatici nella regione della Limestone Coast. Il Sud Australia registra ora oltre la metà dei casi confermati a livello nazionale. Le autorità continuano il monitoraggio della situazione e ribadiscono che il sistema di sorveglianza resta attivo per contenere la diffusione del virus. Ed ecco il meteo per il Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata fresca, con cielo in parte nuvoloso e possibilità di qualche rovescio isolato. Le temperature saranno comprese tra circa 8 e 16 gradi, con venti moderati da sud-ovest. Nelle zone collinari e nel sud-est dello stato, il clima sarà più freddo, con piogge sparse durante la giornata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
3: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: Bricklaying and Carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
3: Ok, ben trovati. Allora voglio ricordare che siete ancora, come dovreste essere sempre, sintonizzati con la 531. Quindi continuate ad ascoltarci. Abbiamo un ospite molto interessante questa mattina, e devo dire che l'inglese è, come si dice, il suo second language, quindi non vi preoccupate, parla meglio di me, anche per me l'inglese è second language. Sta sotto pressione, cerca di fare più di quello che può darsi possibile fare. Ci sta spiegando dei problemi che queste persone che sono coinvolte con queste cosiddette platform, perché oggi è tutto tecnologia, si comanda con i computer, tablets, tutte queste cose, e dirigono magari anche dando direzione quanto riguarda il lavoro, in questo caso di trasportare i passeggeri con le cosiddette ride shares e via di seguito. C'è sempre quella cosettina un po' di preferenza, magari un driver magari è più simpatico dell'altro, gli danno un lavoro dove gli trovano un lavoro, dirigono un lavoro verso una zona che c'è più da guadagnare, che c'è più consistency di prendere altri passeggeri, più passeggeri prendi e naturalmente più soldi guadagni. È uno dei problemi, un maggior problema che lui ha highlighted, direi il nostro guest, è il tempo che si perde per aspettare tra un passeggero all'altro. Perché mentre che tu trasporti i passeggeri, tu vieni pagato, allora la paga è ok, ma dopo se devi spendere un'altra ora, due ore senza fare niente, mica puoi andare a 200 km all'ora, fa più presto perché posto il passeggero, quell'ora è passata. E lui ha fatto questo punto, direi, che quando che metti il tempo attivo con il tempo passivo, lo metti insieme, alla fine del giorno la tua paga non è al minimum wage, la minima paga per l'Australia, in Australia. Allora questo è il punto, dici, beh, cosa facciamo qua? Slave drivers o slave workers, non si può fare così, eh? Bisogna avere minimum standard per tutti quanti in Australia, va bene? Non so, può darsi questi qua possono essere membri di Transport Union, non lo so. Sono problemi che l'industria deve risolvere, non è per me per risolvere. Allora, partner, we have, or you have spoken about the influence that the platform that you've been talking about might have over drivers. Do you think it is possible that through their technology and algorithms, they also have a significant degree of influence over customers and the choices they make, perhaps?
5: Yes, I think it raises some important questions, Mario. Today, many Australian passengers compare prices across multiple rideshare apps before deciding which one to book. That's perfectly normal consumer behavior. Modern rideshare platforms have extremely sophisticated technology and access to enormous amounts of real-time data. Because of that, I think it's reasonable to ask whether it's technically possible for the platforms to recognize patterns suggesting that a passenger has compared prices across different services or that drivers are working across multiple platforms. If technology made that possible, another question naturally follows: could it also be used for what's sometimes described as driver poaching? In other words, encouraging a driver to choose one platform over another through well-timed trip offers or incentives. I am not saying that happens. I simply don't know. And I don't have access to the platform's internal system. But I do think these are legitimate questions that deserve independent examination by regulator because they could have implications for competition, driver behavior, and the reliability of transport services for Australian passengers.
3: Hang on a minute. You mentioned something you call driver poaching. What do you mean by that? How does one poach drivers? I poach an egg. I don't have a better driver.
5: So I'm talking about a hypothetical situation. If a platform were technically capable of recognizing that a driver had accepted work through another platform and then offered that driver a more attractive trip or incentive that could encourage the driver to cancel the trip which he first accepted and switch platforms. Whether any platform actually does this is something I cannot say. But if something like that were ever happening, it could affect competition between platforms.
3: And why would that matter to ordinary Australians? I mean, what's that got to do with me?
5: Well, if you use rideshare, the reliability matters, Mario. For many people, a rideshare trip is not just a convenience. It's something they depend on. It could be someone traveling to the airport for an international flight they have spent months planning. It could be a patient trying to get to an important medical appointment or hospital treatment. It could be a nurse, an aged care worker or another shift worker traveling before sunrise or late at night when transport options can be more limited. It could be a teenager heading to their first casual job trying to prove they are reliable and build their future. When a trip is cancelled or significantly delayed, the consequences can be much bigger than simply arriving a few minutes late. People can miss flights, patients can miss important appointments, workers can lose income or face disciplinary actions for repeated lateness. Young people who are trying to establish themselves in workforce can become discouraged if unreliable transport repeatedly affects their employment. In many parts of South Australia, especially outside the busiest corridors or at certain times of the day and night, people may have fewer transport options available. For those people, reliable rideshare services can play an important role in getting to work, education, healthcare, and other essential activities. That's why I believe anything that could reduce reliability or affect fair competition deserves careful and independent scrutiny. Whether any particular issue exists is something regulators should determine through evidence and data. As a driver, I can only say that reliable transport isn't just about getting someone from A to B. It's about helping people keep appointments, keep jobs, and participate fully in everyday life.
3: My goodness. If I have to go to catch a plane, I don't want any. I don't want to be involved in with any fights between platforms and drivers. I just want to get to the airport. So, tell me, do you think modern algorithm could also influence passengers in ways that most people don't realize, perhaps?
5: Yes, I think that's another important question, Mario. Today's rideshare platforms have access to an extraordinary amount of information. Modern technology makes it possible to analyze travel patterns, demand, booking times, locations, and many other pieces of information in real time. Because these capabilities exist, I think it's reasonable to ask how pricing algorithms are designed and what information they take into account. Passengers often assume that fares are based only on supply and demand, but modern pricing systems are far more sophisticated than traditional taximeters, where the fare is largely determined by time and distance according to the regulated tariffs. With algorithmic pricing, the calculation can involve many different variables. As an ordinary passenger or driver, we don't know exactly how those systems operate because they are proprietary. That raises broader questions about transparency. For example, how can consumers be confident they understand why two seemingly similar trips are priced differently? How can businesses that pay for employee travel understand whether they are consistently receiving fair and transport pricing? I am not suggesting that any platform is doing anything improper. I am saying these are important questions because dynamic pricing systems are complex and transparency builds public confidence. Businesses, government agencies, and small employers all rely on transport services. They deserve confidence that pricing is fair, understandable, and consistently applied. As these technologies become more advanced, I think independent regulators should continue examining how algorithmic pricing works, whether consumers have enough information to make informed choices, and whether competition in the market remains healthy. Ultimately, my concern is not about technology itself. Technology can improve transport enormously. My concern is making sure powerful technology operates with appropriate transparency, accountability, and public trust.
3: My goodness, you've got quite a bit here, but we got to give a little bit of break to our listeners and go to a break, quindi a tra poco, da?
6: Radio Italiana 531.
7: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
8: Mamma, il frigo è vuoto!
9: Ed io ho finito la farina e il pane.
10: Ma in questa casa manca tutto!
9: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
11: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
12: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
11: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
12: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
11: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
12: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
13: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
3: Ok, bentrovati. Allora, partner, regardless of whether people agree with every concern you have raised, one thing is clear. You spend years on the front line of this gig economy. If you had just 5 minutes with the Prime Minister of Australia or Transport Minister or the ICCC and perhaps the major ride-share platforms, what would you tell them? What should Australians do next, partner?
5: I believe the Albanese government was moving in the right direction by looking at stronger minimum standards and protections for gig workers. As a driver, that gave me hope, because after years in the industry, I felt the conversation was finally shifting towards what it actually costs to do this work. I have worked in warehouses, pizza shops, mining, and other industries. Whether a business employs one person or 100 people, one of management's most important responsibilities is deciding how many workers are needed at any given time. Too few workers affect customers, too many workers increase costs. Modern rideshare platforms have access to years of historical data. They know peak periods, airport demand, major events, weather patterns, and seasonal trends. From a technical perspective, it seems entirely possible for demand to be forecasted with a high degree of accuracy. That's why I believe governments and regulators should examine whether technology could be used more effectively to reduce excessive waiting times for drivers while maintaining reliable service for passengers. From my own experience, when I was receiving trips consistently, I could earn more than the equivalent of Australia's minimum wage. The biggest issue wasn't the trips themselves. It was the long periods spent waiting between jobs. That's what significantly reduced my hourly earnings after taking costs into account. If minimum standards encouraged platforms to use technology to better match driver supply with passenger demand, I believe drivers could enjoy more predictable incomes and healthier work-life balance. Passenger could also benefit. A more stable and reliable workforce could mean greater confidence that accepted trips are completed, helping people get to work, medical appointments, airports, and other important commitments on time. I also believe Australia should continue encouraging competition. Technology has evolved enormously over the past decade. Building a rideshare platform is far more achievable today than it was once. If companies can develop better technology, operate more efficiently, and provide fair outcomes for both drivers and passengers, competition should allow those businesses to succeed. Finally, if governments, transport agencies, or regulators ever wanted to hear directly from experienced drivers about how this system works on the ground, I would be more than happy to contribute. I have spent years working in both food delivery and rideshare, and I would welcome the opportunity to share my experience and ideas if they could help improve the system for everyone. My goal isn't to criticize technology. Technology has transformed transport for the better in many ways. My hope is simply that Australia continues to build a system where innovation, fair competition, passenger reliability, and fair treatment of workers all go hand in hand.
3: Okay, we'll go to a break and we'll take this couple of calls. A trouble.

0: condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
3: Ok, allora siamo quasi al sgocciolo, ultimo sgocciolo del programma. Speriamo che... è stato a vostro gradimento, è un pochettino fuori dal, direi, dal normale, però quello che effettivamente volevo che succedeva è che, non so, avvisare o fare far sì che i passeggeri, noi del popolo, del pubblico, quando che usiamo queste compagnie, queste platform, che diventiamo aggiornati, tante volte si sente dire, ho pagato con la bank card e sono stato sorpreso dei soldi che mi ha chiesto di pagare. Allora, queste sono le cose che volevo chiarire per far sì che non succeda all'individuo, va bene, ma il nostro partner qua è andato in depth, proprio una cosa tanto di più di quello che avrei voluto, però è stato interessante perché non era a corrente di tutto quello che succede. E intanto, se qualcuno ha intenzione di entrare in queste così platform, queste gig economia, a quanto pare andateci con gli occhi aperti, perché
4: ma tu dici per lavorarci dentro,
3: per lavorarci,
4: o per usarli,
3: sì,
4: come
3: tutte e due. Okay. Uno per starci attento, perché ho detto mentre che ci sono dei periodi di tempo che diciamo dovrebbe costare $20 e ti dicono che ti fanno pagare 60, cioè perché ma perlomeno c'ho un'idea perché succede, ma purché te lo dicono, mica male, allora sta a te, dici, l'accetto o non l'accetto. Però se tu stai, come dire, devi andare a un appuntamento, devi andare all'aeroporto, devi prendere l'aereo, non c'hai scelta
4: e lasci tutto all'ultimo minuto,
3: non c'è più scelta, no. Devi farlo e basta, cosa fai?
4: E sembra che questi conoscono che tu sei in fretta,
3: ecco,
4: e ti offrono un prezzo più alto.
3: Ecco qua, e tutti cercano di convincermi che questo sistema esiste soltanto a Napoli. Quando pare, quando pare che i napoletani possono imparare qualche trucco o due da altra gente.
4: Ma Mario, dimmi, tu ancora usi un tassì? Quelli normali, quelli che...

0: Esistevano prima?
1: Esistono ancora.
0: Sì, anch'io ancora li uso.
1: Ancora esistono. Guarda, bisogna andare con il tempo, si go with the time. Tante di queste compagnie fanno danno un ottimo servizio, perché no? È a noi, l'individuo, a scegliere qual è. Per tante volte si telefona e dice: beh, quanto costa andare a casa all'aeroporto? Ti danno magari non 100% preciso, ma un'idea. E se una compagnia mi dice praticamente $120, un'altra mi dice 80, perché mi garantisce che mi fa arrivare là
0: In tempo.
1: In tempo. Però una volta, non so se dovrei dirlo, però esperienza personale. Una volta, per diventare un taxi driver, tu dovevi avere esperienza di dove andare. Va bene che ora c'è Google Map,
0: adesso usano
1: fanno così. Però una volta GPS. Tu da assista dovevi avere knowledge, dovevi avere sapere dove andare, così alla svelta. E, non so, c'era un test, dovevi fare tante cose. Una volta, per avere la licenza di un taxi costava circa $500,000. Oggigiorno la maggior parte della gente del tassista se l'affittano, non so, qualche $100 al giorno.
0: Non ha lo stesso valore.
1: No. E tu mentre che guidi, vedi tanti taxi fermati così. Quanto mai? Quello aveva un valore. Allora,
0: grazie a queste piattaforme adesso che usano hanno interrotto tutto, e adesso c'è più scelta, però come hai detto tu, uno deve stare attenti, altrimenti pagherà anche più di quello che avrebbe pagato con un tassi.
1: È come che c'è stato, deve stare attento, perché durante deve dire il certo periodo della giornata ti pelano. E vabbè, è quello, è il punto che volevo far sapere anche. Bisogna essere, come si dice, aware, bisogna essere
0: consapevole,
1: ma stare allerti che questo esiste. Tante volte, come hai detto, lascio tutto l'ultimo minuto, non ci pensi neanche, e quello succede. Non so, la scelta è dell'individuo, però tante volte
0: facciamo il più comodo.
1: Io non so, forse sono tradizionalista, però mi sento, vedo un taxi che è affiliato con una compagnia, e c'è una cosa, mi sento un pochettino più ad agio. Non so, io mi ricordo a Hong Kong, due o tre macchine dovevamo andare all'aeroporto, due o tre macchine, invece dice: ma chi è questo scemo? E chi sei, tassista? Lui, non so, mica mi ha parlato in inglese là. Quando io non capivo lui non ha capito a me, ha chiuso la porta, se n'è andato, ha detto: vabbè, state buoni. Non ho visto il taxi là.
0: Sei arrivato all'aeroporto?
1: Col taxi, sì.
0: Sì.
1: Perché è questo mo, è 50 più di 50 anni fa. Quindi queste,
0: va bene, allora.
1: Ma già esistevano queste gente che ti davano passaggi, hai capito?
0: Sì.
1: Solo che adesso è normale, insomma, si trovano, ci sta più di una compagnia, non bisogna neanche nominare uno, perché dopo, perché non ho nominato gli altri, c'è più di una compagnia che fanno, che offrono questo qua. È la scelta dell'individuo. La competizione è sempre buona, purché che il risultato.
0: Sì, a volte non risulta che uno paga meno. Questo è il problema.
1: Mamma mia. Allora vorrei. Come andiamo con Colorado?
0: Qualche minuto.
1: Ok, allora prima di andare via, sai cosa vorrei dire?
0: Cosa?
1: Ti ricordo che io sono andato dal dottore, ho detto: io voglio una ricetta per common sense.
0: Ancora.
1: Sono andato dal dentista. Non ho chiesto quello, how much, non ho chiesto che doveva, mi ha detto che doveva fare un lavoretto, facciamo, tu sei dentista, io vengo da te. Se non che alla fine mi ha dato un acconto, $1,650.
0: Wow, e cosa, cosa ti ha fatto? una dentiera tutta nuova?
1: Ma, ascolta, mi ha fatto perdere le forze, non il dente, ma le forze. Mm. Due o tre giorni dopo ho avuto un messaggino che è normale, che dopo che fai la visita, mandano a courtesy text, un messaggio di cortesia, per dire come che vai. Allora hanno detto, questa è la clinica, dental clinics, follow up, a courtesy follow up text, ossia come che sei andato, come che vai dopo l'appuntamento dell'altro giorno. Ho detto io, ma come vuoi che vado? Bene. Per lo calmo io ho detto, il dentista è stato grande, il dente sta bene.
0: Ok.
1: Il mio conto di banca sta male, c'ha dolore. Mi credevo che perlomeno mi mandavano un poco di Panadex.
0: Panamex.
1: Per farmi sentire meglio. Quello non ha fatto niente proprio, niente. Non ha neanche risposto, ma guarda un po'.
0: Non hanno gradito il tuo feedback.
1: Didn't like my feedback. Ma tu sai che adesso ci stanno i Commonwealth Games, it's on, you know, beautiful
0: giochi dal Commonwealth.
1: Sì, è una cosa grande. Io per lo sport, tu sai che perché ero molto come si dice, affiliato. Io ho vinto il campionato Sud Australia, eccetera.
0: Sì.
1: Allora, Commonwealth Games. Nello sport, perché non facciamo un common sense games? vediamo chi partecipa e chi vince.
0: Non so se ci saranno concorrenti.
1: Ma apriamo le games. Facciamo allo stesso tempo del Commonwealth, facciamo common sense games. Allora riapriamo, vediamo quanta gente viene a partecipare. No, basta così, scherzo. Scherzo, basta. Adesso ringrazio, voglio ringraziare tutti per l'ascolto. Certe volte devo avere queste cose per tirarmi via.
0: È giusto, si deve ridere.
1: Rubbish dalla testa. Anyway, quindi Rita, grazie per la tua assistenza tecnica questa mattina. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie ai sponsors. Non andate via. Rimanete in ascolto perché la radio è la vostra radio ed è giusto ascoltarla, supportarla 24 ore al giorno. Da me, grazie, ciao, alla prossima e continuate ad ascoltare. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 11:01.
4: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
5: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
6: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
7: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131-1991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
8: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 29 luglio 2026. A
9: Apriamo con la cronaca. Proseguono le ricerche del neonato disperso al largo di Port McDonnell, nel sud Australia. Le operazioni continuano via mare, via terra e con il supporto di mezzi aerei, dopo il ritrovamento dei corpi della madre e della sorellina. La polizia ha confermato che le ricerche andranno avanti, mentre la comunità locale resta profondamente colpita da questa tragedia. Passiamo ora all'economia. Origin Energy ha confermato che fino a 900.000 clienti potrebbero essere coinvolti nella recente violazione dei dati informatici. L'azienda invita tutti gli utenti a prestare particolare attenzione a email, messaggi o telefonate sospette e assicura che le indagini sono ancora in corso per chiarire l'accaduto e limitare i rischi. Restiamo nel Sud Australia. Sono iniziati ad Adelaide i lavori per il nuovo centro di smistamento pacchi di Australia Post. Il progetto, dal valore di 500 milioni di dollari australiani, punta ad aumentare la capacità di gestione delle consegne, migliorare i tempi di distribuzione e creare nuove opportunità di lavoro nello Stato. Chiudiamo con la sanità. Le autorità hanno confermato nuovi casi di influenza aviaria tra gli uccelli selvatici nella regione della Limestone Coast. Il Sud Australia registra ora oltre la metà dei casi confermati a livello nazionale. Le autorità continuano il monitoraggio della situazione e ribadiscono che il sistema di sorveglianza resta attivo per contenere la diffusione del virus. Ed ecco il meteo per il Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata fresca, con cielo in parte nuvoloso e possibilità di qualche rovescio isolato. Le temperature saranno comprese tra circa 8 e 16 gradi, con venti moderati da sud-ovest. Nelle zone collinari e nel sud-est dello stato, il clima sarà più freddo, con piogge sparse durante la giornata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
10: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
11: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
12: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
13: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
14: Aiutami a sparire come c'è.
13: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
15: Veronica, vi auguro buon ascolto.

0: Coco Chanel.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai fregato, t'ho creduta. L'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola,

l'ho viziata, coccolata, latte, burro, marmellata, piccola, piccola, piccola, così. Cretino, sono stato anche il gatto, mai venduto, ma eri piccola, eh?

col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Spara. Spara. Spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
3: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
6: Oddio, Barbara, dove siamo?
7: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
6: Ho paura.
7: Sono solo io. Claudia.
8: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
6: Cosa?
8: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 8 agosto, tutti in pista a Sicilia Club. Non mancare!
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.
6: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
3: Bentornati all'ascolto con Radio Italiana 531. Sono sempre il vostro Marco in questo mercoledì mattina e oggi abbiamo un appuntamento molto speciale e molto importante, quindi aprite le orecchie perché quello di cui parleremo tra pochissimo è molto importante per tutta la nostra comunità, perché tra pochissimo ci sarà il censimento qui in Australia. Sappiamo benissimo quanto è importante il censimento per l'ABS, l'Australia Bureau of Statistics, e oggi abbiamo una rappresentante per la comunità italiana in Australia dell'ABS, che è Stefania Thompson. Buongiorno Stefania, come stai?
7: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti, sto benissimo, grazie.
3: Siamo pronti per questo censimento che è importantissimo tra qualche settimana.
7: Certo, sì, è molto importante.
3: Allora, oggi navigheremo con te un po' l'importanza del censimento, come funziona e cosa in realtà succede, perché tanti dei nostri ascoltatori sicuramente sono abituati, l'hanno già fatto in passato, però diciamo che ci rinfrescherai un pochino la memoria. Prima di tutto, Stefania, perché è importante di partecipare al censimento?
7: Il censimento è la più grande raccolta di dati in Australia e fornisce alcune delle statistiche più preziose del paese. Si svolge ogni 5 anni e ogni nucleo familiare, ogni persona presente in Australia la sera del censimento deve essere inclusa. Quindi non si tratta soltanto di numerare persone e famiglie, il censimento in realtà fa molto di più. È un'immagine di chi siamo, di come stiamo cambiando in un preciso momento. Quindi ogni risposta conta, ogni risposta è importante, vogliamo avere il contributo di tutti.
3: E ti chiedo già, Stefania, il censimento quando succederà?
7: Il censimento si svolgerà la sera di martedì 11 agosto, quindi una volta che si ricevono le istruzioni su come partecipare e si sa già dove si sarà la sera del censimento, è già possibile completare il modulo.
3: Quindi come si completa il modulo? Perché tu dici riceveremo delle informazioni. Dove le riceveremo queste informazioni e come?
7: Riceverete una lettera dove ci saranno e sarà spiegato come completare il modulo, però è anche possibile visitare il sito ufficiale dove si possono avere maggiori informazioni a riguardo.
3: E il censimento in questo caso è obbligatorio o facoltativo?
7: No, il censimento in realtà norma di legge è obbligatorio, quindi tutte le persone che si troveranno in Australia la sera del censimento dovranno completare il modulo, quindi questo include anche studenti internazionali, titolari di visto o persone che sono qui in Australia per motivi di lavoro o in vacanza e anche neonati.
3: Oddio! Quindi mia figlia di 15 mesi dovrò insegnarle in poche settimane come completarlo. Ce la farò. Ricordo intanto che siamo con Stefania Thompson dell'ABS e stiamo parlando del censimento. L'11 agosto, la sera dell'11 agosto ci sarà il censimento in Australia, 5 anni di attesa per insomma raccogliere i dati importanti non solo della comunità italiana ma per tutto il nostro fantastico paese in cui viviamo. E quali tipo di informazioni, Stefania, verranno richieste a chi dovrà rispondere al censimento?
7: Il questionario del censimento contiene domande sulla salute, istruzione, il contesto culturale, il lavoro e la situazione abitativa. Offre un quadro completo sulla composizione economica, sociale e culturale dell'Australia, quindi ci aiuta a comprendere cosa abbiamo di bisogno nel presente e in futuro. La partecipazione di tutti ci aiuterà ad avere un quadro completo sulla diversità culturale in Australia, ci aiuterà a capire chi siamo, come viviamo e quali lingue parliamo. Quindi, ad esempio, la domanda relativa al contesto culturale chiederà informazioni, raccoglierà informazioni sul proprio paese di nascita, il paese di nascita dei genitori, la religione, la discendenza, la cittadinanza australiana e così via.
3: È molto importante anche per noi di Radio Italiana 531 perché noi utilizziamo tantissimo il censimento per capire un pochino il trend della comunità italiana e anche chi sono i nostri utenti, quindi tanti di voi all'ascolto ovviamente avranno già compilato il censimento in passato e vi ricordo succederà ancora una volta l'11 di agosto e bisogna rispondere in maniera insomma corretta alle domande, giustamente perché in base alle vostre risposte poi l'Australia Bureau of Statistics avrà tutti i dati necessari per compilare, insomma per capire dove stiamo andando come sistema Australia anche dal punto di vista culturale, ed è molto molto importante, ma è anche importante per noi come comunità italiana capire un po' i trend, perché giustamente come diceva Stefania poco tempo fa è un censimento che è aperto a tutti, anche chi è qui da qualche anno, quindi è molto importante che tutti partecipiamo. Ci sono delle informazioni chiaramente sul sito e tra poco ci arriviamo, però Stefania ti chiedo, rispetto all'ultimo censimento di 5 anni fa c'è qualche novità importante che dobbiamo sapere?
7: Abbiamo apportato delle modifiche per garantire che i dati raccolti siano di alta qualità e rispecchino un'immagine vera, autentica dell'Australia. Alcuni degli esempi, per esempio stavo parlando poco fa la domanda riguardo alla discendenza, quella è stata modificata rispetto al censimento del 2021 perché rispetto al censimento di 5 anni fa adesso è possibile dare fino a 4 diverse origini ancestrali che sono 2 in più rispetto al censimento del 2021, questo proprio per consentire a tutti di poter dare un'immagine più completa del proprio contesto culturale e familiare. Oltre a questo, un altro esempio riguarda la domanda sul sesso. Si chiederà specificatamente di indicare il sesso registrato alla nascita. E un altro cambiamento significativo è un nuovo argomento che avrà due domande rivolte a persone di età pari o superiore ai 16 anni, che riguarda il genere e l'orientamento, l'orientamento sessuale.
3: Quindi delle modifiche, insomma, per quanto riguarda il censimento del 2026, che vi ricordo sarà l'11 di agosto. Stefania, ti chiedo a questo punto, una volta che l'ABS raccoglie i dati poi vengono utilizzati per che cosa?
7: I dati del censimento possono essere utilizzati, ad esempio, da gruppi comunitari, da organizzazioni senza scopo di lucro, imprese e agenzie governative per prendere decisioni importanti che incideranno su tutti in Australia.
3: Invece, Stefania, che supporto c'è per il censimento per le persone che hanno l'italiano come prima lingua?
7: Abbiamo adottato diversi metodi di supporto e di comunicazione per questo censimento, proprio per garantire che ogni persona presente sul territorio australiano possa parteciparvi tranquillamente. Quindi, come prima cosa, consigliamo di consultare il sito ufficiale, dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie, che tra l'altro sono state tradotte in 26 lingue, incluso ovviamente l'italiano, e se necessario è anche possibile rivolgersi ad un servizio telefonico di interpretariato e traduzione per poter parlare con qualcuno in italiano. Ci saranno anche dei centri informazioni in località mirate in tutto il paese, dove è possibile parlare di presenza con un membro del nostro team per chiedere maggiori informazioni, oppure anche per ottenere un modulo cartaceo. Inoltre è anche possibile contattare l'istituto, perché abbiamo un call center che si può contattare al numero 1800 181 227, dove è possibile parlare direttamente con un membro del nostro team. Quindi, se avete già la possibilità di completare il censimento, se avete o riceverete la lettera con le istruzioni e non si sa esattamente come rispondere a una o due domande, il nostro consiglio è proprio prima quello di consultare il nostro sito e poi eventualmente contattarci per parlare con un operatore del nostro team.
3: Quindi non è che rispondi tu, cioè ci sono più operatori, cioè non è che per forza sarà Stefania,
7: esatto,
3: che risponde. Immagina tutti gli italiani, insomma, quanti siamo, 1 milione, 2 milioni,
7: no,
3: che parlano tutti con Stefania direttamente. Stefania, prima di lasciarti ti faccio mi faccio un quiz, ti faccio delle domande e tu mi fai capire se ho capito bene quello di cui abbiamo parlato. Quindi il censimento, okay, sarà l'11 agosto, giusto?
7: Giusto, corretto.
3: I nostri ascoltatori e tutta la comunità riceverà una lettera a casa, ma ci sono già delle informazioni sul sito, quindi teoricamente il censimento è già disponibile o dobbiamo aspettare l'11 di agosto?
7: No, è già disponibile, sarà disponibile a breve e comunque oltre a poterlo completare in formato cartaceo è anche possibile farlo online. Quindi una volta che si ricevono tutte le istruzioni è possibile farlo online oppure in formato cartaceo.
3: Ovviamente il censimento è in lingua inglese, però ci sono dei servizi da parte dell'ABS di supporto per gli italiani, che possono essere contattati a un numero specifico che puoi ricordarci gentilmente?
7: Sì, allora il numero per contattare il call center è 1800 181 227, e come dicevi tu è possibile leggere le informazioni sia in inglese ma anche in italiano sul nostro sito.
3: Perfetto, ricordiamo sono stati tradotti in più di 20 lingue. Una domanda, l'ultima per chiudere, okay, poi per salutarti, sì, ti faccio un case study di casa mia. Quindi noi siamo in due più una bambina piccola. Il censimento va completato da me, come cioè viene completato sia da me che da mia moglie, e lo facciamo, credo, faremo le veci di nostra figlia, giusto? Oppure ogni persona del nucleo familiare deve completare il censimento?
7: No, no, l'hai detto esattamente, correttamente, Marco, cioè tu lo farai per la famiglia, quindi lo farai anche per tua moglie e per tua figlia.
3: Perfetto, quindi molto molto facile. Per qualsiasi informazione vi invitiamo anche a visitare il sito census.abs.gov.au. Se ci mettete anche /Italian ci sono tutte le informazioni. Stefania Tomset dall'ABS, grazie mille, è stato un piacere averti con noi qui a Radio Italiana 531.
7: Grazie mille anche a te e a tutti voi, grazie mille, buona giornata, arrivederci.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
6: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
6: Mi sento un oro alla gola.
8: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
9: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
10: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie.

0: strutture e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
1: Nubini Piccianini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppo troppo trippa.
1: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
2: 5-3-1.
4: Non ho mai scelto troppe cose nella vita da fare.

stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12, due minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 29 luglio 2026. Apriamo con la cronaca. Proseguono le ricerche del neonato disperso al largo di Port McDonnell, nel sud Australia. Le operazioni continuano via mare, via terra e con il supporto di mezzi aerei, dopo il ritrovamento dei corpi della madre e della sorellina. La polizia ha confermato che le ricerche andranno avanti, mentre la comunità locale resta profondamente colpita da questa tragedia. Passiamo ora all'economia. Origin Energy ha confermato che fino a 900.000 clienti potrebbero essere coinvolti nella recente violazione dei dati informatici. L'azienda invita tutti gli utenti a prestare particolare attenzione a email, messaggi o telefonate sospette e assicura che le indagini sono ancora in corso per chiarire l'accaduto e limitare i rischi. Restiamo nel Sud Australia. Sono iniziati ad Adelaide i lavori per il nuovo centro di smistamento pacchi di Australia Post. Il progetto, dal valore di 500 milioni di dollari australiani, punta ad aumentare la capacità di gestione delle consegne, migliorare i tempi di distribuzione e creare nuove opportunità di lavoro nello Stato. Chiudiamo con la sanità. Le autorità hanno confermato nuovi casi di influenza aviaria tra gli uccelli selvatici nella regione della Limestone Coast. Il Sud Australia registra ora oltre la metà dei casi confermati a livello nazionale. Le autorità continuano il monitoraggio della situazione e ribadiscono che il sistema di sorveglianza resta attivo per contenere la diffusione del virus. Ed ecco il meteo per il Sud Australia. Ad Adelaide è prevista una giornata fresca, con cielo in parte nuvoloso e possibilità di qualche rovescio isolato. Le temperature saranno comprese tra circa 8 e 16 gradi, con venti moderati da sud-ovest. Nelle zone collinari e nel sud-est dello Stato, il clima sarà più freddo, con piogge sparse durante la giornata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!

0: Benone, buon pomeriggio a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori. Siamo qua con voi e per voi, mi raccomando, chiamateci, teneteci compagnia. Mi sembra un po' strano dover dirvi di chiamarci. Chiamateci come facevate una volta, quindi. Noi vi aspettiamo, vi auguriamo un buon pomeriggio. Siamo qua per dedicare la musica che voi volete ascoltare. Grazie di nuovo. Allora saluto Albina. Albina cara, ben trovata. Grazie anche a te per accontentare il pubblico.
1: Grazie Lorenzo. Benvenuti a tutti voi, radioascoltatori, ascoltatrice. State con noi che noi vi teniamo compagnia. Non dimenticate 83407700. Ora passiamo a Andrew.
2: Buongiorno Albina.
1: Buongiorno Andrew, how are you?
2: Molto bene, grazie. E tu?
1: Bene, bene, bene.
2: E Lorenzo, grazie. Come stai?
0: Lorenzo sta bene, felice di essere in compagnia di Andrew e la mia bella compagna qua, grazie Albina. Aspettiamo voi che ci chiamate, buon ascolto e grazie.

Benone, allora questo pomeriggio incominciamo subito ringraziando Antonietta Gagliardi. Carissima, buon pomeriggio e tante belle cose. Quindi incominciamo subito con una delle tue richieste. Tu vuoi ascoltare il carissimo Rodella, la quale canterà Cuore di Zingaro. Eccolo qua, tutto per te e per noi. Di cuore grazie e buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

Allora, salutiamo e ringraziamo Caterina Di Masi che lei ha chiamato e vuole dedicare questa bella canzone, Tavola Grande, alla sua amica Maria Recella. Buon ascolto.

0: Allora, dedichiamo la prossima canzone alla nostra anonima numero uno.
1: Oh, non sapevo.
0: E con questa bella, ti salutiamo da me, da Lorenzo, da Andrew.
1: È doveroso ringraziarti, carissima. Io ti conosco per anonima numero uno, il resto non mi interessa proprio. Ti ringrazio, ti abbraccio di cuore assieme a Andrew. È vero, Andrew? Ci ha portato il biscotto.
2: La biscotti è bellissima.
0: Sono buonissimi.
1: Andrew e Albina, tutti assieme, un abbraccio forte, forte, e grazie.
0: Saluto pure a sua figlia. Tanti saluti pure a sua figlia, non mi ricordo come si chiama. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
7: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
6: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
7: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in 3 palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
6: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
7: Profumi? Ma come profumi?
6: Sì, sì, anche i profumi.
7: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

Allora, salutiamo Tony Musolino che ha chiamato e lui gli piacerebbe ascoltare Faccimi TikTok, cantato da G. Dion. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 0438 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
5: Grazie alla carissima Anna Morelli che ha telefonato. Vorrebbe mandare una canzone alla sua gran nipote, dai nonni Bruno e Maria e da Anna Severino. Noi ci associamo a te, cara Anna Morelli, per augurare la tua grande nipote con la canzone La mia bambina, ed eccola qua, tutta per la nipote, a nome dei nonni. Grazie di cuore e buon ascolto.

0: Allora, salutiamo la nostra cara Enza, che lei sempre non manca settimane che lei non chiama, sempre chiama. Allora, lei vuole ascoltare questa bella canzone, Un sorriso, cantata da Don Bucky. Buon
1: ciao,
0: ascolto.
1: Enza.

Un salutone, un abbraccio alla carissima Antonietta Gagliardi, la quale ringraziamo per tenerci sempre compagnia. Nuovamente lei vuole ascoltare Michele Rodella che ci canterà Romanzo d'amore.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:03.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
3: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dici, Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
6: Allora, salutiamo Santino che lui ha chiamato e vuole sempre ascoltare la sua, una delle sue favorite, Stella Alpina. Buon ascolto, Santino.
7: Ciao.

Allora, ora andiamo alla seconda scelta di Enza, che lei vuole ascoltare i profeti. La canzone era bella. Buon ascolto.

0: Un grande saluto, un grazie va dalla carissima Nella Santo, la quale
1: ciao, Nella.
0: Ci ha chiamati e vorrebbe ascoltare la canzone Parla più piano. Carissima Nella, io parlo tanto piano che non mi sente neanche. Buon ascolto e grazie cara.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
3: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
4: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
3: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
4: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
3: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
4: Profumi? Ma come profumi?
3: Sì, sì, anche i profumi.
4: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
5: Allora, ora andiamo, salutiamo Anonima numero 1 che lei ha chiamato e vuole dedicare questa canzone a tutti noi qui nello studio, a Lorenzo, a Andrew e a me. Amici miei, cantato da Peppino Di Capri, buon ascolto a tutti i miei amici pure.
6: Grazie carissima Anonima, un abbraccio forte forte, ciao, grazie.
5: Ciao.

Allora ora salutiamo Nicolina che lei ha chiamato e lei vuole ascoltare Acqua e Sapone. Buon ascolto Nicolina.

Benone, allora, una stretta di mano, un salutone alla carissima Elena Spinelli, la quale ringraziamo augurando lei ogni bene. Questo pomeriggio lei vuole ascoltare Romagna Mia. Grazie Elena, la canzone carissima piace tanto anche a me. Di cuore grazie e buon ascolto. Grazie.

Allora, saluto tanto a Maria Armiento, la mia amica, che è una delle nel coro di Oz Italian Community Choir, e la vuole ascoltare l'Ave Maria, cantata da Pavarotti. Buon ascolto, Maria.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
5: Allora, ora andiamo alle seconde scelte di Santino, che lui vuole ascoltare Le colline sono in fiori. Buon ascolto.

Cara Maria, grazie per la tua telefonata, sperando che la canzone data scelta ti trovi tranquilla e allegra, quindi questo pomeriggio tu vuoi ascoltare Stornelli di Claudio Villa ed eccola qua tutta per te, cara Maria, auguriamo a te buon ascolto e tante belle cose, grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.

0: Allora, siamo venuti alla fine del programma.
1: Lorenzo, oh, I thought you had another song.
2: No.
1: Oh, gosh. So, I was half sleeping because, you know,
0: You were a little bit.
1: No, because, you know, I see 10 minutes, I expect another song. But anyway, we get to end of another program. Siamo arrivati alla termine di un altro programma, carissimi. Grazie a coloro che hanno chiamato e anche quelli che non hanno chiamato, perché certamente ci hanno ascoltati.
0: Sì, quindi, per sicuro.
1: Vi ringraziamo di cuore, non soltanto per le chiamate, ma come ben sempre dico, per le vostre belle parole quando chiamate. Sì. Detto tutto ciò, un abbraccio, un sentito grazie. Alla prossima settimana, un saluto va dalla carissima Albina, grazie per il tuo fantastico
0: lavoro. Grazie Lorenzo, grazie a tutti voi per le vostre belle chiamate, le vostre belle parole, fu stato bellissimo oggi, un bel programma. Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Grazie al nostro bravissimo tecnico, il direttore d'orchestra, ti ringraziamo di cuore e con l'augurio di averti per 100 anni ancora. Another 100 years with us.
2: Another?
1: Yes, thank you very much.
2: Altra 100 anni.
1: Well, look, it's always time to cut them. We got a boss upstairs. He cut what he wants. Anyway, Andrew, thank you very much for everything.
2: Piacere. And grazie a tutto in ascolto.
0: Grazie
1: bene,
0: a tutti.
1: Bene, con grande mandi, un abbraccio a tutti e alla prossima.
2: Ciao.
3: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: È tempo di salame da Banquet Food.
3: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare.
7: Radio Italiana 531.
8: Radio Italiana 531.

0: Buon pomeriggio, benvenuti a Radio Italiana 531, questo mercoledì, quando è?
1: 29
0: di luglio, questo è un continuing story, yeah. Radio Italiana 531 per il nostro programma, le ragazze che vogliono solo divertirsi. Qui in studio siamo io, Rosalia, Liliana e Angela. Come stiamo, ragazze, oggi?
2: Bene, oh, tutto bene. Liliana, per Natale ci dobbiamo comprare un calendario.
1: Ma lei non si ricordi.
2: No, non ci dobbiamo comprare a prescription for dementia tablets.
0: I think so. No, mi ricordo il mese, ma la data, you know what? C'ho troppo da fare, that's what it is. Okay, ma voi questo pomeriggio state in ascolto con noi. Il numero in studio, come sempre, 8340-7700, se volete fare parte del nostro programma oggi. Over to you, Angela, che cosa abbiamo oggi?
2: Rosalia, buongiorno. Buongiorno a tutti voi a casa. And come sempre, grazie che avete scelto il nostro programma per passare due ore con noi. Oggi, perché è il 29 luglio, Rosalia, il fine del mese, ritorniamo al nostro quizmaster Liliana oggi, e dopo anche altre cose, perché come sappiamo al momento è estate in Italia, ma c'è un po' di pericolo nel nostro paese nativo. Rosalia. Rimanete con noi.
0: Abbiamo una canzone adesso dopo ritorniamo e facciamo il quiz.
1: Liliana Barber today.
0: Liliana Barber. Oh, yes,
1: not Tony Barber.
0: No, Liliana Barberina. Okay.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiore informazione visita a tasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Bentornati alle ragazze che
6: Che stai facendo, Angela? Che stai facendo?
5: I was busy. So, come abbiamo detto, oggi è la giornata del quiz. Signora Barberina,
6: yes.
5: Over to you.
6: Okay, please. Who's scoring?
7: Oh, I'm scoring.
6: Oh, she's gonna be the actual presenter as well as scoring.
5: Questa fa giudice.
6: Angela, I think you should score.
7: Faccio ogni mese.
6: No, Angela's gonna score.
7: Dobbiamo cambiare.
5: You're gonna be judge and jury.
6: Yeah, I know.
7: Well, I'll give half points. Anyway, let's start.
6: Whoever, I don't care, someone score. Okay,
7: score.
6: Andiamo.
7: Okay. So, l'Italia, la terra della pasta, della opera e della bellezza. È anche la casa di una delle rivalità interne più famose d'Europa. Il nord contro il sud.
6: Mm-hmm.
7: Northern South.
6: Yes.
7: La gente del posto sa che questo bellissimo paese a forma di stivale spesso sembra due modi. Davvero sì o no? That's not one of the questions. Like in two worlds.
6: Oh, okay.
7: Da lingua e dal cibo alla passione del calcio, la differenza tra nord e sud hanno creato una rivalità appassionata e orgogliosa.
6: Mm-hmm.
7: A rivalry. Okay, number one. Il gioco della lingua.
6: Angela, I'm not
7: molto,
6: sure.
7: Molti dialetti.
6: Mm-hmm.
7: In Italia non si tratta solo di parlare italiano, si tratta di parlare il tuo italiano.
6: Sì.
7: Is that right?
6: Mm-hmm.
7: Mentre gli italiani del nord parlano con accenti precisi e quelli del sud esprimere le loro parole con una nota musicale.
6: Okay.
7: E poi ci sono molti dialetti regionali. So, number one, dialetto milanese.
6: Mm-hmm.
7: Right? Cosa significa andare a casa? A, per andare a casa. B, per venire qui. O C, per uscire.
6: Say the choices again.
7: Andare a casa.
6: I think it's the second one. What was the second one?
7: So, A is per andare a casa, B, venire qui, e C, uscire.
6: I think venire qui, for me.
7: Yeah. Wrong. Andare a casa in milanese significa andare a casa.
6: E perché non dici andare a casa?
7: Perché sono andaca. Milanese.
6: Andare a casa.
7: So, okay. Today you're going to learn a lot of dialects.
6: Okay, well, that's good. All right.
7: Okay. Number two. We're still in Milano.
6: Sì.
7: Cosa significa la parola sciurra? A, essere sicuro di qualcosa. B, fiori bellissimi, o C, una donna ricca e alla moda. Modo. Sciurra.
5: Oh, tu sei una sciurra, Rosalia.
6: Grazie, Angela.
5: Sei una donna bellissima e
7: fiori
5: alla moda.
7: Fiori bellissimi, una donna ricca e alla moda, o essere sicuri di qualcosa?
5: E dico una donna.
7: What do you say, Rosalia?
6: O sei sicuro di qualcosa.
7: Ok, la parola sciurra significa una donna ricca e
6: no,
7: alla
6: moda. Oh, well done. I thought sure means like in English, sure. Sì, sure.
7: Sì, allora oggi dobbiamo imparare tutti i dialetti.
6: Oh my gosh, okay. Okay. I'm not going to get too many right, I don't think.
7: Questa parola sure è un termine rispettoso.
8: Sorry, girls. Can I tell you, sure?
7: Sì.
8: It's from my side.
6: Ah, okay. questa è Sara che è venuta dentro.
8: È un termine molto milanese,
6: sì,
8: di Milano, in cui si indica una bellissima donna.
6: Hai visto, hai visto.
8: Sei una sciura, vuol dire sei una donna vestita bene, hai
6: visto,
8: una donna pettinata bene.
6: Allora, proprio come lei, proprio come lei.
8: Sì. Scusate, vi ho sentito e mi sono messo una mano sul cuore perché sciura si usa davvero tanto a Milano.
6: Allora, sì, quando entriamo la radio next week, Sara, tu sei una sciura.
8: Ok, okay? Perfetto.
7: Sara, sì, siamo tutte sciure.
8: Certo, sciure, siamo tutte sciure.
6: Tutte sciure.
5: Sara, prima che te ne vai,
8: yes,
5: vogliamo dopo parlare verso la fine di questo programma for the pajama day, ma vogliamo rinforzare che non è proprio necessario che le persone vengano in pigiama.
8: No, Angela, no, hai ragione. Noi diciamo in pigiama perché il National Pijama Day viene chiamato così, yeah, dall'associazione Pijama Day.
6: Sì.
8: È un modo carino per avere qualcosa di divertente, ma per raccogliere soldi per una buona causa. Ovviamente,
5: sì,
8: potete non venire in pigiama. L'importante,
5: sì,
8: è che venite, che stiamo insieme,
5: sì,
8: e supportiamo,
5: sì,
8: il foster kids in questo,
5: sì,
8: caso,
5: sì,
8: quindi
5: no, brava. Perché tante persone hanno detto io non ho pigiama.
8: No, hai fatto bene, Angela, yeah, ripetiamolo, è una bellissima iniziativa, un bellissimo momento per stare insieme, un bellissimo momento di comunità,
5: sì.
8: Ci sarà un morning tea, ci sarà una piccola raffle, ma
5: yes,
8: il tutto sarà appunto per raccogliere
5: sfondi,
8: dei piccoli,
5: no,
8: fondi, mm, per ciò che viene chiamato il Pijama Foundation.
5: Sì, sì,
6: fantastico,
5: sì,
6: sì. Grazie,
8: grazie, grazie a voi, ragazze, grazie,
5: grazie.
8: Ciao, belle sciure.
7: Sure. So she gets a point.
6: Okay, one point for the quiz,
7: so
6: for Sara.
7: Dialetto milanese, andiamo dialetto Roma centrale. Cosa significa animo?
6: Yeah, go on, go on.
7: Right?
6: Yeah.
7: Cosa significa la parola animo?
6: Animo, right? Say that again.
7: Animo.
6: No, what was the question?
7: Well, cosa significa animo? A, amare. B, tenere. O sì, andiamo. Dialetto Roma centrale.
6: Say it again.
7: Animo.
6: You know, what was the question?
7: Cosa significa la parola animo?
6: Is and what are the choices?
7: Amare, tenere, tenere,
5: amare,
7: o andiamo.
5: Amare, tenere, andiamo.
6: The first one.
7: Rosalia, tu dice amare.
6: Yeah.
7: And
6: yeah.
7: Angela?
5: I got no idea.
7: Oh, guess.
5: I think it's too hard.
6: They are hard.
7: Sono,
6: yeah,
7: dialetto.
5: Andare.
7: Andare. Wrong. Oh, sì. Angela, tu sai.
6: Ah, you got two.
5: Two.
6: You got two.
5: Rosalia.
6: I got zero.
7: Rosalia, not a very good dialect person.
6: This is very difficult because how do we know dialects?
7: Wait till we get to Napolitana.
6: We get one question right in Napolitana.
5: It's a faccia sì con due vite.
7: Queste sciure oggi, allora. Number four, cosa significa ammazza? Right, questo è in dialetto romano.
5: Ammazza.
7: No? Ammazza. Uccidere, wow, o un bastone?
6: Wow.
5: Wow.
7: Sì e sì. Questa ammazza che...
6: At least we got one.
7: Che belle ragazze ci sono qui oggi.
6: Sure.
7: Okay.
5: So that's 3-1.
6: 3-1. Yes,
5: one,
6: Angela, I get it.
7: And the last one for now is... okay. Dialetto Napolitano. Now, Rosalia.
6: Yeah.
7: Se tu non...
6: if I don't get this right...
7: Right, there's something wrong.
5: You've got to get back your passport that you haven't got.
7: Number... Cosa significa in Napolitano la parola...
6: No, you can't even say
7: I can't even
6: say it. She can't even say it.
5: How are we supposed to know?
7: La parola Amoina.
6: Okay.
7: Amoina. A, confusione. B, sistema immunitario. O C, rumore.
6: Oh, no, the first one. What is it?
7: Confusione.
6: Yeah, confusione.
5: Confusione.
7: Yeah, you're just copying her.
5: Well, she's Napolitana. Why would
7: sì,
5: I be
7: sì, questa è vera. Amoina. Troppo Amoina qua oggi.
5: Okay, so...
7: So, very good, girls.
6: So, okay, so that's four
5: and one.
6: Two, three, okay.
7: Four, one.
6: All right, you know what? For that, I'm going to play this song. And this song... is one of Angela's favourites.
7: Ah.
6: It's from the, we know that in November we have Immigrati, la nostra storia. And this is one of the songs that is going to be played. When we spoke to Rose, going to be my brother Rose, a few weeks ago, she encouraged us to remind people about these songs. Mm-hmm. And this one here was Angela's favourite. It was pretty good, actually.
5: Let's go.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
6: Ci vediamo là!
7: Chi
6: tu fa fa? Ma chi tu fa fa?
7: Ok, sure. So napoletana amuina, right? Continuiamo con il dialetto napoletano. Cosa significa "andiamo già"? Right? A, mangiare prosciutto. B, andiamo. O C, va tutto bene.
8: Two.
7: Angela?
9: I'll say three.
7: Rosalia, meno male that you got that right.
8: Oh, no, meno male.
7: Yeah, so
8: that was a bit tricky, that
7: yeah,
8: one.
7: Yeah, I know.
8: I'm used to that one.
7: Andiamo a dialetto siciliano.
8: Yeah.
7: Right? La Sicilia è stata influenzata da molti paesi del sud.
8: Mm-hmm.
7: Cosa significa la parola bedda? A, bellissima. B, un medicante, a beggar. O C, un letto. Bedda.
8: Bedda. Yeah, that'd be the way the Italians say bed.
7: That's why I said it. That's bedda. Why I said bed.
8: Well, obviously it's not that. So what were the bedda. Other two?
7: Bellissima, bellissima. Or a beggar, un medicante.
9: Say bedda, Rosalia.
8: I think so, yeah, number one.
7: Bellissima, bravo, yeah. That's yeah. Both right. Okay. Continuiamo con dialetto siciliano.
9: Cosa questo oggi non è Radio Italiana 530. This is SBS.
7: Cosa significa minchia? Right. A, per tenere. B, un cappotto di pelliccia. O C, caspita, wow.
9: Caspita,
8: yeah,
9: wow.
8: Yeah, I think so.
7: Sì. Yeah. Un'espressione che può significare caspita o anche incredibile.
8: Yeah.
7: Uh-huh. Okay, very good, girls. Andiamo a Calabrese, Angela.
8: Oh, now I have to listen to you. Devo dire quello che dici tu.
7: Yeah.
8: Angela,
7: if I say it right.
8: Don't make him wrong.
7: In Calabria è importante che anche se non parli il dialetto, almeno tu lo capisci. Capisco. Ah, cosa significa la parola fazzo fatto?
9: What?
7: Fazzo fatto. Hai un fazzoletto. B, ho cucinato i fagioli. O C, l'ho fatto.
8: I have to listen
7: F-A-Z-U,
8: to you.
7: F-A-Z-U, fazzo. fatto, F-A-T-T-U.
9: Fazzo fatto.
8: Say that again.
7: Fazzo fatto.
8: And what are the options?
7: Un fazzoletto. Ho cucinato i fagioli. O sì, l'ho fatto.
9: L'ho fatto.
7: Ma tu non hai mai sentito questo?
9: Io l'ho sentito, ma non pronunciato like
7: come,
9: you did.
7: Come si
8: dice? Ok,
7: si
8: I'll dice? Do what Angela said.
7: Okay,
8: yeah.
7: Come si dice allora, Angela?
9: I don't know, because I've never... Fazzo is not really a kind
7: fazzo.
9: Of...
7: Fazzo. Fatto.
9: Fijo fatto.
8: That's well, what you should
7: have said. Well, I looked it up on Google Translate.
9: Well, meno male Google's Italian. Are we
7: okay,
9: right?
7: Calabrese.
8: It's very tricky right? When you're trying to get somebody else's dialect.
7: You're right. Cosa significa, how do I say this right? Amuccia. Amuccia.
8: Well, tell us the options.
9: Amuccia. Amuccia. Amuccia. Options.
7: Per nascondere, mm-hmm. Per uccidere, o per una mucca.
9: A nascondere.
8: Yeah, I think
9: say
8: number
9: nascondere,
8: one.
9: Nascondere,
8: yeah.
9: You'll
8: yeah.
9: Be right.
8: I can nascondere.
7: Right, that's cheating a little bit.
8: Well, she followed me for the Neapolitan one.
7: Okay, the last dialect, Toscano.
8: Oh, ooh. God.
7: Cosa significa Ascia?
9: Ascia.
7: A-S-H-A. A, Alzarsi. B, una casa. O C, Cenere.
9: Cenere.
7: Ascia.
8: What was the other?
7: Alzarsi, to get up. Una casa.
8: I'll say to get up.
7: O cenere.
9: Yeah, I agree with Rosalia.
7: No, it is a house. Una casa.
9: Una casa.
7: Yeah, ascia.
8: I wouldn't understand that if I was in Toscana.
9: Okay. Just una casa.
8: Ascia una casa.
7: Ascia casa. Questa parola toscana, bischero.
8: B.
7: Bischero.
8: Bischero.
7: Significa A, un biscotto, B, un idiota, o C, un bicchiere.
9: I reckon it's a idiota. Say un bischero, Rosalia.
7: Bischero.
9: Bischero.
8: Yeah, I agree with Angela.
7: Yes, very yeah. Good. Very good.
8: Bravo, Angela. You're good on dialects.
7: How do you say questa bischero, bischera, in Napolitano?
8: What is that? What was
7: well,
8: it?
7: Well, it means you're an idiot.
8: Non ignorante. Sei non ignorante.
7: Si scema.
8: Si scema. What do you say?
7: You say the same.
8: No, noi siamo ignoranti.
9: Storto.
8: Yeah, non ignorante.
7: Okay, well, that's it for the dialect.
8: Oof.
9: So what's the score?
8: We got a hot flush here.
7: 4, 5, 9. Angela Dieche.
8: Wow, Angela, that's fantastic.
7: And Rosalia 5, 6, 7, 8.
8: Because that's how I cheated on with Angela.
7: Yeah.
8: Perhaps.
7: Okay,
8: andiamo una canzone, I think, you know. Okay, this is another song from that show. So,
9: L'immigrati.
8: Yeah, L'immigrati. O mare, mare, mare.
7: Oh, that's
8: okay, because they're going to play that.

0: Questa che bella è canzone, la bellissima voce di Daniela Fontanarossa.
1: Beautiful.
0: Che lei fa parte di questo show chiamato Le Immigrati, che si 21 novembre at the Paradise Community Church, I think it is. So se volete andare, comprate i biglietti, perché è una serata indimenticabile. Che è la storia di tutti noi immigrati dall'Italia.
2: Yes. Angela, si comprano on Eventbrite sulla computer.
0: Sì.
2: Non puoi telefonare.
1: Few people ieri sono telefonati e volevano sapere come si prendono i biglietti, ma non potete telefonare. You have to go to Eventbrite.
0: Yes. Prendete quella nipote.
1: Yeah, prendete i nipoti. Che facete lavorare. Facete let them work for you.
0: In questi tempi del mese tutte vanno in Europa per vacanze. Normale la temperatura in Italia, la Spagna, la Francia, everywhere, e fa caldo, ma purtroppo quest'anno, come abbiamo visto su the television, telegiornale, ci sono grandi problemi in Italia. Nella Francia il presidente ha detto che questi incendi sono le più since la seconda guerra mondiale.
1: Oh, mamma mia!
0: Non hanno avuto mai incendi in France dalla seconda guerra. E al momento forse dicevano uno o due giorni e dopo verso venerdì ritornano le temperature di nuovo altissime, che con questi fuochi
1: mamma mia.
0: Big trouble. Nella Spagna 40 città sono affette, che ci sono fuochi dappertutto. 40 città, quasi tutta la Spagna.
1: Certo,
0: Dopo arriviamo in Italia. Now, in Italia ci sono, stamattina ho visto che nella Puglia adesso ci sono anche questi incendi, ma gli incendi più grandi che ci sono sono nella Sicilia. Perché nelle zone della provincia di Palermo, provincia di Agrigento, Bivona, ma in tutto, tra tutta la Sicilia, hanno arrivato a temperature a 50 gradi.
1: Mamma mia, 50 gradi? Really? Wow!
2: 50, wow.
1: Ma neanche in Australia arriviamo a questa temperatura?
0: No, perché tu devi pensare, Rosalia, perché quando io sono stata in Italia, se faceva 35-40 gradi in Calabria, in Sicilia faceva
1: molto
0: di più. La cosa anche che sta succedendo tanto di quel parco nazionale, the national parks, dobbiamo andare un break?
1: Andiamo un break e dopo ritorniamo, perché questo è molto interessante, perché questo caldo non si è mai visto prima, è vero?
3: Radio Italiana 531.
4: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
5: Davvero? Ma come ha fatto?
4: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
5: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
4: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
5: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
6: Australia Legal Migration Agents.
7: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
8: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser? Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
9: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
8: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
9: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
8: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
10: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 041.

0: Sono proprio per emergencies come queste, when there's these bushfires,
1: sì.
0: that questo Oz Alert,
1: yep.
0: You know, sort of viene nel, you know, sort of in gamba per avvertire yep. le persone. So, ma in Italia non solo che the national parks sono state bruciate, c'è anche un altro problema perché nella Sicilia the arsonists, quelli che mettono fuoco per soddisfazione, loro quello che stanno fanno, ci sono tanti gatti in Sicilia.
1: Ci sono gatti everywhere
0: per,
1: in Italy.
0: Per tutta l'Italia.
1: Sì, sì.
0: E che questi scemi stanno fanno, loro attaccano un pezzo di stoffa alla coda di questi gatti. So they are tying a piece of fabric
1: perché?
0: To the stray cats, perché queste, case, queste gatte non sono la tua o la mia, sono quelle stray cats, e dopo mettono fuoco a questo pezzo di stoffa.
1: Oh, no,
0: queste
1: no,
0: gatte
1: no,
0: dopo
1: no.
0: Corrono per
1: per tutto
0: e così they light more fires.
1: Oh mamma mia,
2: that's
0: that's awful. È una cosa
1: ma che si mettono in testa questa persona.
0: Yeah, ma quando tu sei uno che hai una fantasy con il fuoco,
1: sì.
0: ti ricordi l'anno
1: scorso
0: before?
1: È vero,
0: quello that,
1: lo fanno qui.
0: Lui ha messo fuoco, and then lui, he was the driver.
1: Yes.
0: Lui era l'autista of the fire truck.
1: I know.
0: È andato
1: aiutare
0: quello
1: smetterlo
0: fuoco,
1: quel fuoco
0: che lui
1: perché mettono una la coda di gatti.
0: That's
1: not fair, that's
0: awful. Non è, e non è la prima volta che, che fanno questo lavoro, perché è tante volte che queste these poor cats in quanto non hanno casa, ma they are being used as torches, per allargare tutto questo fuoco.
1: Wow.
0: So le zone che al momento in Italia, Milano, Venezia, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Sardegna, Sicilia, Calabria e Piemonte.
1: Well, that's all of Italy.
0: That's
1: all
0: of Italy. Se tu vedi questa map dall'Italia, non c'è un posto, a cominciare da Milano in giù fino alla Catania, fino alla la Sicilia, che non c'è una zona di fuoco, ma certamente le più, the most of them, sono nella Sicilia.
1: That's terrible,
2: Sicilia.
1: Yeah.
2: Perché loro hanno detto che the fire people, the fire men and women, non possono
1: arrivare
2: di più, They had to run away.
0: È
1: pericoloso,
0: ci sono stati tanti vigili del fuoco che sono morti, ma anche le persone, perché quando tu dici a tanti paesi dovete andare, dove vanno quelle persone?
1: Ci sono fuochi per tutte parti.
0: Fuoco. Ieri mattina ho visto un interview con una Australian lady che lei abita in una città, it was in France, Bordeaux.
1: Bordeaux.
0: E quello che faceva l'intervista ci ha detto, quando vengono questi alerts che dovete andare, tu cosa fai? Tu e tuo marito cosa fate? She goes, well, non mica che noi possiamo prendere la macchina, perché Bordeaux nella Francia è una città che va avanti con le bici, the bicycles. Non mica che tu puoi salire su una bicicletta, perché non ti puoi portare niente.
1: No.
0: Se quello fuoco sta venendo a vicino con la bicicletta non arrivi tanto lontano.
1: Well, I'm glad che non siamo lì adesso, perché ci sono molti turisti adesso, l'estate ci sono molta gente che vanno,
0: ma nella Sardegna, anche come fanno nella Sardegna,
1: puoi
0: andare a nessuna parte, perché se c'è fuoco dal from the top to the bottom, quella è un'isola, dove vai? Unless che hai, se Noè ha una barca che puoi andare. Like you're stuck there.
1: We send them all the best, I think.
0: Avere un po' di sympathy per tutti questi italiani, non solo gli italiani,
1: ma tutti quelli, tutta Europa adesso.
0: Una, un grande problema, ma you know, io non so se gli italiani se ci dicono you know, state a posto o non andate o whatever, se loro ascoltano.
1: Yeah.
0: Perché tutti sappiamo in an emergency facciamo quello che you know, noi pensiamo giusto. E forse non è the right

0: right thing to do. So,
1: well, we're thinking of those people at this time, I think.
0: And all those poor stray cats.
1: Absolutely.
0: All those poveri animali. Okay. So noi vogliamo, andiamo con quella canzone o no?
1: No, andiamo con un'altra canzone. Okay. La metto dopo, quella che vuoi tu.
0: Okay.
1: Vogliamo fare quest'altra canzone che si chiama Sim e Napoli Paese, which is another song from the show. E dopo andiamo con la tua canzone, Brucia la terra.
0: Se avete parenti in Italia, specialmente in queste zone come la Sicilia, io so che Maria Glecco from Cheech, Domenica, perché lei è siciliana,
1: lei
0: you know, quasi ha fatto una emoji con le lacrime, perché se quello è il tuo paese, and it's going up in smoke and fire. Very sad, very, very sad.
1: Un grande dispiacere per tutti quanti. Ok, andiamo a questa canzone.

0: say, Siamanapule Paisan.
1: Yeah, that's a nice song.
0: That's a nice song.
1: That's a good, so, happy song. Happy song.
0: Okay, so ritorniamo al nostro quiz.
2: Sì. Mm-hmm. Okay, so abbiamo parlato di dialetti. Adesso, qual è la differenza tra il cibo del nord e il cibo del sud? Mm-hmm. Nel nord Italia celebrano il loro risotto cremosi e i piatti ricchi a base di burro, mentre nel sud amano la semplicità e i sapori dei pomodori, olio d'oliva e frutti di mare. So, number 12 question.
1: Mm-hmm.
2: Di quali cibi sono appassionati gli italiani del nord? A. Cavolo e patate. B. Calamari. O C. Risotto al zafferano e polenta.
0: Risotto al
2: zafferano.
0: That's
2: yes,
0: easy.
2: And polenta. Yeah, I told you it was easy. Okay, I made it easy. What about quali cibi sono appassionati gli italiani del sud? A. La pizza e parmigiana di melanzane. B. Acqua cotta. Do you know what acqua cotta is? It's from Umbria. It is a vegetable soup made with bread and olive oil.
1: Mm-hmm.
2: Or C. Arancini.
1: The first one, I think. I primo.
0: What was the first one?
2: Pizza e parmigiana di melanzane.
0: Okay, A.
2: Yes, I told you, easy.
1: It has to be.
2: Okay, number 14. Quale ingrediente principale sono del sud Italia? What's the main ingredient?
1: Okay.
2: A. Sanguinaccio. B. Il pomodoro. O C. Fagioli.
0: I say fagioli.
1: Yeah, I'm going to say fagioli too.
2: Oh, wrong. It's pomodoro.
1: I wondered about pomodoro, but I thought I read something that, you know, we did a whole thing on tomatoes?
0: Yeah.
1: I didn't think it was, but that's okay.
2: That's all right.
1: I thought fagioli, we eat a lot. Well,
2: yeah, fagioli.
1: So do we eat a lot of fagioli.
2: Yeah, ma fagioli con pomodoro.
1: Yes.
0: Yeah, that's right.
2: Okay. Quando si tratta di calcio, football, le partite tra squadre del nord e del sud spesso sembrano più di un sport. Sono uno scontro di cultura e orgoglio, con squadre come Juventus, Inter Milan, Roma e Napoli. Do we need to go to a break, Rosalie, and then I'll start with the question?
1: Yes, I think we will. Yes, okay. Andiamo a break e poi ritorniamo con questo with quiz con lo sport, football.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sono le 15:02.
5: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
6: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
7: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
0: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
7: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama!
0: In pigiama? Ma cosa dici, Sara? No, io vengo in jeans.
7: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
0: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
7: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 834028 06. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
0: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Ok, brucia la terra, speriamo.
1: Ti ricordi quella canzone?
0: Yeah, ricordo, Godfather.
1: Del film Il Padrino, è stata dedicata a Michele Corleone quando lui si ricordava la morte di sua moglie Concetta Coni.
2: That's right,
1: So I don't think che ci sarà mai più, apart from Gone with the Wind, I don't think ci sarà più un movie in questo mio tempo equal to The Godfather.
2: It's
1: just the best, isn't it?
2: Tutti si ricordano il Godfather, tutte le generazioni, tutti quanti giovani.
1: And the fact
2: that number one.
1: Che hanno fatto, you know, tre puntate.
2: Yeah.
1: Beautiful, beautiful movie. Yeah. So
2: anyway, back to the quiz. We're talking about soccer now, football.
0: State in ascolto.
2: Okay, so
0: I'll
2: repeat. Soccer. Repeat what
0: I said.
2: Pallone. O pallone. Calcio.
1: Is that a question?
2: How do you say?
1: O pallone,
0: that's
2: O-ballone.
0: What we say.
2: O-ballone.
0: Yeah, but correctly it's calcio.
2: So when it comes to calcio.
0: Calcio, not calcio. Calcio, it's got an L, calcio.
2: Calcio.
0: Calcio. There's an L.
2: I said it, calcio. Anyway.
1: Because I think it's in calcio a cheese.
2: Anyway, calcio, football, soccer. Le partite tra squadre del nord e del sud spesso sembrano più di un sport. Right, so number 15. Diego Maradona ha giocato per il Napoli in soccer. È considerato un eroe. He was a hero. Right. È stata presentata al pubblico di Napoli nel 1984. Quante persone sono andate a vederlo? A. 50.000, B. 100.000 o C. 75.000?
1: 100.
0: I'll say 100 too. 100.
2: No, 75.000.
0: Well, it was a lot, wasn't it?
2: But you think about that, 75.000 persone in un posto.
1: E che sono 25.000 fra amici?
0: That's right. We knew it was a lot.
2: Well, the media reported that the people were convinced that the saviour had arrived in Naples quella giornata, right? Mm-hmm. Le gente erano convinte che il Salvatore fosse arrivato a Napoli quella giornata.
1: Chi è il santo patrono di Napoli?
2: Gennaro.
1: Well, was he San Gennaro for the day?
2: No, I think it was higher than San Gennaro.
0: The Almighty.
1: L'Altissimo.
2: Yes, proprio.
0: Proprio.
1: But do you know that he ended up a crook?
0: Yeah, he did.
2: Yeah, I know. Well,
0: but they still love him in Naples.
2: They still loved him, right? Yeah. We're not talking about crook.
1: Meno freghista.
2: Anche se Napoli aveva molti problemi in quel giorno con l'economia, niente era importante perché loro dicevano arrivata Maradona.
0: That's it.
2: Right. Okay. Mm. So, no, you both got that wrong. So, Maradona, in Napoli vinse il loro primo campionato di Serie A nel 1986. I festeggiamenti erano pazzi, right? In tutta la città c'erano molte feste di strada e celebrazioni che durano più di una settimana.
0: Mm-hmm.
2: Il modo era, the media reported that as an upside down town. But I mean, it's always like that. Mm. So, la domanda è cosa hanno fatto i napoletani per festeggiare la vittoria del 1986? A. Hanno fatto sciopero. Right? B. Non hanno dormito per una settimana. Ossia hanno organizzato finte funerali per Juventus e Milan, bruciando le loro bare per strada e urlando l'altra Italia è stata sconfitta.
0: I didn't understand half that stuff, but that's okay. So they burnt a whole lot of stuff.
2: They held fake funerals.
0: Oh, God, that's terrible.
2: For Juventus and Milan, the northern Italy. They burnt coffins. They made up coffins in the streets and they shouted, "The other Italy has been defeated."
0: That's a terrible thing if they did it, and so I don't even want to think about
2: Well,
0: them
2: what
0: doing
2: do you
0: that.
2: Think the Napolitana would have done, Rosie?
0: The worst thing. Yes. They would have. I think they did that.
2: Angela.
1: I agree.
2: Yeah.
0: Terrible, terrible, terrible.
2: I'll give you an extra point.
1: Yeah, we sappiamo voi.
0: Ah, mamma mia.
1: See, the colour bracelet. Che marioli.
2: But what I'm trying to point out, that the in nord e sud italiana sono molto diverse.
0: Sì, sono molto diverse con il pallone.
2: Yes.
0: Il pallone calcio.
2: Il pallone e il calcio. So this, questa mostra il grande divario tra nord and south.
0: Sì, absolutely.
2: Okay, we'll go to a...
0: Facciamo una canzone, facciamo una canzone.
1: Fine questo pallone. Ci sono palloni.
0: Questo è Marco Mangoni, Due Vite. This is from Sanremo Festival.
1: Liliana è rimasta con le...
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: Ben ritorno.
5: Sto parlando della stata italiana. Che consigli hai tu, Rosalia?
4: Well, sappiamo che fa molto caldo, come hai detto tu, Angela. Ma quali sono i mesi più meglio andare in Italia?
5: What Maggio. Do you think?
4: Maggio?
6: I reckon October.
4: Ok. E quali sono quelli che non sono troppo bene per andare?
6: August.
5: Giugno, luglio e agosto.
4: Ok. Yeah. So, corretto. So, I'm not even doing a quiz. So, aprile, maggio o settembre, ottobre dicono che quelli sono i più meglio mesi per andare temperature wise in Italia. Mm-hmm. Però luglio e agosto, come stiamo adesso, da luglio a agosto, fa molto molto caldo, come abbiamo saputo tra quello che ha detto Angela. Però ci sono molta gente che non può andare a questi altri mesi e devono andare, perché tanto prendono le vacanze, so devono andare durante l'estate che è molto caldo. Quindi, che cosa possono fare loro? Quali consigli possiamo dare per questa gente che viaggiano durante l'estate in Italia? Io ho trovato due o tre cose che possono aiutare. La prima cosa, il consiglio di fare come i romani. Alzarsi presto, cercare riparo dal caldo e riprendere l'attività nel tardo pomeriggio. E dopo resta alzato fino a tardo perché puoi andare per una passeggiata notte. So adesso ci corre get up early, deve andare presto. Alcune attrazioni come il Colosseo a fronte visita serali e molti musei e monumenti rimangono aperti fino a tardo quando è caldo. Per evitare il caldo, vedere questi monumenti illuminati di notte è davvero spettacolare. So it's good to see them anche con tutte quelle luci. Ci sono alcuni tour che iniziano alle 6 di mattina durante i mesi estivi per evitare il caldo. So that's una cosa importante. Se proprio fa caldo, questa è la cosa bella. Andate in giro presto la mattina e poi avete un po' di riposo in pomeriggio, come fanno gli italiani che se vanno a dormire i negozi anche chiudono e poi riprendi alla sera. Sai che anche this is not in Italy, ma quando Piri è andato in Egypt, lo stesso cosa, il caldo in Egypt è molto molto it's oppressive quello caldo, and we were on a tour e noi every morning alle 6 di mattina a little group, noi andavamo sempre presto, a group leader said trust me che dopo voi mi dici grazie che mi avete portato questo tempo perché noi abbiamo andato presto visto quello che dobbiamo vedere, e dopo noi ci stiamo andando e tutta questa gente vengono e tutti quello with the fans, perché è un caldo
6: e
4: proprio,
6: e poi ci sono troppe gente,
4: troppa
6: when
4: gente.
6: We were in Rome in the Trevi Fountain, siamo andati alle 7 la mattina and non c'era nessuno lì, there was just us at the Trevi
4: that's
6: Fountain
4: it.
6: Fino
4: that's
6: alle
4: it.
6: 10
4: that's yeah. it. La sera it's different, yeah. La seconda cosa, dicono che devi prenote in anticipo.
6: Sì, sì.
4: So apart from le musei che sono più piccoli, quelli che sono più you know, well known, dovete prenotare in anticipo, se no è difficile di prendere i biglietti e dovete aspettare molto molto tempo. Poi dicono anche alloggio, e anche i ristoranti dovete prenotare primo, così non dovete aspettare molto. That's very important. E anche i treni, perché the fast trains, se aspettate troppo tempo, non prendete i biglietti e anche dovete pagare di più.
6: Sì, that's
4: true. So prenotate in anticipo. And the last one, no, ci sono quattro, the third one è think about la possibilità di andare una parte in Italia che non ci sono tanti turisti, mass tourists.
6: Sì.
4: Sappiamo dove sono la gente, però dicono ci sono altre alloggi che puoi andare, come Monti, Testaccio e Pigneto. Questi sono un po' a little bit away, però di meno traffico meno gente. E se preferisci la spiaggia, prendi in considerazione località meno affollate, come Menfi in Sicilia, Carloforte in Sardegna, Maratea in Basilicata e Tropeo in Calabria.
6: Questo è vero.
4: È un po' di meno gente. In generale, per quanto riguarda le spiagge, più sono accessibili, più saranno affollate.
6: Yeah, that's right.
4: So, se vuoi andare che in un posto più che non ci sono molta gente, trovate quest'altro posto. Ci sono bellissimi posti in Italia, non sempre gli stessi posti, però dovete ricordare che se andate a questi posti più fuori, a volte vi bisogna un'auto, you need a car.
6: Have you been to Capri in the middle of
4: summer? Oh, terrible.
6: Sì.
4: L'anno scorso abbiamo andato in Capri a quel tempo.
6: You can't get a drink. You can't get an ice cream.
4: Invece, quando sono andato anni fa, siamo andati in ottobre.
6: Yeah, beautiful.
4: Beautiful. Non potete, la folla was impossible. Non può comprare niente. Poi, this is, I like this one. È l'ultimo. Preparate la valigia in modo adatto. Solo perché ci sono 40 gradi in Italia non significa che gli italiani riconoscerono al loro senso della moda. Like they don't throw it out the window. Anche se fa 40 gradi, gli italiani vestono bene.
5: Con quelle vesti di lino.
4: Quando andate a mangiare in un bel ristorante, difficilmente vederti molti italiani in maglietta e pantaloncino. They just don't wear them. E meno che non siano in spiaggia. They only wear it on the beach.
6: Questo è vero,
4: The clothes they wear è lino o cotone. Sono i vostri migliori amici. And you know, really, I know the lino, it creases. Però it is comfortable. Okay, il cotone anche it absorbs, it's cool, okay? So se avete intenzione di visitare delle chiese, assicuratamente portare un sciaglio leggero o qualcosa che tipo copre le spalle. Potrebbe essere utile anche portare un ventaglio e una bottiglia di acqua che potrete riempire alla fontanella, le piccole fontane che stanno per tutta Roma, in Rome. So that's the four things che dovete ricordare. Alzatevi presto, prenotate in principio, preparate il valigio con lino, Angela. And the third one was, what was the third one? I forgot what it was there. Oh, make sure che andate i posti che portassi non so proprio centrali, dove ci sta molto folla. Io mi ricordo l'anno scorso siamo andati a Florence, Firenze, è in quel caldo, è mezzogiorno, right in the middle of the day, and we didn't have tickets per the museum.
6: The museum.
4: I can't tell you la linea, quanto era lunga quella linea. It was just impossible. No, non puoi aspettare. You
6: in
4: just
6: tutte
4: can't.
6: Le piazze non c'è l'abri. There's no trees.
4: No,
6: trees.
4: Il Vaticano
6: That's
4: lo stesso.
6: You know,
4: the Museum of the Vatican.
6: In all the piazzas,
4: you know?
6: There's no trees in Italy.
4: That's the one thing in Italy yeah. che non ci sono. Oh.
5: Do you know, tu sai come puoi entrare al Vaticano senza folla?
4: Come?
5: You don't know?
4: No.
5: Do you know, Liliana?
6: Well, you get a pre-book.
5: No, you go to the Mass alla mattina.
4: Oh, okay.
5: Because
4: okay.
5: the Vatican, there is a Mass at 7 o'clock or
4: si,
5: something.
4: Si, si.
5: So tu vai a quella Messa, ah. you get straight in because you're going for the Mass.
4: Okay.
5: E dopo, quando finisci, they don't say you got to go now. So tu puoi fare ah. quello giro oh. without the tourists. And then when the
4: okay.
5: tourists arrive,
6: yeah,
5: ciao, ciao.
6: Si,
5: go,
6: si,
5: oh,
6: si,
5: oh,
6: si.
5: There you go, Angela.
4: Well, that's a good tip. But I remember going to the Vatican last year and going to the museum last year. Impossible.
5: Impossible.
4: You look like a herd of cows.
5: Oh, come, awful.
4: Come bacchi,
6: yeah,
4: really.
6: Yeah.
4: And no tieni niente tempo di
6: no.
4: guardare
6: no.
4: anything on the walls.
6: No.
4: Because they just push you through tanto veloce
6: yeah, yeah.
4: che non puoi fermare
5: you
4: a guardare niente. So it's really a waste of
6: yeah,
4: time.
6: Yeah, yeah.
4: And when we went in October, as I said years ago, I was shocked this year because mi ricordava quando sono andata un'altra volta in ottobre.
6: Yeah.
4: Non c'era nessuno quasi.
6: Yeah,
4: we had so much time. And
6: it's beautiful,
4: you know,
6: weather.
4: And I remember looking at them. They've got the tapestries
6: yeah.
4: and the maps. E io guardavo, I was really close vicino a quelle maps. Perché io volevo guardare la map, vedere se trovavo Torrioni,
6: oh, yeah.
4: e Preturo,
6: sì.
4: e Avellino. And I saw it. Yeah. I saw it. And I was so happy. I said, oh my God. And you know, quel tempo tu potevi fare fotografie,
6: yeah,
4: non mi ricordo
6: adesso
4: non si
6: no.
4: può fare, ma potevi fare fotografie. In Pira ha fatto una fotografia
6: oh.
4: e quando siamo venuti back home, mio cognato era del Preturo, so we showed him on the map.
6: No, on the map.
4: Ma questa volta volevo guardare,
6: no.
4: I didn't get
6: no.
4: anywhere near, I just
6: no.
4: wanted to get out of
6: yeah,
4: there.
6: You're like me.
4: Right?
6: Just,
4: and also, noi siamo bassi,
6: yeah.
4: and I, you know, quasi non potevo respirare.
6: Yeah.
4: It's very
6: true.
4: Difficult.
6: And Venice way. Is like that too, Venezia.
5: It's awful.
6: But se tu cammini in Venezia off the main road, molto tranquillo. Perché
4: yeah,
6: tutte
4: yeah.
6: le gente vanno tutta la stessa via.
5: Yeah.
6: All the same.
4: Oh, way. Okay. Si,
6: if
4: si,
6: you
4: si,
6: go
4: si.
6: Parallel,
4: yeah.
6: beautiful.
4: Yeah. So, I consiglio, lo sappiamo che certo di noi non possiamo avere vacanze other than in summertime, però if you can avoid it, I think it's
6: sì,
4: a good idea. Because
6: idea.
4: Anche con tutti questi consigli, non credo che tu vedi proprio la città come devi vedere
6: no,
4: la città,
6: no.
4: don't you think? And all those monuments and the museums,
6: yeah,
4: I don't
6: yeah.
4: think you can appreciate them
6: hot,
4: as much.
6: Yeah, yeah.
4: Because ti senti troppo caldo, you know, you want to get out of there. Troppo gente, you know.
5: The
4: Vatican's the same.
5: La prima volta that I went to the Sistine Chapel,
4: yeah.
5: a long time ago, we had tanto tempo in that chapel.
4: Yes, yes.
5: To poder, we sat on
4: si,
5: some
4: si,
5: of the
4: si.
5: Seats.
4: Yeah.
5: We looked around.
4: Yeah.
5: You know, it was
4: yeah.
5: a long time.
4: Yeah.
5: And it was beautiful.
4: Si, si, si.
5: When I went back a few years later in the Sistine Chapel, una fila
4: yeah.
5: con un guardia, si, you know, hurry up, hurry
6: and
5: up,
6: non
5: hurry
6: parlate,
5: up.
6: Non
5: parlate. You just had to walk
4: yes.
5: through.
4: Si, yeah.
5: You had to walk. And the same thing at the Tower of London.
4: Mm. Yeah.
5: The first time you could stop,
4: yeah.
5: have a look at
4: quelle
5: corone.
4: We did too, yeah.
5: Jewels
4: yeah,
5: and everything.
4: Yeah, yeah.
5: And then the second time, hurry up, just hurry up.
4: I think
5: it was a line.
4: I think the atmosphere è diverso adesso.
5: Tourists,
4: I think
5: yeah.
4: noi siamo. I think noi siamo fortunati che abbiamo avuto l'opportunità di andare, you know,
6: sì,
4: a long time
6: sì.
4: ago.
5: Yeah,
4: perché
5: yeah.
4: I think we had
5: it's
4: the best time.
5: Now.
4: Perché adesso guardi, però non è lo stesso.
5: No.
4: You don't get the same experience.
5: No, you don't.
6: Okay, let's go to a break.
0: Radio Italiana 531.
7: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
8: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
9: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
10: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
11: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
12: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
13: Il Comitato di Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

0: Dai, noi siamo quasi alle scocciole di questo programma per oggi, è molto divertente, grazie a Liliana Barberina.
1: Siamo imparati molto dialetto, molte parole oggi.
0: Shurre, Panicolo.
2: Ragazzi, facciamo un break e dopo ritorniamo, eh?
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia.

0: la radio fa un morning tea,
1: sì,
0: per raccogliere fondi per i bambini che sono in foster care, mm, con tramite un'iniziativa che si chiama Pyjama Day. Ma vogliamo dire che noi vogliamo che voi venite questa mattinata dalle 10 a mezzogiorno. Non dovete venire in pigiama, so, se la vostra paura è che non avete il pigiama come la regina, non fa niente, potete venire con qualsiasi abito o jeans. La cosa importante è che partecipate. $20 di donazione, mm-hmm, e tutta questa moneta va to the Pyjama Foundation, in supporto a queste bambine che sono in foster care.
1: È stata in compagnia con noi. Liliana, Angela, io, Sara, right, siamo tutti qui, Marco, and Stefano. So, sì, è stati con noi, ci conosciamo lo stesso. Okay. Sino,
0: questo concept di foster care è un po' diverso than the adoption, perché quando voi adottate un bambino o una bambina, quella bambina dopo fa parte della vostra famiglia, la responsabilità legale sarà con voi, ma foster care è molto molto diverso, perché ci sono 4 modi che potete fare foster care. Da volte nascono bambini in ospitale che le mamme non sono in gamba a guardare. Se voi siete una foster carer, voi potete prendere questo bambino o bambina forse per un weekend, per una settimana o due, finché il governo fa la decisione per il futuro di questo bimbo. Potete fare emergency care un giorno fino a quasi 2-3 settimane, di nuovo perché è una situazione di emergenza. Dopo potete fare short term per poco tempo, da 2 settimane a 2 anni, e dopo c'è quello che chiamano long term care, che potete fare fino a che questi bambini sono di 18 anni o di più. L'unica cosa diversa from foster care con the adoption è che queste bambine non sono yours,
1: no,
0: non sono le vostre, no, sono ancora la responsabilità del governo,
1: sì,
0: ma se dopo questa situazione the foster care, you know, riesce buonissima per voi, e questi bambini non hanno genitori, dopo potete fare the adoption, questi bambini sono per voi. C'è un sussidio, una moneta che loro pagano. Oggi quando sono andato a quello workshop, c'era una donna che lei diceva che lei si prende questi bambini newborns, è la prima moneta che il governo dà per comprare pannoline, per comprare formula per questi bambini, questi bisogni. Ma dopo tramite Centrelink c'è un sussidio ogni 2 settimane, certamente più grande è il bambino o la bambina e più è la moneta. Ci sono tante circostanze, perché ci sono a volte genitori che sono malati, ci sono genitori che hanno mental problems, ci sono genitori che sono divorziati, and c'è un problema che deve prendere questi bambini.
1: Facciamo questo pigiama, è vero?
0: Sì.
1: Per aiutare a fare i fondi per questo, per foster care, perché è molto importante, perché sono tanti bambini che sadly, you know, ci dispiace, però non hanno famiglie come noi abbiamo famiglie.
0: In Australia, through the Pyjama Foundation, 1596 bambini che sono in foster placements, che non abitano con le loro famiglie. Qui in Adelaide, ogni settimana 150 bambini sono in emergency accommodation, perché c'è stato neglect, che queste, you know, sort of, questi genitori non hanno fatto la cosa giusta come genitore, violenza nella famiglia, stress. Tanto stress,
1: ci sono tanti motivi,
2: non doveva essere marito e moglie per fare foster, potete stare da sole,
1: se venite per il pyjama day, noi abbiamo un ospite

0: Angela,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: parla di queste
1: cose.
0: Qualcuno
1: from Anglicare, una signora from Anglicare, lei spiega questo che vuol dire, perché Anglicare fanno questo lavoro, ma oggi c'era una signora che è a foster carer, e ascoltare la sua storia, you know, sort of, me, I was a bit emotional about it, perché lei dice che si prende questi bambini da bambini, ma la cosa che lei ha detto, quando dopo queste bambine she's got to give
0: them back,
1: back.
0: Yeah, difficile.
1: I asked her, ci ho chiesto come ti senti tu quando viene il tempo, e lei sa cosa ha detto: in quanto io mi attacco a queste bambine, sono contenta che loro possano tornare forse alla sua famiglia.
0: Sì,
1: e quella è la cosa importante. Questo è come solo un a breather.
0: That's right.
1: Se tu, Rosalia, sei una mamma, hai problemi, non hai aiuto, non hai supporto di un marito, per quelle, you know, due,
0: per quel tempo,
1: per
0: quel tempo
1: qualcuno si prende cura dei tuoi figli, è la cosa più bella dopo che they come back to
0: that's
1: you.
0: It, perché
1: è quella la differenza tra foster care and adoption. So, ricordiamo di nuovo, 12 agosto, no pyjamas necessary, solo vogliamo la vostra presenza e $20 a mano.
0: E facciamo una tazza di caffè, un biscotto, un raffle, e passiamo 2-3 ore insieme. So, grazie per il vostro ascolto oggi, speriamo che vi è piaciuto il nostro programma. Grazie Liliana for your quiz. Io ho lost again, but that's okay. Okay, e noi ci rivediamo mercoledì prossimo. So, ciao ciao a tutti e
1: ciao.
0: Buona giornata.
1: Ciao ciao.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:01.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
5: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
4: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
5: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
4: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
5: Profumi? Ma come profumi?
4: Sì, sì, anche i profumi.
5: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
6: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Opta di la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.

0: benvenuti a Cinema e Sorrisi, il programma dove il cinema italiano incontra le emozioni, le storie e ovviamente i sorrisi. Simone, come stai?
1: Benvenuti a tutti e bene bene Simone, tu come stai? Tutto a posto?
0: Non c'è male, siamo bentornati tutti quanti, siamo tornati a un'altra puntata di Cinema e Sorrisi dove chiaramente vi portiamo quelle cose che ci fanno così un po' piangere, un po' ridere, un po' divertire, un po' ricordarci quelli che siamo, quelli che eravamo e sì, quelli che saremo, anche perché è come siamo cresciuti. Puntata nuova, oggi avremo qualcosa di un po' più di contemporaneo, sì, diciamo che recente, da meno di una decina d'anni forse. Inizieremo con Fabio De Luigi con la puntata, con il film, scusate, con Metti la nonna nel freezer.
1: Mamma mia,
0: non so se l'hai mai sentito questo film o se l'hai mai visto. Poi arrivò anche in Australia.
1: Sì, no, non l'ho visto in Australia, l'ho visto in una delle vacanze italiane, perché diciamo la protagonista mi ha sempre affascinato.
0: Ah, fantastico. Allora, chiaramente per ogni film c'è sempre qualche canzone che è associata all'anno di quando il film è uscito o al film in particolare. C'è questa canzone che si chiama Lo Stato Sociale, che praticamente dice una vita in vacanza, e perché no, ci sta, perché poi mentre racconteremo il film si potranno capire tantissime cose anche su questa canzone. Quindi ascoltiamoci la prima canzone e poi dopo iniziamo subito con La nonna nel freezer.
1: Vai.

0: Lo stato sociale, praticamente un grandissimo successo di Sanremo 2018, per quelli che magari si ricordano, sono bravi con Sanremo, e io non tantissimo,
1: cioè, neanche io.
0: Ne abbiamo, Stefano e Marco sono molto bravi con Sanremo, ci vanno tutti gli anni. Chiaramente, canzone ironica sul lavoro, sulla voglia di libertà, e veramente perfetta per la leggerezza di questo film, come abbiamo detto prima, Ti metti nonna nel freezer, che arrivò anche qua in Australia, nell'Italian Film Festival, non so se ti ricordi, chiaramente Put Nonna in the Freezer.
1: Sì, è stato un film, secondo me, una delle commedie più assurde della fine, diciamo, di quel 2000, prima del Covid, pre-Covid.
0: Esatto, pre-Covid, bravo.
1: Un film dove la protagonista, in poche parole, per evitare la bancarotta, prende una decisione davvero gelida.
0: Beh, però, un po', questo è... parliamo di un film che chiaramente però anche riflette quello che è, quando comunque cominciamo a entrare dentro un po' nella trama del film, sì, quello che è comunque stata l'Italia, che forse lo è ancora, sì, sotto certi punti di vista.
1: Dicevamo prima con Simone, chissà quanti casi non scoperti, forse,
0: di quanti ancora sono nei freezer. Comunque la pellicola ha come protagonisti Fabio De Luigi, grandissimo comico, sì, mai dire gol, poi ha fatto tantissimi film, e Miriam Leone.
1: Ma lì è stata un po' la, come si dice, quell'incentivo a vedere il film.
0: Ah, esatto. Allora, praticamente c'è Claudia, che praticamente è una restauratrice, e è un tempo di crisi praticamente lavorativa, e per tirare avanti è costretta a fare affidamento alle finanze della nonna, Birgit, che praticamente è...
1: Sì, invece di pensare di venire in Australia e fare la restauratrice, ha avuto un'altra idea, perché poi purtroppo la nonna, diciamo, all'improvviso muore.
0: Sì, però prima di arrivare alla nonna, praticamente Claudia si mette davanti a delle telecamere tutti quanti con una bomboletta spray, che vuole praticamente rovinare un dipinto, perché lo Stato le deve dare determinati soldi, perché comunque lei ha restaurato, però non pagato le fatture, hai capito? Quindi era in questa posizione, quindi c'era questo, lo Stato vuole che faccio questo lavoro però non mi paga, e chiaramente dopo la nonna muore, però all'improvviso la nonna muore, e cosa succede? Chi ne paga le bollette?
1: C'è la bancarotta qui,
0: c'è la bancarotta. Invece le tre amiche...
1: Ah, è vero, le colleghe Rossana e Margi.
0: Esatto. E c'avevamo una decisione per te. Guarda, sai cosa facciamo? La mettiamo nel freezer. Tra i tortellini. Perché poi ricordiamoci Fabio De Luigi, Romagnolo, anche non mi ricordo il nome dell'attrice. Sì, lei è Miriam Leone, giusto?
1: Sì,
0: l'ho persa. Di Claudia. Tutti loro che sono di quelle zone, quindi sì. E lei ha detto, la mettiamo nel freezer con i tortellini.
1: Le zone, le tue zone, diciamo.
0: Sì, io sono Emiliano, non Romagnolo, scusa. Però cosa succede? Praticamente nella vita di Claudia entra Simone.
1: Simone, quale Simone?
0: Ah, nessuno di noi. Fabio De Luigi, che praticamente è un maresciallo della Guardia di Finanza.
1: Sì. Un po' sempre quell'idea, sai, Fabio, un po' De Luigi, sempre quel personaggio un po' maldestro, ma nel film era un po' questo maresciallo della Guardia di Finanza, un po' incorruttibile, con un po' il background è che ha avuto una delusione d'amore e si è buttato nel lavoro, esatto, a capofitto, è un po' diventando un po' l'incubo dei colleghi, no? Forse i colleghi italiani volevano mix up lavoro e tranquillità, e lui invece era molto ligio a lavorare a tempo pieno, e poi gli sottopongono un caso che era appunto il caso di Claudia.
0: Esatto. E adesso dicono, ma investighiamo su questa persona, continua a percepire lo stipendio, ma c'è qualche cosa che sembra un po' strano e non si capisce come mai. Tutto questo stia succedendo.
1: E poi Fabio fa una cosa, o Simone, immaginatevi, sì, te, ti faccio questa domanda, tu sei Simone,
0: sì,
1: bussi a questa porta, ti apre la Miriam Leone,
0: sì,
1: che fai?
0: Io ho due tortellini pronti, vorrebbe assaggiarne un po'.
1: Ti innamori. E appunto il personaggio di Simone si innamora a prima vista e comincia a corteggiare assiduamente la ragazza, e proprio l'amore non lo fa sospettare minimamente della truffa.
0: O almeno, diciamo,
1: Gli ho guardato dall'altra parte, diciamo.
0: Sì, sì, magari fa anche finta. Diciamo che comunque Claudia teme che l'uomo sia, prima di tutto, indagando su di lei, quindi chiaramente cercando di capire determinate cose. Lei si sta chiaramente proteggendo da questa finanziere per continuare ad avere i soldi, ma allo stesso tempo si innamora anche lei. Si innamora,
1: e poi con le amiche fanno tutte queste strategie per tenere nascosta la verità a Simone.
0: Scongeliamo la nonna. C'è una scena bellissima dove loro dicono: scongeliamo la nonna.
1: E poi si complica la vicenda.
0: Certo. Sono svariate scene del film, se l'avete viste, specifiche, dove lui entra in casa e lei dice: mi sto asciugando i capelli, vieni pure. E c'è l'asciugatore dei capelli, il casco di una volta, che non è attaccato alla presa. E chiaramente non può funzionare, non ti puoi stare ad asciugare, si vede chiaramente. Di questa cosa qua è importante. Poi dicevi?
1: No, dice, poi nasce un po', poi con ente si inserisce Augusto, la storia, diciamo, inizia un po' a prendere un po' una piega un po' più frenetica,
0: sì,
1: e veloce.
0: Sì, verissimo, che era poi era l'amante di Birgit, che ci eravamo conosciuti nel lontano 38 a Cannes e tu mi dissi che mi amavi. Birgit, dove sei andata? Però nel frattempo c'è anche altre cose dentro, c'è la squadra, chiaramente la guardia di finanza sta cercando di arrestare o di prendere questo noto latitante Giorgio La Vecchia. Che poi alla fine è bellissimo, alla fine quando alla fine si svela che praticamente La Vecchia, questo latitante, è il compagno di Rossana, una delle che lei diceva: io vado fuori con un uomo già sposato. Vabbè, comunque, quindi praticamente cosa succede? C'è questa rivalità tra un'altra squadra della Guardia di Finanza con questo Rambaud che fa scappare il latitante, quindi c'è questa caccia al... C'è questa rivalità tra un'altra squadra della Guardia di Finanza con questo Rambaud che fa scappare il latitante, quindi c'è questa caccia all'uomo di mandare avanti il business, sì, e di mantenere la nonna nascosta il più possibile, con Augusto che arriva a cercare la nonna, che minaccia Claudia dicendo: io sto qua finché lei non esce di casa.
1: E poi, come al solito, dramma la Jerry Calà, no? Simone si trova di fronte l'arresto o...
0: Che facciamo?
1: Mi interessa più la cugina del tortellin.
0: Esatto, il dramma che c'è. Allora, cosa molto bella, io farei così. Ci ascoltiamo Italiana, che è di J-Ax and Fedez, che ci sta perché era proprio di quel periodo, sì, quando praticamente si passava il 2018 con canzoni molto ma molto belle. Poi torniamo per dare un po' una finitura a questo film di questa nonna che dovrebbe essere ancora nel freezer.
2: Poi si è scontato l'offerta di video perché qui ci sono più Lidl che

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi, la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner.

0: partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Radio Italiana 531.

0: torniamo, ci siamo ascoltati un po' di canzoni relative chiaramente a quello che era gli anni 2018, bellissimo, annate fantastiche, e la nonna non si è ancora scongelata, meno male, e qualche fatto chiave sul film prima che passare agli altri, all'altro film della giornata. Il film è uscito nel cinema il 15 marzo 2018, diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, non quello Stasi che magari potreste pensare, è una black comedy, sì, una commedia con un humor un po' nero, ma situazioni assurde, ma
1: no, molto, però
0: relativo a, sì, quello che era l'Italia,
1: commedia nera, diciamo un po', è però questo un altro film che andò bene al botteghino,
0: certo.
1: 3 milioni, più di 3 milioni di euro quell'anno,
0: perché come abbiamo detto era una storia ispirata alla realtà, perché sì, veramente un fatto realmente accaduto in Italia, e chiaramente c'è una scena dove lui dice: io avevo detto al mio capo di non andare a raccontare questa roba qua quando trovammo la prima persona nel freezer, perché altrimenti tutti lo avrebbero fatto. E infatti è una cosa che è veramente
1: forse più di uno, caso, secondo me.
0: Ricordiamo che comunque la nonna è Barbara Boucher.
1: Sì,
0: è Barbara Boucher, che la nonna, sì, che la persona che interpreta la nonna, che praticamente è sempre seduta, non si muove mai, perché poi è congelata, quindi è Barbara Boucher, quindi è bellissima Barbara Boucher.
1: Cioè. E poi la nonna congelata, poi mi viene in mente un po', è tutto nato questo mantenere le persone vive, possiamo andare indietro ai tempi di Psycho, Hitchcock.
0: Facciamo dei passi molto indietro. Ricordiamo anche che il film ci fa fare un po' così, questa risata, ma anche questa riflessione su questo tema sociale, che erano le difficoltà economiche dei professionisti, non soltanto giovani, ma comunque dei professionisti in Italia, che ti pago, non ti preoccupare, sì, cioè, cos'è, non ti fidi?
1: Partita IVA.
0: Non mi fido, sì.
1: Un mio amico che è il famoso partita IVA mi ha fatto una, sì, battuta l'altro giorno che me l'hai fatta venire in mente adesso, perché stiamo parlando di ferie, e lui giustamente mi diceva c'è differenza tra ferie e pausa dal lavoro, perché lui, essendo un professionista, le ferie sono pagate, le vacanze no.
0: esatto, è verissimo,
1: per quelle, se, cioè, per dire queste difficoltà purtroppo per molti giovani continuano.
0: Certo, hai ragione, veramente ragione. E una curiosità su Miriam Leone, che prima di essere un'attrice era
1: Miss Italia.
0: Per quello che la inviti volentieri a casa tua, no? Cioè, è stata Miss Italia nel
1: 2008.
0: Quindi è bellissimo.
1: Si mantiene bene, eh?
0: Benissimo, devo dire, guarda, benissimo. Chiaramente dopo si è costruita questa carriera solida tra il cinema e la televisione.
1: Che poi lei è la famosa compagna di Diabolik.
0: Ah sì.
1: Eva Kent nel sì, chi ha Rai Internet, chi può vedere la Rai?
0: È comprata dal Globo.
1: La Rai. Sì, c'è la serie Diabolik, c'è la Miriam, che ultimamente ha fatto anche una serie TV sulla vita della Fallaci.
0: Ah sì.
1: Sulla giovane Fallaci, però
0: Non l'ho vista.
1: Bella ragazza,
0: ne sai,
1: diciamo,
0: più di te.
1: Bella
0: di ragazza. Giusto per dare un attimo un po' una chiusura di questo film, Fabio De Luigi è perfetto per il ruolo.
1: Sì.
0: È perfetto per il ruolo, perché il ruolo del maresciallo della Guardia di Finanza è stato scritto proprio pensando allo stile comico di Fabio De Luigi, dove è un po' questo rigido ma comico, e c'è questo umorismo un po' strano e molto serio, ma è un po' goffo.
1: Sì,
0: magari,
1: sì.
0: No? Un po' goffo.
1: Vabbè, c'era poi, se vi ricordate, Mai dire gol, no?
0: Sì,
1: c'era,
0: sì,
1: il presentatore perfettino,
0: sì,
1: Olmo,
0: bravissimo,
1: sì,
0: che sei una,
1: sì, sì. Addirittura io Fabio me lo ricordo quando faceva il discepolo di quello con Corrado Guzzanti.
0: Ah, è vero, che la risposta è dentro di te,
1: sì,
0: che però
1: il maestro
0: è sbagliata,
1: spirituale, sì,
0: però è sbagliata, è quello, fantastico.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Io farei così, io chiuderei questa parte con praticamente di Cinema e Sorrisi, dove abbiamo parlato di mettere nonno nel freezer, perché insomma una commedia assurda ma divertente tra amore, crisi economica, situazioni surreali, e insomma si risolve mettendo la gente nel frigo o nel freezer, se sì. Ti interessa. Andrei un po' in pubblicità, ci ascoltiamo un'altra canzone, quando torniamo parliamo di qualcosa che un po' tutti l'abbiamo fatto.
1: Mamma mia.
0: un po' tutti.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cald come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
5: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
6: Aiutami a sparire come c'è.
5: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Simone, torniamo perché dobbiamo parlare dell'altro film. Chiaramente rimaniamo un po' contemporanei, un film che comunque c'ha cos'è, del 1988, quello sì, che stiamo parlando adesso, quindi sono una trentina d'anni in meno di quello che era, di quello che era Metti nonno nel freezer, però sempre molto contemporaneo per, chiaramente, le nostre menti. Stiamo parlando di Compagni di scuola di Carlo Verdone.
1: Mamma mia,
0: che grandissimo Carlo Verdone, cioè.
1: Che poi fa un film di spaccatura, perché io mi ricordo che ci rimanei male quando l'ho visto la prima volta, da 10 anni, non dico l'età quando avevo quando l'ho visto, perché poi Carlo veniva da una serie di film comici,
0: certo,
1: e lì non lo capii bene, però a distanza di 30 anni posso dire che è veramente un bel film.
0: E chi è che non si è fatto una rimpatriata con i compagni di scuola per capire un po', per far vedere come sei nella vita, dove sei arrivato, o per vedere gli altri, o per magari semplicemente per riuscire a, non so, divertirti, capire determinate cose.
1: Noi ci stiamo provando con la mia, la quinta DP. È forte perché ogni volta che devo andare in Italia la cerchiamo di organizzare, poi non succede, poi loro dicono vabbè dai la facciamo, tu non vieni, però poi ritorno in Italia ancora non l'hanno fatta e la continuiamo a non fare.
0: La stessa cosa succede per me, la facciamo, poi io non ci vado neanche, insomma. E questo film ci fa ridere sì, tipo su noi stessi anche, perché come ho detto prima è un po' questa storia di farsi vedere, non farsi vedere con i propri compagni, quindi è una cosa interessante.
1: Ma
0: dicevi?
1: No, dicevo veramente un film un po' come abbiamo detto di Fabio De Luigi, un po' questa commedia nera, fa ridere, però c'è un po' malinconico come sottofondo.
0: Allora parliamo un attimo anche della trama, Simone, di questa parte del film, che comunque, se uno dice compagni di scuola, ma che cos'è? Cioè, che cosa si può parlare di un film in questo genere? Cioè, nel senso, ex compagni, vi dicevo.
1: Una rimpatriata, rimpatriata. Che poi una rimpatriata, che c'erano personaggi molto, un cast da veramente importante per un giovane Verdone da dirigere.
0: Sì.
1: E c'erano un po' tutti, diciamo,
0: Christian De Sica, Nancy Brio, Eleonora Giorgi, cioè Benvenuti.
1: E io ti dico, anche una delle mie prime cotte da bambino era Natasha Havi. Questa bone, quando vedi quel film un po' che poi c'erano un po' i personaggi, che poi, come succedeva nelle superiori all'epoca, quando non c'era WhatsApp, cellulari e così via, si spariva, e chi diventava il cantante fallito che viveva di illusioni, il nuovo ricco senza eleganza, il professore,
0: esatto.
1: Il politico, è un po' un mix che rappresentava un'Italia forse un po' più ricca rispetto a quella descritta da De Luigi.
0: Sì, chiaramente una classica società italiana, non so perché, quando quei film come i vari Fantozzi, you know, tutte quelle cose lì veramente riflettono, insomma, un po' quella che, perché anche un sacco bello di Verdone comunque riflette un po' certe parti della società italiana. Allora parliamo un po' di queste curiosità a parte del film, che sono cose interessanti.
1: Vabbè, la rimpatriata l'abbiamo fatta un po' tutti, per cui l'idea del film nasce proprio da Verdone,
0: perché lui andò una rimpatriata e quindi gli venne voglia di fare un film del genere. Perfetto. Il produttore non voleva realizzarlo
1: e il Cecchigori non voleva,
0: Maremma lo riteneva troppo malinconico, troppo cinico e poco divertente per il pubblico.
1: Eh sì, perché poi Verdone veniva, gli ultimi anni era Borotalco, Acqua e Sapone, comunque film Soralella, passare dalla Soralella a traumi della compagna più giovane che lo tradiva col politico, era proprio un po' un cambio di rotta.
0: E allora ecco perché ho detto te è venuto dalla crisi, ma guarda io sono un figurino, come dice, non mi ricordo quell'attore lì, però Angelo Bernabucci era praticamente un po' bruttino, e che gli fa, ma io sono quello, sono sul terzo banco a destra.
1: E com'era Fabris, che non lo riconosceva nessuno?
0: Terzo banco a destra, è Bernabucci praticamente. sì. E lui, che non è un attore famoso, era praticamente Finocchiaro.
1: Sì.
0: Finocchiaro.
1: Che poi c'è una frase mitica di Bernabucci, che noi l'abbiamo usata sempre, ancora lo usiamo, quando, sai, uno mette qualche chiletto, capello bianco, e dice: guarda chi eri, guarda come sei, compari tu zio.
0: Sì, sì, fantastico. C'è una scena, è un omaggio a Federico Fellini.
1: Sì, sembra la scena dei in cui Ciardulli viene accusato di aver rubato i soldi, è ispirata alla sequenza del Il Bidone.
0: Il Bidone di Federico Fellini,
1: cioè uno dei grandi registi, tra l'altro più amati di Verdone,
0: Allora, quasi tutti gli attori che praticamente interpretavano persone più grandi di loro. Nancy Brilli, per esempio, che era 24enne allora, presentava una donna di circa 35 anni, cioè
1: se riportava bene, diciamo.
0: Anche a 35 anni, sì, entrambe, c'era una cosa molto molto bella praticamente. E trucco e costume fecero un lavoro incredibile, sì. Chiaramente. E sembra più facile svecchiare che ringiovanire.
1: Vero,
0: quanto costa ringiovanire il giorno d'oggi?
1: Tanto. Che poi Bernabucci, dicevo, sì. Che poi era lui, Verdone, ci stanno tanti video su YouTube che parlano proprio di come lui l'ha scoperto dal carrozziere. Era il primo filo, l'ha preso dalla strada e gli ha fatto fare questo macellaio arricchito. Poi c'è anche la storia triste di Bernabucci, e quando purtroppo è venuto a mancare, un po' è stato scordato dai compagni di scuola del cinema.
0: Poi Bernabucci, ricordiamocelo, magari è stato anche nel film di quello di del Roma-Milan, qualcosa del genere, Tifosi, quindi un personaggio,
1: Fratelli d'Italia,
0: bravissimo, un personaggio abbastanza dopo rinomato, che è migliorato tantissimo. Sai cosa facciamo, Simone? Ci ascoltiamo a Raff con Self Control, che comunque era bella per quei tempi. Andiamo in pubblicità, poi torniamo e finiamo un pochino la parte, perché di compagni di scuola, che chiaramente c'è tantissimo da parlare di questo film, però diamo un attimo un po' così un tocco anche personale, sì, di come l'abbiamo vissuto io e te.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
2: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
3: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e svegliati!

0: Quindi, perché Compagni di scuola è diverso dagli altri film di Verdone, Simone? Cioè,
1: secondo me, perché fino a quel momento Carlo era conosciuto soprattutto per le commedie leggere, no? I personaggi, un po' di caricatura, capito? I vari Bianco, Rosso e Verdone, i vari Un Sacco Bello, Borotalco, Manuel Fantoni. Invece questo, con questo film, secondo me cambia completamente il registro. Non racconta più

0: Diciamo che comunque compagni di scuola non parla del passato, parla del presente, come ho detto prima, perché tutti prima o poi ci chiediamo: sono diventato la persona che sognavo di essere a 18 anni? Sì. Chi sognava di essere tu a 18 anni?
1: Ah, 18 anni.
2: Io a 18 anni avevo questa cosa della carriera militare, ma io non la volevo fare, no. E alla fine non l'ho fatta. Il classico posto fisso, no?
0: Classico posto fisso, veramente, veramente, veramente. Comunque, facciamo prima di chiudere, comunque, cioè, insomma, compagni di scuola ci ricorda quel tempo che passa un po' per tutti, questi sogni che cambiano, persone che cambiano, come ho detto prima, molti di noi che sono qua in Australia, quando rientriamo facciamo questi confronti che nel bene o nel male, sì. Un po', lo facciamo o no, lo facciamo per cattiveria, lo facciamo perché comunque gli vogliamo bene a queste persone, no?
2: No,
0: ci dispiace anche un po' vedere, quindi sono quelle cose che Verdone ci ha fatto ridere, ci ha fatto anche insomma un po' così, ci ha invitato a guardarci allo specchio, no?
2: Sì, sì, sì, sì, ma hai detto bene te, come cioè, il tuo amico che ha fatto una bella carriera, il tuo amico che ancora non si è realizzato, e in queste rimpatriate c'è sempre del un pizzico sempre di invidia o un pizzico, sì, di superbia, sì, sì. Chi si vuole far vedere, per cui ancora oggi secondo me rappresenta quello che succede in questi eventi.
0: Esatto, esatto. Allora, Simone, non lo so, magari facciamo una domanda per gli ascoltatori, la chiudiamo con una domanda per gli ascoltatori, no?
2: Sì.
0: Che secondo me ci sta, tipo, finire la puntata così vi facciamo anche un po' riflettere.
2: Diciamo, se oggi organizzassero la rimpatriata della vostra classe, ci andreste davvero? E soprattutto, andreste per rivedere gli altri o per far vedere chi siete diventati? Questa è bellissima.
0: Allora, è veramente riflessiva, veramente, veramente una bella domanda. Ve la lasciamo a voi da considerare e pensare. È stato bellissimo presentare questi due film contemporanei che comunque fanno parte della nostra vita e momenti. Avremo un po' di Simone andrà in vacanza e quindi se ne andrà via per un paio di settimane, forse anche di più, vero?
2: Vado a fare una rimpatriata, vado a fare una
0: cena di classe, e ritornerà per le altre puntate che avremo molto più avanti. Comunque sì, avrà, non ci sarà per le prossime 3-4 puntate, quindi buon viaggio, buon divertimento.
2: Grazie.
0: E chiaramente Cinema e Sorrisi continuerà, avremo altri film e ne stiamo già preparando degli altri, perché comunque sì, vogliamo continuare a portare la cultura del cinema italiano che, come abbiamo visto oggi, rifletteva,
2: sì,
0: e riflette la società italiana.
2: Eravamo avanti.
0: Grazie Simone, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
2: Grazie Simone e grazie a tutti ancora, e noi ci vediamo più avanti.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Radio Italiana 531.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi

0: I tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17:03.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Mercoledì 29 luglio, Chief Street, Brompton, Duthie Street, Malvern, Trimmer Parade, Seaton, Port Road, Hindmarsh and Wattle Street, Malvern. Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Benjamin Netanyahu incontra Donald Trump alla Casa Bianca e conferma il pieno allineamento sull'Iran mentre nuovi attacchi fanno impennare il prezzo del petrolio. Raid americani e sauditi in Iraq provocano morti e feriti mentre Teheran annuncia di aver colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Forte terremoto nel sud del Giappone con vittime disperse e centinaia di migliaia di sfollati. In Francia trovati in una casa i corpi di 5 neonati. In Florida eseguite 2 condanne a morte in solo 6 ore. Torna il caldo estremo in Italia con temperature fino a 40 gradi e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
7: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
8: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
9: Belle cose brutte.
7: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
8: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
7: Buon ascolto!
9: In questo mondo ci do tutto.
10: Calabria, Calabria, terra d'amore.
11: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
12: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
13: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
11: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

avrei tolto tutti i vestiti se soltanto io avessi potuto. Ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda, una meta vale l'altra. Vivo con la mia valigia fatta, è inutile che tu mi dica scappa, perché il destino segue la mia mano.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
2: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
1: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
2: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
1: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
2: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
3: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Hai voglia di un pasto delizioso, proprio come lo preparava la nonna? Nonna Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Age Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
9: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

0: Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: tua voce gridata di città tessue, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
3: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
4: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
5: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
6: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, no, no, io vengo in jeans.
5: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
6: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
5: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
6: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
7: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Italiana 531.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
6: a proudly family-owned business established in 1971,
5: has been providing the finest quality foods.
6: You can find Gagami's products in all
5: Romeo's,
6: Drake's,
5: Foodland,
6: Coles,
5: IGA,
6: the Central Market,
5: Delicatessens,
6: and fruit and vegetable stores.
5: And if you're making tomato sauce, wine,
6: or other traditional preserves and sausages,
5: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
6: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
5: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
6: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice nostamini.
5: Gagami's, flavors from around the world.
7: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
8: Io sono Rosalia.
9: Io sono Angela.
10: E io sono Lilian.
11: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
10: Un po' di informazione, un po' di musica
9: e anche un po' di gossip.
10: Vi aspettiamo ogni mercoledì
9: dalle 2 alle 4
10: su Radio Italiana 531.
11: The best of the best.
12: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

pericoloso, bere vino rosso, guardare dei documentari è sull'universo e su come funziona. È la via di Carlito, ma con un lieto fine, come andare in paradiso, ma senza morire. È una rosa senza spine, fatte le gen negative, tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, beviamo i problemi, fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi, qua non

Zusa, brass la Zusa. Mamma se ma mamma accusa. Quando torno tardi tu sei la mia scusa. Tu sei il mio rifugio se sta porta è chiusa. Volevo fare il pilota, stare in alta quota. Ma questi anni di volo non voglio stare da solo, no. E quindi hostess, sono sporco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero. Che tu fossi

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
4: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
5: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
4: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
5: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
4: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
5: Profumi? Ma come profumi?
4: Sì, sì, anche i profumi.
5: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
6: Radio Italiana 531.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
5: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: vita non è un film.
1: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:01.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante.sa.president@gmail.com.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Giornata storica ieri a Washington, dove Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania sulla scia delle operazioni condotte dall'esercito all'inizio del 2025. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Lo ha annunciato oggi la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese. I giornalisti rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Camorra e i carabinieri di Caserta hanno arrestato il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Oltre ad Autiero, il provvedimento di fermo riguarda anche Aniello De Luca, Giuseppe Severino, Giuliano Esposito e Vincenzo Russo. Secondo l'inquirente, Autiero avrebbe dovuto uccidere l'ex compagna di Russo su sua specifica richiesta. Lo sport e il calcio, inizia ufficialmente oggi il nuovo corso della nazionale italiana. Il servizio della redazione.
5: Roberto Mancini sarà presentato come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assumerà l'incarico di direttore tecnico. La scelta è stata compiuta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo un mese di trattative, polemiche e candidature sfumate. Malagò definisce Mancini la persona giusta per rilanciare l'Italia. Il presidente federale ricorda anche l'addio improvviso del tecnico alla nazionale per accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, assicurando che Mancini si è già scusato e tornerà a farlo pubblicamente. La nuova coppia azzurra avrà il compito di riportare stabilità e risultati alla nazionale.
4: Il tennis, ha archiviato l'appuntamento con Wimbledon. L'attenzione si sposta adesso allo swing americano. Yannick Sinner tornerà in campo a Cincinnati poco prima di Ferragosto, in modo da essere pronto per gli US Open di fine mese. Intanto però, sulla base della nuova programmazione, si riposa e recupera energie mentali sul cemento newyorkese. L'evento, al netto delle sfide del torneo, sarà rappresentato da un'inedita coppia nel doppio misto. Arina Sabalenka e Novak Djokovic giocheranno insieme nel nuovo format aperto alle star del singolare lanciato da US Tennis lo scorso anno. Sorprende la presenza della bielorussa tra le iscritte dopo che negli scorsi mesi si è risposta per la richiesta di distribuire ai giocatori una quota maggiore dei ricavi dei tornei del Grande Slam. Tra le ipotesi più probabili come azione di boicottaggio c'era infatti proprio l'assenza al doppio misto a New York. Sia lei sia altre tenniste di punta come Jessica Pegula e Iga Swiatek sono in tabellone. Non ci saranno Sinner e Carlos Alcaraz, difenderanno il titolo Sara Errani e Andrea Vavassori, mentre l'altro azzurro Flavio Cobolli giocherà con la svizzera Belinda Bencic. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.aussiefast.com.au.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
6: La vostra radio, la radio italiana 531.

gente. L'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente. Un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo. Qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno. Da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza sola che da sempre

bacio degli amanti che si scambiano i silenzi. C'è una storia da buttare, un'altra tutta da rifare. E sotto scalabuie di questi angoli dispersi c'è un cumulo di polvere e desideri da mischiare.

0: Bambini piccianini,
1: tra la lelo, tra la la,
2: trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno,
5: qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama!
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Boy. Yeah.
1: Radio Italiana 531.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: Veronica vi augura buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
4: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
2: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
4: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
2: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
4: Profumi? Ma come profumi?
2: Sì, sì, anche i profumi.
4: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi ci sentiva già felice.

0: 3, 4.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
3: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi. Vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

C'è chi mi chiama figlio di puttana, che c'è di male, l'importante è aver la mamma, che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese. Se prendi il treno

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io. Peter, io
2: ragazzi,
3: e Pia, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dici, Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
2: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
3: Azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
6: Il mangiadischi.
7: Che succede?
8: C'è questo splendido rullo di tamburi.
7: Ma vedi, ci introduce.
8: Che ormai è la firma di Ludovico.
7: È Ludovico Suppa che si diverte a remixare la sigla del Mangiadischi e anche noi ci piace molto. Grazie per la scelta di Sergio Caputo, ci dice Yvonne, che manda un carissimo saluto. E poi Giovanni da Cagliari ha apprezzato molto la Monna Lisa di Corsi e Graziani. Ricorda che Dedo sfasciò Monna Lisa nella versione originale e dice sarebbe bello sfasciare anche questa.
8: Potrebbe dire. Le differenze.
7: Potrebbe diventare il nuovo format, no? Mettere
8: il rifascio.
7: Mettere a confronto due versioni della stessa canzone e vedere come cambia.
8: Questo sì.
7: Vedi, complicato, sempre per complicarci la vita. Ci diciamo.
8: Per complicarla a Dedo più che altro.
7: Esatto. C'è un ascoltatore che preferisce non firmarsi, rimanere anonimo, ma ci regala un aneddoto bellissimo su Ivan Graziani. Dice: ero compagno di scuola alle superiori di Ivan. E una mattina arrivò a scuola e disse: intera mano. Tati, lo sai che io ho mezzo tono più di Jim Pitney? Bellissimo, è perfettamente in linea con Ivan Graziani. Grazie al nostro ascoltatore per averci regalato questa piccola storia. Noi ricominciamo con Edoardo Bennato. Perché? Intanto perché ha appena compiuto 80 anni, quindi va festeggiato sempre. Bennato a Napoli, voglio dire, è uno dei grandi,
8: mito,
7: no?
8: Sì, esatto.
7: Parlavamo di Pino Daniele con Ferruccio Spinetti, ma pure Bennato è uno che ha rivoluzionato il sound napoletano.
8: Assolutamente.
7: Sì. Ecco. Allora ci ascoltiamo.
8: Nel Pantheon, diciamo.
7: Nel Pantheon, sì, sono d'accordo. Ci ascoltiamo L'isola che non c'è, perché poi in qualche modo Bennato sarà protagonista di un evento che si chiama Tra cielo e mare e che sarà a Piombino domani sera. Ce lo racconta tra poco il direttore artistico Andrea Paroli.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: È proprio così. L'isola che non c'è, Edoardo Bennato, e adesso noi andiamo virtualmente a Piombino per raccontare una nuova edizione di un appuntamento che mette insieme musica d'autore, ma anche suoni che arrivano dall'altra parte dell'oceano. Insomma, è la mente di Andrea Parodi, che è direttore artistico di questa manifestazione, che ha il supporto, il patrocinio della Fondazione De André e del Club Tenco. Buongiorno Andrea Parodi, ben ritrovato al Mangialischi.
2: Buongiorno Duccio, ciao a tutti.
1: Eccoci qua. Allora, siamo alla vigilia, perché domani arriva questo nuovo appuntamento con Tra Cielo e Mare a Piombino, in uno scenario bellissimo, e c'entra molto Bennato, no Andrea?
2: Sì, domani Bennato c'entra tantissimo, perché lo omaggeremo proprio con questa canzone, con L'isola che non c'è. E da una parte appunto la Fondazione De André, dall'altra il Club Tenco, quindi si parla di canzone d'autore, e col desiderio però di portare anche la canzone d'autore nel rock e nel blues. Ospite Giuseppe Scarpato con la sua band. Giuseppe Scarpato è uno dei chitarristi storici di Edoardo Bennato, e quindi nel gran finale ci prepareremo questa super isola che non c'è, guidata da Giuseppe Scarpato, ma con tutti gli ospiti che si alterneranno poi alle voci, dal cantante di Modena City Ramblers al violino, agli altri strumenti e colori dei Modena, e anche De André e Via dell'Ironia, che si uniranno proprio in questa festa con L'isola che non c'è, Quello che non ho di Fabrizio De André, che chiaramente è già un pezzo che ha una matrice blues,
1: sì,
2: molto molto forte. E poi ci sarà anche un omaggio ai Pogues di Shane McGowan, che è uno dei grandissimi poeti del rock che sono stati premiati sul palco dell'Ariston di Sanremo al Tenco, e quindi ci sarà una corale Dirty Old Town alla fine con tutti gli ospiti sul palco.
1: Senti, questa manifestazione, caro Andrea, è, diciamo che è stata importante per degli artisti che oggi conosciamo bene. Qualche giorno fa abbiamo avuto ospite Emma Nolde, che ha appena vinto la Targa Tenco per miglior canzone dell'anno. Poco fa c'era Filippo Graziani, con cui parlavamo anche di Lucio Corsi, e che è passato anche lui da Piombino, e subito dopo sia lui, Lucio Corsi, sia Emma Nolde sono arrivati sul palco del premio Tenco. Quindi passare da Piombino in qualche modo porta bene.
2: Porta bene, sì, diciamo che proprio è diventata quella di Piombino una sorta di serata di gala, no? Il format del Tenco Ascolta, che però si allarga spesso, come ricordavi prima, ci sono stati anche ospiti internazionali, poi c'è questa collaborazione con Dori Ghezzi e la Fondazione De André, e quindi questo ci aveva proprio il got della canzone d'autore, no? Da una parte un'istituzione come il Tenco, e dall'altra parte Fabrizio De André, che cerchiamo di portare poi attraverso le sue canzoni sul palco, rendono veramente quella di Piombino una serata speciale. Emma Nolde l'anno scorso è venuta a Piombino, poi subito dopo è stata portata all'Ariston. Lucio Corsi, mi ricordo, fu una serata dell'estate del 2021, e fu veramente magica, perché poi quella sera sul palco a Piombino c'erano contemporaneamente Lucio Corsi, Alberto Fortis e Francesco De Gregori.
1: Vabbè, che trio.
2: Sì, quindi sai, dobbiamo sempre tenere l'asticella molto alta, le aspettative chiaramente sono tante, quindi io mi diverto a cercare di mescolare un po' le carte, ma tenendo sempre al centro la canzone d'autore, la musica di qualità, che è giusto che poi venga declinata con linguaggi diversi. Quindi avremo De André, che è un giovane cantautore di Bergamo, che aveva avuto un inizio folgorante di carriera qualche anno fa,
1: sì,
2: con questo progetto,
1: un'intuizione
2: dove stava molto
1: geniale,
2: un'intuizione geniale, sì, di rileggere, quindi di fare queste parodie di testi di cantanti che arrivavano dalla musica trap, e di portarli a livello proprio di arrangiamenti con questa voce che ricorda tantissimo quella di Fabrizio, e quindi era come se Fabrizio cantasse i testi di Gali, della Dark Polo Band,
1: sì, sì,
2: di Bello Figo, eccetera. E
1: era abbastanza scioccante,
2: chiesto,
1: devo dire, ma
2: scioccante,
1: anche molto affascinante.
2: Ma risultato affascinante, che è piaciuto tantissimo a Dori Ghezzi, che è stata proprio lei fortemente a candidare Alberto Ghezzi in arte, appunto, De André, a partecipare a questa bella serata della Fondazione De André e del Club Tenco.
1: Che bello.
2: Poi ci sono Via dell'Ironia, che tu conosci molto,
1: sì,
2: bene,
1: che abbiamo ospitato recentemente. Sì, sì, sì.
2: Quindi grande aspettativa anche per loro che hanno già un sound elettrico, che sono fresche, moderne, quindi porteranno una bella ventata in questa serata, che ha proprio tanti colori diversi, perché poi il blues, abbiamo detto, il rock di Giuseppe Scarpato, che farà proprio un omaggio ai cantautori in chiave rock, anche cantautori appunto d'oltreoceano, quindi Bob Dylan, Neil Young, Bruce Springsteen, e poi il gran finale con i Modena City Ramblers, che hanno fatto da sempre un percorso di coniugare la canzone d'autore con il folk e con la musica anche irlandese fin dagli albori.
1: Visto che qua al Mangiadischi abbiamo tra gli ascoltatori tanti appassionati di musica e anche musicisti, voglio citare anche il fatto che Giuseppe Scarpato porterà sul palco alcune chitarre Van Dre, che sono delle chitarre mitiche, e le abbiamo viste proprio a Sanremo con Lucio Corsi 2 anni fa, e sono un po' il meglio dell'artigianato italiano per quanto riguarda la liuteria, no?
2: Sì, questa è tra l'altro una storia bellissima, perché oltre a essere delle chitarre splendide, diciamo che tra l'altro Piombino, l'anno proprio che ci fu Filippo Graziani a Piombino, quell'anno era l'anno credo proprio del Covid, o il 2020 o il 2021,
1: sì.
2: E avevamo fatto una serata interamente dedicata a John Lennon, e i partigiani delle chitarre Van Dre, loro si definiscono proprio così, l'epicentro è Cadriago, che è questo paesino in provincia di Reggio Emilia dove negli anni 50 appunto venivano costruite queste meravigliose chitarre, sì. In una fabbrica che si chiamava La Rotonda, perché era una fabbrica a forma circolare dove tutti gli operai potessero vedere il cielo in qualunque momento, non avevano orari di lavoro, potevano venire e andarsene quando volevano, e soprattutto potevano usare i macchinari della fabbrica per costruirsi delle chitarre che potevano vendere loro privatamente o costruirsi magari anche i mobili di casa.
1: Quindi modello di lavoro incredibile, che oggi sarebbe impensabile, ma era lungimirante.
2: E siamo negli anni 50, sì. Lungimirante. Lui era veramente un visionario, questo Antonio Pioli in arte Van Dre. E le chitarre erano chitarre futuristiche, chitarre tra l'altro che sono state suonate all'epoca dallo stesso Edoardo Bennato, da Francesco Guccini, e adesso sono ritornate alla ribalta proprio perché Lucio Corsi ha portato questa rock oval degli anni 50, che gli è stata prestata dai partigiani delle chitarre Van Dre. Questa chitarra ce l'avremo sul palco a Piombino, la chitarra di Lucio sarà domani sul palco di Piombino, quindi sarà
1: bello.
2: Sarà molto molto emozionante. Pensa che ce le hanno anche i figli di John Lennon, queste
1: ma
2: chitarre.
1: Sì, sono amate da artisti in tutto il mondo e sono preziosissime, molto rare e hanno un grande valore.
2: C'è una scena di un documentario di Martin Scorsese del 1965, c'è questa scena del 1965, Bob Dylan è a Londra e vede in una vetrina una Van Dre, tra l'altro proprio una rock oval come quella di Lucio, ma non così appariscente nei colori,
1: sì.
2: e rimane folgorato, dice: "Non ho mai visto niente di simile".
1: Ci credo.
2: Quindi Andrea. Sì, è anche questa un bel ingrediente che fa parte proprio della serata, non solo di scenografia, perché poi la scenografia sarà pazzesca, dicevi. Abbiamo
1: certo.
2: Tutte le isole dietro, la Corsica, la Sardegna, l'isola di Montecristo, l'Elba, a fare proprio da scenografia a questo palco bellissimo in Piazza Bovio.
1: Scenografia naturale splendida. Grazie Andrea Parodi, ricordiamo l'appuntamento domani sera a Piombino alle 21:30 tra cielo e mare, con tutti questi artisti che abbiamo citato.
2: Ingresso libero,
1: perfetto. Andrea Parodi, grazie e buon lavoro.
2: Ciao Duccio, ciao a tutti.
1: Ciao. E visto che tra appunto i protagonisti ci saranno i Modena City Ramblers e poi Giuseppe Scarpato, chitarrista storico di Edoardo Bennato con la sua band De Andre, che rimette in forma di canzone di Fabrizio De André i classici, ormai classici della trap, e poi ci saranno anche le ragazze di Via dell'Ironia, che abbiamo anche avuto ospiti qualche giorno fa. Ci ascoltiamo una canzone da un loro disco di un paio di anni fa che si intitola Bocca d'Oro.

0: Bello, no? Che il mondo sfiorito si guarda allo specchio e al suo posto sfiorisci tu, si è ribaltata la prospettiva.
1: Molto interessante questo brano.
0: Sì. Beh, queste sono le vie dell'ironia con un brano che si intitola Bocca d'oro, saranno protagoniste a Piombino della serata Tra cielo e mare. Allora, tanti messaggi ancora su Edoardo Bennato. Marina da Murano dice: questa meravigliosa canzone sulle sacrosante ragioni dell'utopia, ma anche della speranza, basterebbe per capire la grandezza di Bennato. E tutti, e anche Sandra dice: tutti abbiamo in mente, abbiamo nella mente un'isola che non c'è. Antonio da Cagliari ci racconta che un suo amico cantava Bennato, ma quando cantava in prigione non si poteva sentire. Lo capisco, lo posso immaginare. Roberto sta per finire con le sue consegne, anche noi stiamo per finire con sì, ci siamo quasi. C'è anche un audio, sentiamo che ci dicono. Forse?
2: Sì. Ho riscoperto da poco Radio 1.
0: Sì.
2: Che belle canzoni che fate.
0: Grazie.
2: E parlate con calma, mi fa molto molto piacere ascoltarvi. Silvia da Roma.
0: Grazie Silvia.
1: Grazie, che nome interessante,
0: bellissimo,
1: tra l'altro, un bellissimo nome.
0: Silvia, mi piace moltissimo. Grazie davvero per questo messaggio. Allora, adesso ci ascoltiamo una delle canzoni della nostra playlist. Lui è Harry Styles.
1: Harry Styles, mi piace come parla inglese.
0: Pensa, l'ha scritta dopo aver visto ieri il reel di te e Dedo che ballavate in studio.
1: Grazie Harry, non dovevi.
0: E ha detto basta, dance no more. Lasciate perdere, lasciate perdere Harry Styles.

0: Eh sì, Dance No More.
1: Respect Your Mother,
0: sempre. Harry Styles, dice Salvatore da Corigliano, rimanda un po' alla breakdance anni 80, che bello.
1: Che bello, sì.
0: È vero, un po' c'è questa cosa. Oddio, la musica trap avvicinata alla musica colta del grande maestro Faber. Sicuramente Faber avrebbe capito, ma caro Roberto da Aversa, quello di De Andre era veramente un esperimento di quelli che restavi a bocca aperta, perché lui cantava con perfetto arrangiamento del De André anni 60 e con quel timbro, non so se tu l'hai mai sentito.
1: Sì.
0: Testi allucinanti tipo scooteroni della Dark Polo Gang.
1: Era un po' surrealista.
0: Il clash stilistico era talmente incredibile da gridare al capolavoro. Davvero un'idea, un'intuizione straordinaria è stata quella di De Andre. Salutiamo anche Luca che ci scrive da Taranto, e insomma 335-699-2949. Dario da Torino chiede anche parole di Nico e i Gabbiani, sempre richieste molto svariate in
1: variegate, sì,
0: molto variegate, grazie. Allora, dicevamo prima che purtroppo oggi sono arrivate due brutte notizie. Una è quella della scomparsa di Glenn Hansard in un incidente di moto, bravissimo cantautore, e un'altra è quella della scomparsa di Kavinsky, che è un DJ francese che era diventato popolare per la colonna sonora splendida di Drive. Non so se tu hai visto quel film.
1: No, il film non l'ho visto purtroppo.
0: Un film, diciamo, che raccontava una sorta di malavita in cui un autista di auto aiutava dei criminali a scappare dopo aver commesso reati, ma poi usciva fuori il lato dolce e romantico del personaggio, e c'era una colonna sonora molto anni 80, veramente straordinaria. Questo brano si intitola Night Call, prodotto da uno dei due Daft Punk, e ce l'ascoltiamo anche per ricordare questo bravissimo musicista francese che era Kavinsky, con questi bassoni clamorosi.

0: Kavinsky e Lovefox con questa Night Call, così arriviamo alla fine di questa puntata del Mangiadischi. Grazie a Ludovico Suppa in regia, Giovanni De Palma in console, grazie a tutti voi che avete scritto al 335-699-2949, grazie Federica Forni.
1: Grazie Lucio Pasqua.
0: Noi ci risentiamo domani alle 13.30, ci saranno con noi in studio gli Ex Otago, band genovese in tour per i 10 anni di Marassi, che è il loro disco più conosciuto, e tra poco noi diamo la linea al GR1 e poi all'Estate in Onda. A domani! Ciao ciao
1: ciao
0: ciao ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 15.
1: GR1.
0: Nicole Ramadori in studio, 12 indagati a Bologna per gli scontri scoppiati la sera del 20 luglio dopo la manifestazione di solidarietà per Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un intervento della polizia. Le ipotesi di reato sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Un altro incidente mortale sul lavoro in provincia di Brindisi, un operaio è deceduto, suo figlio è gravemente ferito.
2: I lavori, il cedimento improvviso della tettoia che travolge due operai, il disperato tentativo di uno per tirare fuori dalle macerie l'altro. Un uomo di 66 anni è morto, secondo una primissima ricostruzione dei fatti, dopo aver tentato di salvare il figlio di 26, che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Brindisi. La vittima, così, sarebbe rimasta sepolta dalle macerie. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, alla periferia di Mesagna, nel Brindisino. Il cantiere, in un'abitazione privata, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Gli interventi eseguiti dal 66enne, titolare di un'impresa edile del posto, insieme al figlio. La polizia di Stato, la polizia locale, i vigili del fuoco sono sul posto insieme agli ispettori dello Spesal. Il cantiere sotto sequestro per tutti i sopralluoghi e rilievi che serviranno a capire perché la tettoia è crollata e se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per quei lavori. Da Mesagne, Monica Arcadio per GR1.
0: La guerriglia tra antagonisti e forze dell'ordine in Val di Susa, restano in carcere due ventenni tedeschi fra i quattro stranieri arrestati dalla polizia per l'assalto del cantiere di Chiomonte sabato scorso durante una manifestazione NOTAV. Sui social nel frattempo compare l'annuncio degli attivisti per un nuovo campeggio in valle da domani a domenica. Gli esteri, con la nuova escalation in Medio Oriente, li colpiremo duramente, prenderanno una batosta, di nuovo minacciato il presidente Trump dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi americani nel Golfo Persico. La ripresa delle ostilità dopo una serie di incursioni dei Pasdaran a strutture militari USA in Giordania. Le forze di Washington e dell'Arabia Saudita hanno mirato congiuntamente contro un gruppo paramilitare alleato di Teheran in Iraq. Siamo all'emergenza incendi. Quattro località dell'isola greca di Paros, nelle Cicladi, sono state evacuate a causa della propagazione di un incendio che è scoppiato su un sito di smaltimento rifiuti. Ancora molto critica la situazione in Spagna, dove al momento sono 10 i roghi attivi, alcuni fuori controllo. Api ed arnie sui tetti e grattacieli delle grandi metropoli è la nuova tendenza che spopola nei paesaggi urbani da New York alle città italiane.
3: Per immaginare il loro alveare bisogna alzare gli occhi al cielo, su tetti di palazzi, musei e grattacieli. È da lì che colonie di api con il loro ronzio scendono a migliaia in cerca di nettare tra parchi e aiuole. È l'apicoltura di città, una pratica sempre più diffusa. A New York, sul grattacielo del quotidiano New York Times, nel cuore di Manhattan, di api mellifere ce ne sono ben 70.000 e in gran parte sono italiane, come spiega il presidente dell'associazione Impollinatori Metropolitani, Guido Cortese.
4: Nell'arco dei secoli c'è stata una forte esportazione di Apis mellifera ligustica, una specie di ape italiana molto docile e molto produttiva. Un regolamento urbano impone l'uso di questo tipo di ape.
3: Anche in Italia l'apicoltura urbana è molto diffusa, a Milano, Torino, Roma e Bologna, ma anche in tante altre città. Le api sono fondamentali anche per l'ambiente.
4: Fanno due servizi importanti, uno un servizio ecosistemico che è quello dell'impollinazione, e con esse riusciamo anche a dare delle informazioni puntuali sulla qualità dell'ambiente in cui le api vivono, quindi come vivono loro, come viviamo noi naturalmente.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: In Kenya, mistero sulla morte di elefanti ad Amboseli alle falde del Kilimanjaro, 15 in circa un mese. Le prime analisi dell'Università di Nairobi hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica, ma saranno necessari ulteriori esami. L'ipotesi più probabile è che siano stati avvelenati. Atteso per questa sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Capo Plaza, uno degli artisti più importanti della scena rap italiana e internazionale. Reduce dal grande successo dell'ultimo tour con i concerti sold out nei Palasport di Milano e Roma e dalla tournée europea, Capo Plaza torna in concerto. Dopo quello romano sarà il 30 a Napoli, poi il DJ set in Puglia il 13 e 14 agosto al Sottosopra Fest e poi ancora il 20 agosto ad Alghero e il 22 a Palermo. E in chiusura un comunicato della RAI, l'azienda condanna il manifesto comparso nelle bacheche di Radio 1 a firma Global Sumud, libere di lottare, mostra un colono israeliano con fattezze da ratto, di fianco un microfono della RAI e sotto la scritta escursionista. Episodio gravissimo che richiama i peggiori stereotipi antisemiti, scrive l'amministratore delegato Rossi, che esprime solidarietà al corrispondente da Gerusalemme, Bruno Ori, da giorni spiega oggetto di polemiche strumentali e intimidazioni. Il direttore Rao aggiunge: ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, la Digos ha effettuato un sopralluogo, la RAI ha disposto un'indagine interna. E noi ci fermiamo qui, ora la linea va all'estate in onda, buon ascolto.
5: L'estate in onda.
6: L'estate in onda su Radio 1, buon pomeriggio. Oggi parliamo di un tema che a me piace particolarmente, forse perché soffro di singletudine. Marzia, io sono Valitutti.
7: Ci siamo un attimo interscambiate.
6: Io sono Valentina Poggi, tu sei Marzia Valitutti Carboni.
7: Corretto.
6: Sono single, tu sei sposata. Oggi parliamo di dating.
7: Oggi parliamo di dating, di primi appuntamenti. Noi vogliamo sapere, cari ascoltatori, come sono andati i vostri primi incontri, se si sono trasformati in bellissime storie d'amore o se sono finiti lì, perché insomma,
6: sì,
7: perché
6: non è facile, ma pensate che c'è anche una percentuale dedicata a questa cosa, circa il 20-40% dei primi appuntamenti poi si trasforma in un secondo incontro. Sembrerebbe una roba bella, ma in realtà significa che la restante parte della percentuale, che è più elevata, finisce lì.
7: Cioè finisce lì e si passa oltre, perché poi non è che se un primo appuntamento va male, insomma, c'è da disperarsi. Può capitare, anche perché nella vita c'è chi capisce se l'altra persona gli garba o meno, per dirlo un po' alla fiorentina, nei primi minuti. Non è che serve un appuntamento chissà quanto lungo per capire se c'è dell'intesa.
6: Ma sembra che da ricerche insomma effettuate questo imprinting si svolge in una frazione di secondo, quindi vedi subito la persona, la annusi, la guardi ed è lì che capisci se ti piace o meno.
7: A pelle, a come pelle, quando sì, è una persona che magari ha tutte le carte in regola però non ti è simpatica e rispondi perché no, perché a pelle non mi piace. Ragazzi, funziona così. Ecco perché non disperatevi se i primi appuntamenti vanno male, perché ce ne sarà un secondo, un terzo e troverete l'anima gemella.
6: Forse
7: no. Sicuramente Vale, sì, guarda, l'ho trovata io, insomma può trovarla chiunque.
6: E allora diteci come sono andati i vostri primi appuntamenti, raccontateci insomma gli aneddoti, le storie divertenti, le vostre piuttosto che quelle degli amici. Magari vi siete anche innamorati, sposati. Il numero è quello della diretta, è 335 699 2949, e questa è l'estate in onda su Radio 1. E ora Merck & Cremont, Partenope. Yeah!

0: brano per il singolo estivo del duo di DJ e produttori italiani Merck e Cremont, che hanno fatto una collaborazione di successo che unisce un po' la musica elettronica alle sonorità del sud Italia. E soprattutto,
1: tra l'altro, neanche da soli, perché erano con Serena Brancale e The Colors, quindi un bel sodalizio
0: musicale.
1: Soprattutto
0: c'è stato questo sodalizio che ha reso questa canzone ancora più bella. Allora torniamo qui all'Estate in Onda, dove continuiamo a parlare di dating, di primi appuntamenti. Vale, ci hanno già scritto i nostri ascoltatori.
1: Sì, sì, ci sono già esperienze anche non del tutto positive. Allora ci scrive questo ascoltatore: ciao bellissime, come vi ho detto insomma al primo appuntamento sono scappato, l'ho vista da lontano, non era il mio tipo e non ce l'ho fatta.
0: Vabbè, noi speriamo che tu troverai una persona che faccia il caso tuo.
1: Però forse
0: perché
1: scappare così senza presentarsi nemmeno non è il massimo, no? Voglio redarguire questo ascoltatore, mi perdonerà.
0: Sì, forse magari sarebbe nata una bella amicizia, insomma, perché poi c'è chi dà peso all'aspetto estetico, persone a cui interessa meno. Evidentemente per il nostro ascoltatore era fondamentale chi siamo noi per giudicare, però la prossima volta magari presentarsi, no,
1: sì, dai,
0: Vale?
1: Un ciao, un piacere, poi insomma ognuno per la sua strada se fosse. Allora, continuiamo a parlare di dating, quindi continuate a scriverci al numero della diretta, che ve lo ricordo essere 335-699-2949. Raccontateci i vostri primi appuntamenti, se sono finiti bene, se sono finiti male. Ma oggi direi di parlare di questo e anche di tanto altro con il nostro ospite, Marzia. Lui è già qui,
0: Lui è già qui, è arrivato. Era un po' accaldato, non vedeva l'ora di entrare all'interno dello studio blu di Radio 1. Lui è Filippo Scarafia, uno dei protagonisti del Paradiso delle Signore, e proprio nel Paradiso delle Signore tu vesti i panni del dottor Landi. Allora Filippo, iniziamo da te. Come sei nei primi appuntamenti? Tu saresti scappato?
2: Allora intanto ciao, buongiorno a tutti. No, non sarei scappato. Probabilmente mi sarei presentato, avrei valutato la situazione magari man mano, davanti a un caffè, avrei capito se la cosa poteva andare avanti o meno. Però scappare no.
1: Sì, forse non si fa. Vabbè, no. Diciamo che insomma sicuramente è stato un attimo preso alla sprovvista questo ascoltatore, quindi non lo rifarà, dai. Ascolta, caro Filippo, insomma abbiamo già accennato il fatto che insomma sei uno dei protagonisti di questa serie incredibile, del daily più amato di Rai 1, vesti i panni appunto del dottor Landi. Ma com'è il dottor Landi invece nei primi appuntamenti?
2: Allora, non abbiamo avuto l'occasione di vederlo in un primo appuntamento, forse ci sarà in questa stagione, non lo so, ancora non è dato a sapersi, ma conoscendolo ormai da qualche anno, secondo me sarebbe molto sul chi va là. Probabilmente, ecco, studierebbe molto la persona che ha di fronte, cercherebbe di capire se sarebbe in grado di capirlo e soprattutto se avessero anche magari delle cose in comune che sono fondamentali. Il dottor Landi è appassionato di cinema, di arte, quindi insomma le cose, i temi da affrontare ci sarebbero a iosa, volendo, no?
1: E quali sono le red flag sia per te che per il dottor Landi, se ce ne sono chiaramente?
2: Ma allora io non partirei con delle red flag, diciamo, prefissate, ecco. Starei a capire se poi quella persona, non andiamo d'accordo su determinate cose. A me piace discutere, secondo me la discussione è alla base di qualsiasi tipo di rapporto, che sia poi di fidanzamento, di amicizia. Bisogna capire se poi queste discussioni sfociano in litigi o meno. Per il dottor Landi chiaramente la tolleranza e l'amore verso gli altri è alla base di qualsiasi tipo di rapporto, quindi partirei da questo.
0: Voi ripartite il 7 settembre su Rai 1 e Rai Play. Non ci vuoi dire se il dottor Landi troverà l'amore o meno, ma qualche piccola anticipazione qui su Radio 1 la puoi fare?
2: No, allora però ho letto qualcosa di non vi saprei dire in quale capitolo, in quale episodio ho letto qualcosa, c'è qualcosa che bolle in pentola, qualcosa sul braciere, però vediamo, insomma sono tutte storie che hanno bisogno di un po' di tempo per essere raccontate.
0: Perfetto, ci ha scritto anche un altro ascoltatore, Luciano da Genova, e leggerei questo messaggio al volo, perché lui chiede: scusate, uno va a un primo appuntamento senza aver mai visto l'altra persona? A me non è mai successo. I cosiddetti appuntamenti al buio, dove magari uno si mette d'accordo sui social e non ha mai visto l'altra persona.
1: Sì, può succedere. Adesso ci sono tantissime app di incontri che comunque, no, ti fanno conoscere l'altra persona semplicemente tramite fotografia o comunque chat, e poi magari vai live non è detto che la persona poi, diciamo, rispecchi tra virgolette le aspettative, no? A volte ci sono foto adesso purtroppo molto modificate anche, oppure comunque quello che le sensazioni che potevano essere magari, no, dell'online non risultano giuste poi quando ti incontri di persona. Quindi ci può anche stare. Tra l'altro è successo successa una cosa carina in Finlandia, proprio per uscire, no, dalle app di dating. Nei supermercati finlandesi si va a fare la spesa con un carrello diverso, cioè se sei single hai la possibilità di prendere un carrello di colore rosa, e quindi in questo modo nelle corsie ci si incontra tra single, quindi con carrello rosa ci si riconosce e magari si può fare amicizia.
2: C'è anche questa cosa in Italia, no? Con la frutta?
1: Con, sì, l'ananas.
2: Con l'ananas.
1: Sì, sì, sì. Tu sei d'accordo, Filippo? Lo trovi un modo...
2: Non so se utilizzerei l'ananas, però sì, anche perché è un frutto stagionale, quindi vorrebbe dire adattarsi soltanto a quel tipo di stagione per...
1: Le castagne a ottobre.
2: Per esempio, potrebbe essere un nuovo trend. Comunque, se posso dire una roba
1: sai
2: al volo...
1: Devi, sei qua proprio, sei, sentiti a casa.
2: No, per gli appuntamenti al buio che dicevate, no? Perché ora ci sono le foto, eccetera. Un'estate un amico mio mi dice, ma c'è una famosa app di incontri, no? Mm-hmm. La conosciamo tutti, poi non l'ho mai usata. Un amico mio dice, ma posso usare le tue foto per quest'app?
1: No.
2: E dico, no.
1: Direi proprio di no.
2: Lui mi guarda anche un po' deluso e mi fa, mi sa che è troppo tardi.
1: L'aveva già usata,
2: le stavo già usando.
1: Vabbè, ma non si fa.
2: No.
1: Cioè,
2: no,
1: e poi
2: no.
1: Live come giustificava furto di identità?
2: No, l'ho fatte togliere perché ho detto no, cioè, non mi sembra proprio il caso.
1: No, assolutamente.
0: Anche
1: no.
0: Perché poi in quel caso la ragazza in questione sarebbe stata giustificata a scappare, perché non ti avrebbe trovato a te, ma al tuo amico che magari sarà ugualmente bello. Allora rimani con noi, Filippo, perché adesso facciamo un tuffo nel passato con una hit che ci ha fatto ballare nella lontana estate del 1991. This is your life qui all'estate in onda.

0: L'estate in onda qui su Radio 1 continua ad arrivarci tantissimi messaggi. Ci scrive Rosanna, ci dice: io non sono mai stata troppo colpita dai primi appuntamenti, ho bisogno di rivedere le persone per avere la conferma che la mia sensazione sia giusta o sbagliata. Mi è successo di non considerare molto una persona a prima vista e poi ripensarci e cambiare idea. Insomma, il mondo è bello perché vario.
1: Il mondo è bello perché vario, e prima ne parlavamo anche insieme al nostro ospite Filippo Scarafie, attore protagonista del Paradiso delle Signore, e anche lui era d'accordo nel dire che non necessariamente al primo appuntamento deve scoccare l'interesse o la scintilla. Senti Filippo, ma andiamo un po' anche sulla tua di vita privata e non solo quella del dottor Landi, che è appunto il ruolo che rivesti.
0: Un po' piccione, devi sapere.
1: Ma io ho saputo che tu hai un primo appuntamento che è andato più che bene.
2: È durato quasi 12 anni, cioè sta durando 12 anni, quindi
0: attuale,
2: no, è attualissimo, quindi sì, insomma è andato bene. Io sono tornato a casa con le farfalle sullo stomaco 12 anni fa, lei un pochino meno, tant'è che
1: si è fatta desiderare, giustamente.
2: Mi ha detto: non pensare che io esca con te, scordatelo.
0: Ah, proprio scordatelo.
1: Forse è questo che ti ha un po' colpito, no?
2: Mi ha colpito perché mi piaceva. Poi sì, probabilmente anche la sua testardaggine e la mia, che inevitabilmente hanno fatto a cozzi. E quindi poi piano piano ci siamo capiti e conosciuti sempre meglio.
1: Vogliamo salutarla?
2: Sì, ciao Giulia.
0: Ciao Giulia, sicuramente ci starà ascoltando. Ma ascolta, che cos'è che ti ha colpito di lei? Dacci un po' di info, perché insomma il fatto di essere anche andati oltre quello che è stato un suo rifiuto iniziale abbastanza tranchant.
2: No, allora lei mi era sempre piaciuta, noi veniamo entrambi da una città che è relativamente piccola, Arezzo in Toscana, per cui insomma ci conosciamo quasi tutti. Lei mi era sempre piaciuta, mora con gli occhi azzurri, ma era sempre stata fidanzata. Cioè, io lo vidi da una parte che aspettavo, dico: ma prima o poi, cioè, non si mollerà. E si è mollata. Poi che cosa mi è piaciuto nel particolare? Ma tante cose, senz'altro il modo in cui mi sosteneva, ma sosteneva nel senso che non si fermava soltanto a dire: ah vabbè, esco con Filippo che fa l'attore, no, cioè non gliene fregava assolutamente nulla, e questa cosa per me era...
0: Cioè il tifo è andata oltre.
2: No, ha sempre fatto il tifo per me, ma cioè andava completamente oltre, forse era anche quello il motivo per cui diceva: io con te non ci riuscirò mai. Però...
1: Ritornando al tema del giorno, che è quello del dating e dei primi appuntamenti, nella serie dove tu appunto sei attore, uno degli attori protagonisti, Il Paradiso delle Signore, si respira un'atmosfera di corteggiamento lento alla vecchia maniera, al quale siamo un po' disabituati oggi. E secondo te cosa dovremmo rubare a quel modo di fare che c'è nel Paradiso delle Signore per quanto riguarda i primi appuntamenti? Cosa manca oggi?
2: Io credo, anche per quello che mi ricordo io, che chiaramente non sono degli anni 60, ma insomma per la generazione mia che ha avuto la possibilità di flirtare senza l'utilizzo del cellulare, per cui con un messaggio Instagram. Cioè, oggi per esempio so che i nipoti della mia compagna, se devono tentare un approccio, lo fanno direttamente su Instagram. Quello che traspare anche dalla serie in cui stiamo lavorando è l'approccio quello un po' più invece fisico, nel senso fermare una persona, parlarci, darsi un appuntamento, ma verbale, chiaro, anche prima c'erano i messaggi.

0: incontrati ed è una meravigliosa storia come in un film, quindi alla fine funziona anche quello.
1: Oltretutto, a proposito di social, dato che li abbiamo nominati, oggi durante i primi appuntamenti arriviamo all'appuntamento dove sappiamo un po' tutto dell'altra persona, perché facciamo tutte le domande, che tutti i dubbi che vogliamo toglierceli già lo facciamo sui social facendo domande, quindi arriviamo preparati. Questo, Filippo, secondo te toglie anche un po' la magia della scoperta dell'altro?
2: Secondo me sì, perché se arrivi troppo preparato poi rischi anche di rimanerci, se vuoi, male, no? Perché non è detto che quello che tu racconti sui social poi rispecchi la verità. C'era un film qualche anno fa americano che si chiamava Hitch, lui sì che capisce le donne, con Will Smith e non ricordo l'attrice protagonista, ma insomma lui spiegava al maschio come fare ad approcciare quella determinata ragazza, facendolo attraverso quello che
0: Eva Mendes.
2: Attraverso le ricerche che faceva Will Smith su vari personaggi femminili, diceva: guarda, fai questo, fai quest'altro. Ma poi fondamentalmente la cosa che funzionava era essere se stessi in quel momento lì, indipendentemente da quello che avevi potuto studiare attraverso le ricerche di Hitch, appunto.
0: Senti, tu sei approdato un po' di tempo fa ormai al Paradiso delle Signore, ma come nasce la tua passione? Come diventi attore? Che studi hai fatto? Che percorsi hai seguito?
2: Allora, che io ricordi, ho sempre voluto fare l'attore, cioè, a dire il vero io volevo fare diverse cose, tra cui il medico, il pilota, Batman, e poi finalmente i miei genitori mi hanno detto: guarda,
1: Batman c'è stato un attimo di, che vuol dire?
2: No, allora c'è una roba che pare che il 90% degli uomini voglia fare, crede
0: il
2: di essere
0: supereroe.
2: Batman, no, crede proprio di essere Batman.
0: Vedi?
2: Probabilmente quel 70% rimanente di appuntamenti che non va si giustifica dicendo:
0: nel frattempo fanno altro,
2: sono Batman, certo. E no, insomma, a un certo punto i miei mi hanno detto: ma proviamo con la recitazione. Io sono sempre stato appassionato di cinema, grazie a Dio i miei genitori mi hanno sempre portato a teatro, a cinema.
0: Ti hanno anche spronato, quindi.
2: Mi hanno spronato molto, sì. E quindi ho cominciato a 12 anni a studiare, 11-12 anni, in un'accademia aretina. E poi la fortuna ha voluto che cominciassi praticamente subito, a 19 anni, il mio primo contratto e poi altre cose.
0: Allora, caro Filippo, noi rimaniamo qui perché l'estate in onda continua. Tra l'altro nella prossima mezz'ora parleremo di animali. So che i tuoi hanno un paio di cagnolini, giusto? Sì. E continuiamo a parlare anche chiaramente di te e delle tue passioni e del Paradiso delle Signore e di dating, perché questo è il nostro
1: tema del giorno.
0: Tema del giorno, esatto. Allora adesso sentiamo insieme Noemi e Vito Salamanca: Tu cosa fai questa sera? Poi Onda Verde e poi siamo di nuovo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 15.30 e 14 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini, al traforo del Monte Bianco troviamo code allo svincolo Piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di oltre un'ora, code anche in direzione opposta verso Chamonix allo svincolo Piazzale Lato Italiano. In A7 Milano-Genova in Lombardia tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione proprio Milano. Code per traffico intenso e in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna, code a causa di un incidente che vede coinvolte due auto e code anche tra Firenze Sud e Incisa Regello in direzione di Roma. Ancora in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra lo svincolo per Pisa Aeroporto e Pisa Nord in direzione della Firenze-Pisa-Livorno un chilometro di code e poi chiudiamo al sud in Sicilia sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, rallentamenti a causa di un incidente all'altezza della diramazione per Trapani in direzione Palermo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18.26, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: Le 15.31 qui all'estate in onda, sono Marzia per tutti Carbone, con me sempre Valentina Poggi in nostra
3: giusto,
2: compagnia oggi.
3: Corretto, e oggi abbiamo un attore, l'attore del Paradiso delle Signore. Oggi niente, non ce la faccio fare.
2: Allora lo dico io per te, Filippo Scarafia. E questo è anche il momento preferito, Filippo, di Valentina, perché lei è una grandissima amante degli animali, lo sono anche io, però lei in questo caso detiene lo scettro proprio del, di questo
3: social spazio. Mi chiamo dog blogger,
2: Non è un caso.
3: Tutto torna.
2: E allora io lascio a te la parola.
3: Allora oggi, insomma, in questo spazio meraviglioso dobbiamo celebrare, celebriamo delle vittorie e celebriamo anche poi l'amore per i cavalli, che ultimamente abbiamo parlato sempre solo di cani e gatti, invece oggi andremo a celebrare anche gli equidi, che comunque insomma sono animali d'affezione, quindi fanno parte delle nostre vite. E tu, Filippo, dicevi che hai due cagnolini tuoi, no?
4: Hanno due bulldog francesi.
2: Picci. Come si chiamano?
4: Picci e Vittoria.
3: Carini.
4: Sono due concentrati di gas.
3: Ci sta, perché sono tutte muscoli loro, sì, tutte orecchie e tutto muscoli.
2: Sono forti poi i bulldog francesi, ma noi non smettiamo di parlare anche del tema del giorno, perché questo è lo spazio animali, ma il tema del giorno rimane quello dating. Del dating e dei primi appuntamenti. I nostri ascoltatori al numero della diretta, che è il 335-699-2949, stanno mandando i loro messaggi. Allora ne leggiamo uno. Quello che non deve mai mancare in un primo appuntamento come nella vita è la complicità di ridere assieme. Beh, io direi che standing ovation.
3: È l'ABC dei primi appuntamenti, cioè, e anche del proseguio poi, perché insomma se non si ride, non si sta bene insieme, è poi difficile portare avanti una relazione. Tra l'altro, sempre facendo match tra dating e animali, parlando così con Filippo, lui diceva si può anche rimorchiare con il cane.
4: Cioè, il cane credo che sia il primo asso da calare per il rimorchio, cioè da single devi prenderti il cane.
2: E poi assolutamente devi sperare che questo basti.
3: Sperare che non sia uno dei miei, perché i miei fanno territorio, non permettono di avvicinarsi a nessuno. Loro, vabbè, hanno una storia un po' particolare, sono adottati, quindi non hanno avuto chi, lui non ha avuto la mamma, insomma sono recuperati, e quindi diciamo che anche il carattere in questo caso non agevola il primo appuntamento.
2: Io ho una curiosità che riguarda gli appuntamenti andati male. Prima di parlare di animali, Valentina mi aveva promesso che ci avrebbe raccontato un appuntamento che non è finito proprio benissimo, e le parole, le promesse si mantengono, quindi adesso
3: è arrivato il mio momento. Allora, detto che non è che ho tutti questi appuntamenti così da fare ultimamente, mi è successo qualche mese fa invece di incontrare un ragazzo, e quindi siamo usciti e mi ha portato a cena, mi ha invitato a cena fuori. Tra l'altro l'altro è stato anche molto carino, perché io sono vegetariana, quindi mi ha portato in un ristorante insomma che aveva questa cucina, e, però lui è stato in silenzio gran parte della cena, cioè
4: forse
3: io non
4: gli piaceva la cucina vegetariana,
3: allora, forse non gli piacevo io,
4: no,
3: non lo so. Perché non riuscivo proprio a, poi io non è che sono una che sta in silenzio, insomma, quindi domanda uno, domanda due, a un certo punto silenzio, io contavo i secondi dentro di me, dicevo uno, due, tre, parlerà, adesso è arrivata a 10, ho detto Dio, come facciamo? A un certo punto guardava dietro di me e spero che non stia ascoltando, però se fosse, insomma, mi fa ah, che bello, perché eravamo in un giardino di questo ristorante, ah che bello questo albicocco, c'è una pianta dietro, e non sapevo più come uscire, a un certo punto ho detto vabbè si è fatto tardi, quindi è andata malissimo,
2: era un timidone, forse lo ha inibito,
3: ho capito, però nel senso come c'è, cioè,
2: svegliati, se ci stai ascoltando, cioè, la prossima
3: non è
2: volta
3: non posso rimanere lì e aspettare che prima o poi ti scioglierai, gli ho dato anche un po' un input, poi no,
2: e gli hai dato del tempo, il
3: del
2: tempo di una cena,
3: il
2: insomma
3: tempo
2: non
3: dei
2: è che
3: secondi, uno, due, tre, quattro.
2: Uno, due, tre, quattro. Allora Filippo Scarafia, rimani qui con noi, perché poi vogliamo sapere anche un tuo appuntamento andato male. Nel frattempo ti va se ascoltiamo Gianna Nannini?
4: Mi va.
3: E Marrakesh.
2: E allora vai.

0: prima questa nuova versione del celebre successo di Gianna Nannini del lontano 1979, riadattato adesso anche con Marrakesh. Bellissimo brano. Cari ascoltatori, siamo qui anche con Filippo Scarafia, celebre attore del Paradiso delle Signore, ed è arrivata una provocazione per la mia collega e amica Valentina Poggi, che prima ha raccontato un appuntamento andato un po' male.
1: Luciano, adesso mi senti.
0: Con un ragazzo che non parlava. Allora Luciano scrive, Luciano da Genova, che salutiamo. Pover'uomo, ci credo che non parlava, ci sei tu che parli a raffica. Valentina, come rispondiamo?
1: Ma non si è salvato lui, ma scusa Luciano, ma se io sto a una cena con un uomo e lui non parla, non è che io parlo a raffica, è che devo coprire i silenzi. Cioè,
2: cerca di colmare i vuoti, no Luciano?
0: Comunque secondo me tra te e Luciano potrebbe anche nascere, perché quando le cose iniziano così battibeccando nascono i grandi
1: l'amore
0: amori.
1: L'amore non è bello se non è litigarello.
0: Lo diceva anche prima Filippo Scarafia, che adora litigare, diceva.
2: Discutere
1: ha un suo perché, la discussione arricchisce, esatto. È uno scambio, la discussione invece poi, cioè scusami, il litigio può degenerare,
0: essere quindi controproducente. Esatto. Allora potremmo parlarne per ore, il tempo non c'è perché ora vogliamo entrare dritti nel vivo nel tema animali.
1: Gamba tesa, perché con noi abbiamo Camilla Zambotto, lei è in collegamento con noi e andiamo a celebrare un successo incredibile, un trionfo del 12 luglio scorso in Germania, perché lei è la nuova campionessa mondiale junior di Open Agility. Ciao Camilla.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, benvenuta.
0: Buon pomeriggio e benvenuta. Oltretutto sei anche giovanissima, hai 16 anni.
3: Sì, appena compiuto 17 mercoledì scorso.
0: E allora auguri.
1: Doppi auguri.
3: Grazie.
1: Camilla, raccontaci un po' come nasce questa passione per l'agility dog e anche magari questo effetto che ti ha fatto insomma trionfare con la tua Face of Gold, la tua cagnolina.
3: Sì, allora diciamo che quando ho iniziato ovviamente non avrei mai pensato di insomma riuscire a raggiungere queste grandi soddisfazioni, questi successi diciamo, e tutto ciò è nato durante il Covid, quando insomma un po' per difficoltà nello spostarsi, un po' anche per sofferenza dal punto di vista di insomma anche stare rinchiusi in casa, mio papà è riuscito ad avvicinarmi a questo sport che lui già faceva dal 2009 circa.
1: Uh-huh.
3: E questo è stato l'inizio di tutto, perché da lì ho iniziato ad appassionarmi sempre di più e ad avere questa sintonia anche con i miei cani,
0: che poi si divertono anche molto durante l'agility. È un qualcosa che fa bene anche al cane, e soprattutto credo che non sia coercitivo per loro, giusto? Anche Vale, che tu sei super esperta.
3: Per loro non è solo uno sport per compiacere il conduttore, che in questo caso sono io, ma è proprio un modo per potersi connettere, stare in sintonia, perché è capirsi, comprendersi, e non è uno sport che faccio solo io o come tutti gli altri conduttori, ma si fa insieme.
1: È per rafforzare anche la relazione che hai con la tua cagnolina, che ricordiamo si chiama Face of Gold. E che cos'è? Che cagnolina è? Un pastore delle Shetland, ricordiamo. Praticamente è un collo in miniatura, se la dovessimo descrivere esteticamente.
3: Sì, Camilla. Però il suo colore è rosso.
0: Camilla, ci sta Filippo Scarafia, tu sei giovanissima ma sicuramente lo conoscerai, un attore del Paradiso delle Signore, che avrebbe una domanda per te.
3: Certo.
2: Ciao Camilla, buongiorno. Intanto di nuovo tanti auguri. Ma secondo te i miei due bulldog, cioè quelli dei miei genitori, potrebbero partecipare a queste gare? Perché secondo me non hanno voglia di fare nulla, cioè dormono e basta, si mettono a quattro di spade nel pavimento e prendono il fresco e basta.
1: Ma chi glielo fa fare? Sono bulldog francesi, Camilla.
2: C'hanno le zappettine corte, tutta testa.
3: Tecnicamente, insomma, per il divertimento sempre, ovviamente. Io penso che l'agility sia per tutti i cani, non esistono cani pigri, cani che non sappiano fare questo sport, però comunque dipende. No, io credo proprio di sì, sai.
2: Cioè, forse non li conosci.
3: Esistono dei cani che non sono Shetland, e ci sono ad esempio moltissimi Papillon, anche Carlini ho visto, sai, e anche dei Bulldog. Sì, vedi.
1: E ovviamente, come stavi dicendo tu Camilla, il fatto che appunto non bisogna per forza fare agonismo, ma si pratica questo sport anche semplicemente per stare con il proprio cane, divertirsi e fare qualcosa insieme, permette anche magari a cani che non sono particolarmente portati, diciamolo, no?
3: Esatto.
1: Come i bulldog, di poter fare comunque qualcosa in maniera magari più rilassata con i propri proprietari.
0: Ma certo. Quanto dura il vostro allenamento? Perché per arrivare a vincere un titolo mondiale immagino ci sia tantissimo lavoro dietro. Allora raccontami una giornata tipo, insomma, di te con la tua cagnolina, di questi allenamenti.
3: Allora, partiamo dal presupposto che mi alleno tutti i giorni e quindi allenandomi tutti i giorni, insomma, è anche uno stile di vita, sai, perché comunque anche con questo caldo, svegliarsi magari la mattina presto, andare a correre 3 volte alla settimana, proprio per non soccombere
1: al grande caldo. Brava, mi piace caldo. Questa cosa che stai dicendo, Camilla, che comunque vi allenate in orari giusti per il cagnolino, beh, per gli animali. Brava.
3: E invece la sera, verso dopo le 7, insomma, quando il sole inizia a scendere, a calare, abbiamo il nostro campetto a casa e insomma abbiamo i nostri attrezzi.
1: Che
3: però
1: carino.
3: 2 volte a settimana, sì, 2 volte, per fortuna abbiamo anche il terreno, 2 volte a settimana andiamo a Verona dalla nostra allenatrice che si chiama Lorena Sabbadini del CUD Verona e andiamo nel suo centro cinofilo che ci allena e poi anche dal maestro Arnaldo Benini che è anche un altro mio maestro.
0: Beh, sicuramente una routine sana e bellissima che condividi, sì, con la tua Face of Gold. Ma come nasce questo nome? Non è un po' lungo, nel senso hai l'abbrevi ogni tanto per chiamarlo, oppure lei,
3: sì, lei
0: proprio Face of Gold
3: Face.
0: Risponde
1: no, Face no, of Gold, sì. Face of Gold. No, non è così.
2: È già scappato.
3: No, lei è Face e questo nome deriva dalla sua allevatrice che è tedesca, perché lei, il suo nome completo da pedigree sarebbe Face of Gold of Summer Garden, perché proprio Summer Garden è il nome di questo allevamento, che è in Austria, dicevo, però non so di preciso dove, in Austria, insomma, e quindi...
1: Vabbè, Face of Gold per gli amici... No, Face of Gold of Summerland per gli amici Face,
0: che è più Summer immediato, Garden. No? Anche sì, quando vi allenate, sì, immagino che dovrai essere molto veloce anche nel chiamarla.
1: Sì. Sì, se no arriviamo domani. Ma cara Camilla, volevo chiederti, i tuoi compagni, i tuoi amici, come hanno preso questa vittoria incredibile, questo podio tutto italiano?
3: I miei compagni di squadra o i miei amici in generale?
1: Ma quello, tutti, insomma, tutte le persone che ti vogliono bene.
3: Allora, i miei compagni di squadra della Juniore sono stati carinissimi, mi hanno sostenuto, hanno creduto in me, anche perché mi hanno aiutato davvero tanto nell'ultimo giro quando ho scoperto di aver vinto, perché nel giro prima sfortunatamente con l'altro cane Zenith avevo ricevuto una bella batosta, l'ultimo salto me l'aveva schivato e quindi lì mi ero disperata, pensavo di non farcela. Loro insieme a mio papà, che è stata la forza più grande insieme a loro, mi hanno aiutato e mi hanno spronato a fare meglio, a mettere da parte questa piccola delusione, a
1: brava,
3: riuscire a conquistare il gradino più alto del podio.
0: A rendersi mai, Camilla, anche perché tu, insomma, sei la riprova che non bisogna mai arrendersi nella vita. Allora noi ti ringraziamo, Camilla Zambotto, e adesso ascoltiamo un brano, Camilla, che tu sei troppo giovane per conoscere, perché è un brano che va a cavallo dagli anni 90 agli anni 2000. Ascoltiamo Moloco, Sing It Back, e un saluto anche alla tua cagnolina Face. Ciao Camilla Zambotto.
1: Ciao
2: Camilla.
1: Ciao.

0: su Radio 1 e ancora lo Spazio Animali. Siamo sempre io, Valentina Poggi, Marzia Vali Tutti Carbone. Con noi c'è il meraviglioso Filippo, che arriva direttamente dal paradiso delle signore, ma in collegamento per noi in questo momento c'è Davide Bassi. Pensate che lui ha vissuto addirittura con i nativi americani, i Lakota Sioux, e si occupa di cavalli.
1: Chichissimo.
0: Ciao Davide.
2: Ciao, buonasera a tutti, grazie di avermi invitato. Ciao.
3: Grazie a te Davide per aver accettato il nostro invito e per il tuo entusiasmo. Allora, partiamo subito da una domanda semplice, quasi scontata, ma non è mai banale. Come è nato il tuo amore per i cavalli?
2: Allora, io diciamo che fin da piccolo ho avuto questo amore, in quanto già mio nonno era ufficiale di cavalleria, poi da piccolo ero un po' un bambino difficile e mi hanno così consigliato di stare accanto ai cavalli. Da lì poi questa malattia del cavallo proprio, io non facevo altro che disegnare cavalli, sognare cavalli, avere sempre cavalli così come giochi.
3: Addirittura li sognavi?
2: Sì, io, come fanno poi molti bambini, cavalcavo i cuscini, correvo per la casa facendo l'indiano, proprio come stesse volte può capitare a un bambino che gli piace un'idea, è appassionato tantissimo dei cavalli. Poi sono cresciuto, ho conosciuto i cavalli nella modalità tradizionale, cioè il cavallo che vive nel box, il cavallo scuderizzato, e questa è stata la mia vita fino a circa 17 anni. E poi lì c'è stato il grande stravolgimento della mia vita.
0: Ecco, che cosa è successo, Davide? Raccontaci allora, bene, perché tu rappresenti l'unica realtà specializzata in Italia di monta indiana.
2: Cioè, sì, non è soltanto in Italia, ma a livello europeo. A livello europeo sono l'unico che insegna la monta indiana e che ha avuto la possibilità, legata ad un'esperienza della mia vita, in quanto a 17 anni vivevo in Australia, e lì il destino ha voluto che in Australia, in un paese che non c'erano gli indiani, ho conosciuto un Sioux Lakota, uno sciamano Lakota, che viveva lì. Ed da lì a breve ho iniziato a fare un percorso con lui in mezzo a un branco di 3500 cavalli.
0: Wow.
2: In Australia, come in America, ci sono i cavalli selvatici.
0: Allo stato brado.
2: Trendy, allo stato brado. E io giorno dopo giorno, come un po' è avvenuto nel film Avatar, ho abbandonato la vita tradizionale che dovevo fare e mi sono inoltrato con lui in questo percorso iniziatico conoscitivo sulla via del cavallo, ma non soltanto la parte, chiamiamola, etologica, ma proprio anche tutta la parte spirituale.
3: Dell'empatia per creare fiducia, no? Anche perché se tu ami così tanto questi animali, tutto vuoi meno che vederli costretti appunto a vivere in una condizione che non è per loro naturale.
2: Naturalmente questo è il fatto che noi viviamo il cavallo, tutti coloro che montano e vivono il cavallo lo vivono in maniera non consapevole, come è successo a me. Oggi io, dopo questa esperienza di vita, dopo tanti anni, ho cercato di ricreare che cosa? Quello che avevo vissuto, e rifarlo rivivere a tutte le persone. Ovvero ho ricreato un branco di cavalli che vive allo stato semibrado qui in Toscana, in provincia di Pisa. Sono ben 54 cavalli, dove cavalli che vengono salvati dalle corse, dal macello, sono oltre 25 anni che io faccio questo tipo di doppia attività, un'attività nel sociale attraverso salvare i cavalli da questa fine non gloriosa.
0: Tremenda, certo.
2: E poi questi cavalli fanno un percorso di recupero del loro linguaggio, del loro comportamento, rientrando in un branco che vive libero, dove qui abbiamo lo stallone, le femmine, l'accoppiamento naturale, i parti avvengono in maniera naturale. Tutto quello che una persona nella via tradizionale sa del cavallo, qui è completamente diverso. Non è così, in quanto l'uomo deve cambiare la sua attitudine, deve fare proprio un processo di decondizionamento della propria mente, abbandonare il controllo e vivere nel tempo del cavallo, rispettare il suo spazio e i suoi tempi.
3: Rispettare gli animali è fondamentale, no? In questo ci trovi in prima linea, sia a me sia a Valentina Poggi,
0: schierati,
3: sia a Filippo Scarafia, che è qui con noi, al quale volevo chiedere se anche tu vai a cavallo, se invece un animale così forte ti incute un po' di timore.
1: No, allora io ho montato per tanti anni, facevo principalmente monta inglese, però Davide io ti invidio veramente tanto, perché perché credo che con la monta all'indiana, che non ho mai avuto la fortuna di praticare, si sviluppi ancora di più un contatto con l'animale, che io nella monta all'inglese chiaramente avevo dei cavalli in fida, per cui ecco, non erano cavalli di proprietà, ma con il tempo inevitabilmente ti affezioni all'animale e l'animale si riconosce anche in te, nei movimenti, nei micro movimenti che fai. Però immagino che appunto l'assenza di sella, di redine, di morso, come dire, avvalori ancora di più questo rapporto uomo-animale.
2: Certamente, perché la cosa principale qual è? Che noi pensiamo che noi montiamo senza morso, redine, sella, e questo è già una cosa molto importante, ma innanzitutto anche i cavalli non sono ferrati. La cosa principale qual è? Il cavallo è un animale che vive libero, il cavallo è un animale che vive con i suoi simili. Noi facciamo vivere tutta la vita un cavallo in 9 metri quadrati, lo spazio è di 10.000 metri quadrati, lo spazio di autosufficienza per la sua sopravvivenza psicomotoria. E noi questo cavallo lo chiudiamo tutta la vita e lo montiamo in un box. E noi andiamo dal cavallo perché ci piace andare a cavallo, come per me lo era. A me piacciono i cavalli, voglio stare accanto al cavallo, lo voglio accarezzare. Qui è come un po' nel film di Bud Spencer, io sto dalla parte con gli ippopotami, qui io sto dalla parte dei cavalli e sto nel suo linguaggio. E questa l'unicità qual è? Tu, voi tutti potete imparare il linguaggio del cavallo ed essere voi stessi cavalli.
0: È che magari, Davide, siamo abituati in qualche modo, no? A vedere sempre gli animali nei box e pensiamo che quello sia l'unico modo, no? O anche l'unica monta. Ecco, Filippo appunto faceva monta inglese, invece ci sono anche queste possibilità che sono più etiche.
2: Guarda, io ti posso dire, questa mattina mi è arrivato ieri mattina un bambino di 10 anni da Pavia, che è un ragazzo che va a cavallo, c'ha un cavallo in mezza fida. Oggi il ragazzo è montato su un cavallo a pela, senza morso, redine e sella, in mezzo a un branco, stando sul cavallo, dopo un percorso di una giornata dove si è fatto accettare, accogliere dal branco. Il cavallo è un animale che ti accoglie. E una
0: empatico.
2: Volta che comprende, una volta che ti accoglie e vede che tu stai abbandonando la tua modalità, entra in uno stato di protezione.
0: E ti dà amore.
2: Sì, ma ti dà amore proprio a livello di sentirti. Sa che tu devi abbandonare il controllo.
3: C'è empatia, questo è verissimo. E grazie, Davide Bassi, per essere stato con noi e per averci portato questa testimonianza di amore vero e profondo per gli animali, in questo caso, nello specifico, per i cavalli.
0: Ti verremo sicuramente a trovare, Davide. È il mio nuovo sogno, quello di venire da te, quindi a stare insieme a tutti questi animali meravigliosi. Grazie,
3: ciao, Davide. Grazie.
2: Ciao a tutti voi.
0: Ciao.
3: Filippo, noi siamo arrivati ai minuti finali, allora vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori gli appuntamenti per poterti vedere a settembre?
1: Allora sì, da lunedì 7 settembre, a meno che non ci siano slittamenti, tutti i giorni su Rai 1 alle 16 e poi chiaramente tutti i giorni su Rai Play, il Paradiso delle Signore, vi aspettiamo.
0: Con Filippo Scarafia.
3: Per vedere se il dottor Landi si sarà innamorato o no, perché oggi non ce l'ha voluto svelare qui all'estate in onda.
0: È rimasto un po' così, sopra le righe, un po' vago, non è entrato troppo nel dettaglio. Vabbè, lo scopriremo insieme.
3: Lo scopriremo, ma secondo me un sì, staremo a vedere.
1: Vediamo,
3: allora grazie a Filippo Scarafia.
1: Grazie a voi.
0: Grazie infinite. E noi diamo chiaramente appuntamento a domani
3: alle 15:05,
0: sempre lo stesso orario, 15:05 per l'estate in onda qui su Radio 1. Ringraziamo la regia e tutti quanti coloro che ci hanno aiutato, la parte tecnica Jacopo Teodoro, Davide Santimarrocchi, linea al GR1 e poi all'Italia in diretta.
3: E grazie anche al nostro autore Moreno Amantini. A domani.
0: Applausone Moreno, ciao.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: ore 16.
7: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli. Trump torna ad attaccare Anthony Fauci, l'immunologo volto della lotta al Covid negli Stati Uniti. Idee folli, ha preso troppe decisioni sbagliate, scrive il presidente americano nel giorno in cui lo scienziato in audizione in Senato. Il capo della Casa Bianca inoltre minaccia nuovamente l'Iran dopo i raid di Teheran contro obiettivi americani nel Golfo. Li colpiremo duramente, ne pagheranno le conseguenze, ha dichiarato a Fox News. E con la nuova escalation in Medio Oriente sale di nuovo il prezzo del petrolio. In diretta da Milano ci aggiorna Chiara Arrancati.
9: È un'altra giornata nervosa per i mercati azionari e per quelli delle materie prime. Come dicevi, oggi rimbalza nettamente il prezzo delle materie prime energetiche. Il Brent, il petrolio europeo con consegna a ottobre, tocca di nuovo gli $85 al barile. Il gas naturale ad Amsterdam sale a €61,30 al megawattora. In una giornata in cui invece i listini azionari europei vanno avanti in ordine sparso, sono in questo momento in cauto rialzo Londra e Francoforte. È negativa la borsa di Parigi, appesantita dai titoli del lusso dopo una trimestrale del colosso Hermès che ha deluso, mentre Milano si muove intorno alla parità, in questo momento di poco sotto, -0,13%. Più pesante invece Wall Street all'avvicinarsi dell'appuntamento con le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve attese per stasera. Tra i settori oggi in luce i petroliferi, proprio per l'aumento del prezzo del greggio di cui parlavamo, che restano comunque molto volatili in questa fase proprio perché vanno a traino dei prezzi del petrolio. Vanno invece ancora male i titoli tecnologici, ST Microelectronics e Prismian. Fin dall'inizio della settimana sono tra le peggiori del nostro listino principale. Linea a voi.
3: La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento è stato approvato anche con i voti di parte delle opposizioni e contrari, 5 Stelle e Futuro Nazionale. Una vittoria su più fronti, scrive Giorgia Meloni, una svolta epocale perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone, afferma il guardasigilli Nordio. Rinnovato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti tra personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione e prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. L'accordo prevede un incremento medio a regime di €209 lordi al mese, che sale a €240 per gli infermieri. Chi cura il paese merita cura, il commento del ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo. La morte a Bologna di Abderrahim Fakir, arrivano i primi indagati per gli scontri con la polizia, mentre prosegue l'inchiesta per accertare le responsabilità del decesso del 42enne.
10: 12 indagati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, tra loro anche il 20enne arrestato in flagranza e poi rilasciato, il cui processo per direttissima si terrà il 9 settembre. Sono i primi risultati dell'inchiesta aperta dalla Procura di Bologna sui disordini e gli scontri con la polizia avvenuti nel pieno centro della città dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto durante le manovre per immobilizzarlo da parte di due agenti. Una prima risposta dunque alla guerriglia urbana che avvenne lo scorso 20 luglio nel corso di una manifestazione indetta dai familiari del uomo e dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia, e che divenne invece terreno fertile per gli antagonisti che scatenarono le loro violenze causando 64 feriti tra le forze dell'ordine. Parallelamente procedono le indagini per fare piena luce sulla morte di Fakir. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha incontrato ieri la sorella e la nipote dell'uomo, garantendo il massimo rigore negli accertamenti. I pubblici ministeri continuano poi ad ascoltare i residenti del quartiere Pilastro, soprattutto coloro che hanno visto in prima persona e registrato con il cellulare i momenti del fermo. Giuseppe Lisi, GR1.
3: È in prognosi riservata al 70enne aggredito a Grumo Nevano, Napoli, da un 18enne ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Il giovane l'ha colpito a calci e pugni durante una lite scoppiata perché alcuni ragazzini avevano rotto un vetro al centro anziani. E sui più fragili si concentra di nuovo l'attenzione con l'arrivo di questa nuova ondata di calore in Molise, dove sono numerosi gli ultra settantenni, attivate diverse iniziative per garantire agli anziani supporto e compagnia, come spiega nel servizio di Cinzia Giubbini Luigi Collavecchia, presidente del Bocciodromo di Campobasso.
11: Quelli non sanno dove devono andare. Io vengo ad aprire anche la domenica pomeriggio se non ci sono le gare, proprio per loro, per farli venire a giocare. Quindi vengono qua anche anche se non giocano, parlano, giocano un po' a carte, quindi passano quell'oretta, oretta e mezza tranquillamente e si divertono.
3: Il bocciofilo comunale di Campobasso è uno di quegli esempi di servizi a favore della terza età che non chiude mai le porte. È aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20, tranne il lunedì e il giovedì in cui il circolo è aperto solo il pomeriggio per consentire le pulizie. Quante volte ci viene qui?
6: Quasi tutti i pomeriggi.
3: Incontra un po' gli amici per giocare a carte?
6: Esatto. A casa no, è meglio stare qua. Almeno con gli amici possiamo divertirci.
3: Sedie, tavolino e un mazzo di carte, basta poco per passare del tempo. Qual è il suo gioco di carte preferito?
8: Beh, facciamo il 3-7 e il pinnacolo.
3: In giro per il Molise sono tante le associazioni e le parrocchie che organizzano eventi culturali e serate dedicate agli anziani, anche se considerando la concentrazione di persone ultra settantenni, l'offerta scarseggia, in particolare nel mese più critico, agosto, quando la solitudine bussa alla porta.
12: Ci fermiamo qui, la linea all'Italia in diretta.
13: L'Italia in diretta.
14: Mercoledì 29 luglio alle 16.06, buon pomeriggio e bentornati all'ascolto dell'Italia in diretta, edizione pomeridiana con Miriam Fecchi.
12: E con Viviana Verbaro, come state? Tutto bene? Siete pronti? Perché passeremo circa 3 ore insieme fino alle 19.
14: Eh sì, vero, staremo insieme come sempre fino alle 19 per commentare i fatti del giorno, per conoscere meglio i grandi nomi, gli artisti che fanno speciale il nostro paese, ma anche le criticità che dobbiamo attraversare e superare. Tutto ciò con l'aiuto prezioso e indispensabile della nostra squadra che salutiamo e ringraziamo da subito.
12: Oh, in redazione salutiamo Giorgia Allegretti, Francesca Bellino, Davide Campione, Luca Torrisi. Per quanto riguarda la regia, e beh, oggi Ludovico,
14: Ludovico special, stiamo parlando Suppa.
12: Esatto, Ludovico Suppa. Per quanto riguarda la parte tecnica salutiamo Stefano Catini.
14: E dunque iniziamolo questo viaggio. Come tema d'attualità oggi abbiamo scelto il diritto alla riparazione. Elettrodomestici e apparecchiature che si rompono e buttiamo via facilmente. Tutto questo non va bene, ne risente l'ambiente e anche il nostro portafogli. Miriam.
12: Ecco, ne so qualcosa io, devo aggiustare
14: poi
12: la lavastoviglie.
14: Poi ci racconterai.
12: Ma detto ciò, voi sapete che c'è lo spazio anche per quanto riguarda gli ospiti musicali. Oggi siamo onorati di avere i Negrita.
14: Ascolteremo i loro racconti e poi per lo spazio dedicato ai consigli di lettura vi faremo un paio di proposte per l'estate. Per l'economia parleremo del giro che hanno mosso i mondiali di calcio, giro economico, giro di soldi, molto molto importante. E poi, Miriam, avremo un ricordo di Anna Marchesini con la sorella Teresa, che ci farà conoscere anche il volto più intimo e familiare di una fuoriclasse della comicità. Concluderemo parlando del divieto della pesca subacquea nelle acque marine protette. Siamo pronti?
12: Prontissimi. Vai. Dobbiamo soltanto ricordare il numero di telefono, perciò se volete 335-699-2949. Attenzione, questo numero raccoglie i vostri messaggi, perciò SMS o WhatsApp, se volete anche un messaggio vocale. Devono essere brevi, il vostro nome, da dove ci chiamate e insomma la curiosità, la domanda. Siamo qui. E allora, che ne dite? Vogliamo iniziare subito con la musica?
14: Dai,
12: per quanto riguarda la musica, devo dire che iniziamo da grande, anche perché lui è un cantautore inglese, anche se di base a Berlino, insomma lo conosciamo molto bene. È uscito il 22 di maggio di quest'anno questo nuovo singolo che sta andando fortissimo. Tra l'altro lui è diventato anche virale sui social per il video in cui suona questo pianoforte nelle stazioni ferroviarie. È un po' diventato una moda, devi sapere, Viviana. Comunque lo andiamo ad ascoltare insieme. Il singolo si intitola Good Old Days, Chris de Sarandi.

0: 11 minuti, sì. In questo momento Rai Radio 1, siamo qui, l'Italia in diretta è iniziata da pochissimo, sono già pronti i primi ospiti, ma intanto abbiamo assaporato la nostra musica, questa volta grazie a Chris De Sorandi con Good Old Days.
1: E allora, cara Miriam, parliamo in sommario di... stavamo ragionando su quella che è la nostra apertura di attualità sul diritto alla riparazione. Dovete sapere che ogni anno in Europa si sprecano circa 12 miliardi di euro per sostituire beni e dispositivi che potrebbero essere semplicemente riparati. Questa tendenza genera un impatto ambientale enorme, traducendosi in circa 35 milioni di tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici. Per invertire questa rotta, l'Unione Europea ha stabilito come data limite il 31 luglio per l'adeguamento alle nuove norme proprio sul diritto alla riparazione, anche per i prodotti ormai fuori garanzia. Capiremo di cosa si tratta e come tutto questo impatta sulle tasche con l'aiuto dei nostri ospiti. Sono in collegamento telefonico con noi Mattia Borghi, che è il presidente di CNA Riparatori Elettrodomestici. Benvenuto.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, sciogliamo la sigla. Naturalmente CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato della Piccola e Media Impresa. E poi abbiamo Gianluca Di Ascenzio, che è avvocato e soprattutto nella veste di presidente Codacons. Benvenuto.
3: Grazie per l'invito, grazie a voi.
0: Ma grazie a lei.
1: Allora, avremo di che chiacchierare insieme, perché Borghi, questa direttiva introduce l'obbligo per i produttori di garantire la riparabilità dei prodotti. Abbiamo detto anche fuori garanzia, introducendo un'estensione straordinaria di 12 mesi della garanzia legale, quindi che si sommano ai 24 base, qualora il consumatore scelga di riparare anziché sostituire l'elettrodomestico. E così, e quindi nella sostanza, oggi se mi si rompe la lavatrice, oppure come la nostra Miriam, la lavastoviglie,
0: io ve lo dico, vi chiamo,
1: che cosa faccio, che cosa dobbiamo fare?
2: Sì, intanto grazie ancora per l'invito.
1: Ma lei...
2: Confermo che, diciamo, per il nostro settore, quello della riparazione degli elettrodomestici, sicuramente l'introduzione, il recepimento poi da parte dell'Italia di questa normativa che l'Unione Europea ha fatto nel 2024, è un po' una piccola rivoluzione, ecco, perché chiaramente dà tanti nuovi oneri e tanti nuovi doveri anche a chi ovviamente fa il nostro mestiere. Sostanzialmente ad oggi, chi aveva un problema con l'elettrodomestico, in base alla marca del prodotto stesso che aveva scelto nel momento dell'acquisto, aveva un canale, sia in garanzia, appunto un canale specializzato che era quello fornito dal marchio, del brand scelto per l'acquisto, oppure se fuori garanzia c'era tutta una rete di soggetti che prestavano più o meno prestazioni, appunto, di riparazione degli elettrodomestici,
1: sì,
2: diciamo più o meno regolamentate, più o meno iscritte, diciamo, in quelli che erano i registri dei riparatori. Oggi invece, con il recepimento di questa normativa che noi ci stiamo apprestando a fare, vengono dati, diciamo, molte direttive. In primis c'è un obbligo che è quello che è in capo ai produttori, no? Che nel 2024 con la normativa EcoDesign sono obbligati a produrre questi elettrodomestici proprio pensando al momento in cui ci sarà un problema e quindi il motivo della riparazione, rendendo questi di fatto riparabili, ecco,
1: sì.
2: Ovviamente inizialmente non era così.
1: Perché appunto alcuni elettrodomestici sembrano non riparabili, o addirittura ripararli conviene meno che sostituirli, quindi a questo punto la posta non vale più la candela. Non so se è giusto il proverbio, però spero di essere stata
0: comprensibile. Basta tornare indietro, no? I frigoriferi di una volta, quelli acquistati, duravano anche 30 anni, sembra uno scherzo, però è così, c'è qualcosa che è cambiato, no? Come i telefonini.
1: Cosa è cambiato, Di Ascenzio? È cambiato davvero qualcosa, come diceva la nostra Miriam? Adesso si costruisce perché durino davvero di meno i prodotti?
3: Infatti il tema dell'obsolescenza programmata è un tema di cui parliamo da anni, è un fenomeno globale chiaramente, e con il recepimento di questa direttiva si vuole dare una risposta sostenibile al mercato, imponendo quindi ai fabbricanti di far sì che, come facevamo una volta, come gli elettrodomestici, se avevamo un problema eravamo in grado di ripararli e trovare un tecnico che era in grado di reperire i pezzi di ricambio e anche la conoscenza e gli strumenti per poterlo riparare. Oggi tutto questo diventa più trasparente, verrà realizzato un portale a livello europeo, chiaramente anche con le sezioni nazionali, dove potremo sapere che cosa, quali sono i pezzi di ricambio, i tempi di riparazione, il costo della riparazione, e se noi decidiamo di farlo riparare potremmo avere anche la possibilità di avere un bene in sostituzione, oppure decidere anziché della riparazione di avere un bene che possa sostituire quello invece di chiedere appunto la riparazione.
1: Però quindi, Diascenzio, diciamo che, mi pare sì. di aver letto che Codacons individua dei vulnus rispetto a questa iniziativa, se non altro il fatto che questo elenco online non sarà disponibile prima di un anno.
3: Sì, c'è questo, perché sicuramente questo potrà dare la spinta al mercato, passatemi il termine, dei beni ricondizionati, però sicuramente i temi sono due. Uno, che comunque in Italia il termine del 31 luglio, sappiamo che il Parlamento sta esaminando il testo del decreto legislativo che andrà a modificare il codice del consumo inserendo nuovi articoli, però insomma è ancora... Non abbiamo visto la luce, ma sappiamo che manca poco. Poi l'altro tema è quello della sanzione, che purtroppo noi in Italia siamo abituati che se non c'è una sanzione adeguata, dissuasiva, che possa incidere sul mercato, c'è il rischio che molti, anziché decidere di adeguarsi autonomamente, spontaneamente alla nuova disciplina, preferiranno farsi sanzionare, perché la sanzione di circa può arrivare a un massimo di 50.000 euro, che potrebbero essere raddoppiati, insomma sicuramente cifre irrisorie se pensiamo ai grandi player che sul mercato producono beni, come tra quelli dell'elenco pensiamo ai tablet, agli smartphone, alle lavatrici, certo, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi, insomma via dicendo.
1: Senta, vorrei tornare adesso a Borghi anche con i nostri ascoltatori, perché c'è chi scrive: purtroppo dipende anche dall'onestà del riparatore di non gonfiare il prezzo, se no costa uguale al nuovo. E ricorda che una volta Lubrano fece una trasformazione sull'onestà dei riparatori. Ora non la vogliamo sicuramente mettere noi in discussione, però è anche vero che le grandi multinazionali potrebbero organizzarsi per scavalcare e magari i riparatori di quartiere, quelli autorizzati, potrebbero proporre delle estensioni di garanzia a pagamento prima dello scadere della garanzia legale. Insomma, c'è ancora da lavorare.
2: Certo, sì, questo infatti è una delle tematiche su cui noi come associazione comunque stiamo cercando di fare campagna informativa a tutti i miei colleghi, no? Quelli che svolgono il mio mestiere in qualità di tecnici e centri assistenza. C'è un tema riguardo l'onestà, diciamo, giusto per rispondere alla sua domanda, sì, che è quello magari del prezzo congruo, no? Che tante volte ovviamente viene assimilato il prezzo della singola riparazione che viene fatta poi dal centro assistenza, come anche magari un voler ricaricare quello che è la sua, sì, prestazione di servizio, no? Quando tante volte invece diciamo che loro stessi sono, cioè noi stessi diciamo siamo poi tra virgolette vittime di quello che è il prezzo imposto nel listino dei ricambi che viene fornito dal produttore stesso. Infatti nella direttiva una di quelle tematiche che viene definita appunto prezzo congruo, che purtroppo non è ancora stata chiarita, ma certamente vedremo di fare il possibile per chiarirla.
1: Ecco, infatti non si capisce qual è questo prezzo congruo, qual è?
2: Sì, al momento diciamo che la direttiva è un pochino vaga. Sì. Il prezzo congruo chiaramente è fondamentale, perché nel momento in cui il ricambio o il componente che deve essere sostituito per tornare, diciamo, a rendere funzionante l'elettrodomestico dovesse superare una certa soglia rispetto al valore del prodotto, chiaramente il consumatore è portato ad acquistarne uno nuovo, no? Alimentando quella che è ovviamente la filiera della vendita, ma poi creando il problema dei RAEE che bene conosciamo rispetto a quelle 35 milioni di tonnellate che in Europa vengono generate con i nostri prodotti, e quindi questo sicuramente è un aspetto importante. Diciamo che la normativa introduce anche i 12 mesi di garanzia supplementare che vengono dati appunto qualora il prodotto venga riparato dal centro assistenza o dal tecnico, insomma, che si decide di affidare per fare questa riparazione. E questo è molto importante, uno perché prima non c'era, e due perché diciamo la garanzia copre tutte le casistiche legate al medesimo difetto, no?
1: Certo.
2: Quindi è anche, voglio dire, una specie di copertura dell'investimento, tra virgolette, se vogliamo definirlo così, che il consumatore ha nel momento in cui sceglie di riparare piuttosto che di sostituire il prodotto.
1: Senta, chiaramente... Sì, interrotta, pensavo avesse concluso il ragionamento. Sì, perché ho diverse questioni che arrivano dagli ascoltatori che vorrei porle.
0: Mille domande.
2: Certo.
1: Ecco,
0: prego, prego.
1: Ha concluso? Posso leggerle un messaggio?
2: Volevo soltanto aggiungere, solo per rispondere al terzo tema, che è quello della, diciamo, il prolungamento del, meglio, dei servizi di estensione che possono offrire i produttori, appunto, lo tema dello scadere della garanzia. Questo ovviamente, diciamo, è quell'attività che ovviamente fa parte del libero mercato, che i produttori sono liberi di, come dire, di intraprendere, è quello che noi cerchiamo in un certo senso di arginare, perché ovviamente sarebbe, come diceva lei giustamente, uno scavallare quello che è il servizio della riparazione.
1: Mi pare di capire che ancora la quadra non sia stata trovata dalle vostre parole. Allora
0: io leggo
1: un messaggio da Karina da Pescara, che dice: io ho ancora gli elettrodomestici di quando mi sono sposata 28 anni fa e ho il terrore di doverli cambiare. Di Ascenzio, ci sono, come dicevamo prima, dei prodotti che continuano a resistere?
3: Sì, grandi elettrodomestici, a parte l'aspetto estetico, è sicuramente del prodotto vintage, ancora oggi il suo fascino.
0: Che è tornato di moda, tra l'altro, sì.
3: Esatto, quindi auguriamo lunga vita agli elettrodomestici della nostra ascoltatrice.
1: Di una volta, certo.
3: Ma è vero, come lo diciamo all'inizio della trasmissione, insomma, una volta, soprattutto i grandi elettrodomestici, ma pensiamo anche ai telefoni cellulari, insomma.
0: Infatti c'è un messaggio.
3: La batteria la potevamo sostituire.
0: Esatto.
3: La potevamo sostituire una volta. Oggi praticamente sono assemblati in modo tale che questo sia impossibile o eccessivamente oneroso. Per cui proprio il recepimento di questa direttiva va in questa direzione, per dare lunga vita, e soprattutto c'è anche il divieto di adottare delle pratiche che possono far sì che il consumatore viene dissuaso da chiedere la sostituzione o la riparazione, perché anche lì un grande tema è quello dell'aggiornamento del software, per cui di fatto io a un certo momento sono costretto a sostituire il mio smartphone perché non è più performante.
1: Certo.
3: E questo è stato concepito sin dall'inizio. Comunque ci sono stati interventi delle autorità indipendenti che sono andate a contestare questo tipo di pratica, che invece nello spirito di questa direttiva la volontà è proprio quella di andare a limitare da un lato la produzione di queste tonnellate di rifiuti, di emissioni di gas serra, e soprattutto anche il valore economico di tutto questo.
1: Ecco, quando abbiamo deciso, c'è stata la discussione in redazione, di portare in diretta ai microfoni questo spazio, uno dei temi era proprio quello dei cellulari, modalità per cui nel giro di poco non abbiamo più dei cellulari

0: fatto capire chiaramente.
1: Assolutamente sì, io ricordo i primi cellulari che ho acquistato più di 20 anni fa, e chi ha oggi ancora vecchi modelli
2: ce l'abbiamo ancora.
1: Può estrarre la batteria. Tra l'altro alcuni, insomma, so che anche lì, tornando anche dal punto di vista dell'estetica, insomma, riscoprendo, insomma, il fascino dell'estetica, insomma, di questi prodotti. Ma dal punto di vista pratico sicuramente, cioè, io ricordo, avevo un problema, la batteria non era più performante, la sostituivo, il cellulare funzionava ancora. Oggi questo per molti modelli non è più possibile, e quindi si vuole dare un cambiamento di passo all'economia, parliamo di sostenibilità, e quindi si vuole andare nella direzione di rendere più sostenibile il consumo, e far sì che questo non diventi un consumismo, passatemi l'espressione, eccessivo, che danneggia noi, le nostre tasche e anche l'ambiente.
0: Grazie davvero ai nostri ospiti Mattia Borghi, Gianluca Di Ascenzio, per averci raccontato il loro punto di vista rispetto proprio al diritto alla riparazione.
2: Insomma, Miriam, aspettiamo il 31 luglio
0: aspettiamo.
2: A questo punto
0: è vicinissimo.
2: La musica è protagonista, e adesso andiamo ad ascoltare questo motivo intitolato Renegade. Ci riporta al 2015, X Ambassadors.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare.

0: guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: È mezzanotte e un minuto.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Cabina e Cabina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: L'Italia in diretta.

0: ma che carina questa canzone, per aprire ancora una volta un altro momento dell'Italia in diretta. Eccoci qua, sono le 16:34, buon pomeriggio a tutti, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi e soprattutto i nostri ospiti. E adesso attenzione, abbasserei un po' la musica, anche se di musica dobbiamo parlare. 30 anni di musica, di rock, di libertà, di canzoni che hanno accompagnato, lo possiamo ben dire, la vita di intere generazioni. Sono partiti in effetti da una piccola frazione, quando ancora si chiamavano gli Inudibili. Già sono arrivati i primi messaggi qua, ah, ma stai parlando di loro, esatto. E poi hanno scelto il nome Negrita e da quel momento è iniziata una straordinaria avventura musicale fatta di 11 album in studio, tour in Italia, all'estero, collaborazioni prestigiose e brani entrati nella storia della musica italiana. Vi ricordate per esempio Rotolando verso Sud, Gioia infinita, Che rumore fa la felicità e tante altre, ce n'è un elenco infinito. Insomma, quest'anno i Negrita celebrano questo straordinario percorso che in effetti, se non sbaglio, è iniziato proprio lo scorso anno. Questo spettacolo decisamente diverso, la storia, i viaggi, le canzoni, Talk and Live, che non è soltanto, Viviana, un concerto, ma è un viaggio. E tra l'altro sono accompagnati sul palco da uno storico collega che di musica non è che se ne intende di più, tra l'altro è un nostro
1: amico, collega,
0: stiamo parlando di Gian Maurizio Foderaro. Quindi saluto, perché al telefono abbiamo Pau, Drigo e Mac insieme a Gian Maurizio Foderaro. Ragazzi, ma è straordinario. Allora,
2: ciao a tutti.
0: Pau, stai parlando in questo momento perché vi dobbiamo, siete tanti. Poi c'è anche.
2: Stavo facendo questa intervista a 4 telefoni.
0: Bellissimo, meraviglioso, è così che ci piace. Allora, Pau, devo dire che è un'avventura che è iniziata come idea, se non sbaglio, lo scorso anno.
2: Sì, esatto, è iniziato esattamente un anno fa a luglio e Gian Maurizio ebbe questa fantastica idea di coinvolgerci in un'estate in cui eravamo fermi. Abbiamo fatto 4 date in giro per l'Italia, diciamo sperimentali in qualche modo, in luoghi meravigliosi, perché questa era la cifra stilistica sine qua non. Abbiamo una produzione veramente minimale, perché si parlerà molto sul palco, si suonerà anche, ma in realtà volevamo delle venue, delle location, insomma, particolarmente belle, che siano o paesaggistiche o storiche. Quindi volevamo, come dire, suonare, raccontarci nei luoghi belli d'Italia, che ce ne sono tantissimi, anche perché la ricerca del bello, che molto spesso fa parte degli artisti, insomma, potrebbe essere accompagnata ovviamente dalle location.
0: Quindi, certo.
2: Siamo ripartiti quest'anno con altre 10 per fare lo stesso esperimento.
0: Sì, perché in effetti siete richiestissimi, ma voi avete già detto aspettate un attimo, perché insomma mi rendo conto che non è facile. Però dato che c'è Gian Maurizio, chiediamo subito a Gian Maurizio e poi lo mandiamo via, lo cacciamo, no, sto scherzando.
1: Ma povero. Ciao Gian Maurizio.
0: Gian Maurizio, ben trovato.
3: Ma tanto ci pensano loro a maltrattarmi, io sono il maltrattato del gruppo. Cioè
0: addirittura?
3: Sì, anzi mi voglio lamentare ufficialmente in diretta, perché sono bullizzato, perché loro sono in 6 e sono da solo, capito? In realtà davvero è un'avventura meravigliosa. E poi in più voi avete beccato, forse senza nulla togliere altre 9 date, questa diciamo siamo a metà del viaggio, ma quella di oggi ha un sapore particolare, quella di Siena, e penso che sia bello chiedere proprio a loro, perché io lo farò stasera sul palco, però perché Siena è importante?
0: Però
3: che
0: aspetta,
3: in casa?
0: Certo, aspetta un attimo, ma come ti è venuta? Noi vogliamo sapere questa idea. Quel giorno l'hai chiamato e hai detto vogliamo cambiare un po'?
3: No, la cosa è questa qua. Sì, io sapevo che loro stavano pensando al tour, quello diciamo della stagione autunnale, però erano fermi. Era diciamo uscito da poco, da qualche mese l'ultimo disco, Canzoni per anni spietati, e io ho sentito in questo disco proprio la freschezza degli esordi dei Negrita, di quando veramente dei primi, ed è una cosa straordinaria trovare in un gruppo maturo, diciamo, la stessa stessa anche per Inter, la stessa rabbia che c'era negli esordi.
0: Certo.
3: E qui ho detto, questa cosa va raccontata, la vostra storia va raccontata però in modo, cioè elevando, loro sono abituati ai grandi spazi, ai palazzetti, alle arene, ho detto no, dobbiamo fare una cosa come se fossimo tra amici seduti in sala prove.
0: Però alla fine raccogliete anche tantissimo pubblico.
3: Sì, quello, non è... quello io lo devono dire, ovviamente stanno lì per loro, non per me, ma sì, è stato, sono sorprese, anche la data di questa sera è sold out, quindi insomma diciamo che stiamo incontrando l'amore dei Perinegrita, e questa è la cosa meravigliosa, perché la musica autentica, quella vera, quella funziona sempre, a prescindere dalle classifiche e dagli algoritmi.
0: Certo, e tu tra una canzone e l'altra racconti degli aneddoti e delle curiosità, dove c'è la partecipazione attiva chiaramente del gruppo dei Negrita. E allora, stai viaggiando in questo periodo con i Negrita, grazie a Gian Maurizio Foderaro, ma adesso torniamo.
3: Grazie a voi, grazie.
1: Ti aspettiamo a casa.
0: Allora, Paolo, ciao, facciamo una cosa,
1: ciao,
0: allora, se siete d'accordo ragazzi, andiamo ad ascoltare un pezzo che ci porta indietro, rotolando verso sud, va bene?
3: Benissimo,
0: perfetto. Vai, e poi torniamo da voi.

0: Meravigliosa, l'abbiamo cantata anche noi, dall'inizio alla fine.
1: Ma anche i nostri ascoltatori, cara Miriam, come leggi anche tu dal computer, sono qui molto emozionati per questa presenza. Peppino da Macerata, per esempio, ci scrive: ogni tanto passo per Capolona, mi viene sempre in mente Rotolando verso sud, una canzone che mi evoca sempre un'emozione.
0: Certo, allora ricordiamo che al telefono qui a Rai Radio 1 l'Italia in diretta abbiamo tre componenti dei Negrita, anche perché ci sono anche gli altri. E allora Paolo, Enrico Drigo e c'è Cesare Mac. Chi mi risponde a questa domanda? Vediamo un po', perché in effetti le vostre canzoni hanno sempre raccontato la società. Oggi cosa vi preoccupa di più? Fermi tutti.
2: È partito un noise preoccupante.
0: Esatto.
1: Qualcuno è caduto.
0: Vediamo un po'.
2: Ha detto cosa vi preoccupa della società. Ah, bordello. Cosa ci preoccupa? Un po' tutto, direi. Insomma, stiamo vivendo anni, oltre che pesanti, anche molto pericolosi. Insomma, siamo in bilico tra tante cose, e quindi cosa ci preoccupa? L'instabilità di questa contemporaneità, insomma, indubbiamente. Non ne facciamo una questione nazionale, ma internazionale.
0: Certo, certo.
2: E quindi va da sé che una band come noi, quando si guarda allo specchio e dice ok, dobbiamo fare un disco nuovo, dobbiamo fare canzoni nuove, l'attenzione va a finire sempre sulle cose che in quel momento ti stanno colpendo, no, di più,
0: certo,
2: impressionando di più. Se hai vissuto un'esperienza personale significativa, magari finisce in una canzone. In quel momento, cioè l'anno scorso, quando abbiamo fatto uscire Canzoni per anni spietati,
0: infatti mi riferisco, esatto, proprio al titolo, no, di questo lavoro.
2: Esatto, parla un po' da solo. Abbiamo cercato, è una sorta di concept album, nel senso che gira attorno agli stessi argomenti visti da più sfaccettature, e quindi da un'analisi per capire meglio questa realtà a anche a una reazione a questo tipo di società attuale, ma anche una presa di posizione, come dire, di autocoscienza, nel senso come noi ci rapportiamo a questa realtà e cosa facciamo di buono o di sbagliato vivendola.
0: Certo. Senti, io poi sono legata ad una canzone in particolar modo da questo album, che poi, anzi, siamo pronti tra poco ad ascoltarla. Però anche questo fatto che voi vi ritrovate delle famiglie, perché si parte da una generazione passata, sono passati 30 anni e anche la generazione nuova, perciò stiamo parlando dei giovani, giovanissimi, che cantano le vostre canzoni. Che effetto vi fa?
2: Drigo, rispondi te.
0: Drigo, vai.
3: È davvero una cosa molto bella, non solo cantano ma anche suonano, e questo è per noi è, diciamo, motivo di ancora più...
0: Diventata una band per la famiglia, quanto fa.
3: Sì, perché a volte si dimentica che suonare uno strumento, la musica suonata, perché si va sempre più verso, appunto, musica prodotta con l'intelligenza artificiale.
0: E ne parliamo molto spesso, devo dire.
3: È una performance quella che si sente, appunto, da una band come la nostra. E l'essere umano con la sua sensibilità, è anche per questo motivo che abbiamo scelto queste cornici così particolari, perché vogliamo ripartire da una dimensione umana. Abbiamo cominciato, lo dicevamo prima, da giovanissimi, convinti di voler cambiare il mondo. Oggi questo pensiero a questa, diciamo, a questa età, con dei figli, forse prima di cambiare il mondo è il caso di ripartire da se stessi, quindi è per questo motivo che alla ricerca della bellezza cerchiamo di appunto portare qualcosa di ormai raro e speciale nei posti più belli d'Italia.
0: E lo stiamo vivendo, devo dire, in questo periodo.
1: E ragazzi, siete in tre, voglio evocare un po' il vostro rapporto di lavoro con un trio fantastico, con Aldo, Giovanni e Giacomo. Credo sia stato un momento importante, perché importante non è solo il valore della musica ma anche quello dell'ironia, perché se l'ironia è leggera ma contemporaneamente intelligente, vuol dire essere capace di far arrivare anche tanto tanti messaggi, messaggi importanti per, anche per i valori sociali che possono attraversare tempi difficili come quelli di cui stavamo parlando prima, anni pesanti e pericolosi come sono stati definiti. Quanto è stato importante questo sodalizio che vi ha portato anche un po' a scoprire il mondo del cinema?
3: Beh, quando io sono Mac, quando ci hanno contattato per chiederci di collaborare al film, intanto avevano già usato un pezzo nostro nel film precedente, Tre uomini e una gamba. Quando si sono messi al lavoro sul nuovo film Così è la vita, ci hanno contattato e ci hanno chiesto proprio una vera e propria collaborazione su un'intera colonna sonora. Per noi all'inizio è stata un po' una sorpresa, perché insomma il sodalizio tra rock e comicità era un po' strano all'inizio, ma essendo che ci eravamo frequentati anche, quindi eravamo anche amici con loro, la cosa poi è andata avanti in maniera molto spontanea, e anzi forse abbiamo trovato la chiave giusta. Loro, quando hanno sentito già Mamma Mae e Hollywood, i due brani che poi sono finiti,
0: sono entrati,
3: entrambi del nostro album che stavamo facendo, si sono innamorati di quei pezzi, e da lì quindi poi abbiamo cominciato a lavorare anche agli altri spunti musicali senza testo, insomma alla vera e propria colonna sonora.
0: Allora, se siete d'accordo, andiamo ad ascoltare una canzone, e qui invito i nostri ascoltatori a seguire attentamente le parole, la musica, l'arrangiamento, perché la trovo meravigliosa, ma non perché siete al telefono, perché Gian Maurizio lo sa, quando arrivò questa canzone intitolata Noi siamo gli altri, io sono saltata dalla sedia e ho detto no, ma è bellissima. E allora la ascoltiamo insieme, invitiamo anche i nostri ascoltatori di Rai Radio 1, anzi aumentate il volume, Noi siamo gli altri, Negrita.
4: Noi siamo gli altri.

0: siamo anche quelli calpestati, quelli derisi, quelli manganellati, quelli che inseguono fino alla fine quello che non c'è.
1: Ma quanto è bella questa canzone,
2: meravigliosa, veramente una,
1: sei d'accordo,
2: una grande,
1: Liliana?
2: Poesia, sì, sì, sì,
1: è una poesia. Ve l'ho detto, quando è arrivata, era in anteprima, l'ho ascoltata, sono saltata dalla sedia, ho detto: oh, finalmente la musica, finalmente una canzone. Insomma, soltanto da voi poteva arrivare un testo così. Negrita, siamo qui in diretta su Rai Radio 1 alle 16.52. C'è Pau, c'è Drigo, c'è Mac. Vogliamo ricordare anche gli altri due componenti, Giacomo Rossetti e Cristiano Dalla Pellegrina?
3: Bassista, sì, assolutamente, ma anche, sì, anche Gando, che non è in,
1: esatto,
3: sul palco, non è sul palco in questi giorni, ma è alla cura dei suoni fuori, è al mixer, quindi lui amministra, gestisce, è il regista di tutti i suoni che usciranno dal palco stasera. Per una volta è fuori dal palco, ma lui è anche un grande tecnico del suono, quindi va bene così.
1: Allora ragazzi, questa sera una data, perché è così importante questa sera? Dove siete esattamente? Sappiamo Siena, però raccontateci.
3: A Siena, siamo nella fortezza Medicea, un luogo che abbiamo anche frequentato qualche anno fa, ma Siena soprattutto è la città più vicina alla nostra città. Noi siamo di Arezzo e sono pochi chilometri, 60 chilometri, quindi in qualche modo una città che ci somiglia molto. Ma perché negli anni 90, inizio anni 90, quando eravamo degli sbarbatelli all'arrembaggio, a Siena c'era un club che faceva musica e per caso ci arrivò all'orecchio questa notizia che esisteva questo club. Ci siamo fatti avanti e da lì è iniziata una collaborazione di 2-3 anni in cui noi suonavamo praticamente ogni 10 giorni in questo club per i senesi, ma anche per tutta l'università americana che c'è a Siena. Quindi avevamo un confronto con, diciamo, gli autoctoni, i nostri simili, ma anche con un pubblico più internazionale, no? Quindi proponevamo pezzi nostri e alcune cover, e con questo metodo, insomma, noi ci siamo fatti le ossa in questo locale che si chiamava Cambio. Poi c'è stata una coincidenza, perché il nostro primo singolo del 94 si chiamava Cambio, ma in realtà fu una coincidenza e tutti pensavano che l'avessimo dedicata a quel club, che è stato
1: esatto,
3: la nostra culla, no?
2: Che però è rimasto nel cuore.
3: E questa sera sarà un buon motivo, dato che ci saranno, oltre alla musica, anche tante chiacchiere, tanti racconti. Stasera sarà una buona serata per raccontare quel pezzo della nostra vita, insomma, il nostro rapporto con la città di Siena e tutti gli aneddoti che ci verranno in testa.
1: Perché ricordiamo questo spettacolo così speciale, Talk and Live, i racconti sul palco di Gian Maurizio, ma insieme a voi, e poi la vostra musica. Guardando qui i ragazzi degli anni 90, no? Che negli anni 90 venivano a sentirvi nei club, vedendo dove voi siete arrivati, c'è qualcosa che direste ai Negrita degli inizi?
4: Beh, è andata tutto bene, quindi davvero eventualmente verrebbe quasi da complimentarsi, nel senso che davvero sono passati tanti anni e siamo riusciti, grazie alla musica, a vedere tanto mondo, e questo il mondo l'abbiamo vissuto sulla strada, e la strada ci ha aiutato a scrivere canzoni. È stato un percorso che davvero questa estate ci va di raccontare, perché la nostra esperienza ha questa particolarità, che a un certo punto la band è partita appunto da una città di provincia, è diventata forse la più, come dire, la più girovaga di tutto il panorama musicale, la più itinerante di tutto il panorama musicale italiano, e di questa cosa ne abbiamo fatto anche una cifra stilistica, nel senso che nel tempo siamo riusciti a prendere ispirazione da tanti posti del pianeta, rinnovando continuamente la nostra musica.
1: Assolutamente. Ragazzi, siamo giunti al termine. Tra pochissimo andremo ad ascoltare un'altra canzone che avete scelto voi nel blu. Quindi ancora una volta invitiamo i nostri ascoltatori. E allora, buon tour, anche se sta per finire perché avete scelto poche date, però questa cosa ci piace da morire. O meglio, ricordiamo Talk and Live, la storia, i viaggi e le canzoni dei Negrita. Va bene?
4: Benissimo.
3: Adesso state per mettere forse uno dei pezzi più importanti.
1: Presentalo, vai!
3: Sì, vabbè, è un estratto da Canzoni per anni spietati, si intitola Nel Blu, è forse la canzone di tutte le nove che ci sono nell'album, quella un pochino più aggressiva, diciamo, un po' più cattivella, perché comunque questa realtà, oltre che deludere, fa anche arrabbiare, quindi è giusto scrivere canzoni così.
1: Grazie ai Negrita, Nel Blu, la canzone che andiamo ad ascoltare. Poi tra pochissimo ci fermeremo, ricordiamo l'appuntamento, se non sbaglio c'è
2: con l'informazione con il GR1, sì, a fra poco.
0: Intelligente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato, che arricchirvi con la guerra qui è tutt'altro che un reato.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. L'emergenza incendi in Grecia. Due vigili del fuoco sono morti nel tentativo di domare un rogo nell'isola di Creta, a sud della città di Retimo. Le due vittime, secondo una prima ricostruzione, sarebbero rimaste intrappolate con il loro veicolo tra le fiamme. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione di 4 località dell'isola. A Bologna 12 indagati per gli scontri scoppiati la sera del 20 luglio dopo la manifestazione di solidarietà per Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo di polizia. Le ipotesi di reato sono a vario titolo: resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. È in gravissime condizioni il 70enne è intervenuto a Grumo Nevano nel Napoletano per sedare una violenta rissa scoppiata ieri sera tra un gruppo di giovani e alcuni anziani. Un 18enne è stato arrestato per tentato omicidio.
3: Un calcio in pieno volto contro un anziano finito a terra per mettere fine a quell'aggressione. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Frattamaggiore. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi. È l'epilogo di una rissa in pieno centro a Grumo Nevano, raccontati in un video che in poche ore è diventato virale sui social, proprio mentre i carabinieri ricostruivano il tutto e fermavano l'aggressore. È un 18enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, ora finito in carcere a Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. È la rottura di un vetro di un circolo ricreativo a far nascere un diverbio tra il gruppo di giovani e alcuni anziani. I toni si accendono, uno dei ragazzi urla: non ho rotto niente. È il più esagitato del gruppo, anche i suoi amici fanno fatica a calmarlo. Qualcuno dei più anziani gli va incontro, usa le maniere forti. Il ragazzo reagisce in malo modo, lo colpisce con pugni e calci mentre questo va giù. Arrivano gli amici di entrambi, provano a contenerlo. Un uomo di 67 anni inciampa, cade a terra. È in quel momento che il giovane fa partire il calcio violentissimo che colpisce in faccia l'anziano. Poi viene portato via dai suoi stessi amici, con uno di loro che lancia uno sguardo alla vittima e si mette le mani tra i capelli. Claudio Pappaiani, GR1 Napoli.
2: Al Senato la tradizionale cerimonia del ventaglio con i saluti tra il Presidente del Senato e la stampa parlamentare, prima della pausa estiva.
4: Non ci sta il presidente del Senato La Russa a sentir parlare di tabù per la destra al Quirinale. Noi tutti, ricorda, accettiamo e difendiamo la Costituzione, ma al momento Giorgia Meloni non pensa assolutamente al Colle.
5: Semmai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra.
4: Tra Tajani e Vannacci scelgo Tajani. Il generale stia attento a dire che lui la vera destra ha portato sfortuna a tanti. E ancora, sul prestito safe non ci sono problemi, vedremo se converrà usarlo. Capitolo legge elettorale, sulle preferenze è stata trovata una mediazione democratica. Quanto al caso Roggero, per La Russa la sentenza è criticabile per l'entità della pena, ma non è stata legittima difesa. Per il futuro, osserva, andrebbe riformato l'eccesso colposo. Con Max Gambino, Valentino Russo, GR1.
2: Svolta nelle indagini sull'omicidio del tabaccaio Giovanni Bruno, individuate le persone che lo hanno ucciso durante un tentativo di rapina nel suo negozio a Pinerolo, in provincia di Torino.
6: Si è chiuso dopo 13 anni il lungo corso della giustizia sull'omicidio di Giovanni Bruno, il barista freddato da 3 colpi di pistola durante una rapina nel centro di Pinerolo a giugno 2013. Una ricostruzione minuziosa degli eventi, con revisione delle testimonianze e analisi scientifiche all'avanguardia, hanno permesso ai carabinieri di individuare i 3 presunti responsabili del delitto. Il primo degli indagati sarebbe morto 8 anni fa. Per gli altri 2 sono scattate le misure cautelari in carcere in attesa di giudizio. Entrambi erano già noti alle forze dell'ordine. Si tratta di un 79enne di origine sarda, arrestato 2 giorni fa a Torino, e di un 53enne torinese fermato ieri. Secondo prove solide sarebbero loro, assieme al complice deceduto, ad aver assaltato il bar del corso con il volto coperto da passamontagna a mezzanotte del 4 giugno 2013, mentre Giovanni Bruno, 45 anni, stava chiudendo la cassa, e ad averlo ucciso mentre reagiva al tentativo di rapina. Da Torino per il GR1, Andrea Vignali.
2: E la Procura di Roma ha riaperto le indagini anche su un altro cold case a quasi 40 anni dall'omicidio del 12enne Cristiano Aprile, ucciso a coltellate durante una violenta aggressione nella sua abitazione nel quartiere romano di Montesacro. C'è un indagato. Si tratta di un ex alunno del padre della vittima, già ascoltato dagli inquirenti. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Fra poco più di un'ora, alle 18:20, nella sede della FIGC, la presentazione del nuovo CT degli Azzurri, Roberto Mancini, e del direttore tecnico Claudio Ranieri, scelti dal presidente Giovanni Malagò dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
1: L'Italia in diretta.

0: così abbiamo fatto questo salto nel passato in apertura dopo l'informazione. È sempre Rai Radio 1, l'Italia in diretta, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi. William Pitt, te la ricordavi questa canzone?
1: Sì,
0: Viviana?
1: Sì, assolutamente.
0: Bellissima.
1: Sì, bella.
0: Pensa che lui
1: grande
0: si è buttato nel mondo della musica, insomma gli hanno regalato questa chitarra, ha cominciato a strimpellare ed è stata una fortuna per lui, però poi non è che ha proseguito. William Pitt, vedi la vita com'è strana,
1: chissà se oggi una cosa del genere potrebbe accadere,
0: ecco.
1: Pensa quanti ragazzi ancora si buttano in questo mondo e darebbero qualsiasi cosa per riuscire a sfondare, invece qui la casualità. È un po' il biglietto della lotteria, eh?
0: Esatto, perché fai una canzone, piace, oggi ci sono i social, no, che decidono su quella canzone, che la fanno diventare subito un successo, anche canzoni che appartengono al passato.
1: Come diciamo spesso, è un po' cambiato il mondo, soprattutto nell'ambito della musica, davvero non ci sono più le vecchie regole, però sappiamo che il lavoro e il talento continuano ad essere le basi su cui i sogni si possono edificare per chi vuole percorrere questa via. E allora, adesso siamo, cara Miriam, intanto diamo l'orario ai nostri ascoltatori, si sono fatte le 17:10 e questo è il nostro spazio dedicato ai consigli di lettura. Le catastrofi ambientali rappresentano un elemento costante della storia italiana del Novecento, ma in che modo romanzi, poesie e reportage hanno raccontato i cambiamenti naturali del secolo scorso? È un tema molto interessante questo, Miriam, e anche inedito. Attraversando un arco cronologico che va dal 1908, pensate, con il terremoto di Messina e Reggio Calabria, al 2009 con il terremoto dell'Aquila, studiosi e studiose si sono interrogati sulle modalità di rappresentazione di alcune delle catastrofi più note della recente storia italiana, ragionando sul modo in cui la scrittura ha dato forma al disastro e anche mettendo in relazione natura e narrazione, memoria e responsabilità. È un lavoro di fino che hanno fatto Daniele Comberiati e Paola De Zoppo, che sono curatori del volume Catastrofi, Leggere e Scrivere i Finimondi, del vecchio editore. Benvenuti in collegamento con noi telefonico.
2: Buonasera, grazie dell'invito, è un piacere essere con voi per parlare di questo libro.
1: Per noi avervi. Daniele, buonasera anche a lei.
0: Buonasera Daniele, buonasera Paola.
1: Non so se c'è Daniele, non ci risponde, iniziamo a fare una chiacchierata.
0: Eccolo, è arrivato.
1: Adesso la sentiamo, ci stavamo soltanto salutando e dando il benvenuto in questo spazio. Dicevamo, un tema inedito questo delle catastrofi e della loro lettura. Fra l'altro sappiamo che il libro ha avuto altri autori, c'è un elenco in cui magari torniamo dopo perché siete in tanti. Intanto volevo chiedere a Comberiati, viviamo in un'epoca in cui la parola catastrofe viene usata continuamente, crisi climatica, guerre, pandemie. La letteratura ci aiuta a sottrarre questa parola all'abitudine e a restituirle magari peso, oppure rischia di estetizzare il disastro?
3: Grazie per la domanda, innanzitutto perché è un po' uno dei centri del nostro lavoro. Noi l'abbiamo voluta intendere, spero, in maniera anche positiva, cioè nel senso che la catastrofe, se vediamo anche l'etimologia classica, no, implica anche un cambiamento, anzi proprio uno stravolgimento, no?
1: Sì.
3: In effetti quello che abbiamo cercato di fare nel libro è raccontare un Novecento leggermente diverso dal punto di vista cronologico, no? Come avete detto voi, che comincia con il terremoto, maremoto di Messina e Reggio Calabria e arriva fino al 2009, quindi sono 100 anni però leggermente spostati rispetto al secolo classico del Novecento attraverso le catastrofi. Però l'idea è proprio questa, cioè è che raccontandole sia in diretta, perché per ogni capitolo abbiamo cercato sia di dare una narrazione tra virgolette in medias res, cioè di scrittori nati durante o prima della catastrofe che l'hanno raccontata quando la catastrofe aveva avuto luogo,
1: e scrittori invece che cosa succede?
3: Ecco, raccontandole l'idea è proprio quella di poter andare oltre, di riuscire a superarle in qualche modo. Questa è stata un po' la nostra idea, anche di creare, diciamo, un immaginario che la catastrofe la attraversa, perché poi sono inevitabili le catastrofi, grandi o meno grandi, però bisogna pure saperle superare.
1: Certo. Volevo sentire anche Paola De Zoppo, perché nel titolo compare il verbo leggere prima ancora di scrivere i finimondi. Allora, perché la catastrofe, prima di essere raccontata, deve essere interpretata? Che cosa ci insegna la letteratura che magari cronaca e storia non riescono a vedere, a capire?
2: Grazie per la domanda. Sì, a me interessa molto in realtà questo tema. Io credo che la scelta di mettere leggere prima di scrivere sia proprio una sorta di dichiarazione di poetica di questo volume. Noi siamo partiti dall'idea, in realtà non siamo partiti dall'idea di raccogliere narrazioni di catastrofi. Quello che ci spingeva un po', come diceva anche Daniele prima, è la convinzione che una catastrofe non sia solo un fatto. Cioè, è sicuramente un evento materiale, però questo evento materiale diventa esperienza collettiva solo nel momento in cui qualcuno lo interpreta, anche raccontandolo, però insomma lo interpreta.
1: Ma la catastrofe è solo negativa?
2: La catastrofe di per sé, per chi la vive, chiaramente è un evento negativo. E quello che ci può aiutare, insomma, ci può essere in questo discorso di lettura, è ragionare su come cambia l'immaginazione di una comunità, per esempio, sì, dopo una catastrofe, e quanto questo può essere effettivamente, io non dico positivo, ma trasformativo. Mm-hmm. E per questo anche che proponiamo una sorta di letteratura un po' diversa, forse, no, da quella tradizionale, una storia, diciamo, del Novecento un po' diversa, perché appunto è l'idea di quello che è cambiato, che ha modificato la catastrofe nel nostro modo di abitare il mondo, il linguaggio, la percezione dello spazio, no? Ci sono effettivamente dei cambiamenti. È chiaro che la catastrofe di per sé non può essere un evento positivo, ma la letteratura invece può essere può avere una funzione sociale decisiva positiva nel raccontare la catastrofe.
1: Anche catartica, senz'altro. E Converiati, che cosa dovrebbe portare con sé il lettore dopo aver chiuso Catastrofi?
3: Guarda, innanzitutto tante narrazioni che vengono raccontate in questo libro, perché noi ci abbiamo tenuto molto, giustamente voi avete detto che questa è un'opera collettiva che va al di là, no, del lavoro che abbiamo fatto con Paola, e ci abbiamo tenuto molto che ogni capitolo fosse scritto da persone che venivano dai luoghi della catastrofe
0: che
3: narrata,
0: hanno vissuto,
3: raccontata,
0: perciò.
3: Quindi magari non l'hanno vissuto per questioni generazionali, ma ne hanno vissuto la memoria. Ecco, quindi da questo punto di vista ci potevano anche aiutare a capire come questa catastrofe era diventata collettiva. Quindi ci sono, secondo me, autori magari meno conosciuti, come Tina Merlin, per esempio, che ha parlato del Vajont, o Rosella Postorino, che ha parlato del terremoto dell'Aquila, o anche magari un racconto meno conosciuto di Pirandello, il signor terremoto, che racconta visto da un treno le conseguenze del terremoto di Messina e Reggio Calabria. E questa è la prima cosa. E la seconda cosa è che tutte queste narrazioni, in realtà, per quanto tragiche, per quanto drammatiche, sì, raccontano un mondo post catastrofe. Quindi è possibile che ci sia qualcosa dopo, e questo, secondo me, è l'insegnamento più, forse più utile, ecco, del nostro libro.
0: Senza la ricostruzione, la positività nel cercare, no, di...
1: Io prima di salutarvi andrei però sull'ironia dei nostri ascoltatori che stanno scrivendo al 335-699-2949, e un corno napoletano scrive un ascoltatore parlando di catastrofi, Converiati e De Zoppo, e poi c'è Mario Danoceto che parla dell'araba fenice Docet, che anche questo è un riferimento letterario molto importante. Allora, noi vi ringraziamo di essere stati con noi e vi ricordiamo Catastrofi, leggere e scrivere finimondi, del vecchio editore. Miriam.
0: Grazie. Allora, un po' di musica.
1: Musica.
0: Non è una catastrofe.
1: Non catastrofica.
0: Assolutamente. Andiamo ad ascoltare la voce di Giusy Ferreri. Questa canzone è Non ti scordar mai di me, che ci riporta indietro uno dei suoi grandi successi. Già le prime note possono partire.

0: Eccoci qua. No, stavo ricordando tra l'altro di questa canzone che è stata scritta non solo da Roberto Casalino, ma anche da Tiziano Ferro. Sono passati un po' di anni.
1: Ah, sai che non lo sapevo?
0: Vedi le informazioni come arrivano. Pa, pa, pa. Non ti scordare di me, una canzone appunto come dicevo prima, se non sbaglio 2008, non vorrei errare con le date, anche perché ricordare tutte le canzoni non è facile.
1: No,
0: ci ho azzeccato, ve lo dico, 2008.
1: Hai fatto un controllo immediato e incrociato.
0: Allora
1: Miriam,
0: altro libro?
1: Andiamo avanti con il nostro spazio dedicato ai libri, alle letture, anche alle letture un po' particolari, non banali, come quello che abbiamo presentato
0: così,
1: prima.
0: Beh
1: sì, perché insomma bisogna anche un po' scavare, Miriam.
0: Allora, scusami, se permetti, vorrei ricordare il nostro numero.
1: Vai.
0: Anche perché...
1: Veloce, perché abbiamo
0: certo,
1: l'ospite
0: più veloce che me. 335-699-2949.
1: Ecco.
0: Questo è il numero che raccoglie i vostri messaggi, sms o whatsapp, ma anche un messaggio vocale. Quindi andiamo a sentire
1: allora,
0: questo libro di cosa parla.
1: Lasciato in attesa Francesco Forlani, che è scrittore, traduttore, insegnante e agitatore culturale.
0: Paura.
1: Che vive a Parigi. Buonasera Forlani, il suo nuovo
2: Salve
1: libro,
2: a tutti e grazie.
1: L'amico spagnolo, pubblicato da Exorma, è un romanzo d'avventura, d'amicizia, d'amore, d'ironia, tenerezza ed è ambientato a Saragozza in Spagna e gira intorno alla figura di Enrico Malatesta, tra i principali teorici del movimento anarchico vissuto tra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. È un libro che ha già girato per tantissimi festival e rassegne. Il primo agosto sarà al Festival Pralibro in Piemonte. Insomma, sta facendo il suo percorso, si sta facendo leggere, immagino che ci sia anche soddisfazione. Di che storia stiamo parlando? Poi ci spiega l'agitatore culturale,
2: Quello spero, insomma, mari molto agitati, no? In questo periodo estivo, bacini molto mossi, no?
0: Ci manca solo questo, no, eh?
2: Esatto, no. Dunque, no, è un libro che è uscito in realtà a dicembre e che abbiamo presentato con Exorma, la casa editrice, in occasione di Più Libri Più Liberi a Roma, che ha fatto un bel percorso, perché a partire dalla nomination allo Strega, no? nella prima fase, quella non ancora eliminatoria, le dozzine, eccetera, e poi una quarantina praticamente di città che sono riuscito ad attraversare un po' sul modello proprio della gira, no?
1: Ed entriamo un po' nel vivo di questo l'amico spagnolo.
2: Sì, è proprio una storia, in effetti è, come ha detto lei in apertura, no? In ouverture, è proprio una storia, è un omaggio all'amicizia. In realtà all'amicizia, al nomadismo, al fatto di poter contare veramente su tutta una rete di affetti, io direi, che di diciamo complici, no? O di soci. E ho tentato di raccontare, spero al meglio, proprio attraverso con un gioco di specchi tra quello che fu proprio l'avventura di Enrico Malatesta, che era un giramondo, tante cose, un personaggio, elas, non troppo conosciuto in
1: lei.

0: anni in realtà inseguivo un po', ero un po' sulle tracce di questa figura veramente affascinantissima, prolifica, generosa, libera, no? Il fatto appunto che fossi partito per la Spagna a Saragozza ad insegnare filosofia al liceo francese mi ha dato l'occasione per esplorare tra altre cose un periodo un poco conosciuto di questo anno che lui fa con questo amico spagnolo Pedro Esteve nel 1892. Quindi tutto ritornava un po', no? In un gioco, come dicevo prima, un labirinto, no? Vitale però, di storie, d'amore, di amicizia, perché poi il tema dell'amore è proprio centrale nella storia. Al punto che il protagonista parte proprio da una separazione e si chiede come fare per far durare l'amore.
1: E una risposta l'ha trovata?
0: Allora, la risposta c'è addirittura nel libro, per cui veramente diciamo
2: Allora
0: i nostri
2: bisogna leggere il libro,
1: certo.
2: Bisogna correre e capire.
0: Sicuramente c'è una considerazione su come, cioè, rendersi conto che una storia appunto sia finita ed è quando il protagonista, in effetti, in questa lineria, vede, ecco la sua compagna Rosa e capisce che in realtà le storie d'amore non, cioè, finiscono quando non si ride più insieme. Infatti tutto parte anche dalla fotografia famosa dell'anarchico che ride, no? Tra due gendarmi, una risata vi seppellirà, eccetera, eccetera. Proprio, è proprio un omaggio in realtà a questo tipo di gioia di vivere, di libertà. C'è un punto in cui incrociamo, il lettore incontra Emma Goldman, no? La grandissima rivoluzionaria americana, straordinaria figura, che dice: si non se puede bailar, no es mi revolución. Se non si può ballare, questa rivoluzione non mi interessa.
2: Vabbè, certo.
1: Quindi anche un romanzo che è un omaggio alle donne ribelli, aveva questa intenzione nella scrittura?
0: Sì, in effetti, proprio inoltrandomi, ci sono stati veramente tantissimi, cioè almeno 2 anni di studio, devo dire, in cui mi sono ritrovato a esplorare le storie, non so, di Virgilia D'Andrea, poetessa abruzzese, poco conosciuta, meravigliosa figura, ma anche, per esempio, l'Olivia Rossetti, che era la nipote di Dante Gabriele Rossetti, no? Del Prerafaelita, che è giovanissima, 17enne, finanzia questi anarchici a Londra, no? Con storie rocambolesche, veramente, direi, quasi come in un gioco di un'infanzia, no? Che non si vuole smettere di vivere.
1: E grazie, grazie per questo racconto, per questo libro. Siamo arrivati alla fine di questo spazio. Miriam, andiamo in
2: Allora
1: pubblicità,
2: sì,
1: poi c'è il meglio.
2: salutiamo il nostro ospite. Io sarò pronta a leggere il suo libro, anche perché devo cercare di capire cosa vuol dire far durare l'amore, che non è facile. E allora ringraziamo ancora una volta Francesco Forlani e adesso ci fermiamo, anche perché c'è un break e poi il meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteo Radio.
9: tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque.

0: e salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Al centro e al sud peninsulare dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massime tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: L'Italia in diretta.

0: Radio Italiana 531.
1: In questa notte risorgo. Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un nodo alla gola.
2: Sembra strano anche a me.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

A pezzi ma un sorriso in superficie, nascondeva i segni d'ogni cicatrice, nessun dettaglio che nel rivederti potesse svelare quanto c'ero stato male. 4 anni scivolato in fretta e tu mi piaci come sempre, forse anche

0: ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Credo che sia un po' come quando sei innamorato, perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, e non importa quanto tu sia stato bravo prima. Questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare.
2: È felice appunto Roberto Mancini di avere un'altra opportunità, adesso vuole vincere 1 o 2 trofei con la nazionale e rimanere magari oltre i 4 anni di contratto. Riportare l'Italia ai mondiali è la priorità fissata da Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, per i bambini che non hanno mai visto la nazionale al mondiale. E se l'Italia arriva al mondiale è sempre una delle squadre da battere, ha detto Mancini, conferenza che è ancora in corso con Carlo Boninsegna, Daniele Fortuna, GR1.
3: Grazie Daniele, torneremo a collegarci con te prima della fine del giornale per gli aggiornamenti. Ora la crisi in Medio Oriente, lo dicevamo, finita la breve pausa nei combattimenti nel Golfo Persico, è tornato il fuoco incrociato. Gli attacchi iraniani della notte scorsa contro obiettivi statunitensi hanno spinto Donald Trump a rilanciare le accuse contro il regime. L'inviato Rai.
4: Li colpiremo duramente, si prenderanno una bella batosta. Donald Trump attinge a tutto il repertorio di espressioni colorite nel minacciare l'Iran dopo gli attacchi missilistici contro le forze americane in Giordania. Al telefono con Fox News accusa Teheran di aver colpito a sorpresa, a dispetto dei colloqui che lui stesso solo 2 giorni fa aveva definito molto amichevoli. Le nostre forze hanno reagito prontamente per intercettare i missili, spiega, rivendicando poi raid condotti nella notte insieme all'Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane in Iraq, e non esclude nuove ritorsioni contro gli alleati di Teheran. La pausa negli attacchi, che aveva retto pochi giorni, sembra dunque terminata, anche se sui colloqui con gli iraniani il presidente non si mostra ultimativo. Lasciamo che continuino a parlarci, precisa, ma la crisi si allarga. Trump afferma che i bombardamenti effettuati con Riyadh fossero concordati con il governo iracheno. Baghdad però smentisce e anzi denuncia una flagrante violazione della propria sovranità. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
3: In Libano si temono nuove fiammate del conflitto tra Israele ed Hezbollah. L'esercito dello Stato ebraico accusa il gruppo armato filo-iraniano di avere violato la tregua. L'inviata a Gerusalemme.
5: L'incontro di Netanyahu con Trump è stata una consultazione sulla lista di opzioni disponibili sull'Iran, spiega un funzionario israeliano ai propri giornalisti a Washington. Il premier israeliano ha visto oggi il segretario della guerra Hegset, ripartirà per Israele in serata. Tra gli altri dossier si rischia una nuova escalation sul fronte libanese dopo che l'esercito israeliano ha accusato Hezbollah di aver lanciato un drone esplosivo contro un proprio veicolo del genio. È accaduto vicino alla strategica collina di Ali Taher nel distretto di Nabatieh. Non ci sono feriti, ma Israele denuncia una violazione del cessate il fuoco e starebbe valutando una risposta. In Cisgiordania un palestinese resta ferito durante un raid dell'esercito israeliano a Beit Omar, nord-ovest di Hebron, denunciano i medici. Sul riaccendersi della violenza dei coloni arriva la condanna del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: Carburanti, il garante per la sorveglianza dei prezzi ha inviato alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora recepito il taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. Gli esiti dei controlli saranno trasmessi all'autorità giudiziaria. Sul fronte del gas la Didi Snam scorna Yankee e assicura che l'Italia raggiungerà il 90% degli stoccaggi e invita gli altri paesi a fare altrettanto. Il sisma in Giappone, sale a 13 il numero delle vittime del violento terremoto, scongiurato il pericolo tsunami, ma i soccorritori sono al lavoro per estrarre persone intrappolate tra gli edifici crollati. Solidarietà dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Via libera definitivo del Parlamento alle nuove norme sulla detenzione alternativa per i tossicodipendenti. Sentiamo nel dettaglio di che cosa si tratta.
6: I tossicodipendenti, malati da curare piuttosto che criminali da punire, è su questo principio che si basa il disegno di legge che consentirà di mandare agli arresti domiciliari o in strutture protette i detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti con pene inferiori agli 8 anni, il ministro Nordio.
7: È stato approvato questo provvedimento, che vorrei dire epocale, perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza.
6: Un provvedimento che punta a svuotare le carceri dunque, ma per Alessio Scandurra, coordinatore dell'Osservatorio Carceri di Antigone, la cifra stanziata per il DDL, poco più di 19 milioni di euro, è insufficiente.
8: Se si pensa veramente a 10.000 persone vuol dire che stiamo parlando di meno di 5 euro al giorno, quando oggi una comunità terapeutica costa più di 100 euro al giorno, quindi evidentemente l'ordine dei numeri per ora è molto lontano da quello che in realtà si potrà raggiungere con questo stanziamento.
6: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Le norme approvate sono accolte con soddisfazione dalla Premier Giorgia Meloni.
9: Per la Presidente del Consiglio è una vittoria su più fronti, per chi sconterà la pena in comunità, per le carceri alleggerite di qualche presenza e per la sicurezza di tutti, perché verificando il recupero da una tossicodipendenza, spiega la Premier, si elimina la spinta a delinquere ancora, così come rappresenta una vittoria di tutti, Stato, lavoratori e imprese, sostiene, aver rimesso al centro del lavoro la contrattazione collettiva di qualità grazie al salario giusto. Giorgia Meloni ricorda il principio ispiratore del suo governo di un'Italia fondata sul lavoro, ribadisce il rifiuto dell'assistenzialismo esasperato con la dipendenza dai sussidi e rivendica il record dell'occupazione, anche femminile, di 1.300.000 occupati stabili in più e 600.000 precari in meno. La disoccupazione, compresa quella giovanile, è ai minimi di sempre, spiega la Presidente del Consiglio, sottolineando il taglio delle tasse, i 48 rinnovi tra contratti e accordi nel pubblico impiego e la capacità di costruire un mercato del lavoro più dinamico, prospero e soprattutto equo. Carla Macrellino, GR1.
3: Il confronto politico si concentra ancora sul fondo SAFE, le risorse europee per la sicurezza e sulla legge elettorale.
10: Se il presidente La Russa annuncia l'intesa in maggioranza sulla legge elettorale, da Antonio Tajani arriva la precisazione sulle preferenze. È un ni, spiega il leader di Forza Italia, che chiede un accordo nel centrodestra. Intanto, dopo la frenata della Lega sull'utilizzo dei fondi SAFE, si deciderà a settembre. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
11: Investire in difesa vuol dire proteggere le nostre infrastrutture strategiche, difendersi dagli attacchi cyber, proteggere gli ospedali, la vita quotidiana di ogni cittadino.
10: Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e presenta un progetto di legge per punire con il reato di associazione a delinquere chi devasta e aggredisce le forze dell'ordine. Le opposizioni ribadiscono governo nel caos, sui carburanti una presa in giro e mancano 5 miliardi nella sanità, dice dal PD Elly Schlein. Per AVS folle destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi sono fermi. Stesso concetto per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, che attacca: il governo spende in armi e dimentica carovita e carburanti, favorevole ai fondi europei difesa, azione e Italia Viva, Ivan Scalfarotto.
12: Che l'Europa si muova tutta insieme per la propria sicurezza è un'ottima notizia. L'importante è spendere questi soldi con intelligenza, puntando sull'innovazione tecnologica.
10: Vasco Pirri, GR1.
3: Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo torna a intervenire sul suo blog e attacca i 5 Stelle. Erano nati per cambiare la politica, ma poi è stata la politica a cambiare loro, scrive il fondatore, accusando il movimento di pensare oggi più alle poltrone che al futuro. A stretto giro la replica di Giuseppe Conte: il movimento porta avanti battaglie spesso contro tutti. Grillo invece aveva detto che Draghi era un grillino, fate un po' voi. E al Senato la tradizionale cerimonia del ventaglio con i saluti tra il presidente del Senato, appunto, e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Ignazio La Russa ha parlato a tutto campo.
13: Lo hanno definito un mediatore e lui media, ad esempio costruendo un ponte per la destra al Quirinale. Il presidente del Senato La Russa respinge quello che è stato definito un tabù. Tutti noi difendiamo la Costituzione, dice, e se Giorgia Meloni oggi non pensa alla presidenza della Repubblica, per il futuro nulla si può escludere.
14: Perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra.
13: Altra mediazione è quella sulla legge elettorale. Sarà in aula a settembre, annuncia La Russa. Sulle preferenze si è raggiunta una soluzione democratica. E ancora nella corsa a destra con Vannacci vinco io, scherza, poi aggiunge: tra lui e Tajani scelgo sempre Tajani. Quanto al caso Roggero, l'auspicio è che possa uscire presto dal carcere e che possa anche essere rivisto il meccanismo di eccesso colposo di legittima difesa.
14: Questa sentenza è criticabilissima nell'entità della pena. Non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa.
13: Valentino Russo, GR1.
3: Firmato oggi il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027 per gli infermieri fino a 240 euro lordi in più al mese.
15: Buste paga più pesanti anche per i circa 600.000 dipendenti del comparto sanità, lo annuncia il ministro della funzione pubblica Paolo Zangrillo.
16: Chi cura il paese merita cura. Abbiamo firmato il contratto del comparto sanità per la tornata 2025-2027 a soli 9 mesi di distanza dallo scorso rinnovo, confermando che chi ogni giorno si prende cura dei cittadini merita attenzione e riconoscimento concreto.
15: Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 209 euro lordi mensili a regime, con aumenti più consistenti per gli infermieri, che arriveranno fino a 240 euro lordi in più al mese. Sul fronte degli arretrati maturati dal 1 gennaio 2025, gli importi medi saranno di 1.226 euro e di circa 2.300 euro per gli infermieri, somme che si materializzeranno nel cedolino prima di Natale. Soddisfatte le sigle del settore, per FPCGL gli aumenti superano l'inflazione. Soddisfatta anche la ministra del lavoro Calderone per la del confronto tra sindacati e imprese su contrattazione e rappresentanza. Gelsomina Testa, GR1.
3: E Rai Radio 1 alle 19:13 minuti. Parliamo del caso di Fakir. La procura di Bologna apre un fascicolo sugli scontri dei giorni scorsi dopo la morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia alla periferia della città.
17: 12 indagati. Parte così l'inchiesta dei magistrati bolognesi che indagano sugli scontri avvenuti nel centro della città la sera del 20 luglio. Protesta che diventa guerriglia urbana dopo la morte di Fakir al Pilastro. A vario titolo sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra le persone finite al centro dell'attenzione anche il ventenne che venne arrestato durante gli incidenti e rimesso in libertà il giorno successivo con divieto di dimora. La procura intanto è sempre al lavoro per fare piena luce su quanto accaduto al 42enne deceduto durante l'intervento di due agenti. Il loro avvocato presenta istanza affinché vengano acquisiti tutti i video che riprendono quella mattinata, prima e dopo la morte di Fakir. Sull'altro fronte, il legale della famiglia di Abderrahim sottolinea l'atteggiamento dei parenti dell'uomo morto al Pilastro, che ieri, incontrando il capo della polizia Pisani, hanno detto di avere fiducia nella giustizia e negli uomini in divisa. Le loro parole, dice il difensore, una lezione di educazione civile. Bruno Sokolovic, GR1.
3: L'inchiesta sugli incidenti al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa dei giorni scorsi. Restano in carcere i due ventenni tedeschi arrestati in flagranza differita dopo l'assalto. Lo ha deciso il giudice. Sono accusati di devastazione e saccheggio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Domani, giornata mondiale contro la tratta di persone. Il rapporto 2025 di Talitacum racconta numeri, sfide e risultati nella lotta allo sfruttamento.
18: La tratta di esseri umani continua a cambiare volto, dalle truffe online ai conflitti armati, fino alle migrazioni forzate e alle crisi climatiche. Milioni di persone restano esposte allo sfruttamento e l'allarme lanciato da Talitacum, la rete internazionale contro la tratta promossa dall'Unione Internazionale delle Superiore Generali nel rapporto annuale. Secondo i dati, la tratta genera ogni anno profitti illeciti per circa 236 miliardi di dollari. In questo scenario, Talitacum ha raggiunto nel 2025 oltre 1.200.000 persone in 113 paesi, con un aumento di quasi il 30% rispetto all'anno precedente. La prevenzione, per le suore, resta il principale ambito di intervento, con quasi 929.000 persone coinvolte in attività di sensibilizzazione. Oltre 27.000 hanno ricevuto protezione e assistenza, mentre cresce del 70% il sostegno all'accesso alla giustizia. Dietro ogni numero c'è una persona, una famiglia, una comunità, ricorda il rapporto, rilanciando l'impegno a costruire un mondo libero dallo sfruttamento. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: Il ritrovamento in una bacheca del giornale radio di un volantino antisemita rivolto al corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, ferma condanna dal consiglio di amministrazione della RAI, fatto di eccezionale gravità incompatibile con i valori costituzionali, con la missione dell'azienda e con il rispetto dovuto a tutte le persone che vi lavorano, si legge in una nota. Si associano l'ambasciatore israeliano in Italia, l'Unione delle Comunità Ebraiche, dei sindacati, dei giornalisti, Usigrai e Unirai, indaga la Digos. Quarta ondata di calore, Roma, Firenze e Pianura Padana tra le più torride aree del paese. Previste temperature intorno ai 40 gradi, venerdì il picco, domani tra tre le città da bollino rosso. Ascoltiamo le previsioni del luogotenente Andrea Guerrieri dell'Aeronautica Militare.
19: Per domani ci dobbiamo attendere tempo in prevalenza stabile e soleggiato, solo annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi e sui rilievi dell'Appennino. Qualche debole piovasco. Vediamo l'inizio delle condizioni di onda di calore sulle aree interne del Lazio con punte fino a 39-40 gradi e temperature comunque elevate fino a 38-39 gradi sulla pianura padana, entroterra di Sardegna, Toscana, Umbria, Campania e sulla Puglia Carganica. E queste condizioni si protrarranno per ancora altri giorni, dai modelli attuali fino al 3-4 di agosto.
3: Con questo caldo niente di meglio che una bevanda ghiacciata. Nell'archivio di un convento di Firenze spunta la ricetta di un antico elisir simile alla Coca-Cola.
20: Bevanda americana più famosa al mondo, cantata da star della musica, associata all'immagine di Babbo Natale, amata da bimbi e non, forse un'antenata tutta italiana. Nell'archivio dell'antica farmacia del convento di San Marco a Firenze è infatti spuntato un foglietto risalente alla metà dell'Ottocento che fa riferimento ad un elisir vinoso ricostituente, ottimo rimedio contro stanchezza fisica e mentale. La ricetta dei frati contempla foglie di coca, pianta tipica dell'America del Sud, tradizionalmente usata dalle comunità andine, e noce di cola. Gli stessi ingredienti, spiega il quotidiano Toscana Oggi che ha ricostruito la vicenda, furono impiegati anche dal farmacista di Atlanta Pemberton per la sua French Wine Coca, preparato medicinale che sarebbe evoluto nella Coca-Cola con il successo planetario che ben conosciamo. Solo una coincidenza? Daniele Morgera, GR1.
3: E intanto la conferenza stampa alla FIGC si è appena conclusa, dunque torniamo a collegarci con Daniele Fortuna. Daniele.
21: Sì, con Ranieri, Mancini e Malagoga hanno finito di parlare. Il senso di questa conferenza stampa, la presentazione di Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana qui alla sede della FIGC a Roma. Beh, intanto le scuse, il dispiacere per le dimissioni di tre anni fa da parte di Mancini, però la voglia, la concretezza, la determinazione del commissario tecnico, riportare l'Italia in alto ai mondiali, vincere due trofei, la stessa concretezza che ha anche mostrato in conferenza stampa Claudio Ranieri. Tante cose da fare per il commissario tecnico, per il direttore tecnico. La squadra però è contenta della scelta, lo ha rivelato il presidente della FIGC Malagò. Ha ricevuto un messaggio dal capitano, da Donnarumma. La squadra è soddisfatta della scelta. Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico, con Carlo Boninsegna. Linea a voi.
3: Grazie Daniele Fortuna, e adesso parliamo del record di incassi al botteghino per l'Odissea di Christopher Nolan, ma gli italiani non brillano certo nella conoscenza del poema di Omero.
22: È uno dei testi fondamentali della cultura occidentale, studiato sui banchi di scuola, ma forse qualcuno dovrebbe rinfrescarsi un po' la memoria, anche più di qualcuno, secondo l'indagine condotta da Libreriamo, analizzando circa 1500 conversazioni pubblicate online, dalle quali emerge che più di un italiano su due attribuisce l'opera a Virgilio anziché a Omero. Per il 79% Ulisse è un esploratore in viaggio alla scoperta di nuovi mondi e non l'eroe che voleva tornare a casa, Penelope Sferruzza i ferri invece di tessere al telaio. Il 91% immagina le sirene come donne con la coda di pesce, confondendo le creature mitologiche con il volto di donna e il corpo di uccello con l'immaginario fiabesco. Ma cosa ne pensa la docente di italiano e greco, scrittrice Cristina Dell'Acqua?
23: Ben venga questo film che sta attirando un numero importantissimo di persone, fra cui giovani. Sono abituata a vedere le cose dal punto di vista positivo. Solo per il fatto che possa far nascere la curiosità di tirar fuori da una libreria o comprarla l'Odissea di Omero per fare un confronto, per capire, questo a me sembra già un successo che non va ignorato, un'idea che va coltivata. Penso che lo farò anche a settembre con i miei ragazzi.
22: Francesca Romana Cici, GR1.
3: Il 30 luglio di 10 anni fa ci lasciava Anna Marchesini, indimenticabile attrice teatrale, comica, doppiatrice e scrittrice.
24: Buonasera!
25: Ha lasciato un segno profondo grazie a un talento capace di unire ironia, eleganza e straordinaria sensibilità.
24: Questa storia
25: Anna Marchesini, indimenticabile protagonista del trio con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, ha dato vita a personaggi entrati nell'immaginario collettivo, dalla signorina Carlo alla sessuologa Merope Generosa,
0: il sesso maschile è...
25: fino alle irresistibili parodie televisive che hanno fatto la storia della comicità italiana. Interprete di teatro e autrice apprezzata, capace di raccontare con delicatezza anche la fragilità e la malattia, l'artrite reumatoide che non le diede scampo, ma lei con una forza straordinaria non si arrendeva. Solo 2 mesi prima della morte fu costretta a interrompere il suo ultimo tour teatrale.
1: Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo?
25: Una donna unica, una figura geniale, come ricorda lo scrittore Nicola Lucchi nel libro Anna Marchesini, La voce e l'arte.
2: Lo dimostra il fatto che è ancora amatissima, ha saputo lavorare su più toni e sfumature e, cosa molto rara, è riuscita a mettere d'accordo tutti quanti.
25: Aurelia Carafa, GR1.
3: E in chiusura torniamo a parlare di calcio, stavolta con tutto il calcio europeo che si rivolta contro il progetto del presidente della FIFA Infantino di affidare la gestione dei mondiali ad una società a fini di lucro con la partecipazione dei privati. A guidare le proteste il neo premier britannico Burnham, la corrispondente.
4: Il calcio non appartiene agli investitori ma ai tifosi. Andy Burnham, primo ministro britannico, dà una risposta secca al progetto di privatizzazione di Infantino. La Coppa del Mondo, avverte Burnham, non è mai stata una proprietà privata. Se qualcuno prova a venderne un pezzo vuol dire che si è svenduto. Il Regno Unito si considera la patria del calcio, tanto da intonare il coro It's coming home, sta tornando a casa, ogni volta che c'è una coppa internazionale da conquistare. Sono spesso giocatori e anche tifosi i primi ministri. Burnham dell'Everton, Starmer prima di lui dell'Arsenal, è super tifoso e presidente dell'FA Cup, il principe William. L'indignazione nei confronti di Infantino unisce tifosi, classe politica e organismi di governo del calcio. La Football Association insieme alla UEFA condanna il progetto, nessuno ne sapeva nulla. Nel comunicato preoccupazione per la mancanza di trasparenza, procedure adeguate, applicazione dei principi sportivi. Il Regno Unito è in prima linea nella battaglia contro il progetto di Infantino. Non era stata diversa del resto la reazione britannica al progetto di Superlega 5 anni fa, definito da Boris Johnson, allora primo ministro, un vero orrore. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Direttore Nicola Raovic e direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesca Giannini, regia Gianni Tola ed Edmondo Cotta. Da Sonia Oranges, buon proseguimento di serata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
26: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
2: Sì. Duchessa Lea. I vini e gli spumanti della

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 19:27 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla statale 30 di Val Bormida, tratto chiuso per un grave incidente all'incrocio con Cassine. Sulla tangenziale ovest di Milano, code per 3 km per un altro incidente avvenuto tra la barriera di Terrazzano e Cascina Ghisolfa. Traffico intenso nei grandi centri urbani del nostro paese, purtroppo molti gli incidenti segnalati in queste ore. Sulla 1 la Milano-Bologna, code per incidente allo svincolo per Modena Nord, traffico intenso sulla tangenziale di Milano e anche su quelle di Torino. Sulla traforo di Montebianco, code al confine di Stato in entrambi i sensi di marcia, mentre sulla A14 abbiamo code per un incidente avvenuto tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna. Sulla Brescia-Padova, coda tratti tra Somma Campagna e Verona Sud. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per 4 km in aumento per un altro incidente avvenuto tra Empoli Est e San Miniato Basso. Siamo nella capitale, via Flaminia, coda tratti tra via Toscana e via dei Due Ponti per traffico intenso. Sulla A24 nel tratto urbano, code per incidente tra Portonaccio e via Togliatti, code per un altro incidente allo svincolo per Ciampino sul grande raccordo anulare di Roma. Concludiamo con Napoli, tangenziale di Napoli, code tra Secondigliano e Corso Malta per traffico intenso, traffico congestionato tra Asse Mediano e Asse Supporto ai bordi di Napoli, sulla Roma-Napoli. Questa è la situazione al momento, da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
6: Un fantastico viaggio nel tempo.
5: Antonella Clerici, padrona di casa.
7: Ti fidi di me?
6: No.
5: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
8: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
9: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
10: Il premier mette a punto in queste ore.
11: The president did what he always would.
12: The Afghan government says they're not surprised.
13: Zapping. Le 19:30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Quenz in studio per la puntata di oggi, mercoledì 29 luglio 2026. In apertura, come sempre, diamo uno sguardo ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi durante questa puntata. Apriremo col senatore Claudio Borghi della Lega, capogruppo in commissione bilancio al Senato e anche componente del Copasi. Con lui affronteremo l'intricata matassa di questo famoso prestito SAFE, 150 miliardi messi a disposizione dall'Unione Europea ai suoi Paesi membri per aiutarli ad affrontare le spese necessarie ad aggiornare le proprie strategie, le proprie, diciamo, necessità di difesa. Se ne parla ormai intensamente da più di un anno. Il dibattito in Italia si è molto complicato nel tempo rispetto, diciamo, alle origini, in cui tutto sembrava abbastanza semplice e deciso, ed ancora non si capisce come andrà a finire. Tra l'altro, dopo anche le dichiarazioni di ieri del ministro degli esteri Tajani, che in commissione congiunta esteri e difesa ha affermato con un certo stupore da ogni parte che il governo aveva deciso di prendere appunto il prestito SAFE per l'Italia, 14,9 miliardi, per poi, diciamo, fare una varie precisazioni anche qui a Zapping, dove era ospite ieri.

0: sera, ve lo ricorderete. Ne parleremo quindi con Claudio Borghi e ne parleremo anche con Piero Fassino, vicepresidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. Con lui parleremo anche di molte altre cose legate alle posizioni, diciamo, del Partito Democratico, della sinistra, sulla questione delle violenze, se volete, in Val per la TAV e anche a Bologna. Poi sarà con noi Carlo Mapelli, professore al Politecnico di Milano, insegna siderurgia e materiali avanzati per l'ingegneria meccanica. Faremo un po' una chiacchierata su quella che sembra essere ormai la vera pietra tombale sulla lunga, funestata, tragica storia dell'Ilva e, diciamo, in generale dell'acciaio italiano, quella che doveva essere la più grande acciaieria green d'Europa, forse del mondo, e che invece con una sentenza della Corte d'Appello di Milano sembra ormai seppellita sotto il suo destino, è destinata probabilmente a non riaprire. Si parla ancora di vendite, di affitto ad alcuni gruppi internazionali, ma mi sembra che siano in pochi a crederci, e ce lo racconterà meglio Carlo Mapelli. Poi sarà con noi Gianraffaele Percannella, ormai lo conoscete, è frequentemente nostro ospite. Lo spunto di questa conversazione di questa sera sarà l'incontro a Washington tra Trump e Zelensky prima e subito dopo con il primo ministro israeliano Netanyahu, e come se le due guerre in corso, all'interno delle quali Trump si è un po' incastrato, quella in Iran e quella in Ucraina, quella tra Russia e Ucraina, si fossero unite, avessero avuto un contatto con i due personaggi che ha ospitato nello studio ovale della Casa Bianca. E in effetti le due guerre stanno trovando dei punti di contatto anche piuttosto rischiosi. Ne cito uno: l'Ucraina ha bombardato una nave iraniana nel Caspio, accusando l'Iran di aver caricato quella nave con armi, droni e altro materiale militare per la Russia. Quindi, come vedete, i punti di contatto sono questi: l'Iran ha minacciato ritorsioni contro l'Ucraina. Le cose si complicano, non in una maniera, diciamo, tranquillizzante. Poi sarà con noi Giorgio Vacchiano, che è un ricercatore in scienze forestali a Milano e anche presidente del Climate Media Center Italia. Ha scritto anche un bel libro per Mondadori, La resilienza del bosco. Volevo tornare sul tema degli incendi, perché ogni giorno vediamo immagini strazianti di interi boschi in fiamme, con la fauna che prima ospitavano, che va in fuga, ovviamente migliaia di specie, di animali morti, bruciati vivi nei boschi che vanno in fiamme, e anche quest'anno con una fortissima pressione sulle aree abitate. Siamo davanti, lo diceva anche Macron, per quanto riguarda la Francia, ad una delle più grandi operazioni di evacuazione di civili mai successa dalla seconda guerra mondiale in poi. 350-400 mila persone hanno dovuto lasciare le loro case minacciate dagli incendi. Ne parleremo con Giorgio Vacchiano. Finiremo con Luigi Crespi, sondaggista, spin doctor, consulente di comunicazione, lo conoscete bene, è stato per molti mesi nostro ospite fisso, e parleremo inevitabilmente della Odissea di Christopher Nolan. Questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Più potere alla polizia grazie al riconoscimento facciale e intelligenza artificiale. Il governo accelera, le opposizioni, forzatura gravissima, rischio le libertà. Scontri in piazza dopo la manifestazione per Fakir, 12 indagati. Gasolio, la denuncia del garante. Troppi distributori non hanno tagliato i prezzi. Inviato l'elenco alla Guardia di Finanza. Schlein, il decreto è una presa in giro. Fondi per il ponte, ma non per le emergenze. Grillo al Movimento 5 Stelle. Identità persa, la politica vi ha cambiato. La replica di Conte. Lui diceva che Draghi fosse un grillino. Fate un po' voi. Blitz di Teheran contro base americana in Giordania. USA e Sauditi bombardano milizie filo iraniane in Iraq. Almeno 20 morti. Trump furioso. Colpiremo duramente l'Iran. Quarta ondata di calore. Nel fine settimana picchi oltre i 40 gradi. Zero termico a 4.500 metri. Domani tre città con bollino rosso. 16 in arancione. Le scuse del neo CT Mancini sul divorzio di 3 anni fa. Se perdi la donna della tua vita è sbagliato, mancanza di comunicazione con Gravina, spero i tifosi mi perdonino. Il direttore tecnico Ranieri, coronamento di una carriera, le scuole calcio costano troppo.
0: 19:36 minuti, bentornati a Zapping, vi ricordo il nostro numero 335-699-2949, sms, whatsapp, messaggi vocali se volete intervenire nella conversazione che adesso apriamo col senatore Claudio Borghi della Lega. Buonasera senatore, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, ci aiuta un po' a dipanare questa vicenda sempre più complicata del cosiddetto prestito SAFE, il prestito che l'Unione Europea ha stabilito di stanziare per aiutare gli Stati membri ad affrontare le loro necessità produttive, anche di acquisti, di produzione di armi, Security Action for Europe, questo è l'acronimo di SAFE, 150 miliardi di cui l'Italia ha avuto assegnati 15, il 10%, 14 e 9. E, ieri il ministro Tajani ha detto che il governo aveva deciso di prenderli, poi c'è stata una precisazione, una marcia indietro, non so come definirla, ha semplicemente detto che il governo ha deciso di prenotarli, ma in realtà li aveva prenotati già l'anno scorso. Quindi a che punto siamo, senatore?
2: Ma siamo che appunto il governo li aveva prenotati l'anno scorso a livello di manifestazione di interesse. Giustamente uno dice ti offro qualcosa, vediamo un po' che cosa mi offri. Dopodiché la decisione se prendere questa offerta o meno spetta correttamente al Parlamento, perché stiamo parlando di un impegno 45ennale, per cui insomma mi sembrerebbe giusto che non venga deciso in una riunione a porte chiuse in un ministero, ma che sia coinvolto il Parlamento. Per essere coinvolto appieno il Parlamento però mancano un pochettino di informazioni che io posso aver diciamo racimolato leggendo qua e là, mi verrebbe da dire, però ufficialmente non c'è stata nessuna comunicazione fino adesso al Parlamento delle caratteristiche di questo prezzo e non esiste nessuna comunicazione in tal senso da parte dell'Unione Europea, che è una cosa dal mio punto di vista allucinante, nel senso che se io voglio sapere cos'è il mercato dei mutui in Italia, vado su dite voi un sito qualsiasi di comparazione mutui, metto dentro le caratteristiche della mia casa e mi dice cosa sono le offerte delle banche che trovo intorno a me per il mutuo che mi può servire. Sul sito dell'Unione Europea, che cita qualsiasi cosa, vi dice anche i verbali di chi di cosa pensava chi andava in bagno, non troverete una cifra, che è una che vi dica che tasso sono questi prestiti. E quindi mi verrebbe da dire, inizialmente la mia diciamo considerazione dovrebbe essere di che parliamo, cioè prima di sapere se io voglio prendere un mutuo devo sapere a che tasso è.
0: Vabbè, però è anche vero che il governo, io ricordo, sono andato un po' a rivedermi gli articoli di quei giorni, era il 30 luglio del 2025, esattamente un anno fa, Giorgia Meloni convocò un consiglio dei ministri ristretto, c'erano Tajani, Salvini, Crosetto, Giorgetti e Tommaso Foti, e decisero di usufruire del prestito SAFE. Tutti i giornali lo registrarono, tutti titolarono: l'Italia si aggiunge ad altri 17 paesi che hanno deciso di prendere i miliardi per la difesa. Nessun articolo dell'epoca, probabilmente sbagliarono tutti, dice l'Italia non fece la differenza tra prenotarli e decidere di prenderli. Tutti dissero l'Italia è tra i 18 paesi che ha deciso di prenderli, l'Europa ci comunica che 127 miliardi dei 150 sono stati quindi allocati, e addirittura ho ritrovato dichiarazioni della ex ministra Pinotti, dell'ex ministro Guerini, che dicevano bene, il governo ha fatto bene, una volta tanto siamo tutti d'accordo, il consenso è una merce rara ma molto preziosa, va bene che l'Italia si sia decisa a prendere questi 14,9 miliardi. Poi da lì il dibattito è diventato un arabesco, come sempre succede un po' in Italia, con marci in avanti, marci indietro, complicazioni. Però se io vado a rileggere quei giornali, ho qui davanti il Sole 24 Ore, Repubblica, Corriere, tutti dicono l'Italia tra i 18 paesi che aderiscono al fondo SAFE prenderà i prestiti UE per il riarmo. Questo era il tenore dei titoli. Poi non so che cosa è successo.
2: Io posso solo dire che sono tanti casi in cui ho visto delle lievi imprecisioni apparire anche collettivamente sui giornali. Io che seguo
0: un'allucinazione collettiva.
2: Guardi, io che seguo questa materia in modo abbastanza attento, ecco, perché dal mio punto di vista il debito comune è un grosso pericolo. No, perché uno dice, ma perché mai io devo consentire che l'Unione Europea faccia la banca? Cioè, qual è il motivo? Perché l'Unione Europea deve prestarmi dei soldi e fare lei la tesoreria, sapendo che poi fa dei disastri, come il caso del PNRR?
0: Sono tanti anche nel governo che dicono che bisogna prendere gli eurobond, è la stessa cosa. Cioè, mi sembra
2: sì,
0: che...
2: certo.
0: Tanti anche, anche nella sua maggioranza chiedono bisogna fare gli eurobond. Poi però quando ce li danno diciamo no, preferiamo i bot. Allora l'Europa dice ma
2: anche...
0: che cosa pensate veramente?
2: Mi rendo conto, è anche vero che purtroppo mi tocca dire che sono tanti gli esponenti anche della mia maggioranza che magari non hanno esattamente una preparazione economica, oppure che hanno un afflato europeista così alto, no, tale per cui qualsiasi cosa gli dia l'Europa si aspettano che vada bene.
0: Invece diciamo che qualsiasi cosa dia l'Europa a lei va male, perché siamo un po'
2: diciamo che io sono un po' sospettoso, ecco, mi verrebbe a dire, forse perché ci sono un pochettino di precedenti, ecco, che mi fanno pensare che quello che arriva dall'Europa non è che siano sempre dei regali. Anche perché se fossero dei regali, tenuto presente che noi siamo contributori netti del bilancio europeo, significherebbe che io regalo cose agli altri, quindi probabilmente non è così conveniente, insomma. Comunque fatto sta che in ogni caso io le assicuro che quando è stato dichiarato questa il SEF è stato annunciato, giusto perché così ce lo ricordiamo, insieme con l'idea o con l'annuncio che le spese militari potessero non essere parte del patto di stabilità, no? Cioè von der Leyen cosa ha fatto? Contemporaneamente ha detto: se voi spendete i missili potete spendere quello che volete, viceversa se voi spendete per le accise, per gli ospedali, per qualsiasi cosa del genere,
0: anche qui, anche qui questa è stata una richiesta del governo italiano molto insistente, contro cui c'era il parere dei cosiddetti stati del nord, no? Gli stati che vogliono risparmiare, e l'Italia ha fatto una battaglia martellante per ottenere questa esenzione per le spese militari, e l'ha vinta, l'ha ottenuta. Poi da lì appunto ci siamo persi per strada.
2: No, ma attenzione, il punto che cos'è? Che dal nostro punto di vista, essendo che noi siamo al limite, no? Perché vede, questa roba se la ricorderanno gli ascoltatori, la battaglia fra il 2,99 e il 3,1, no? Per riuscire a essere fuori dalla procedura di infrazione. È evidente che qualsiasi spesa, è normale che noi abbiamo anche spese militari, e meno male che ce le abbiamo, perché la difesa ovviamente è una parte importante del nostro bilancio. Anche Carabinieri per le strade sono difesa, tanto perché insomma almeno lo sappiamo. È evidente che qualsiasi spesa io possa scorporare pur di rimanere all'interno del 3% mi va benissimo, quindi da quel lato lì va bene. È peculiare che l'Unione Europea consenta di andare fuori il 3% esclusivamente per spese legate alla difesa, invece per tutto il resto lo considera.
0: Per tutto il resto fino a un certo punto, perché poi il governo italiano anche qui
2: è battendo i pugni
0: ottenuto anche sull'energia, quindi come vede l'Europa poi ci sta a sentire, però poi la riteniamo ritenete sempre una nemica, no? Poi invece in realtà il governo ha ottenuto due risultati importanti, e tutti e due però poi non sono stati festeggiati come se non li avessimo voluti veramente.
2: No, ma guardi, veramente c'è una confusione di ruoli. Non è che io non festeggio, anche la parte sull'energia, altro che festeggiamento. Abbiamo fatto una manifestazione a Milano apposta per consentire che ci potesse essere anche quella.
0: E l'Europa ha detto sì alla fine, nonostante i frugali,
2: sì,
0: anche
2: ha detto
0: qui
2: sì, e non abbiamo ancora mica tanto ben capito, perché ci sono anche qui delle condizionalità e delle cose, non dicono mai sì e basta. Comunque vabbè, insomma, diciamo che ci saranno anche quelle. Per cui io credo che settimana prossima, quando arriverà il ministro Giorgetti a spiegarci bene come funziona qui in Parlamento, si parlerà della possibilità di fare uno scostamento di bilancio sia per la parte della difesa sia per la parte dell'energia, grazie a appunto quello che siamo riusciti ad ottenere. Ma una cosa è lo scostamento di bilancio che possiamo fare, cioè dice va bene, voi potete spendere per i missili, potete spendere per l'energia, Grazie, cioè io avrei altre priorità, ma prendiamo quello che c'è.
0: Missili e molto altro, adesso lei dice missili per rafforzare il suo argomento.
2: Ma dico missili per
0: anche droni, anche cyber security, c'è tanta roba.
2: Ma qualsiasi cosa avessi detto, se avessi detto cyber security, ma avessi detto missili. Io faccio così, almeno ci capiamo, cioè quello vabbè, che ci ascolta in questo
0: missili,
2: momento
0: compreremo
2: sa
0: missili.
2: Di cosa stiamo parlando, compreremo missili, di questi tempi vanno di moda, poi uno se vuole il drone si prende del drone, è quello che vuole. Comunque fatto sta che diciamo che queste spese no, le potremo aggiungere. Il punto che cos'è del SEF? Che non è che sono delle spese in più, cioè non è che se io dico prendo il SEF allora invece di 3 missili ne posso prendere 10, no? Io sempre quei 3 posso, semplicemente i soldi con cui io me li compro, invece di indebitarmi con dei BTP, mi indebito con la von der Leyen, no? Allora la differenza è perché lo devo fare io, perché mi devo indebitare con la von der Leyen rispetto al BTP, magari mi converrà tantissimo dal punto di vista della percentuale del tasso di interesse. No, non è così perché almeno, ripeto, io i tassi non li ho visti, ma da quello che mi è stato detto, e c'ho anche scritto un pezzo e non sono stato smentito, quindi suppongo di non essere troppo distante dal vero, l'Unione Europea ti propone un tasso variabile a 45 anni. Basato su un tasso che si resetta ogni 5 anni. Quindi praticamente io ho un tasso variabile a cui qualcuno che vuole intorbidare le acque ci confronta il tasso fisso, ma tutti sanno che se io vado in banca e chiedo il tasso fisso mi fanno un tasso più alto rispetto a quello del tasso variabile, no? Se io invece guardo il tasso variabile a 5 anni le differenze non ci sono, ma anzi ce ne sono a favore dei BTP, perché la gente forse dimentica ogni volta che fa i conti che se io prendo un BTP, no, lo Stato lo tassa al 12,50. Quindi se io faccio un tasso al 3% e lo prende Loquenzi e Borghi e faccio un tasso al 3% e lo prendo dall'Unione Europea, ecco che a Loquenzi e Borghi ai loro sono tassati al 12,50, lo Stato se li recupera, dall'Unione Europea non recupera niente. Per cui io già parto con un tasso che non mi conviene, questo è il punto di partenza, ho un tasso che non mi conviene.
0: Ieri Tajani diceva dopodiché il contrario, che lui personalmente tifava per il safe perché era sicuramente conveniente rispetto ai tassi con cui possiamo.
2: Sarebbe se io fossi stato in quella commissione e non c'ero, ma era una commissione difesa e esteri, non era una commissione bilancio. Se fosse venuto in commissione bilancio, la domanda abituale che io e credo anche altri avrebbero messo, dice benissimo, vediamo un attimo questi tassi, no? Alla visione dei tassi sarebbe stato palese che non è così. Quindi
0: tassi che non, però che lei stesso ha detto non conosciamo, potrebbero essere invece tassi anche molto vantaggiosi, perché sappiamo che l'Europa si finanzia con dei tassi che hanno un titolo di credito molto favorevole, così come è stato per il PNRR. Abbiamo preso i soldi del PNRR, che anche quelli erano prestiti, abbiamo detto che bello, visto che quei prestiti avevano un tasso vantaggioso.
2: Mai detto che bello anche sul
0: no,
2: PNRR.
0: No, figuriamoci se lei abbia detto che bello. Si diceva, abbiamo preso il PNRR, questa grande, magnifica, unica occasione per l'Italia di crescita a tassi molto, molto favorevoli.
2: Va bene, allora io, dato che in questo momento il nostro spread, grazie anche alla parsimoniosità di questo governo, è molto basso, il risultato è che se noi facciamo la differenza, basta questo, chiedetelo a chiunque, insomma, chiedetelo a Grocca, chiedetelo a ChatGPT, chiedetelo a quello che volete, e mi dice cos'è la differenza fra i tassi di interesse con cui si finanzia l'Italia a 5 anni, perché è il periodo a cui si resettano i tassi di questo prestito, e quelli dell'Unione Europea, troverete una differenza di pochissimi punti percentuali che sono più che coperti da quell'effetto di cui ti ho detto prima. Ma supponendo anche che ci fosse un vantaggino sui tassi dell'Unione Europea, è un problema che io nel momento stesso in cui mi finanzio con i BTP ci posso fare quello che voglio. Nel momento stesso in cui io mi finanzio col PNRR, mi porto in casa l'Unione Europea che mi monitora per 45 anni. Cioè, e oltretutto non posso scegliere io che armi prendere o dove allocare i cose. No, posso prendere solo quelli che dicono loro, esattamente come il PNRR, dove dice guarda, io avrei bisogno di un ospedale. Dice no, devi fare l'investimento nelle.
0: In realtà dice il 65% devono essere. Il 65% delle spese devono essere spese, diciamo, in produzione. Commissione Europea.
2: Che deve essere in joint venture almeno con altri paesi, no? Oppure con l'Ucraina. Questo è perché l'Ucraina non è considerata Unione Europea, però va bene, cioè nel senso è considerata parte della partnership. Ma al di là del fatto, cioè io sono sempre vincolato, cioè non si capisce perché io dovrei fare un prestito che non mi conviene come tassi, ma se anche in ipotesi mi convenisse un filo, perché io dovrei prendere e vincolarmi a quello che mi deve dire un altro che come spendere i miei soldi e oltretutto sottopormi a monitoraggi e a controllo? Cioè io praticamente è come una cosa che a me dà i matti, cioè è come se io dovessi andare a prendere un mutuo e vado a prendere il mutuo di uno che sceglie lui la casa che io devo prendere e che gli devo dare le chiavi di casa perché lui può entrare in qualsiasi momento a guardare, ma mai nella vita. Per cui dal mio punto di vista io sarò assolutamente contrario, a meno che non mi facciano vedere, non lo so, una cosa che io al momento non credo sia immaginabile, ma è evidente che sarò contrario. E io posso anche capire che un europeista a 24 carati, guardi, come Tajani, che gli danno soltanto,
0: ma non
2: dei
0: soltanto
2: premi.
0: Tajani, io ho sentito quello che
2: sì,
0: ha detto
2: la Picerno,
0: no sì, mi scusi ho quasi finito il tempo te. Borghi, ho quasi finito il tempo. Io ho ascoltato Giorgetti nel question sì. time della Camera. Giorgetti ha detto: noi possiamo, è una scelta tecnica, possiamo prendere il safe che ha dei vantaggi e possiamo prendere i BOT e i BTP che hanno altri vantaggi. E anche lui ha detto che i tassi del safe hanno un vantaggio e poi ha detto che il BOT hanno altri tipi di vantaggi. E non solo, ha anche detto che lui ha fornito ai parlamentari dei dati su quali poi potranno decidere. Quindi non è vero che a meno che Giorgetti non abbia veramente fatto questo, ma ha detto: io ho fornito tutti i dati, studiateveli perché prima o poi dovrete votare se prendere il safe o prendere il BOT. Quindi diciamo anche Giorgetti, guarda, non soltanto il super europeista Tajani, ha detto che c'era un vantaggio.
2: Beh, addio, Giorgetti, che è un mio validissimo collega di partito e che ha tenuto con ferrea capacità i conti, no? In questo momento consentendo anche di avere lo spread basso, sappiamo perfettamente che non è esattamente ostile all'Unione Europea,
0: diciamo che... mettiamo tutto in mano a Borghi.
2: Io sono un noto anti-Unione Europea, lui è un noto draghiano, ecco, mettiamola così. Però sul fatto che ci siano i dati per... in mano ai deputati e così questo tipo, io so che il Parlamento ha un tanti difetti ma funziona per trasparenza, cioè tutto è accessibile, ogni verbale esiste, ci sono anche i resoconti delle commissioni, l'unica cosa dove che non c'è è segreta, ci sono dentro io che è il Copasir, quindi essendo che al Copasir non li ho visti posso escludere in modo assoluto che da qualsiasi parte ci siano i dati del SEFA, per un motivo semplice, perché se non ci sono su nessun sito, su nessun verbale e quelli sono presenti su e tutti possono accedervi, e non ci sono e non sono stati comunicati nell'unica commissione segreta, che è quella dove io sono presente e sono sempre presente, evidentemente si è confuso anche Giorgetti. Quindi il risultato è che i dati non ci sono, arriveranno. Qualora ci siano e sono calcolati sulla base di quello che io ho potuto, diciamo così, ricostruire, perché altri paesi hanno preso safe, allora sono andato a pescare più o meno dalle loro parti, non viene fuori che non ci conviene, e se anche ci convenisse non capisco per quale motivo io dovrei
0: dargli le chiavi
2: dare
0: di casa.
2: Le case di casa mia per 45 anni all'Unione Europea.
0: La devo salutare, grazie senatore Borghi, come sempre buonasera e buon lavoro.
2: Grazie, arrivederci.
0: 19:54 minuti, questo era il senatore Claudio Borghi, che quindi ci ha spiegato che mai e poi mai, per molti diversi motivi, lui vuole che l'Italia prenda il prestito SAFE, come abbiamo detto, che è quel prestito che si chiama Security Action for Europe. Sentiamo però su questi temi anche Piero Fassino, Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Difesa della Camera. Tra l'altro è stato proprio, se non mi sbaglio, l'onorevole Fassino, che intanto saluto, buonasera, bentornato.
3: Buonasera.
0: A Shopping, mi pare che è stato proprio lei, onorevole Fassino, a chiedere al ministro Tajani se l'Italia intendeva o no prendere questo prestito, poi è diventato prendere, prenotare, forse prendere ma non tutto, prenotare ma non tutto, ma vedremo a dicembre, esatto. Dicembre è troppo tardi, insomma. Ecco, ci racconti invece lei un po' come l'ha vista tutta questa
3: storia. Sì, sono io, ieri c'era l'audizione della Commissione Esteri e Difesa, il ministro Tajani e Crosetto, io a un certo punto ho detto, pongo una domanda molto secca e chiara, voi attingerete al fondo SAF oppure no? E se no, qual è la ragione? Perché io adesso ho ascoltato Borghi. Borghi ha raccontato un sacco di cose che non sono vere. Borghi è notoriamente un avversario dell'Unione Europea. Tutto ciò che viene dall'Europa
0: lo riconosce, lo considera
3: il diavolo, e quindi spiega che tutto è il disastro. Ma non è così. Le cose che ha spiegato non sono così. Allora, il SAF che cos'è? È un fondo istituito dall'Unione Europea per finanziare investimenti in materia di difesa in funzione della costruzione di un sistema di sicurezza europeo. Diciamo tutti che per costruire un sistema di sicurezza europea bisogna superare la frammentazione nazionale, per cui gli Stati Uniti hanno un tipo di carro armato e l'Europa ne ha 10, tanto per fare un esempio, no? E così si potrebbe fare questo esempio per mille altre forme di armamenti o infrastrutture militari. Se bisogna lavorare a costruire un sistema di difesa europeo, bisogna lavorare a creare degli elementi di sinergia, di cooperazione e di integrazione. Il SAF serve intanto a finanziare questi progetti. Li finanzia con un finanziamento a 45 anni, prorogabile di altri 10, cioè 55 anni, a un tasso di interesse pressoché zero. E
0: su questo però Borghi dice che non si sa. Che
3: finanziare gli stessi investimenti ricorrendo a BOT o altri capitali.
0: Borghi dice che però il tasso a cui questo SAFE sarà finanziato l'Europa non ce lo ha detto, non si sa. Lei ha appena detto vicino a zero, però...
3: Ma basta vedere, scusi, ma basta... vedere qual è il tasso che viene applicato ai paesi che già hanno attinto al SAF, loro lo sanno, e noi guardiamo quello e sarà lo stesso tasso che sarà applicato a noi.
0: E qual è quello, il tasso che hanno applicato ai paesi che l'hanno preso, tipo la Polonia?
3: È un tasso che è poco superiore all'1%, è un tasso molto basso.
0: Quindi diciamo, lei è sicuro che tra finanziarci con i BOT, diciamo con il debito pubblico
3: costa
0: nazionale,
3: di più finanziarsi con
0: finanziarci con il
3: BOT,
0: safe,
3: conviene... I BOT oggi non sono all'1%.
0: Conviene il SAFE. Però diceva anche qui Borghi...
3: Conviene, ma io non ne faccio soltanto un problema di convenienza, ne faccio anche un problema di scelta politica che l'ho appena spiegato.
0: Sì.
3: Vogliamo costruire un sistema di difesa europeo? E allora serve costruire dei progetti, come il SAFE prevede, pluripaese, in cui più paesi si mettono insieme per realizzare progetti comuni. Borghi è contro, perché Borghi è contro la difesa europea, è contro l'Unione Europea, è contro tutto ciò che è Europa. Borghi pensa che l'Italia sia un paese che deve vivere nel mondo facendo quello che vuole, indipendentemente da tutto quello che nel mondo succede. È una linea velleitaria, perché un paese che si fa più piccolo, come Borghi vuole, alla fine resterà solo più piccolo, non è che conterà di più.
0: Ma alla fine però questa questione dovrà in ogni caso, come è stato detto, perché ieri è stato lei a fare la domanda, no?
3: Certo.
0: Tajani ha detto abbiamo deciso di prendere i fondi.
3: E poi ha modificato.
0: Poi ha ricordato, e questo penso che sia vero, l'aveva detto anche Giorgetti nel Question Time, comunque bisogna che sia il Parlamento a decidere. È così che stanno,
3: certo,
0: le cose?
3: Certo.
0: Quindi
3: è ovvio che deve essere il Parlamento a decidere. Io mi auguro che in Parlamento ci sia una maggioranza che decide di utilizzare il SAFE.
0: Quindi,
3: se non ci sarà, ne prenderò atto e lo considererò un errore politico.
0: Quindi se il governo viene in Parlamento e decide noi vogliamo prendere il SAFE e fa una mozione, una risoluzione, non so quale sia lo strumento, messa ai voti perché il Parlamento autorizzi il governo a prelevare quel prestito, ci sarà un voto e il suo partito voterà a favore anche su una mozione.
3: Allora, intanto bisogna vedere cosa viene a proporre il governo. Lei non può chiedermi adesso a scatola chiusa un'ipotesi.
0: Ma fosse una riga, abbiamo deciso di prendere il SAFE.
3: Non mi sottraggo. Se vuole il parere di Piero Fassino, è che bisogna, se il governo viene a proporre il SAFE, io mi auguro che il gruppo del Partito Democratico e non soltanto quello del Partito Democratico votino a favore. Poi bisognerà vedere nel momento in cui il governo venisse cosa viene a proporre.
0: Ma quindi dire che deve essere il Parlamento a decidere, diciamo, da un lato è un'ovvietà e dall'altro è anche un modo così per tenere aperto ancora il dibattito, perché quello che ci dobbiamo aspettare
3: è che
0: il governo
3: delle cose che si fanno solo se il Parlamento le autorizza.
0: Sì, però mi immagino, non credo che il governo vada in Parlamento e dica vogliamo prendere il SAFE, vi lascio libertà di coscienza. Darà un'indicazione.
3: No, questo non lo so perché non sono un esponente del governo. Credo anch'io che non farà questo.
0: E quindi chiederà
3: o
0: un voto favorevole.
3: O dice lo proponiamo di prenderlo.
0: Quindi poi la maggioranza schiacciante che il governo ha in questo Parlamento dovrà, diciamo al netto semmai di voti segreti o di franchi tiratori, presumibilmente se il governo dice lo prendiamo, voterà per prenderlo.
3: Deve chiederlo alla Lega.
0: No, certo. Io lo chiederei anche ai 5 Stelle, veramente.
3: Perché... Anche? Ah no, ma fa benissimo. Sì. Io le ho detto qual è l'opinione di Piero Fassino. L'opinione di Piero Fassino è che il SEF sia una scelta che va sostenuta sia per il profilo di strumento che contribuisce alla costruzione di una difesa europea e sia per le ragioni di convenienza finanziaria che ha. Ciascuno si assumerà le sue responsabilità.
0: In realtà il SAFE dice che ogni paese che preleva quel prestito deve fare programmi con almeno un altro partner.
3: Esattamente, perché vuole incentivare programmi comuni per superare quella frammentazione per cui oggi in Europa ogni paese fa investimenti alla difesa sulla base delle proprie valutazioni e alla fine un sistema di difesa europea non c'è perché 27 paesi vanno ognuno per la propria strada e bisognerà superarlo, ma non lo dico io, lo dice il mondo, che se vuoi contare non puoi stare dentro una frammentazione di questa natura.
0: Ma lei si è fatto un'idea di come sarebbe giusto spenderli questi 15 miliardi circa che ci daranno? Cioè quali sono le priorità?
3: Questo lo devono dire coloro che hanno, come dire, che hanno la competenza, stati maggiori e industria militare, dovranno dirci come andranno spesi. Non è che io adesso mi invento come devono essere spesi i soldi, no? Ognuno deve fare il suo mestiere. A me, come parlamentare, è richiesto di dire se utilizzare il fondo SEF o no. Io ho detto che bisogna utilizzarlo. Come utilizzarlo è un problema che ovviamente spetta definire al Ministero della Difesa, alle industrie nostre della difesa a partire da Leonardo e via di questo passo.
0: Ma lei ha capito perché questa questione del SAFE solleva tante, appunto, tante andirivieni, marci indietro, marci avanti, ambiguità, cose dette, cose
3: perché
0: non
3: dette? Perché in realtà è la metafora di un atteggiamento anti-europeo che c'è in una parte del Parlamento italiano. Nella maggioranza, segnatamente la Lega, e anche qualche settore di Fratelli d'Italia e anche nell'opposizione, segnatamente qualche settore di EWS e di 5 Stelle. Questa è la verità, è la fotografia.
0: Grazie onorevole Fassino, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
3: Buonasera a lei, grazie.
0: 20:03 era Piero Fassino del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. Ci fermiamo un momento per le notizie del meteo, poi ripartiamo con la puntata.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Al centro e al sud peninsulare dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massime tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Zapping. 20:05, bentornati a Zapping, 335-699-2949 per intervenire in diretta in questa puntata. Prima di andare avanti però vi tengo aggiornati con le notizie del TG1.
5: L'ira di Trump per missili iraniani contro le basi USA in Giordania. Li colpiremo duramente. Interviene Riyadh, raid con gli Stati Uniti contro le milizie sciite in Iraq. Scontro sul riconoscimento facciale, Fratelli d'Italia, garanzie rispettate. PD, passo avanti pericoloso, botta e risposta a distanza tra Grillo e Conte. Firmato il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Per gli infermieri aumenti medi di 240 euro al mese. Crolla tettoia nel Brindisino, operaio salva il figlio ma muore travolto dalle macerie, un'amica di famiglia, grandissimo gesto d'amore. Avrebbe inscenato l'attentato il cronista vicentino che aveva denunciato di aver ricevuto minacce, rivolte anche a Meloni e Don Patriciello. Incubo incendi in Europa, in Grecia muoiono 3 pompieri, fiamme a Creta e Paros, evacuati turisti, chiusi i siti archeologici di Olimpos in Turchia. E caccia al varano nella bassa bresciana, del rettile non c'è più traccia, ma resta la zona rossa, tra allerta e ironia la ricerca continua. Mancini e Ranieri lanciano il nuovo sogno azzurro, al TG1 il CT parte dalle scuse, se perdi la donna della tua vita hai sbagliato, sarà una nazionale che giocherà in attacco, Ser Claudio voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale.
0: Le 20 e 6 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, di nuovo il numero 335-699-2949, sms e whatsapp o messaggi vocali. Quando do il benvenuto a Carlo Mapelli, professore al Politecnico di Milano dove insegna siderurgia e materiali avanzati per l'ingegneria meccanica. Il tema, lo avrete intuito, è quello dell'Ilva. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
6: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, sulla lunga, intricata, tormentata, per certi versi anche drammatica vicenda della più grande acciaieria europea, l'acciaieria italiana di Taranto, Ilva, ci è arrivata quella che alcuni definiscono una sorta di pietra tombale, un colpo di grazia, cioè la decisione della Corte d'Appello di Milano di chiudere l'area a caldo, 90 giorni hanno detto i magistrati milanesi ai gestori dell'impianto di chiudere l'area a caldo, che però in qualche modo era già in gran parte chiusa, quindi mi chiedo se è semplicemente questa sentenza una sorta di volontà di staccare la spina ad un paziente, se vogliamo usare questa metafora, già in coma. Lei come la vede?
6: Ma non credo che sia quella la volontà è quella di far rispettare la legge e quelle che sono le prescrizioni a livello ambientale. E quindi questi 90 giorni saranno quelli che serviranno per chiudere in sicurezza gli impianti. Certamente, tra l'altro, il fatto di aver tenuto gli impianti a così basso regime non ha fatto bene agli impianti, perché questa tipologia di impianti termici, quando lavora in modo regolare senza rispettare i regimi termici, tende a usurarsi più facilmente, più velocemente e di conseguenza anche a creare quei problemi ambientali che poi a loro volta generano dei problemi sanitari.
0: Ma qui il problema ambientale, se capisco bene, è quello dell'amianto, no? Perché si produce questo problema? È l'unica vera cosa che è stata riconosciuta come essere pericolosa dell'Ilva, a quanto leggo, a quanto capisco.
6: Ma in realtà vi è un problema più generale di emissione delle polveri, a cui fa riferimento la Corte di Appello di Milano, e tra queste polveri possono esservi anche le polveri di asbesto, che in parte è stato rimosso, l'amianto, l'asbesto, in parte è stato rimosso, ma in parte si trova ancora all'interno di alcuni dispositivi impiantistici che si chiamano Cowper e che sono dei sistemi per preriscaldare l'aria degli altoforni. Da questi sistemi non è stato rimosso e vi è il rischio che l'aria degli altoforni, quando passa all'interno di questi dispositivi, trascini con sé delle polveri di amianto che è riconosciuto possono essere all'origine del mesotelioma, cioè del tumore ai polmoni.
0: Ma lei ritiene che questi 90 giorni di tempo possono essere, ci sono le risorse, i tempi necessari per operare questa bonifica? Perché tanto si è fatto, ma non so quanto resta ancora da fare.
6: Non sono sufficienti per operare la bonifica di questi scambiatori di calore, dei Cowpers, perché per poterlo operare bisognava programmare gli interventi almeno 2 anni fa. e in 90 giorni non è certamente possibile. Se si provasse a fare un intervento del genere in 90 giorni, inevitabilmente si dovrebbero comunque chiudere tutti gli impianti.
0: Ma questo vuole comunque dire, se ho capito bene, che insomma, che l'Ilva smetterà di essere un'acciaieria a ciclo integrato, no? Dove si produceva tutto e si consumava tutto per produrre acciaio. Seppure riuscirà a sopravvivere, non sarà più quella cosa lì, o mi sbaglio?
6: No, non si sbaglia. Per farla tornare un'acciaieria competitiva e moderna, questo tipo di ciclo deve essere dismesso, quello che partiva dal minerale, dal carbone, e essere sostituito da un nuovo ciclo. Bisognerà vedere se però vi sono le risorse sufficienti per riuscire a operare una metamorfosi di questo tipo, perché comunque parliamo come minimo per una acciaieria da appena 2 milioni di tonnellate, sarebbero già quasi 2 miliardi di euro. Per tornare ai 6 milioni che vengono auspicati, si può pensare a investimenti che variano dai 5 ai 6 miliardi di euro. Nessun privato è certamente in grado di sopportare un onere di investimenti di questa portata.
0: E questo, se si trovasse, che tipo di trasformazione dovrebbe produrre questo investimento? Sarebbero solo forni elettrici, che però poi avrebbero bisogno di importare i materiali da fondere?
6: Ma il forno elettrico è certamente una componente importante, però al monte del forno elettrico vanno piazzati altri impianti, o quelli che vengono chiamati preriduttori per fare la spugna di ferro, oppure i cosiddetti smelter, che sono delle altre tecnologie in grado di produrre la ghisa che producono gli altoforni, ma con altre tipologie di processo. Comunque si tratta di interventi che richiedono tanti soldi e tanto tempo. Tanto tempo come minimo significa 30 mesi all'interno di un piano di sviluppo in cui tutto fili liscio, 42-48 mesi nel caso ci siano da affrontare anche altri problemi come bonifiche o altri interventi ausiliari di adattamento di quel sito produttivo.
0: Quindi, se capisco, questi 90 giorni serviranno essenzialmente a affrontare la crisi sociale del lavoro che si aprirà per Ilva, cioè dovrà il governo mettere in campo la capacità di assorbire in cassa integrazione tutti i nuovi migliaia di dipendenti dell'Ilva che fino ad oggi lavoravano.
6: Sì, tecnicamente servono per chiudere in sicurezza gli impianti, perché anche chiudere gli impianti a una velocità troppo elevata può creare dei rischi e dei pericoli. E in questi 90 giorni però andranno messi in campo degli ammortizzatori sociali che non potranno peraltro poi durare in eterno, perché questi ammortizzatori sociali sono anche pagati già da altri lavoratori, da altri contribuenti, per cui bisogna anche rendersi conto che se mai dovesse ripartire un ciclo produttivo e siderurgico, comunque ripartirà con un terzo dei dipendenti oggi impiegati nell'area a caldo. E per gli altri certamente è giusto riconoscere degli ammortizzatori sociali, anche per garantire la coesione sociale, che però non possono essere a tempo indefinito, quindi queste persone dovranno trovare una propria ricollocazione o dovrà essergli offerta una ricollocazione.
0: Senta, secondo lei la partita della vendita, o anche sento dire dell'affitto di ramo d'azienda, per esempio a Jindal o a Flax, che sono da tempo in trattativa, può essere ancora aperta con questa novità della sentenza della Corte d'Appello, o tutto anche in questo senso diventa più difficile?
6: Ma certamente diventa più difficile, ma era già molto complicata prima, non vedo adesso il senso anche industriale per un investitore che non abbia eventualmente altre mire di rilevare un impianto che si trova in quello stato. e in cui ci sarebbero grosse difficoltà a far ripartire un ciclo produttivo e con investimenti che, ripeto, nessun privato è in grado di operare. Certamente per evitare brutte sorprese o evitare che i privati che arrivino si impossessino di concessioni che invece possono essere profittevoli per altre attività, è giusto che lo Stato, l'amministrazione straordinaria che venda, chieda le adeguate garanzie bancarie e assicurative, in modo tale che se non rispettano poi gli impegni non solo torni nella disponibilità dell'amministrazione straordinaria tutti i beni che vengono ceduti, ma oltre a quello si possano prendere i valori messi a garanzia di queste attività. Se uno dice di essere disposto a investire 5 miliardi, una fideiussione da 1 miliardo dovrebbe essere disposto a metterla e si verificherebbe se hanno intenzioni serie o se hanno altre mire.
0: Leggevo che il gruppo indiano dovrebbe rifornire l'Ilva con, grazie a un suo impianto in Oman, da lì potrebbe esserci una sorta di sinergia.
6: Sì, potrebbe esserci in futuro una sorta di sinergia, perché quell'impianto è ancora in costruzione e non è pure stato aperto. Speriamo che per allora eventualmente si risolvano le tensioni geopolitiche in quell'area, perché comunque il varco lungo il Mar Rosso serve, però c'è un altro problema: se anche questi dovessero importare i materiali che servono ad Ilva, vanno fatte per tempo tutta una serie di operazioni molto costose, perché altrimenti le bramme, che sono questi semilavorati che devono essere poi laminati sugli impianti, non possono transitare dal porto all'impianto, perché oggi l'impianto di Ilva non è dotato dell'infrastruttura per riuscire a spostare dal porto all'interno dell'impianto quantità maggiori di 1.000.000 o 1.200.000 tonnellate di bramme, per cui anche se importassero queste bramme, se non si facessero tutta una serie di interventi logistici e ferroviari all'interno dell'impianto, non sarebbero utili per far proseguire la produzione.
0: Quindi da un lato abbiamo gruppi privati che molto difficilmente metterebbero tutti i soldi di cui lei ha parlato, dall'altro c'è lo Stato che non può più fare prestiti ponte, perché l'Europa ha detto che l'ultimo che è stato fatto, mi pare di 100 milioni, non ne verranno autorizzati altri, perché c'è tutto il problema degli aiuti di Stato. Cioè Ilva si trova in questo vicolo cieco, mi pare di capire.
6: Sì, di fatto è un vicolo cieco. Probabilmente l'unica opzione attualmente presente è che si può trovare un privato per gestire la parte dei laminatoi a caldo e dei laminatoi a freddo di Genova e Novi Ligure. Però perché possa tornare a produrre acciaio, se si desidera che torni a produrre acciaio liquido su quel sito, è inevitabile che ci sia anche un coinvolgimento dello Stato nella parte che produce l'acciaio liquido, perché nessun privato è in grado di mettere in atto quelle operazioni e realizzare quegli investimenti per riuscire a costruire questi nuovi impianti siderurgici, per cui o lo Stato da solo, o magari meglio lo Stato in partnership con uno o più privati, che poi negli anni possono rilevare la maggioranza anche di questa di questi nuovi impianti costruiti per produrre e per trattare l'acciaio liquido. Questa credo che sia l'unica opzione agibile.
0: Molto complicata, in realtà vedo che molti già dicono ci aspettano a nuova Bagnoli. Lei è così pessimista?
6: Non sono così pessimista, perché comunque si tratta di aree industriali che possono far gola anche per altre attività. Bisogna vedere se lo Stato vuole o meno farsi carico della riattivazione di una parte a livello siderurgico.
0: Altri tipi di produzione.
6: Certo, quel sito si affaccia su un porto ben dotato al centro del Mediterraneo, con pescaggi naturali che consentono una logistica molto favorevole, per cui potrebbe adattarsi anche per l'installazione di altre attività, e quindi io non credo che in presenza di un'adeguata regolamentazione che si faccia la fine di Bagnoli. Penso che quel sito eventualmente può essere interessante anche per l'installazione di altre attività, magari non per la produzione di acciaio, ma anche altre attività all'interno della meccanica. Certo, questi interventi però non nascono dall'oggi al domani e vanno programmati per tempo, quindi quando si sente parlare di questi piani straordinari bisognerebbe capire qual è la programmazione e qual è il disegno. Certamente sarà difficile farli in questi 90 giorni, questi piani straordinari, però col tempo quello è un sito che se trattato e incentivato adeguatamente può accogliere delle attività imprenditoriali profittevoli.
0: E ci fermiamo qui, grazie professor Mapelli, grazie per essere stato con noi. Buonasera.
6: Grazie a voi, buonasera anche a voi.
0: Allora sono le 20:21, abbiamo appena salutato Carlo Mapelli, insegna, come ricordavo, a Milano al Politecnico, siderurgia e materiali per l'ingegneria meccanica. Ci spostiamo dal panorama industriale italiano abbastanza traballante dell'Ilva per andare a guardare che succede invece, diciamo, nelle aree di crisi e di guerra di cui tanto parliamo anche a Zapping. Lo facciamo con Gian Raffaele Percannella, lo conoscete, ormai è un nostro ospite consolidato, è un consulente geopolitico e militare. Buonasera Percannella, bentornato a Zapping.
7: Buonasera e grazie a lei per l'invito.
0: Allora, io vorrei partire da, diciamo, una fotografia, semmai anche una fotografia in movimento, cioè su quello che abbiamo visto in questi giorni, cioè oggi nei telegiornali, in cui alla Casa Bianca, nello studio Ovale, diciamo a cospetto di Donald Trump, si sono avvicendati prima Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, e poi Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano. Ed è stato quasi un contatto fisico, personale, di due guerre che fino ad oggi vedevamo su due quadranti completamente indipendenti e che questo incontro invece ci hanno fatto capire che possono avere degli addentellati o dei punti di contatto. Come lo possiamo raccontare tutto questo?
7: Beh, gli incontri sono stati quasi simultanei, però la natura degli incontri è stata diversa. Quello di Zelensky è stato un incontro propositivo, cioè quasi di venire a proporre un affare, cioè io ti porto intelligence, ti porto capacità di proiezione in una regione, quella del Mar Caspio, dove tu non hai copertura, ho degli accordi siglati con i paesi del Golfo per fornire difesa antidrone, è una grande esperienza operativa contro i droni Shahed.
0: Tutto un altro quadro rispetto al febbraio dell'altro anno, quando Zelensky se ne andò non accompagnato fuori dalla Casa Bianca.
7: Infatti, tant'è vero che gli incontri sono avvenuti in una fase più di missa. In genere Trump gli piace fare questi incontri anche come show personale. Questa volta sono avvenuti a porte chiuse e ha lasciato che fossero i visitatori a descrivere gli incontri senza rilasciare delle dichiarazioni precise. Quindi abbiamo da una parte un Trump che è in difficoltà oggettiva, dall'altra un Zelensky che viene a chiedere questa volta non a elemosinare ma a proporre un accordo, e dall'altra abbiamo Netanyahu che è in crisi probabilmente anche lui, sia per gli esiti della guerra e sia per le scadenze elettorali, che per Trump sono a novembre ma per Netanyahu sono a ottobre. Con l'apertura quindi, mi scusi,
0: no, finisca pure.
7: No, dico, con l'apertura adesso di questo fronte sul Mar Caspio, che è molto interessante perché è un canale di approvvigionamento sul quale l'Iran fa affidamento sia per componenti militari sia per grano ed altre forniture, che però porta un fattore di destabilizzazione in quello che fino a qualche mese fa veniva definito il mare della pace.
0: Perché questo non l'abbiamo detto, quando parlavo di punti di contatto tra i due conflitti, il Mar Caspio potrebbe essere proprio questo, perché si è registrato l'altro giorno un attacco ucraino ad un cargo iraniano, si chiama ANA, che attraversava il Caspio verso, diciamo, verso i porti russi, e che l'Ucraina era convinta, è convinta portasse armi iraniane verso Mosca per aiutare Mosca nella sua guerra contro l'Ucraina. L'Iran ovviamente non è stato contento, minaccia ritorsioni contro l'Ucraina, e questa cosa ha interessato ovviamente anche Trump, perché Zelensky ha fatto del suo meglio per convincerlo che l'Iran sta aiutando la Russia e che la Russia sta aiutando l'Iran ad individuare con la sua intelligence, i suoi satelliti, i punti dove colpire le basi americane. Quindi vediamo che in molti modi questi due conflitti si intersecano.
7: In realtà diciamo, ci sono molti segnali per i quali sia Russia che Cina fiutano l'odore del sangue. Mi spiego. Nessuno delle due aveva preso delle posizioni molto aperte nei confronti del supporto all'Iran. Adesso queste posizioni stanno diventando più esplicite, anche con questa presunta fornitura di 400 spalleggiabili, che sarebbero dei missili, diciamo, che si possono lanciare da un singolo soldato, non hanno bisogno di una rampa, con funzioni antiaerea, e hanno un'efficacia abbastanza problematica quando si interfacciano con eventuali attacchi americani. Quindi c'è una tendenza a costituire un asse adesso, secondo la convinzione che in Iran gli Stati Uniti stiano assumendo una posizione di debolezza e quindi sia conveniente supportare l'Iran quale futura potenza regionale. Questo inevitabilmente si riflette sull'asse europeo, quindi quello dell'Ucraina, dove si apre uno spazio per gli ucraini per incominciare ad operare a livello internazionale, perché in questo momento l'Ucraina si sta muovendo.

0: in maniera così efficace grazie al fatto che la Russia gli dà una mano, poi Trump dà mostra di non credergli. L'altro giorno ha risposto: ah, io non credo che sia così, comunque lo chiederò a Putin. Che è anche una risposta abbastanza imbarazzante, perché non credo che Putin gli direbbe: sì, scusami tanto, ma in effetti sto aiutando gli iraniani. Ovvio che Putin gli dirà: ma mai e poi mai. Però questo atteggiamento trumpiano a me sorprende sempre.
1: Come abbiamo già detto nei nostri precedenti incontri, la comunicazione trumpiana, diciamo, va gestita in maniera quantistica, cioè lui dice tutto il contrario di tutto contemporaneamente. Detto questo, è un'inferenza abbastanza logica il fatto che gli obiettivi colpiti con questa precisione, pensiamo per esempio a quegli aerei radar che sono stati colpiti negli scorsi mesi su piste di atterraggio, aerei radar americani, quindi stiamo parlando di un bersaglio che ha un'estensione, diciamo, superficiale molto piccola e va colpito con una precisione che deriva da un'osservazione satellitare. L'Iran non dispone di questo tipo di tecnologia e quindi deve aver ricevuto le coordinate di quel lancio e di altri lanci che ha fatto poi successivamente su obiettivi statunitensi da qualcuno che dispone di questa tecnologia, che probabilmente è la Russia.
0: Ecco, mi chiedo se questo alla fine porterà Trump a perdere un po' di simpatie per Putin, perché poi sono queste che lui manifesta in mille e una occasioni. Cioè, mi chiedo se Zelensky sarà in grado di rompere quel rapporto di amicizia, di fiducia, di reciproco sostegno che ha caratterizzato questi due anni di presidenza trumpiana.
1: Guardi, è un'aspettativa logica. Il problema è che quando parliamo di Trump dobbiamo
0: la logica conta poco, sì.
1: La dobbiamo mettere un po' da parte. C'è da dire che, per esempio, una delle più grandi influencer americane, Laura Loomer, ha avuto un vero fatto veramente 180 gradi, cioè da sostegno aperto alla Russia, adesso è passata a sostegno aperto all'Ucraina.
0: È andata lei stessa in Ucraina, ha intervistato Zelensky, ha cambiato completamente posizione ed è una molto ascoltata dal mondo MAGA.
1: Esatto, quindi anche se c'è ormai un distacco abbastanza evidente tra Trump come presidente e il mondo MAGA come movimento politico, c'è da dire che in questo momento tutto è possibile. Lo ritengo personalmente, ma questa è una mia valutazione personale, difficile per una questione più caratteriale che altro. Cioè, Trump è una persona che non ama ammettere di aver sbagliato e quindi di conseguenza dover fare un 180 gradi così evidente come l'ha fatto Laura Loomer mi sembra improbabile. Però siamo sotto il cielo e, ripeto, lui ha una comunicazione e un modo di comportarsi veramente imprevedibile.
0: Lei prima diceva, e poi con questo chiudiamo, che Russia e Cina hanno sentito l'odore del sangue, hanno visto una condizione di particolare debolezza di Trump e degli Stati Uniti nel contesto del conflitto con l'Iran. Che cosa hanno visto esattamente, secondo lei?
1: Il fatto che un conflitto che doveva durare poche settimane si è trascinato adesso per così tanto tempo. Come abbiamo già detto nei nostri precedenti incontri, noi siamo già arrivati alla pressione militare asintotica negli ambiti delle leggi internazionali. Cioè, più bombardare quello che è stato possibile bombardare è stato bombardato. Bisognerebbe adesso passare a colpire direttamente infrastrutture di tipo civile, infrastrutture energetiche, e questo comporterebbe un posizionamento degli Stati Uniti a livello internazionale simile a quello che la Russia ha in questo momento nei confronti dell'Ucraina. Cioè, sarebbe inevitabile condannare, per esempio, gli Stati Uniti se colpiscono un dissalatore e mettono un'intera popolazione in condizione di avere sete. Quindi, siccome questo step mi sembra difficile da passare, a questo punto, come diciamo ormai da tempo, la soluzione diplomatica, volente o nolente, deve passare attraverso delle concessioni all'Iran, che ha avuto il pregio fino a questo punto, a meno di cambi di scenario importanti, di resistere per il tempo necessario a indebolire l'avversario in una di quelle che sono le tendenze adesso dominanti della guerra asimmetrica.
0: Ma oltre a questo fatto che ormai quello che si è bombardato è stato bombardato e probabilmente non serve più, non si può più fare altro, è vera? C'è anche la questione degli arsenali americani che si svuotano, o come dice Trump invece abbiamo ancora tutti i missili e tutte le bombe che ci servono?
1: Allora, Trump confonde, cioè loro hanno una dotazione di armamenti che è sicuramente molto estesa. Il problema è che nella guerra moderna

0: Io non posso sostituire una bomba X con una bomba Y.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 4 e 3 minuti
0: di direzionamento. Quindi è vero che loro hanno disponibilità di armamenti estesa, però sono armamenti che non possono essere inseriti nel quadro logistico dell'attuale conflitto e quindi di conseguenza non sono utilizzabili. E sì, la voce sul depauperamento degli arsenali sono confermate ormai da diverse fonti. È chiaro che loro non ci fanno vedere la lista di quello che gli è rimasto, però i calcoli su quelle che erano le giacenze iniziali, su quelle che è stato consumato e sui tempi per rifornire gli arsenali sono calcoli matematici, non sono delle supposizioni.
3: Grazie, grazie come sempre a Gian Raffaele Percannella, buonasera, buon lavoro anche a lei, grazie ancora.
0: Grazie e buonasera a lei, buonasera.
3: 20 e 33 minuti, dovremmo forse avere i titoli del TG2, o mi sbaglio? No, allora nel RUS 24.
4: Riprendono i raid sull'Iran, Teheran colpisce le basi USA in Giordania, USA e Arabia bombardano l'Iraq, Hormuz ancora chiuso, diplomazia al palo. Sotto la lente del ministro Urso i benzinai che non hanno ridotto i prezzi, il garante trasmette l'elenco degli impianti alla finanza. Firmato il contratto della sanità per oltre 590.000 dipendenti, previsti aumenti mensili medi dai 209 ai 240 euro per gli infermieri. Tragedia nel Brindisino, un muovere travolto nel cantiere aveva messo in salvo il figlio avvisandolo dall'imminente crollo di una tettoia rimasto sepolto dalle macerie. Meteo attese per venerdì, massime fino a 41 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro, temperature in aumento con picchi fino a 6-8 gradi nel centro nord. La nazionale riparte da Mancini, terminata la presentazione ufficiale insieme al direttore tecnico Ranieri. Mancini farà giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno.
3: Le 20 e 34 minuti, questi erano i titoli di Rai News 24, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete e intervenire in diretta. Io torno sulla questione degli incendi che stanno funestando l'Europa, stiamo tornando a livelli record, forse supereremo anche quelli della stagione passata, il 2025, che era già stata una stagione in cui c'erano stati incendi veramente devastanti, e siamo in pista per eguagliarla, se non addirittura superarla, con in più un fenomeno anche di necessità di evacuazione di popolazione civile che non si era vista dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Ne vorrei parlare, ne parleremo con Giorgio Vacchiano, che è un ricercatore in scienze forestali a Milano ed è presidente del Climate Media Center Italia. Ha scritto anche un libro, La resilienza del bosco. Buonasera Vacchiano, bentornato a Zapping.
5: Buonasera, buonasera agli ascoltatrici e ascoltatori.
3: Quando leggiamo sui giornali che dal 2015 al 2025 sono stati bruciati 4,5 milioni di ettari di boschi, che dimensione ha questo? Come ce la possiamo immaginare?
5: Possiamo confrontarlo all'estensione dei boschi italiani, che è circa 10 milioni di ettari, quindi quasi metà dei boschi italiani in Europa sono stati percorsi. Diciamo che percorsi non vuol dire distrutti per sempre, ci sono tanti tipi di fuoco, c'è un fuoco di chioma che è il più pericoloso, quello che abbiamo osservato nelle pinete francesi negli ultimi giorni, oppure c'è un fuoco radente dopo il quale il bosco, soprattutto certi tipi di bosco, si può riprendere più in fretta, però è indubbiamente un dato impressionante.
3: Per quanto riguarda questo 2026, quali sono i dati che possiamo dare per acquisiti?
5: Allora, qualche giorno fa il Servizio Europeo di Monitoraggio degli Incendi, che si chiama EFIS, lo European Forest Fire Information System, che ha un sito web tra l'altro consultabile da chiunque, riportava oltre 300.000 ettari bruciati in Europa nelle ultime settimane. Siamo solo alla fine di luglio, ci sono ancora agosto, settembre, e quindi, come diceva lei, è abbastanza possibile superare il conteggio del milione di ettari che fu percorso l'anno scorso. Proprio in queste ore mi sono arrivate notizie che da una parte gli incendi delle Lande vicino a Bordeaux forse sono in via di contenimento, abbiamo nuovi focolai in Grecia, ma anche in
3: a
5: Tunisia,
3: Paros,
5: in
3: leggevo,
5: Algeria,
3: no?
5: In Turchia, esatto.
3: A Paros ci sono anche turisti che vengono evacuati dalle loro case, insomma ci sono incendi importanti.
5: Sì, e quindi ancora un mese di agosto in cui avremo un'ondata di calore che adesso nuovamente è in ingresso sul sud Europa e magari anche qualche altra nel proseguimento del mese, senz'altro c'è il rischio che la superficie percorsa aumenti ulteriormente.
3: Questi incendi che abbiamo visto appunto in Francia, nella Gironda, poi in Spagna, nella zona di Avila, Bordeaux, che tipo di incendi sono?
5: A Bordeaux abbiamo un caso esemplare di incendio ad alta intensità, è una zona molto vasta di pinete, di pino marittimo, anche di origine artificiale, cioè in parte piantate nel corso degli ultimi 100-150 anni, e questo tipo di bosco sviluppa un incendio di chioma, soprattutto quando le condizioni sono molto secche, come durante un'ondata di calore, che è il tipo di incendio più pericoloso. Le fiamme salgono sulla cima degli alberi, si propagano da una chioma all'altra, e chiaramente per gli alberi stessi e anche poi per gli impatti sugli esseri umani questa è la situazione più pericolosa. Diverso magari il tipo di incendi che si sta sviluppando in Spagna, dove a bruciare è soprattutto macchia mediterranea, quindi una vegetazione più bassa, certamente con grave pericolo per l'uomo e per chi abita vicino, ma magari con un tipo di comportamento del fuoco un pochino diverso e forse leggermente più facile da contenere.
3: Ci sono degli incendi che per definizione diventano incontenibili, bisogna solo sperare che cambiano le situazioni meteorologiche, che si in qualche modo consumino autonomamente.
5: Sì, questo è proprio il concetto cardine di come dobbiamo cambiare il nostro rapporto, la nostra lotta agli incendi. Non è possibile fermare tutti gli incendi. Qualsiasi flotta di Canadair abbiamo, non importa quanti milioni di euro mettiamo a disposizione, oltre una certa intensità il fuoco resta inavvicinabile, sia da terra sia con i mezzi aerei. E l'incendio di Bordeaux ce l'ha dimostrato, gli ascoltatori avranno visto magari delle immagini di questo pirocumulonembo, cioè sì, un sistema
3: la prima volta in Francia
5: generato dal fuoco.
3: Esattamente,
5: nel Mediterraneo ne abbiamo già visto qualcuno, in Francia è stata la prima volta. Ecco, quando il fuoco genera il proprio sistema temporalesco, capace addirittura di produrre fulmini che possono riprodurre nuovi focolai, ecco, parliamo di intensità dove le nostre migliori misure di lotta e estinzione non hanno nessun potere.
3: Questo per dirci che serve prevenzione, è sempre questo il punto?
5: O anche
3: la prevenzione, diciamo, può arrivare fino a un certo punto?
5: Allora, serve più prevenzione. Sicuramente nei bilanci di tutte le nazioni mediterranee è necessario dedicare più risorse alla prevenzione per non doversi poi trovare a, di fatto, sprecare risorse pubbliche per un'estinzione che non può funzionare, che ha dei limiti. Certamente le flotte di Canadair, le squadre di vigili del fuoco, così come i volontari, sono fondamentali, sono una misura di adattamento, ma noi sappiamo che l'adattamento ha dei limiti e questo ce lo mostra chiaramente. Non è possibile adattarsi all'infinito. È possibile prevenire, non è neanche possibile prevenire tutti gli incendi, così come non è possibile fermarli, ma è possibile prevenirli nei punti strategici, nei punti più pericolosi, lì dove magari siamo a contatto con le città, le aree urbane, le infrastrutture, le aree dove noi siamo più presenti, è possibile fare una prevenzione mirata. Certo, non potremo proteggere tutto il territorio, questo ce lo dimostra anche, non so, aree come il Canada o la California, che investono già da 20 anni in prevenzione e dove continuano a registrarsi incendi, ma lì la differenza la fa il dove. Cioè, dobbiamo cercare di prevenire, di spegnere, diciamo, anticipatamente, prima che accadano, gli incendi nei punti più pericolosi, o se non altro abbassare il comportamento del fuoco, portarlo per esempio da un comportamento di chioma a un comportamento radente, più facile da spegnere, più sicuro e meno pericoloso per noi.
3: Leggevo che davanti, diciamo, a quello che viene ormai definita la nuova normalità per l'Europa, cioè siamo destinati a vedere questo tipo di incendi come se fosse una cosa normale anche nei prossimi anni, il rischio che il continente non abbia, come si dice, quella preparatezza necessaria o possa effettivamente non averla è una questione con cui fare i conti.
5: Sì, guardi, proprio in questi giorni parlo spesso con dei colleghi del centro e nord Europa ed è lì che in questo momento si concentrano le maggiori preoccupazioni. Nel Mediterraneo, meno male, affrontiamo il fenomeno incendi da molti anni, abbiamo capito sia cosa fare in fase di lotta, sia cosa cercare di fare in fase di prevenzione. Ci sono moltissime buone pratiche, anche in Italia, esempi di attività che funzionano. Nel centro e nel nord Europa invece non c'è l'abitudine a questo genere di fenomeni, un po' come non c'è l'abitudine ad avere l'aria condizionata negli edifici pubblici o nelle scuole o affrontare le nuove ondate di calore. E quindi incendi, che per noi sarebbero magari anche di dimensioni medie o gestibili, in paesi non attrezzati come il Regno Unito, la penisola scandinava, la Danimarca o l'Olanda, mettono duramente alla prova il sistema di protezione civile. E per cui c'è anche uno scambio tra ricercatori, tra esperti, dove dal Nord Europa si cerca di capire qual è la nostra esperienza, ovviamente non passabile tale quale, ma per dare degli spunti e come strutturare tutto un sistema sia di prevenzione che di lotta. È un lavoro in corso molto interessante che sta avvenendo, fortunatamente.
3: Ma in una zona come quella di Bordeaux che lei ha appena descritto, quanto tempo ci vuole per rigenerare il territorio che ha vissuto un incendio di quel genere?
5: Proprio a Bordeaux la domanda è particolare, perché quell'ecosistema lì, come dicevo, era un ecosistema abbastanza artificiale, creato dall'uomo, era di fatto un rimboschimento, ma come tanti esistono anche sulle nostre coste, tante delle nostre pinete costiere sono state piantate 80, 100, 120 anni fa. Se si vuole ricreare lo stesso ecosistema, è chiaro che si pianteranno di nuovo piantine di quelle specie e si aspetteranno magari 50 anni, ecco 60 anni, perché diventino alberi maturi. Forse però, date le circostanze e l'infiammabilità di quel genere di vegetazione, qui si tratta anche di ragionare su come ripristinare un ecosistema che sia più pronto al prossimo incendio. E quindi magari rigenerare qualcosa, assistere l'ecosistema lì dove c'è bisogno, perché non sempre c'è bisogno, a far crescere una vegetazione più impermeabile al fuoco, che si sappia riprendere più in fretta, magari ricacciando, cosa che i pini ad esempio non sanno fare, e la macchia mediterranea sì. E quindi c'è tutto un lavoro anche in fase post, in fase di ripristino, per capire come rendere meno vulnerabili le nostre foreste e i nostri territori del futuro.
3: C'è da prendere in considerazione, immagino, anche una perdita importante nella fauna di quegli ecosistemi.
5: Che... Sì, allora qui gli studi sono abbastanza contrastanti, perché non è facile capire qual è l'impatto immediato e anche di lungo termine del fuoco sugli animali. Gli animali sono ovviamente vari tipi e possono spostarsi in modi diversi. C'è chi riesce a fuggire tranquillamente un incendio e c'è chi è meno mobile, come magari, non so, degli animali più piccoli, degli insetti, una fauna specifica che può avere degli impatti molto più forti. Spesso abbiamo assistito, mi ricordo, i grandi incendi della Black Summer in Australia del 2020, a conteggi che parlavano di miliardi o migliaia di miliardi di animali affetti, però si basavano solo su stime di quanti animali vivevano nelle aree colpite, non quanti effettivamente magari non sono riusciti a spostarsi. Questo è molto difficile da monitorare. Diciamo che normalmente a essere più danneggiati sono gli animali che hanno meno capacità di movimento, quindi quelli più piccoli, quelli che si spostano lentamente, e anche nel post quelli più legati magari a foreste chiuse. Al contrario, noi registriamo dopo gli incendi anche un aumento di un altro tipo di fauna, che sono gli animali, per non parlare anche di piante o di altri organismi, che amano ambienti aperti. Non so, gli uccelli rapaci, per esempio, spesso arrivano proprio dopo un incendio perché riescono a vedere le prede al suolo. Quindi se dal punto di vista di moltissimi altri impatti gli incendi per noi restano un grosso problema, pensiamo al mancato assorbimento di carbonio, all'erosione, al dissesto idrogeologico che segue, alla minaccia alla sicurezza, dal punto di vista della biodiversità invece il responso è molto più
3: variegato,
5: grigio, sì. Variegato, grazie, e per alcune specie può addirittura rappresentare un vantaggio. Qual è la discriminante? Basta che quel tipo di disturbo, così lo chiamiamo, sia compatibile con quello che l'ecosistema in un certo senso è abituato a sperimentare. Faccio subito un esempio per chiarire: la savana africana o australiana brucia normalmente ogni anno per cause naturali, da fulmine, e ogni anno ricresce. È un tipo di disturbo frequente a cui quell'ecosistema è abituato, si è evoluto in quelle condizioni. Quindi tutti i suoi abitanti sanno in qualche modo rispondere a quel genere di disturbo. Una faggeta che invece viene percorsa dal fuoco molto raramente, magari ogni 200-300 anni, se brucia più frequentemente, vede i suoi abitanti molto meno preparati e molto meno equipaggiati.
3: Ci dobbiamo fermare qui, grazie Giorgio Vacchiano, grazie molto per essere stato con noi, buonasera.
5: Grazie, buonasera.
3: 20:47 minuti, ultimo appuntamento di questa puntata e con una vecchia conoscenza, Luigi Crespi, sondaggista, spin doctor, consulente per la comunicazione, inutile che lo presenti oltre, lo conoscete, è stato con noi per molti mesi, buonasera Luigi, bentornato.
6: Ti sono mancato.
3: Molto, molto. Puntata speciale sull'Odissea. Di che parliamo?
6: Sull'Odissea, sì, sull'Odissea di Nolan, un film, diamo subito dei codi, budget e box office. Prima settimana 265 milioni di dollari, 125 negli Stati Uniti, 139 fuori dai mercati internazionali. Diciamo che è Nolan, Oppenheimer, The Dark King, insomma è un regista che non è certamente al suo esordio, grandi blockbuster pazzeschi, però qui abbiamo veramente superato ogni traguardo. Il film è costato 250 milioni di dollari di produzione, 125 milioni di marketing e 375 milioni di investimento complessivo. Questa settimana, cioè alla seconda settimana di proiezione, aveva già raggiunto il break even point a 6,25 perché ha già incassati 640, quindi in due settimane questo grande investimento è stato
3: già ripagato.
6: Com'è che un film di cui tutti sanno il finale, perché tutti sanno il finale da forse 3.000 anni, riesce a ottenere un risultato di questo tipo? Allora, il signor Nolan ha tirato fuori tre idee, oltre a produrre un film, secondo me, di grandissimo valore, ma questo poi vale poi la propria esperienza personale, i propri gusti, le proprie inclinazioni. A me è piaciuto molto, ma lui che cosa ha fatto? Ha girato il primo film della storia girato interamente in IMAX 70, che non è una semplice pellicola, tu sai, la pellicola è fatta con 5 forelli, la IMAX 70 ne ha 15. E i film, le sale cinematografiche adatte per proiettare questo tipo di pellicola, che ha colori molto profondi, una qualità altissima, e viene proiettato su schermi da 30 metri, cioè immaginati, c'è una roba incredibile, una grandezza enorme. E quindi anche un coinvolgimento fortissimo dal punto di vista del pubblico. E nel mondo sono una quarantina. E la cosa interessante che lui, prima cosa abbiamo detto la pellicola, è il primo film girato solo interamente con questo tipo. Pensa che l'IMAX ha prodotto delle macchine da presa apposta per questo film. Quindi immaginati, l'operazione come si è svolta e chi ha avuto la possibilità.
3: Quindi tu dici la gente non è andata tanto per scoprire che cosa raccontasse il film, il suo contenuto, quanto per vivere questa esperienza incredibile.
6: Sì, esatto. Cioè, infatti il film ha venduto 50 milioni di biglietti, 50 milioni di dollari di biglietti, un anno prima. Cioè Nolan mette i biglietti in vendita per il film in queste sale speciali un anno prima, e in poche ore vanno esauriti. Pensa che ci sono delle proiezioni a New York, a San Francisco, che vanno in onda alle 2 o alle 3 di notte per soddisfare le richieste. Cioè ovviamente un fenomeno di massa incredibile. Purtroppo in Italia non ci sono sale IMAX 70, ma c'è una sala IMAX semplice, cioè, non è, è quella con le 5 analogica, molto bella, ed è a Melzo, l'unica sala dove io ho visto il film, devo dire, con una grande soddisfazione e una grande suggestione. E quindi, come giustamente tu dicevi, lui non vende il finale del film, non vende la storia, ma vende il modo in cui la racconta, ma prima ancora vende il rischio dell'assenza. Quindi ci dice: occhio, che qui tu da questa grande avventura rischi di rimanere escluso perché non riesci a comprare i biglietti. Quindi immediatamente
3: tutti si precipitano a comprare.
6: tutti si comprerebbe, cioè un'operazione.
3: Nessuno vuole nessuno vuole andare a una cena dove tutti parlano dell'Odissea e non averlo visto, no?
6: Quindi sì, guarda, in marketing si chiama loss aversion, cioè la logica della scarsità programmata, proprio è un'operazione di marketing specifica, no? I biglietti sono messi in vendita un anno in anticipo, la disponibilità è limitata, esaurimenti si esauriscono immediatamente. Pensa che ci sono bagarini che hanno venduto il biglietto a 1.000 euro ed è una cosa incredibile.
3: Luigi, tra poco devo chiudere. Abbiamo parlato dell'esperienza, della strategia di marketing, di come ha funzionato, ma dal punto di vista del contenuto, secondo te Nolan dice qualcosa di nuovo e di interessante?
6: Beh sì, dice delle cose nuove, allora, nella versione diciamo originale dell'Odissea tu hai un racconto epico, eroico del ritorno, no? Sì. Ritorno allo stato. Qui invece è quasi una riflessione, è come questo lungo, questi 20 anni sono la colpa che devi espiare per la guerra, cioè non si smette mai di pagare.
3: Per aver violato la legge di Zeus.
6: Esatto, per aver violato la legge di Zeus. E secondo me questa è la chiave, diciamo, interessante del film.
3: Anche che attuale poi, no? In fondo la legge di Zeus è il diritto internazionale. Quello che
6: molto attualissimo. Il film ha, secondo me, una roba di 3.000 anni fa e atterrata nella nostra vita quotidiana in maniera incredibile. È una grande opera d'arte, ma una grande operazione di marketing fatta con grande intelligenza, con grande intuizione comunicativa, e dietro il successo c'è sicuramente in un mondo pieno di spoiler, Nolan trasforma questo film in un prodotto molto più prezioso del non sapere come finisce. Ultima frase: quando non puoi più vendere l'esito, cioè la storia, vendi il percorso, cioè posso farti una metà, il cammino di Santiago, sì. Tutti sanno com'è, tutti sanno dove arriva,
3: dove va a finire, però, sì, certo.
6: Però lo devi fare, quindi vendo il cammino, non vendo il Santiago de Compostela. Dopo questa
3: vendo citazione, il viaggio e non vendo la meta, diciamo.
6: Vendo il viaggio e non vendo la meta, e Nolan ha fatto veramente, secondo me, non ha bisogno di pubblicità, ma posso dire che è uno dei più bei film che ho visto nella mia vita, e io amo vedere tanti film.
3: Quindi questa è la tua valutazione personale, il più bel film della tua vita? Io l'ho visto, sì, l'ho visto in un cinema che probabilmente non gli rendeva giustizia, però ho apprezzato molto la cosa che tu dicevi sul contenuto, cioè Ulisse non è la battaglia di Ulisse ostacolato dai mostri che non riesce a tornare, ma il mostro che gli impedisce di tornare a casa è la paura che anche la sua casa, certo, sia stata distrutta dalla guerra.
6: Esatto. Senti, colgo l'occasione per salutare tutti i tuoi ascoltatori affezionatissimi, augurarti buone vacanze, e ci risentiamo quando il paese ritornerà da questo lungo viaggio che sono le nostre
3: grazie vacanze. Grazie Luigi Crespi.
6: Ciao a tutti, ciao per l'invitazione, ciao.
3: Finisce qui questa puntata di Zapping, grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie ad Alex Messina, il nostro regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Stefano Catini e Alessandro Campanella, e vi lascio adesso con Ascolta si fa sera, GR1 e Radio Musica, e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
8: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
9: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
7: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
10: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa, in auto. Il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ascolta, si fa sera.
12: Al microfono Suor Diana Papa, del Monastero delle Clarisse di Otranto.
13: Sorelle, fratelli, Signore ci dia pace. Oggi la Chiesa fa memoria dei Santi Marta, Maria e Lazzaro, i fratelli che hanno ospitato cordialmente Gesù come ci narra il Vangelo. Noi ci fermeremo sulle esperienze di Marta e Maria. Marta è colei che si lamenta di Maria con Gesù perché non l'aiuta nelle faccende. Gesù ascolta Marta, sta in silenzio, la lascia parlare, dimostrando un'accettazione incondizionata di lei come persona, perché capisce ciò che avviene nel suo intimo. La invita però ad osservare l'accadimento senza confondersi con esso, a leggerlo da una prospettiva diversa che le consenta di rimanere in relazione con lei. Chiediamoci: quando mi comporto come Marta, quale alternativa di solito scelgo per rimanere sempre in relazione e come imparo a gestire i conflitti? Gesù desidera stabilire con ciascuno di noi una relazione profonda e personale. Ci stimola a rivisitare la nostra vita alla luce della parola del Vangelo per accorgerci che ci attende da sempre e che desidera di essere riconosciuto nella nostra esistenza per donarci la pienezza di vita. Egli parla al nostro cuore e ci chiede soltanto di riconoscerlo nel silenzio e nella sua parola, ma anche attraverso le persone che incontriamo e gli eventi che ci attraversano. Maria, seduta ai piedi del Signore, ascolta la sua parola, vive l'intimità profonda con Lui e impara da Gesù, mite di cuore, a rimanere sempre in relazione. Maria non reagisce alle parole di Marta. Per lei è importante non giudicare e trovare un percorso che le aiuti a curare la relazione con la sorella. Quali passi per unificarmi in profondità e per definire la mia vita come Maria di Betania? Meditando sul comportamento ancora di Maria, chiediamoci: come curo l'ascolto e il silenzio nel quotidiano? Com'è la mia relazione con Gesù e come vivo la prossimità con chi incontro? Quali messaggi invio laddove sono, dove opero, con il mio stile di vita? Penso alla pace, al perdono, all'accoglienza, alla gratuità, alla gioia, all'amicizia. Ecco, cammino tracciato da Gesù, da Marta e Maria. Pace e bene a tutti.
14: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito RaiPlaySound.it.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura, ritorno sulla panchina della nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini. In serata, nella sede della federazione, la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Mancini ha posto subito l'accento sulle mete a breve termine degli azzurri. Ascoltiamolo.
4: Il nostro obiettivo è quello di formare una squadra subito, velocemente. Ci vorrà un po' di tempo, ma noi cercheremo di farlo più velocemente possibile e arrivare a questo, arrivare a qualificarci al prossimo. Adesso non è League, perché è la cosa più importante e sono quattro partite molto difficili. Poi pensare di qualificarci all'europeo e poi penseremo al mondiale più avanti, però i nostri obiettivi sono quelli.
3: All'estero ora, in Medio Oriente, si riaccende lo scontro tra Iran e Stati Uniti. Dopo tre giorni di tregua, missili iraniani sono stati lanciati contro basi americane in Giordania. Washington ha risposto con raid assieme all'Arabia Saudita per colpire le milizie filo-iraniane in Iraq. E Trump annuncia nuove azioni contro Teheran.
5: In un'intervista con Fox News, Trump tuona contro Teheran: colpiremo duramente, prenderanno una batosta. Dopo alcuni giorni di silenzio, il Golfo Persico è tornato ad essere scosso dal conflitto tra Stati Uniti e Iran, che si allarga anche all'Iraq. Nelle scorse ore, una serie di incursioni dei Pasdaran contro strutture militari americane in Giordania hanno innescato la reazione di Washington. Gli americani, in un'azione congiunta con l'Arabia Saudita, entrata per la prima volta direttamente in campo, hanno attaccato in Iraq le forze di mobilitazione popolare, gruppi paramilitari sciiti alleati di Teheran. Azione necessaria, ha affermato il comando centrale americano, secondo cui il gruppo paramilitare iracheno ha condotto anche raid contro infrastrutture petrolifere saudite. Il presidente americano Trump ha sostenuto di aver bersagliato le milizie in territorio iracheno in coordinamento con il governo di Baghdad, che smentisce, denunciando invece la grave violazione della sua sovranità, mentre gli stessi militanti sciiti minacciano pesanti reazioni. Intanto la Cina nega di aver venduto lanciamissili antiaerei all'Iran, come affermato dall'agenzia Reuters. Claudia Stamerra, GR1.
3: Negli Stati Uniti il congresso contro Anthony Fauci, l'epidemiologo americano che nel 2020 gestì l'emergenza Covid. Messo sotto accusa di fronte al Senato americano, si è rifiutato di rispondere appellandosi al quinto emendamento. Ora rischia l'accusa di oltraggio al congresso. Fauci è accusato di aver finanziato in Cina la ricerca al laboratorio di Wuhan, la città da dove è partita la pandemia nel 2019. L'epidemiologo, a cui Trump non ha perdonato di aver previsto ristrettezze nel periodo della pandemia, lo ha accusato di idee folle e decisioni sbagliate, come quella sulle mascherine. Torniamo in Italia con la cronaca. Gli scontri a Bologna dello scorso 20 luglio dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. La procura ha aperto un fascicolo.
6: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Sono queste le ipotesi di reato nel fascicolo aperto dal PM Stefano D'Ambrosio per gli scontri tra antagonisti e polizia all'indomani della morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. 12 gli iscritti nel registro degli indagati, tra loro anche il ventenne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana. Già fissato per il 9 settembre il suo processo. Le prime tensioni erano cominciate in Piazza del Nettuno durante il presidio organizzato dal sindaco Lepore il giorno dopo la morte del 42enne, ma il toccante intervento di Yosra Fakir in memoria dello zio aveva momentaneamente placato le proteste. Alcune centinaia di antagonisti si erano poi spostate davanti alla prefettura. Dagli slogan si era passati al lancio di oggetti e petardi. La polizia aveva risposto con cariche, l'uso degli idranti e il lancio di fumogeni e lacrimogeni. I disordini erano andati avanti per ore, con la devastazione di alcune vie del centro storico e l'incendio di un'auto del comune. 64 i poliziotti feriti, mentre non è stato possibile quantificare i contusi tra gli antagonisti. Bologna, Ivan Epicoco, GR1.
3: Provvedimento del garante della privacy con una sanzione di quasi 60.000 euro nei confronti di due programmi Mediaset, Le Iene e Zona Bianca, per aver diffuso immagini relative al luogo del ritrovamento del cadavere di Chiara Poggi e i particolari del corpo della ragazza uccisa a Garlasco nel 2007. Sono un dettaglio di violenza ingiustificato e sono ingiustamente lesive della dignità personale della vittima e della sua famiglia, scrive il garante, senza nulla aggiungere alla narrazione dei fatti e delle vicende legate al caso giudiziario. Silvia Calandrelli è la nuova presidente della Fondazione Accademia del Cinema Italiano, premi Davide De Donatello. La nomina è stata formalizzata dai soci fondatori dell'istituzione d'intesa con la Direzione Generale del Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. E in chiusura la musica, Levante annuncia l'uscita del suo nuovo album il prossimo 9 ottobre. Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, questo è il titolo del nuovo lavoro della cantautrice siciliana. Sulla copertina Levante, circondata da persone che fanno parte della sua vita personale e lavorativa, colore che prevale è l'arancione, come un semaforo che allerta, racconta, o un salvagente in mezzo al male, un giubbotto di salvataggio. E allora continuiamo con la musica su Radio 1, prossimo GR alle 22, buon ascolto.
0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Quando sei uscita?
7: Ieri.
2: Che pensi di fare?
7: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua. Io solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia fitness mania.
9: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Radio 1 Musica.
12: Siamo qui anche questa sera, Gianluca Liberati alla parte tecnica, Nicoletta Simeone con voi fino alle 23, le due ore di Radio 1 Musica. Sono molto contenta di essere di nuovo con voi e anche un po' eccitata, perché avrei un sacco di belle cose da farvi ascoltare. Vi ricordo il numero per partecipare con i vostri WhatsApp, a me fa sempre molto piacere ricevere i vostri messaggi, 335-699-2949. La partenza quest'oggi la affidiamo a questa nuova canzone di Mace con Salmo e con la Pesce, che si intitola Cattive Abitudini, che vede anche la partecipazione dello storico batterista dei Jamiroquai. Un tema universale come contenuto della canzone, quindi la difficoltà di spezzare quei meccanismi che ci fanno fare sempre gli stessi errori. Noi proviamo a cambiare, però non ci riusciamo. L'abitudine fa schiavo ogni uomo, questo è il concetto che attraversa il brano. Questa canzone è stata presentata in anteprima durante il concerto di Mace al Forum di Milano il 30 aprile. C'erano veramente tutti, oltre a Salmo e Colapesce, anche Marco Mengoni, Jamie Tights, Ernia, Joan Tile, Fra Quintale. Quindi è stata una grandissima festa. La riascoltiamo quindi, Cattive Abitudini.

E voi lo sapete che da lunedì abbiamo inaugurato uno spazio che è quello dedicato a canzoni leggendarie che magari abbiamo ascoltato mille e mille volte, però in una versione live che è passata alla storia. E allora io vorrei sottolineare l'importanza di un cofanetto Live in Montreux 1980, che non è stato considerato granché, probabilmente perché pensavano i critici che fosse una mera operazione commerciale di recupero di materiale d'archivio di Marvin Gaye. In realtà offre un resoconto veramente eccezionale di Marvin Gaye nel suo periodo più maturo, insomma al culmine della sua carriera. Lui, dopo un periodo di difficoltà personali e professionali, aveva lasciato gli Stati Uniti e si era rifugiato alle Hawaii, e nel 1980 aveva intrapreso questo tour europeo e fece una tappa speciale al Montreux Jazz Festival, ed è stato un concerto straordinario. A parte veramente lui, cioè io ho visto alcune immagini, un carisma aveva Marvin Gaye veramente eccezionale. Ci sono queste scenografie che erano ridotte all'essenziale, in maniera diversa da quella dagli altri concerti che lui aveva fatto precedentemente. C'erano orchestre particolarmente elaborate, e invece era molto molto sommesso. Anche se c'era una sezione ritmica veramente di prim'ordine, c'è un'energia travolgente naturalmente nei pezzi, quelli più veloci di Marvin Gaye, e poi c'è stato il suo medley dedicato a Tammi Terrell, che è la cantante con cui lui ha veramente inciso tantissimi successi. E in questo caso lui ha pensato: io non mi faccio accompagnare da un'altra voce femminile, ma rimango da solo con la band che opta per un timbro un pochettino più meditativo, diciamo così. E poi dimostra tutta la sua sensibilità sociopolitica nei brani che noi conosciamo bene. Tra questi c'è What's Going On. Allora, c'è un medley che lui ha fatto in questo concerto, in cui tocca praticamente tutte le tematiche che a lui stavano a cuore. Lui è stato all'avanguardia da questo punto di vista, perché se pensiamo che la black music fino a un certo periodo ha parlato soltanto di relazioni sentimentali e di amore, e invece lui si è veramente speso per le cause, quelle più giuste. Quindi io vi lascio con questo live in Montreux. Dura parecchio, ma godetevelo tutto, il fascino, la magia, non lo so, è la grandezza pazzesca di Marvin Gaye. Questo è il medley di What's Going On.

Che uomo, elegantissimo sul palco, una camicia bianca, una giacca rossa con note applicate sulle spalle, i pantaloni neri e quel sorriso che faceva sciogliere tutte le donne, cioè Marvin Gaye aveva veramente un fascino incredibile e una magia, una dolcezza incredibile aveva un artista che purtroppo ci ha lasciati e io sono rimasta malissimo perché ero molto affezionato a Glen Hansard. Forse avete sentito, è morto in un incidente in motocicletta vicino a Dublino, ma devo dire, adesso a parte la dinamica dell'incidente ancora si deve capire, il ritratto più fedele e più bello, anche commovente, lo fa Gianni Sibilla che scrive: Glen Hansard aveva il potere di fare succedere sempre qualcosa di imprevisto con la sua musica, possiamo chiamarla magia o carisma o semplicemente una grande, enorme umanità che accompagnava un senso per la musica unico. Generosità e talento in Glen Hansard erano due lati della stessa medaglia. Aveva vinto un Oscar, suonava con Springsteen e Vedder, ma era rimasto sostanzialmente un busker come agli esordi nelle strade di Dublino. Uno che suonava per il piacere di farlo, con gli amici rockstar o con i suoi amici italiani. È stato semplicemente uno dei più intensi musicisti degli ultimi 20 anni. La notizia della sua scomparsa è una di quelle che ti lasciano senza parole, un vuoto difficile da spiegare, ed è proprio così, perché per chi l'ha incontrato Glen Hansard dava l'idea di essere una persona veramente genuina e molto buona. Lui aveva era anche apparso per la prima volta, c'era stata una prima notorietà quando aveva partecipato al film The Commitments, ma è stato con Markéta Irglova che ha avuto il grandissimo successo per questo film malinconico, struggente, che si intitola Once, per cui aveva appunto vinto un Oscar, ma era proprio l'ultima persona che poteva tirarsela. E veramente la beffa strana è che 17 ore prima di morire lui aveva postato sui social un ricordo di una volta che era salito sul palco e aveva cantato insieme a Bruce Springsteen. Quindi anche questo è veramente molto molto struggente, anche perché lascia una moglie e un bambino, una bambina, adesso non ricordo, bambina penso, di 4 anni. Quindi noi facciamo una cosa, lo ricordiamo con la stessa dolcezza che ci ha regalato lui, con il pezzo che ha vinto l'Oscar insieme a Markéta Irglova. Questa è Falling Slowly.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30, una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità sulla statale 30 di Val Bormida. Continua ad essere chiuso il tratto all'altezza di Cassine per un grave incidente. Siamo in provincia di Alessandria. Traforo del Monte Bianco, possibili code sia in direzione di Chamonix sia in direzione di Courmayeur. Tempi di attesa 15 minuti circa. Sulla 8 code per lavori tra l'aeroporto per la Malpensa e Castellanza in direzione di Varese. Sempre per lavori ci sono code tra Terre di Canossa e Parma. Il traffico è sparito nei grandi centri urbani, non ci sono più le code di questo pomeriggio da Milano a Torino e da Roma a Napoli. Andiamo adesso sulla 1, la Firenze-Roma. Ci sono rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla A14 code per un chilometro in diminuzione per un incidente avvenuto tra Ancona Sud e Ancona Nord. Infine sulla tangenziale di Catania rallentamenti tra San Giorgio e Mister Bianco. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Madame, che proprio in questo momento è in concerto a Udine, a Piazzale Castello, poi il 3 agosto sarà al porto turistico di Pescara, quindi Cattolica, Taormina, Forte dei Marmi, Ostuni, Vicenza e Palermo, quindi praticamente in tour tutta l'estate. È strano perché il suo concerto è una sorta di seduta psicanalitica di gruppo, c'è un momento addirittura che è quello del confessionale, cioè Madame sceglie 4 fan dal pubblico che le urlano un segreto inconfessabile, che alla fine confessano lì, e lei li ripete al microfono, quindi praticamente fanno una psicoanalisi tutti quanti insieme. Sono le 21:35 minuti. Allora, i Talk Talk hanno annunciato la riedizione per il 40° anniversario dell'album Color of Spring. In precedente avevano già ristampato il loro classico Spirit of Eden a metà velocità, che è una tecnica che fondamentalmente, adesso la banalizzo parecchio, riduce le distorsioni. E c'è il batterista Lee Harris e Charlie, che è il figlio di Mark Hollis, che supervisionava la produzione della ristampa. Lo ricordiamo, Mark Hollis, che era il frontman, è morto di cancro nel febbraio del 2019, aveva soltanto 64 anni. Comunque i membri rimanenti dei Talk Talk si riuniranno il 5 di settembre proprio per un concerto celebrativo. È bella questa frase che dice Guy Garvey degli Elbow proprio su Hollis. Dice: Mark Hollis ha iniziato dal punk e per sua stessa ammissione non aveva alcuna abilità musicale. Passare dal semplice desiderio di suonare a scrivere alcune delle musiche più intramontabili, complesse e originali di sempre è impressionante quanto lo sbarco sulla luna. Questa era la grandezza di Mark Hollis, che peraltro era un personaggio veramente molto divertente, anche se le sue canzoni erano estremamente tristi, spesso era proprio accusato di scrivere canzoni troppo malinconiche. Una di queste è sicuramente Down Down Girl, che è stata pubblicata nel 1984, è stato il terzo singolo di un album leggendario, bisogna dire, It's My Life. È un brano questo, Down Down Girl, che parla di prostituzione, e lui era anche un poeta, infatti diceva nei versi di questa canzone: un'altra mano sui suoi capelli, il tempo probabilmente ha cancellato il disgusto, e così lei è andata via, dove la colpa è fuori luogo.

ci manca moltissimo il frontman dei Talk Talk, così come ci manca moltissimo Dolores O'Riordan. Allora, una notizia degli ultimi giorni, che il concerto dei Cranberries Live at London Astoria 1994 sta per essere pubblicato ufficialmente. In realtà era già uscito in DVD una decina di anni fa, però il concerto adesso viene pubblicato in formato audio. E l'anno scorso, lo ricordiamo, i Cranberries sono stati premiati con l'Icon Award, che riconosce gli artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Poi indelebile sì, anche perché gli adolescenti, la Gen Z, ha veramente riscoperto i Cranberries e quindi sta riascoltando tutte le loro canzoni, e a noi non può fare che piacere. E il bassista Mike Hogan in quell'occasione ha detto: Dolores è scomparsa quasi 8 anni fa, quindi il fatto che le nostre canzoni siano durate così a lungo è la prova della loro forza. Quando eravamo ragazzi e iniziavamo a Limerick non avremmo mai pensato che le nostre canzoni sarebbero durate così a lungo, figuriamoci 37 anni. Una canzone che ascoltiamo stasera è Just My Imagination, che è stata pubblicata come terzo singolo dal quarto album della band, Bury the Hatchet, nell'agosto del 1999. Cranberries.

Chiedo scusa a Fabio che mi ero persa veramente nei messaggi, nei WhatsApp al 335-699-2949, facendo riferimento al brano che abbiamo sentito di Marvin Gaye, e ha scritto: ho visto un incredibile documentario sul Festival di Montreux. Si vedono tra gli altri Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Ten Years After, Santana e Colosseum, che suonano a bordo piscina. Deve essere un documentario veramente eccezionale. Tra l'altro, tra questi artisti che tu hai nominato, Fabio, c'è qualcuno che ascolteremo un pochettino più tardi, però nella seconda ora. Ma c'è un evento che vorrei segnalare: un viaggio nel cuore di Riposto, il paese natale che ha visto muovere i primi passi nella musica e non solo a Franco Battiato. E accompagnati da una guida si attraversano i suoi luoghi simboli, vicoli, gli scorci che hanno plasmato l'anima spirituale di Franco Battiato. Quindi si riscopre il legame strettissimo che c'è tra Battiato e la sua terra. La data di questo evento è giovedì 27 agosto, ricordiamolo, a Riposto, alle 18, dura circa 2 ore. Poi, per chi desidera proseguire la serata, ci si sposta all'Arena Giardino per assistere al concerto No Time No Space, che è un omaggio proprio all'eredità artistica di Franco Battiato. E proprio sulla scia di questo evento noi andiamo a ripescare quello che è un vecchio album di Franco Battiato che uscì nel dicembre del 1982, che era L'Arca di Noè, che arrivò al numero 1, rimase in classifica per parecchi mesi, fu il secondo album più venduto del 1983 soltanto dopo Thriller di Michael Jackson, no, per dare un'idea di quali erano le cifre. E c'è una canzone che è New Frontiers, che esplora temi filosofici e spirituali, lui era abituato a fare questo, e in pratica sottolinea la necessità di una evoluzione interiore, individuale, prima di un'evoluzione sociale. Quindi c'è un verso che dice: l'evoluzione sociale non serve al popolo se non è preceduta da un'evoluzione di pensiero, quindi la priorità della crescita individuale e mentale rispetto a quelli che sono i cambiamenti sociali. È un concetto che bisognerebbe ripetere abbastanza spesso, perché finché non cambiamo noi, finché non ci guardiamo dentro, finché non comprendiamo quello che dobbiamo mutare in noi, difficilmente la società può migliorare. Questa è New Frontiers.

Grazie a Fabrizio da Torino, un WhatsApp al 335-699-2949 che ci consiglia il concerto che hanno tenuto i Cranberries per NPR. Dice sicuramente lo avete visto, ma è veramente un concerto meraviglioso. Grazie Fabrizio per il tuo consiglio. Tra poco ci saranno anche le notizie del GR1. Prima però questa cantante e cantautrice britannica che ha ottenuto inizialmente riconoscimento con pubblicazioni indie pop indipendenti, lei veramente una tipa molto molto originale, è nata nel nord di Londra, ha iniziato a scrivere e pubblicare musica da adolescente, all'inizio si è esibita nei locali appunto di Londra, ha pubblicato la musica, l'abbiamo detto, in modo indipendente con il suo nome di battesimo che era Georgia Meek, e poi ha avuto successo sulle piattaforme streaming e poi naturalmente anche per gli spettacoli dal vivo. Temi personali come l'emancipazione, insomma, che evidenziavano insomma la sua intenzione di creare musica pop che fosse basata sulla liberazione, ispirata da esperienze personali. È uscito il nuovo singolo che è Beautiful Freaks, un inno per i diversi, per chi si è sempre sentito fuori posto, e dice: i freaks sono i miei fan e il messaggio che vogliamo mandare è quello di essere autentici senza preoccuparci di quello che gli altri si aspettano da noi. È pazzesco che nel mondo in cui viviamo sia diventato punk essere se stessi, no? Un pezzo che a me chissà perché all'inizio ha ricordato Steam di Peter Gabb, e poi magari sarà un viaggio tutto mio, ma in realtà si chiama appunto Beautiful Freaks, lei è Mick.

Una voce spettacolare questa ragazza, un soprano. C'è un'altra canzone in cui veramente sembra che cante, abbia un canto lirico, è veramente molto molto brava. Io vi lascio con i Fan e Janelle Monáe con una canzone che era We Are Young, che sicuramente ricordate perché ha avuto un successo straordinario, era del 2012 e dice: stasera siamo giovani, quindi diamo fuoco al mondo, possiamo brillare più del sole. Continuate a scriverci al 335 699 2949. Subito dopo i Fan con Janelle Monáe e We Are Young arriva l'informazione della GR1. A dopo.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Ritorno sulla panchina della nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini. In serata, nella sede della federazione, la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Mancini ha parlato di un nuovo inizio e ha assicurato che si farà perdonare l'addio del 2023. Alla presentazione ufficiale del nuovo corso della nazionale ha parlato anche il neo direttore tecnico Azzurro Ranieri, che ha illustrato le sue priorità.
3: Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
2: E continuiamo a parlare di calcio, perché su vari media è stata diffusa la notizia della morte dell'ex calciatore storico, capitano del Milan, Franco Baresi, ma la società rossonera, con una nota sui social, ha ufficialmente smentito queste voci. Il Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento, e quanto recita il comunicato della società. La legge elettorale arriverà in aula a settembre, lo ha detto il presidente del Senato La Russa durante la cerimonia del ventaglio, spiegando che sulle preferenze sarebbe stata raggiunta una soluzione democratica. Sul caso Roggero auspica una revisione del meccanismo della legittima difesa. Guardando al Quirinale, La Russa non esclude la candidatura di Giorgia Meloni e dice no al tabù di un presidente di destra.
4: Che la Meloni voglia fare il presidente della Repubblica, se le parlate non ci pensa nemmeno allo Stato. Ma permettete che La Russa dica che se mai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani.
2: Firmato oggi il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027, agli infermieri fino a 240 euro lordi in più al mese. Per il ministro della Salute Schillaci il contratto è un ulteriore importante segnale di attenzione nei confronti di un settore strategico. Vogliamo portare avanti la valorizzazione economica del personale con la prossima legge di bilancio, assicura. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Nella conferenza stampa dopo la riunione del comitato che stabilisce il costo del denaro, il presidente Walsh ha detto che l'economia americana ha una resilienza impressionante e che l'obiettivo di inflazione è del 2%. Quarta ondata di calore, Roma, Firenze e Pianura Padana tra le più torride, previste temperature intorno ai 40 gradi venerdì, il picco domani, tre le città da bollino rosso. Caldo insopportabile anche per i lavoratori che a Livorno scioperano perché in officina viene multato chi fa pause aggiuntive.
5: 2 ore in meno di retribuzione è la sanzione che la Pierburg di Livorno ha preso nei confronti di un dipendente che ha fatto troppe pause dal lavoro per le temperature elevate in officina. Un segnale allarmante, dicono i sindacati, che per oggi hanno indetto un'ora di sciopero alla fine di ogni turno. Il dipendente sanzionato vanta un lungo percorso lavorativo, fa sapere l'RSU, e è del tutto privo di precedenti disciplinari. Da anni, nelle giornate di caldo intenso, continua la nota sindacale, è prassi consolidata che i lavoratori possono effettuare breve pause aggiuntive per tutelare la propria salute. Una modalità operativa conosciuta e condivisa dall'azienda e dall'ufficio del personale, anche attraverso indicazioni verbali e comunicazioni interne. Le rappresentanze sindacali lamentano da tempo un deterioramento del clima che si respira in azienda, causato anche da un cattivo utilizzo dei provvedimenti disciplinari. Così, alla notizia della multa inflitta al dipendente, è scattato lo sciopero. Da Livorno, Susanna Giusti.
2: L'inchiesta sugli scontri in Val di Susa, un'azione violenta preordinatamente concertata che aveva come obiettivo quello di arrecare più danni possibile ai cantieri e alle forze dell'ordine. Così il GIP ha inquadrato i disordini avvenuti a Chiomonte lo scorso 25 luglio nel corso della manifestazione NOTAV. E in serata il ministro dell'Interno Piantedosi ha dichiarato in un'intervista TV che le persone che hanno partecipato a questi scontri verranno assicurati alla giustizia in un tempo giusto. Addio a Glenn Hansard, 56 anni, musicista, cantautore e attore irlandese, premio Oscar per la canzone Falling Slowly, tema del film Once del 2007.
6: Falling slowly, eyes that know me.
2: Una una carriera internazionale, amatissimo a Dublino, dove aveva iniziato a suonare giovanissimo, e fondato il gruppo rock The Frames. Hunter è morto per un incidente con la sua moto. E ora andiamo in provincia di Carrara, a Torano. L'estate è occasione di visitare la rassegna diffusa che veste di arte e gentilezza questo borgo montano.
0: Torano sboccia nel segno della gentilezza. Il borgo dei cavatori di Carrara riscopre il valore dei piccoli gesti con Torano Notte e Giorno, la rassegna che trasforma il paese in un grande museo a cielo aperto. 50 opere disseminate nei vicoli di artisti italiani e stranieri, tutte accompagnate da un fiore che andrà in beneficenza. Si può incontrare la geisha umanoide che gentilmente porge un fior di loto, simbolo di purezza, l'installazione di tessuto sanitario con rose colorate ad affievolire il dolore del Covid, e il drone che sgancia fiori al posto delle bombe. La gentilezza può sfiorire ovunque come un fiore di campo. Torano è un'esplosione di rose, margherite, glicine, scolpiti, disegnati, ricamati, incastonati nelle opere, penzolanti, capolavori che invitano i visitatori a interrogarsi e farsi portatori di gesti gentili, quelli che l'essere umano sembra aver smarrito in un tempo segnato da discordia e individualismo. Da Firenze, Cristina Benedetti.
2: È tutto, prossimo GR1 alle 23.
1: Radio 1 Musica.

La seconda ora di Radio 1 Musica insieme a Gianluca Liberati alla parte tecnica e Nicoletta Simeone, seconda ora che ha visto un inizio veramente molto dolce, anche se questa non è partita come una canzone dolce, perché sono Martin Garrix, che è DJ e produttore discografico olandese, che di solito pesta abbastanza duro, insieme a Ed Sheeran. Questa è una canzone che era stata registrata inizialmente nel 2014, però non era mai stata pubblicata perché alla fine hanno litigato le varie etichette discografiche. Adesso finalmente è stata pubblicata, però in una versione acustica e molto molto più dolce. Chissà se voi invece vi ricordate Gary Numan, che è stato uno dei pionieri della musica new romantic, quindi quella nata un po' dalle sperimentazioni dei Roxy Music. C'è anche un po' dei Kraftwerk in mezzo al repertorio di Gary Numan. Ultimamente ha fatto anche una confessione, ha detto che il modo in cui ha conosciuto sua moglie probabilmente adesso non sarebbe legale, perché l'ha conosciuta a un evento per i fan, era il 1980, lei aveva 12 anni e lui aveva 22 anni, poi dopo 6 anni si sono incontrati di nuovo, per fortuna lei aveva 18 anni e addirittura lui aveva contattato il fan club a cui lei era iscritta per avere il suo numero di telefono. Le telefona, ma ovviamente lei pensa che sia uno scherzo e quindi mette giù, lui richiama e lei ha fatto tutta una serie di domande per capire se fosse veramente lui. Poi c'è stato questo primo appuntamento in un ristorante, in una catena, lui ha detto l'ho portata lì perché sono una persona con i piedi per terra, non mi piacciono tutte quelle cose appariscenti da ricchi sfondati e da pop star. Insomma, alla fine si sono sposati nel 97 e hanno avuto 3 figlie. Nel 79 Gary Numan pubblicò The Pleasure Principle, che è il suo primo album a suo nome senza la sua band, e l'utilizzo dei sintetizzatori fu veramente rivoluzionario. Questo si sente tantissimo nella canzone che andremo ad ascoltare, che poi quella più rappresentativa del suo repertorio, quella che ha avuto maggiore successo, che si intitola Cars, di cui lui ha detto è stata la canzone più veloce che abbia mai scritto, non l'ho nemmeno composta al pianoforte e ci ho messo circa 10 minuti.

E siamo arrivati al secondo momento dedicato alla musica live, quindi quelle canzoni storiche, iconiche, che hanno anche una versione altrettanto leggendaria. E c'è un album che è Aretha Live at Fillmore West, che è uno di quei rari album dal vivo che ti fanno sentire come se tu fossi veramente lì, in platea. Lei era all'apice della sua carriera, ma prende la coraggiosa decisione di registrare l'album con solo due delle sue canzoni, perché il dirigente produttore dell'Atlantic la incoraggia a imparare quella che lui definisce canzoni hippie. Per esempio, una di queste è quella scritta da Stephen Stills, Love the One You With. C'è di questa canzone, tra parentesi, una versione meravigliosa di Luther Vandross, spero che voi l'abbiate ascoltata. Allora, vi rendete conto che il talento di Aretha Franklin nel reinterpretare le canzoni altrui è proprio quello di renderle praticamente sue, che è un po' la stessa operazione che era riuscita a fare con Respect di Otis Redding, e con la sua interpretazione di un classicone come Bridge Over Troubled Water, lei ci trasporta proprio in chiesa e ci offre un'esperienza mistica, quindi ci anticipa quello che sarebbe arrivato un anno dopo con il suo album Amazing Grace. Quindi è una canzone che lei riesce a portare ad un livello completamente diverso e probabilmente molto più alto, e quando si compongono, si stilano le classifiche dei migliori album dal vivo, Aretha Live at Fillmore West è quasi sempre presente. Questa è la sua versione di Bridge Over Troubled Water.

Sono le 22:22 minuti, mi ero persa veramente nella voce di Aretha Franklin, Bridge Over Troubled Water, che tra l'altro, non so, a un certo punto mi è sembrato che assomigliasse tantissimo a Don't Let the Sun Go Down on Me di Elton John, ma anche questa deve essere semplicemente una mia impressione. Forse alcuni di voi invece si ricordano dei Goo Goo Dolls, questo gruppo statunitense, e loro avevano inserito una loro canzone nella colonna sonora del film City of Angels. E questa è stata la loro grandissima fortuna. Candidata ai Grammy Awards del 99 come canzone dell'anno, registrazione dell'anno, migliore interpretazione vocale di un gruppo, anche se purtroppo non ha vinto nessuno di questi premi. Però questa canzone fu suonata al Madison Square Garden il 20 ottobre del 2001, proprio durante lo speciale concerto per New York City in favore delle vittime degli attentati dell'11 settembre. Ricordate sicuramente il film, che in Italia ha avuto un ottimo successo, City of Angels, interpretato da Nicolas Cage, che è un angelo mandato sulla terra per assistere gli esseri umani nel momento del loro passaggio dalla vita terrena all'aldilà. Però si innamora di una donna interpretata da Meg Ryan e si trova costretto a dover scegliere tra l'amore e la vita eterna. Il cantante dei Goo Goo Dolls ha detto: stavo pensando alla situazione del personaggio di Nicolas Cage nel film, questo ragazzo è totalmente disposto a rinunciare alla sua immortalità solo per essere in grado di sentire qualcosa di veramente umano, e penso come deve essere incredibile amare qualcuno a tal punto da rinunciare a qualsiasi cosa pur di poterci stare insieme. Quindi questo è un pensiero piuttosto forte. Queste sono le parole di John Zesnick dei Goo Goo Dolls, di cui ascoltiamo proprio Iris.

inciso degli album solisti spettacolari, veramente ne ho uno che è splendido, devo dire, neanche troppo in là con gli anni, penso che sia un album di una ventina di anni fa, perché lui poi è morto subito dopo. Arrivano invece il 20 agosto a Bassano del Grappa i Franz Ferdinand, quindi se non li avete mai visti dovete aspettarvi uno spettacolo energico dove la musica è più importante dello show, finalmente, quindi è una rara occasione per vedere una band che suona ancora come se dovesse dimostrare qualcosa, nonostante siano passati tanti anni. È una band scozzese, è nata nel 2002 a Glasgow e sono i protagonisti della scena indie rock degli anni 2000. C'è questo frontman carismatico che è Alex Capranos, e fin dagli esordi loro sono un po' rivoluzionari perché organizzano delle feste e dei concerti in edifici fatiscenti della propria città, e quindi hanno una visione artistica più che altro di rottura. E si parla di post-punk, di funk anche, di dance rock, insomma tutto quanto insieme, una miscela assolutamente unica che caratterizza soltanto loro. Tra l'altro mi ritrovo a casa un libro scritto da Alex Capranos che è carinissimo, si intitola Rock Restaurant, a cena in tournée con i Franz Ferdinand, quindi praticamente sono le sue avventure culinarie, i cibi strani, i ristoranti che ha provato in giro tutte le volte che è andato in concerto e ha girato praticamente per il mondo. La canzone con cui li ricordiamo quest'oggi, ricordando appunto che il 30 agosto saranno a Bassano del Grappa, non lo perdete, è Ulysses, che è stata pubblicata come singolo principale del loro terzo album nel 2009. È un brano che naturalmente è ispirato al romanzo di James Joyce, ma naturalmente anche a Ulisse di Omero. Alex Capranos aveva detto: mi piace l'idea che gli dei ti spazzino via per 10 anni, mi piace l'idea di essere nel mare Egeo, di essere perso, ma di accettarlo.

E attenzione, perché arriva un altro mostro sacro che si chiama Francesco Guccini. Allora, nel 1983 Guccini pubblica un album che contiene un testo che prende spunto dal libro del profeta Isaia. Sono versi che Guccini ha definito una pagina di un'umanità incredibile. E quindi Guccini descrive in questo testo l'eterno interrogarsi dell'umanità sul proprio futuro. E che cosa conclude? Che una risposta non c'è mai stata e non sarà mai possibile. E ha detto: io sono uno sempre in ricerca, curioso di tutto. Si tratta di un universale antropologico. Isaia, il profeta che di regola minaccia fuoco e fiamme per quanti non seguono le indicazioni divine, a un certo momento della sua vicenda dimostra in pieno la sua profonda apertura umana in un paio di versetti pieni di speranza. Sentinella, a che punto stiamo della notte? Vale a dire, non bisogna stancarsi di porsi delle domande. Questa è la cosa più importante tra tutte: coltivare la curiosità, la sete di ricerca. La sentinella risponde: la notte sta per finire, ma l'alba non è ancora giunta. Tornate, domandate, insistete. Qui, dice, c'è un'angoscia esistenziale, l'angoscia della notte che non finisce, l'angoscia di non avere delle risposte. Come dichiarò proprio Guccini, è un inno, questa canzone, e più che altro i versi di Isaia, è un inno al dubbio. E a me ricorda tantissimo il celebre monologo sul bene e sul male. Spero lo ricordiate anche voi, nel film Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo, che associa il bene al dubbio, e lui ha una lavagna che sarebbe il punto interrogativo, e il male alle certezze, che sarebbe il punto invece esclamativo. Chi ha dubbi, secondo lui, ma io sono d'accordo, è una persona aperta, tollerante e democratica. Chi invece possiede una fede incrollabile e dogmi assoluti genera violenza. E infatti, alla domanda che posero a De Crescenzo: lei è un credente? Lui rispondeva: no, sono uno sperante. E quindi è un po', secondo me, quello che voleva dire Francesco Guccini. Chomer, ma Milaila.

La voce corposa, potente, estremamente autorevole di Francesco Guccini con questo pezzo che era da un po' di tempo che non ascoltavo e spero che abbia fatto piacere anche a voi poter risentire. 335-699-2949, questo è il numero per i vostri WhatsApp. Sappiate che il 1° agosto invece c'è un'altra ricorrenza, 55 anni da quando George Harrison e il suo amico Ravi Shankar, insieme ad altre star della musica, Billy Preston per esempio, che abbiamo nominato prima, Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr, Leon Russell, condivisero il palco del Madison Square Garden per 2 concerti storici per sensibilizzare il mondo sulla difficile situazione del Bangladesh. C'erano state inondazioni, carestia, guerra civile, e proprio quel concerto poi ispirò altre importanti iniziative benefiche, una su tutte per esempio il Live Aid di Bob Geldof. Quasi 3 milioni di persone persero la vita in Bangladesh. I governi stranieri non è che fecero granché, misero a disposizione pochissimi fondi, quindi Harrison organizzò questi 2 concerti di beneficenza a favore dei rifugiati. I 2 concerti dell'agosto del 71 ebbero successo e fruttarono agli Stati Uniti circa 250 milioni di dollari che furono devoluti all'UNICEF. Il cofanetto di questo concerto ha vinto il Grammy Award come album dell'anno nel 72 per i produttori musicali, che erano George Harrison e il grandissimo Phil Spector, mentre il pezzo di questa sera, questo era proprio un modo per poter ricordare George Harrison, che forse io ritengo fosse il più mistico di tutti, il più spirituale. Comunque la canzone di stasera è un omaggio di George Harrison a John Lennon subito dopo la sua morte. Dice la canzone: hai detto tutto anche se non molti avevano orecchie, tutti quegli anni fa avevi il controllo dei nostri sorrisi e delle nostre lacrime. E c'è la batteria di Ringo Starr e c'è la voce di Paul McCartney che si unisce a George Harrison, All Those Years Ago.

George Harrison, sempre una meraviglia poterlo riascoltare. Anche lui, no? Metteva del sentimento particolare nelle canzoni, nel senso che aveva sempre questo ritmo piuttosto orecchiabile e anche piuttosto allegro, ma per parlare anche di cose che sicuramente gli avevano toccato il cuore, come la morte di John Lennon. Invece tocca a una band californiana che sono i Foster the People, e questa è una canzone, anche in questo caso, che sembra allegra e orecchiabile, però il testo racconta una storia molto cupa, quella di un ragazzo problematico che si chiama Robert, che si sente isolato, in qualche modo disconnesso, ed è scritta dal suo punto di vista, mentre però i suoi pensieri diventano sempre più corrosi, pericolosi e instabili. È una canzone che vuole mostrare come la solitudine e i problemi emotivi che sono ignorati possono degenerare in qualcosa che alla fine diventa abbastanza sinistro. Canzone che è stata pubblicata nel 2010. Infatti il cantante disse: la canzone non vuole assolutamente giustificare la violenza, è l'esatto contrario, è una piattaforma perfetta da cui partire per iniziare una conversazione con i propri ragazzi riguardo a qualcosa che non dovrebbe essere ignorato, di cui bisognerebbe parlare in modo amorevole. Un esempio di qualche verso di questa canzone, Pumped Up Kicks dei Foster the People: Robert ha la mano lesta, guarderà in giro per la stanza, non ti dirà mai il suo piano. Ha una sigaretta già girata che pentola dalla sua bocca. È un cowboy. Ha trovato una pistola a 6 colpi nel cassetto di suo padre, nelle scatole delle cose divertenti. Io non so neanche perché, ma sta venendo a prenderti.

0: Bonjour, bonjour e bentornati a fare latte e caffè. Riconoscerete questa voce che vi ha abbandonato per 2 settimane, ma sono tornata.
1: Ma bonjour.
0: Bonjour. In pompa magna alla corte reale di Francia.
1: E bonjour à tout le monde, la radio française 5-3-1-1 avec Marco et Vanessa, les présenteurs du programme.
0: De le programme.
1: De le programme.
0: De le jeudi matin.
1: De le jeudi matin avec toi. Ce matin.
0: Bravissimo. Bravissimo.
1: Bon tournée, Vanessa. Excellente.
0: Sono qui, sono tornata.
1: Oddio. Posso dire che l'inno francese dopo l'inno di Mameli è il mio inno preferito? Io lo amavo.
0: È molto regale, molto pomposo.
1: Cioè,
0: secondo me
1: è un inno importante.
0: Ti fa venire anche qui voglia di andare con la piccoli bambini della patria.
1: Di Charles de Gaulle. con le baionette a spaccare.
0: Con le baguette?
1: No, con le baionette. Con le baionette a infilzare le persone. Buongiorno Vale, bentornata.
0: Bentornata con questa fantastica canzone di introduzione.
1: Le Jombe. Questa o la Marsigliese?
0: Qual è? Entrambe.
1: Le Jombe era un bel remix che tra l'altro era una roba, una first, perché Fabri Fibra e J-Ax assieme, se
0: vero,
1: me lo dicevi 20 anni fa, non ci avrei
0: sarebbe
1: creduto.
0: Non sarebbe mai esistito, si distava una vicenda probabilmente.
1: Vanessa Celentano è tornata dopo 2 settimane di vita.
0: In realtà di una settimana, 10 giorni, però poi...
1: Sei diventata anche Poirot in tutto questo.
0: Ma ovviamente questo trench coat l'ho preso a Parigi.
1: Sei diventata la Pantera Rosa.
0: A Parigi in un negozio vintage.
1: Sei magnifique.
0: Sei magnifique, sei formidable. Sei formidable. Un caffè, un baguette, un pane au chocolat.
1: Ti sei divertì? Ti è piaciuto?
0: Molto. Tre.
1: Vane è partita e ha fatto una sorpresa a sua sorella, che salutiamo, a Ludo ha fatto gli anni.
0: Esattamente.
1: E poi arriveremo anche un po' alle cose divertenti di questa cosa, perché tipo come io ho cercato di coprire i suoi movimenti e lei si è fatta sgamare.
0: Io mi sono fatta sgamare, assolutamente sì, però la sorpresa è riuscita.
1: Quasi, 75%.
0: Esatto. Mi aveva messaggiato in volo, ha detto perché non mi rispondi, ho detto sai stamattina tra la radio e il lavoro.
1: Poi ci arriviamo. Però ti vedo bene.
0: Miscommunication,
1: ti vedo bene.
0: Grazie mille, sono tornata, sono pronta, sono pronta a riprendere questo nostro programma di petit déjeuner.
1: Lasciato lì a se stesso. Potremmo chiamarlo.
0: Perché no?
1: Pan au chocolat.
0: Tra l'altro, in questi piccoli stall lungo la Senna, che vendono per lo più libri, volevo prendere un primo libricino per imparare a masticare il francese. Ho preso Petit Déjeuner chez Tiffany.
1: Ah.
0: Colazione da Tiffany.
1: Ah, attenzione. Potevi
0: chicche
1: comprare...
0: Chicche così, poi ne parliamo.
1: E Cambarette?
0: Cambarette?
1: Niente.
0: Petit déjeuner, colazione.
1: Cioè, se tu arrivi un certo languorino alle 10, non sai cosa puoi dire. Cioè, hai capito? Torna Vanessa Celentano, ma non è mai andato via il nostro Throwback Thursday, che comincia oggi con Lucio Battisti. E qui parte la magia. Parte la magia. La magie.
0: La magie.
1: La magie si dice così. No, magique.
0: Probably. Arbre magique.
1: Arbre magique, esatto. È lì che abbiamo imparato come si dice albero, tra l'altro.
0: Certo.
1: Perché prima non lo sapevamo. Tra l'altro sapere come si dice albero in una lingua straniera è fondamentale.
0: Cioè, lo sappiamo solo in inglese, in italiano, in francese adesso.
1: Dov'è l'arco di trionfo? Dopo l'albero. Se tu sai come si dice albero, arrivi all'arco di trionfo. Se no,
0: dopo gli alberi.
1: Esatto. Hai visto l'arco di trionfo?
0: Da lontano, ma l'ho visto.
1: Come l'hai detto? Hai fatto tutti gli Champs-Élysées o no?
0: Ho detto i Champs-Élysées con tutte queste boutique costose, posso farlo? Vabbè, vado a mangiare un'altra baguette.
1: Passi davanti.

0: amarsi un po', Lucio Battisti, amarsi un po' qui, amarsi un po' lì, amarsi un po' a Parigi, amarsi un po' ovunque. Città dell'amore.
1: Amo il fatto che con questa tua, insomma, fuitina a Parigi.
0: Fuitina.
1: Mi vengono in mente parole tipo c'est moi, Vanessa.
0: C'est moi.
1: Il mio francese, tra l'altro,
0: è vero,
1: ho scritto la Margot, alla Margot, la mia prof di francese.
0: L'hai scritto in francese?
1: No.
0: No.
1: L'ho scritto in italiano, scusa.
0: No.
1: Dovevo scrivere in francese.
0: Comunque, se hai studiato il francese da ragazzino, qualcosa lì c'è ancora. Perché io ho ricordato parole, verbi, nomi, pronomi, che pensavo fossero dimenticati, anche i giorni della settimana, i mesi dell'anno. Non dico che è stato facile comunicare, ma sicuramente ti fai un po' capire. Non è una lingua così lontana per noi, grammaticalmente molto simile all'italiano, pronuncia sicuramente difficile, devi un attimo...
1: Se tu fossi nata in Lombardia, sai, molto più facile, vedi?
0: Tu dici, anche in Lombardia hanno la...
1: No.
0: La R lì.
1: In realtà no, no, in realtà no. Però è vero, mi fa sperare questa cosa. Cioè, in realtà sì? Magari no, a parlare no, ma a capire...
0: A capire sì. Io ho studiato francese alle scuole medie anche in maniera intensiva. So conversare, però ricordo tante cose che comunque mi permettono di mi hanno permesso di farmi capire. Poi c'è da dire che sono stata sia a Parigi che nel sud della Francia. Il francese adora l'italiano. Non so perché l'italiano del francese, cioè in realtà lo sappiamo, ci sono un po' delle...
1: Francese adora l'italiano, ma non lo so.
0: Il francese si odia un po' tutti, ma non è il francese tutti i francesi, perché i francesi del sud sono super chill. È il francese di Parigi che è imbruttito.
1: È un po', è come il milanese, allora.
0: Esatto.
1: È un po' come il romano. Il romano che uno dice, in realtà anche il romano c'ha un po' la puzzettina sotto il naso perché è di Roma.
0: Sono un po' costantemente incazzati, ovviamente, per il turismo.
1: Per la vita.
0: E lì vedi anche all'aeroporto, ho messo il piede lì, emozionatissima. Il parigino non fa il minimo sforzo di parlarti in inglese se capisce che c'è una difficoltà. Cioè, un attimo.
1: Perché aiutarti?
0: Ti guarda così, ti dice.
1: Quindi è un italiano medio. Però poi quando vai nelle realtà piccole.
0: Nelle realtà piccole, la gente. Dai. Assolutamente sì.
1: Come in tutti i posti, dai.
0: Esatto.
1: Se tu vedi i melburniani, sono un po' con la puzza sotto il naso, mentre noi siamo molto più alla mano.
0: Devi andare.
1: Molto più bonaccioni,
0: esatto. Devi andare, capisci? Nei posti meno affollati sicuramente, perché in quelli più turistici c'è questa sorta di malessere.
1: Come
0: e
1: no?
0: Di astio.
1: Tu sei una dei tanti là.
0: Esatto, assolutamente sì.
1: Dove sei nata? A sud, a la Senna sul mare.
0: La Seine sur mer. Bravo, letteralmente la Senna sul mare, che è una delle tante città che sono una a fianco all'altra sulla Costa Azzurra, meno ovviamente conosciute di Saint-Tropez, ma ugualmente belle. Quindi abbiamo fatto una tappa giù di qualche giorno, è bellissimo, mare eccezionale, caldissimo.
1: Hai fatto il bagno?
0: Ho fatto il bagno, siamo andati al mare 2 giorni.
1: Bello. E, in totale sei stata in Europa?
0: In totale sono stata in Europa 7 giorni. 7 giorni.
1: Pieni.
0: Togliamo esatto, pieni. Togliamo i giorni di viaggio.
1: Sfatiamo questo mito che non si può fare. Si può
0: Sfatiamo
1: fare.
0: Sfatiamo questo mito che non si può fare, bravo, perché si può fare... Anzi, essendo stata una decisione dell'ultimo minuto e avendo riempito ogni giorno come fosse
1: oro,
0: assolutamente sì, sembra che i ricordi che abbiamo costruito sono infiniti e vanno a ricoprire quasi più settimane. E voglio dire che il jet lag è reale, esiste, ma non è così drammatico.
1: No, perché non hai tempo di
0: non hai tempo di realizzare.
1: Cioè, non hai tempo.
0: Non hai tempo di
1: realizzare. Non hai proprio tempo di fermarti.
0: Esatto, quindi chi pensa, ok, pago tutti questi soldi in voli, poi mi piange il cuore stare lì poco tempo, è vero ma non è vero, perché poi appunto crea più di quei ricordi e anche un altro sapore quando organizzi un viaggio che non era in programma.
1: Guarda, quando sono stato in Italia anche tipo 10 giorni, 2 settimane, ho creato cioè mi ricordo in maniera molto più, insomma, con felicità,
0: sì,
1: la cosa.
0: Perché poi quando vai per periodi lunghi, in realtà tanti perdi, giorni li butti perdi, così, sì, sei a casa.
1: Sì, è vero.
0: Secondo me per un periodo più breve,
1: è vero,
0: vai.
1: È vero, è più intenso.
0: È molto più intenso.
1: È più intenso e più magico. Poi questo ha avuto un sapore particolare. Sì. Sei andato a trovare Ludo per il compleanno, quindi insomma.
0: Sì.
1: Hai conosciuto anche persone particolari.
0: Persone importanti, esatto.
1: Sì, hai visitato una città che a me piace molto, che amo. Parigi è bellissima, dai, Parigi è bellissima. Al di là dei francesi che uno dice che non ci piace, non è vero, cioè Parigi è meravigliosa.
0: Parigi è bellissima anche se solo vuoi camminare e vivertela nel quotidiano. Mm. Ha questo odore particolare, passi vicino a queste boulangerie
1: meravigliose,
0: il parigino, classico parigino che sta lì seduto fuori al tavolino al bar con la sigaretta, cioè è uno stile di vita, è uno stile di vita Parigi.
1: Come si dice ti pretendo in francese?
0: Ah, je ne sais pas.
1: Te prétends. Ti prétends.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Malizia, profumo d'intesa.
2: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: con un deca non si può andare via. Una volta con un deca non si faceva, si facevano tante cose. Com'è la vita in Francia, o la vacanza in Francia? È costosa?
1: Secondo me è molto simile all'Italia.
0: Quindi è costosa
1: perché... O sicuramente nelle zone più turistiche devi stare attento, perché c'è magari un bar. Da un bar all'altro ti paghi anche uno scarto di un euro per un caffè, due euro.
2: La Madonna.
1: Però secondo me, ti ripeto, molto simile all'Italia, le città italiane più grandi. Sono andata in diversi supermercati francesi come Auchan e Carrefour.
0: Salutiamo
1: i nostri amici.
0: Sono tra l'altro di punta nella mia zona.
1: Certo.
0: C'è l'Auchan di Vimodrone e il Carrefour è quel carosello di Carugate.
1: E l'Auchan in particolare è molto affordable. Okay. E la cosa più bella dei supermercati francesi ovviamente sono la zona panificazione, quindi
0: certo,
1: pane,
0: certo.
1: Che hai ogni tipo di baguette rustica, multigrano, leggera, super croccante, e stanno anche 50 centesimi a baguette.
3: Posso dire una parola io?
1: Prego.
0: Ma panificazione...
1: Angolo lieviti.
0: Panificio.
1: Boulangerie.
0: C'era scritto boulangerie.
1: O forno c'era scritto.
0: perché il panettiere dell'Auchan di Sien sulla Mer.
1: Di Castellammare di Stabia.
0: Esatto. Si chiama Ciro. Oddio. Hai incontrato italiani? Ecco, questo te lo chiedo.
1: Allora, lo sai cosa? Un paio di italiani.
0: A Parigi, in aeroporto.
1: Ma a Parigi... sentivi qualcuno parlare in italiano? Poi sai quando stai camminando e senti quel...
0: Ti giri un attimo.
1: ma non così tanti come mi aspettavo, non così tanti. Sicuramente ce n'erano, ma Parigi è una... Se non sbaglio è la città più visitata al mondo.
0: Potrebbe essere
1: o la prima o la seconda con Londra. E quindi... Ci sono ogni tipo di turista. Tuttavia... Sarà che è estate e molti parigini iniziano ad andare verso la costa. Non era per niente affollata, l'ho trovata super vivibile. Pensavo fosse una città molto più caotica, ma l'ho trovata davvero davvero vivibile.
0: Magari sono tutti in vacanza.
1: Saranno in vacanza, può essere. Sarà che si è sfollata perché si aspettava la Francia arrivasse in finale vicino alla finale di mondiale.
0: Vogliamo parlare di questa cosa o è stata un'esperienza? Cioè,
1: relativamente.
0: Non eri ancora lì?
1: No, il mercoledì ero qui.
0: Partivi la sera.
1: Esatto, era... ha lasciato un po' di amaro in bocca, perché tu dici, sai, sarò a Parigi, sarebbe stato bello magari vedere quell'atmosfera lì, però poi fondamentalmente
0: Beh, ti è andata bene. Non hai dovuto soffrire.
1: Abbiamo comunque visto la finale mondiale in un localino molto carino dove il 95

0: 5% delle persone andavano per la Spagna. Ed è stato bello, è stato bello.
1: Secondo me, guarda, ho visto tanto tifo contro l'Argentina, ma in Italia anche per colpa di Adani, le sue telecronache.
0: Sì, credo solo a Napoli tifassero l'Argentina, non è che si sono comportati molto bene.
1: Secondo me, guarda, una bella fetta italiana tifava l'Argentina, sì, giustamente, perché sono cugini.
0: Sì.
1: Però tanti hanno scelto di tifare contro proprio perché sono stati un po' cattivi.
0: Sono stati un po' cattivelli.
1: Sì, un po' sporchi.
0: Sì, la vibe a Parigi era sicuramente andiamo per una città europea, andiamo per una squadra europea.
1: Poi avevano perso la finale contro di loro proprio, esatto, nel 2022, quindi esatto, insomma, un po' di rivincita c'era. C'era qualcuno che ti ha preso per in giro perché l'Italia non era ai mondiali?
0: Sì, forse qualche battutina, ma ormai siamo abituati, sai, quelle cose non ci fai nemmeno più caso. Ormai, puoi solo dargli ragione.
1: Cioè, cosa le devi
0: puoi
1: dire?
0: Puoi solo dargli ragione.
1: Cosa le devi dire? Cioè, ti metti a ridere anche tu.
0: Sì, quel sorriso un po'.
1: Cos'è? Toglietto sangue proprio, guarda, vaffanculo. Bene, non smetterei
0: quindi,
1: mai di ascoltare le tue storie.
0: Quindi
1: hai
0: sì,
1: un aneddoto? Qualcosa? È successo qualcosa di strano? Tipo hai imparato a cambiare una gomma in Francia?
0: Tante cose ho detto no, ne parlerò in radio sicuramente. Poi lo sai, sono sempre lì a cercare storie. Sono sempre lì a cercare storie. Mi verranno sicuramente in mente.
1: Devi scrivere.
0: E ne parliamo.
1: Devi scriverti le cose, Vane. Io mi sono scritto poco. Non è successo
0: niente
1: mentre tu eri via.
0: È la mancanza di me e delle mie storie drammatiche.
1: Non mi è successo molto. Devo pensarci. Ci penserò mentre arrivano una luna e una gatta.
0: Oh.
1: La luna, come si dice? So, ogni parola ti chiedo come si dice.
0: So che lunette sono gli occhiali.
1: Il da sole?
0: Lunette.
1: Gli occhiali da sole.
0: Non lo so.
1: Gli occhiali da luna.
0: Gli occhiali da luna.

0: La luna e la gatta, Takagi e Ketra. Io, guarda, Vane, veramente vorrei che questa puntata durasse 10 ore, perché mi stai portando in vacanza con te. Cioè, è proprio bello.
1: Ti sto facendo fare un viaggio con me.
0: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Vanessa che ci riporta in Francia, perché oggi torna dopo 2 settimane, dopo essere stata in Francia per la sorpresa a sua sorella per il compleanno. Quanti anni ha fatto, Ludo? Possiamo
1: 35.
0: Dirlo? Bello. Poi ci racconti anche del compleanno. Però arriva dopo 2 settimane un segmento importante.
1: Importantissimo.
0: Che tempo che porta.
1: Bene, sono andata via con la pioggia. Sono tornata dicendo: si sta bene, wrong. Il giorno dopo pioveva di nuovo.
2: Posso dire una parola io?
0: Adesso lo fai tutto in francese, questo.
1: aujourd'hui.
0: Finiamo alle 9, te lo dico.
1: Ok. Ok, la giornata di oggi sarà ovviamente caratterizzata da pioggia, soprattutto a partire dal pomeriggio, quindi verso le 3, 3 e mezza, giusto per rovinarvi lo school pick up time, sarebbe bloccato nel traffico.
0: Cosa hai detto? Allo school pick up time.
1: Pick up time, certo. E stare bloccati nel traffico un'oretta più o meno. Il weekend si presenta variabile, ma domenica, lunedì e martedì ricominciano piogge intense. Il resto della settimana prossima si presenta al momento variabile, ma si sta, è imprevedibile. La temperatura massima non supererà per tutta la settimana i 14 gradi, mentre la minima è davvero minima, perché si toccano i 5 gradi.
0: Stamattina c'erano 6, quindi allora, ci siamo.
1: E allora, me ne sono resa conto, io poi ho preso questo trench in Francia e volevo fare la parigina.
0: Cosa fai con quella roba lì?
1: Assolutamente nulla.
0: Guarda la mia giacca del North Face, il bomberino. Dai, inverno proprio pieno.
1: Sì. E invece no, io preferisco essere un'icona di fashion.
0: Beh certo. Io wanna look good e soffrire.
1: Questo è il tempo che porta questa settimana.
0: Not bad, però poteva andare peggio.
1: Potevano essere le settimane di pioggia intensa che abbiamo avuto. Credo anche che questa sia quasi la coda dell'inverno.
0: Ecco, c'è anche il commento alla Giuliacci. Eccolo lì.
1: Mi chiedevano come fosse l'inverno in Adelaide. E ho detto: guarda, piovoso.
0: Siediti un attimo,
1: perché la stessa persona che mi ha convinto ad andare in Francia, il mio compagno francese.
0: Attenzione, questa è la prima volta che viene
1: nominato
0: in questi termini. Attenzione.
1: Mi ha detto: vabbè, la fine dell'inverno. Ho detto: la coda sì, ma non ti aspettare che agosto e settembre non siano freddi.
0: Agosto è freschetto.
1: Agosto è freddino, settembre ancora lo è. Si inizia a vedere un pochino di aumento di temperature, forse ad ottobre.
0: A noi serve una giornata di sole. Star bene.
1: Esatto.
0: Ci dà un po' di positività. Io in realtà sappiamo bene che quando c'è il sole si sta bene, non
1: assolutamente com'è. Sì. Vedi come sono tornata carica di vitamina
0: portaci un po' di vitamina D anche a noi.
1: Ci ho provato.
0: Ne abbiamo bisogno.
1: Sono portato me stessa.
0: Beh, già un buon inizio. Comunque,
1: eccomi.
0: Bentornati con noi dopo 2 settimane in solitaria senza Vane, che insomma è stata con noi, diciamo, in spirito.
1: In spirito, assolutamente sì.
0: Settimana scorsa ho fatto anche l'oroscopo senza di te, ma proprio brevissimo. La settimana prima non ho fatto neanche in tempo a farlo, perché non ne valeva la pena. Fondamentalmente
1: senza quella
0: non ha senso, non ha assolutamente senso.
1: Spero che i nostri ascoltatori sono stati soddisfatti della tua lettura di stelle.
0: Ma
1: aspettiamo feedback.
0: Ma potete darci tutti i feedback.
1: Potete darci i vostri feedback.
0: Eccoli che arrivano.
1: MSN.
0: Fate schifo. C'ho delle canzoni molto francesi oggi, molto francesi. C'ho qualcosa che arriverà dopo che ti farò volare.
1: Jules?
0: Ti farò volare.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Treva, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Olio Penfield 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena 400 grammi, $1.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: The Colors con Elodie, Pensare Male. Sono le 7:22 minuti. Colleghiamo Francia e Australia sempre di più questa settimana, perché è tornata Vanessa dopo un viaggio bellissimo in Francia, ma c'è stato il primo volo non stop Toulouse-Melbourne. 24 ore di volo, l'A350 hanno fatto il test e 3,6 milioni di users l'hanno seguito con Flight Radar. Tra l'altro, questa settimana c'è stata la giornata con più aerei in volo
1: Ho letto, se non sbaglio, il 23 luglio.
0: Questa settimana c'è stata la settimana con più aerei in volo nello stesso momento. E cioè, quando pensiamo alla guerra, al fatto che tanti voli sono stati cancellati all'inizio dell'anno, è incredibile come la situazione cambia in pochi mesi. Il Project Sunrise della Qantas è arrivato in Australia la settimana scorsa, è già ripartito per la Francia.
1: Sì.
0: E ha fatto 19 ore plus la connection fino in Francia, cioè dalla Francia fino a Melbourne, ed è la nuova frontiera di voli intercontinentali.
1: 19 ore ufficiali di volo, quindi.
0: Sì. Sì.
1: Ne discutevamo l'altro giorno. Sicuramente siamo abituati a stoppare, cioè fermarci, a fare comunque uno scalo che ti permette un attimino di sgranchire le gambe. Io personalmente, forse dovendo comunque stare in viaggiare lo stesso numero di ore, perché fondamentalmente parliamo dello stesso numero di ore, forse salvi 1 o 2 ore.
0: Ma non è vero.
1: Ma sì, perché alla fine gli stop sono 3 ore.
0: Ma guarda il tempo che devi scendere dall'aereo, fare il metal detector, andare nella lounge.
1: Ma 20 ore sullo stesso aereo.
0: Vabbè, se non dormi, le fai e basta.
1: Se non dormi è tosta.
0: Le fai e basta. Ma cos'è, dormi nelle 3 ore di stopover? No. Chi dorme a un orario indefinito della vita, tra l'altro?
1: No, però ti puoi sdraiare.
0: Io sono sempre dell'idea, tolto il dente, tolto il dolore.
1: Dici?
0: Fammi fare 19 ore sull'aereo e sono a posto.
1: No, lo dici perché dormi. Io non dormo mai.
0: Io devo prendere pastiglie per dormire. Da quando c'è Jasmine, dove dormo? Non posso più dormire sull'aereo.
1: Forse la cosa positiva del viaggio lungo è che ti puoi regolare su quando dormire.
0: In realtà, nei servizi alla telegiornale che guardavo in questi giorni, c'erano proprio degli esperti di sleep practices.
1: Sì.
0: Che dicevano, sleep therapist, che dicevano proprio che questo volo è stato pensato in maniera tale da poter combattere il jet lag più possibile. In realtà sarà un aereo che è stato proprio adibito anche al riposo dei piloti, ancora meglio, perché chiaramente 19 ore di volo è una giornata intera, e quindi penso ci siano dei piloti in più, bisogna avere una crew di un certo tipo per fare un volo del genere. C'è chi è d'accordo come me e chi insomma preferisce fare più stop per sgranchirsi le gambe, per
1: la mia
0: per
1: domanda
0: scendere.
1: È un aereo già funzionante o è stato creato un aereo apposito?
0: No, è un A350-1000 si chiama.
1: Ok, perché sì, voglio immaginare che ora c'è un po' di hating, che mi abbiano fatto delle sedute un po' più comode o che si reclinano un po' di più.
0: Vanè, ma devono fare, innanzitutto tu immagina viaggiare con un volo Jetstar in Europa, quindi già stai messa meglio che c'hai.
1: Allora, ok,
0: i posti
1: Jetstar, Virgin, Ryanair sono tratte brevi, coprono tratte brevi. Sono, non posso lamentarmi di stare come la sardina, ma se mi devo fare, mi devo sbattere 20 ore su un aereo e pago davvero tantissimo per questi aerei.
0: Ma
1: quei 10 gradi in più che la seduta si reclina non farebbero male a nessuno.
0: Va in faccia quello dietro.
1: Ok.
0: Cioè, ti immagina guardare il Signore degli Anelli, a un certo punto quella davanti ti si impiega e tu ti sei persa il momento in cui Frodo butta l'anello nel Monte Fato. Capito?
1: Va bene.
0: Capito? Sono molto più grandi di una volta. Io ricordo i Singapore Airlines che ho utilizzato per venire qua. A parte che sono venuto qui perché una volta non c'era mica dico 15 anni fa, non c'era mica il Emirates che faceva Milano-Dubai, Dubai-Adelaide. Ho fatto Milano-Londra, Londra-Singapore, Singapore-Adelaide.
1: Ok.
0: E tra l'altro da Londra a Singapore ho viaggiato con l'A380, che è quello a due piani,
1: sì,
0: che ha le sedute molto più larghe di
1: quello
0: un aereo normale.
1: Quello è bellissimo, sì.
0: Sì.
1: Sempre comunque viaggiato con Qatar personalmente.
0: Io sono comodo, posso dirti. Cioè, sono comodo pur essendo molto alto, sono
1: vero,
0: abbastanza comodo,
1: alto.
0: Sì.
1: Io proprio le gambe vorrei alzarle, le gambe vorrei appoggiarle. Ma anche quel cosino che sta sotto la seduta della persona di fronte a te, che sta spesso sui pullman, no? Quel poggio a piedi che si alza. Già ti permette di alzare un po' i piedi, cosa costa farlo?
0: Sì. Fanne 500 per un volo, poi devi cambiare tutti gli aerei, cioè che ormai è fatta. Ormai è fatta. Comunque, posso dirti che soffro quando sto nel mezzo, chiaramente.
1: Sì.
0: E ho sofferto, il volo che ho sofferto di più nella mia vita forse è stato il Doha. No, ho fatto, cos'è, con chi ho girato? Con Cathay, quando ho fatto Hong Kong Oslo.
1: Sì.
0: Hong Kong, no, sorry. Quando sono tornato in Europa l'ultima volta, che sono andato direttamente in Norvegia, che ho fatto Doha Oslo, è stata una roba oscena. Ero in mezzo e il tipo di fianco a me, i due tipi di fianco a me erano molto più grossi di me.
1: Sì.
0: E occupavano tutto il sedile. Cioè lì poi non, cioè lì veramente chi prima arriva meglio alloggia sul bracciolo.
1: Certo.
0: Perché se tu arrivi dopo e loro sono già appoggiati, tu sei praticamente,
1: ti devi fare 10 ore con i gomiti sui bracciolo.
0: 10 ore fermo e poi dopo devi andare bene, che quello che sta a destra tua non si alza mai, cioè è una rottura di balle.
1: Sì, lo è. Io non sono una grande fan delle sedute, delle quattro sedute centrali che ci sono capitate in questi viaggi, che ovviamente essendo last minute ci siamo dovuti accontentare di quello che c'era. Generalmente preferisco il posto finestrino, perché comunque riesci ad appoggiare la testa sul finestrino.
0: Però devi superare due persone per uscire per andare in bagno.
1: Questo è anche vero, questo è anche vero, però vabbè.
0: Il posto
1: devi
0: migliore
1: scegliere
0: in
1: il,
0: aereo,
1: male il male minore.
0: Il posto migliore in aereo è, se viaggi in coppia, è nella fila centrale da quattro, è il corridoio, perché hai una persona su quattro che ti può disturbare per andare in bagno. Perché solo una persona ti chiede di alzarti, e se lo è il tuo compagno o la tua compagna.
1: Certo.
0: O se è un'altra persona, doesn't matter. O se ti devi alzare tu, hai un accesso
1: questo
0: più
1: facile. Questo è anche vero.
0: Però se sei alto come Marco Petta, che quando dorme sull'aereo mette sempre il piede fuori, la cretina della hostess ti passa sempre col carrello sopra.
1: Sempre.
0: E la gente ti prende sempre dentro. Cioè io costantemente vengo preso dentro mentre dormo e mi svegliano e dico: Madonna, lasciatemi dormire.
1: Vero. La fortuna che puoi avere è semplicemente di avere il posto vuoto a fianco a te, puoi metterci i piedi su o puoi sdraiarti sulla persona con cui viaggi. Quella è l'unica fortuna.
0: Non hai mai viaggiato con Nadia Covino, te? Non hai idea.
1: Io abuso di spazio quando mi viene offerto, quindi.
0: Esatto, quindi io non potrei mai viaggiare con te, per esempio. Quindi, se mai ci pagheranno.
1: Me lo prendo.
0: Se mai ci pagheranno un Sanremo trip, pare latte caffè o un viaggio
1: in
0: Europa.
1: Ho le mie tecniche, io cerco, vado in giro a cercare le sedute libere.
0: Facciamo due viaggi completamente distinti.
1: Voli separati.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
5: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
6: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
7: Mi sento un nodo alla gola.
8: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Una canzone che secondo me è destinata a rimanere nei nostri cuori. Ce la ricorderemo tra 20 anni e diremo: quel Sanremo abbiamo goduto e l'abbiamo imparata tutta, cantata a più e più karaoke. Taranai con Tango, 7:38, siamo live. Marco Vanessa tornati insieme il giovedì mattina con pane, latte e caffè dallo studio Sanremo.
1: Eccoci,
0: inseparabili. Noi che tra l'altro ci sentiamo spesso prima della puntata per darci un po' un'idea di quello che succede e messaggiamo su WhatsApp.
1: Sì.
0: Però non utilizziamo ormai il gesto più passive-aggressive delle chat, che è il pollice su.
1: Assolutamente sì.
0: Lo uso molto con Stefano e Sara, che loro lo sanno.
1: Che da general manager davvero io lo sono vedo dal mio boss, dico
0: Lo sanno. Quando rispondo così è perché sono passive-aggressive.
1: Sì, il pollice in su non significa assolutamente ok, significa come vuoi. Non esatto. Sono d'accordo, ma ok.
0: Fai come ti pare. Esatto.
1: Whatever.
0: Esatto. Whatever è proprio la risposta giusta. Sono d'accordo.
1: Se vuoi spiegare, esatto.
0: Se vuoi spiegare una discussione.
1: Una discussione, secondo me, è il gesto giusto. Sì,
0: Chi mi conosce sa. Sappiate che se avete il mio numero di telefono e vi rispondo con un pollice su, molto probabilmente sto facendo la passive aggressive.
1: Cioè, la reaction con il pollice su. Passabile, ma un singolo pollice su. Che ti esce grande.
0: Quando ti dicono: ah, pollice su, ho solamente risposto sì. Quando tu proprio rispondi all'accusa della passive aggressiveness dicendo: è solamente un pollice su.
1: È un follow up
0: quello.
1: Interpretalo come vuoi.
0: Quello è un follow up del pollice su.
1: Ma potresti starmi sulle balle.
0: Probabile.
1: Cioè, mi ero rovinato la giornata.
0: Siamo d'accordo con questa cosa.
1: Esatto.
0: A proposito di conversazioni che finiscono in un certo modo, io ti porto in Spagna e questa è una magia.
1: Conversazioni che finiscono in S, quindi Spagna.
0: Esatto. Una signora a Madrid ha finto di essere non vedente per 30 anni per evitare lo small talk della gente. Cioè, lei si è finta non vedente in giro per non parlare con nessuno.
1: Abbiamo dato il premio Nobel per la pace a questa signora. La pace che ha creato non facendo conversazioni con gente.
0: Tra l'altro, un nome assolutamente poco spagnolo: Carmen Jimenez. Cioè, proprio la più
1: signora Carmen.
0: È proprio tipo.
1: Facciamo un one on one.
0: Sara Rossi. How to be si blind. Chiamare. La signora è riuscita per 30 anni. Anche con i familiari, insomma, proprio vicini,
1: sì.
0: È riuscita proprio a far finta di essere non vedente per non parlare con nessuno.
1: Che poi secondo me è un po' come fanno le signore in generale, i nonni, quella fascia anziana.
0: Fanno finta di non
1: No, i nonni, secondo me, in particolare le nonne, fanno che loro non riescono a camminare, capire, hanno paura di cadere. Poi quando non ci sei, quando non le vedi,
0: sono tutte
1: si arrampicano.
0: Esatto, sono tutte Usain Bolt. Io ricordo zia Rita, la zia di mio padre, 96 sì. anni, che cambiava le lampadine su una sedia.
1: Cioè
0: lì proprio arriva l'INPS, ti chiude tutto, non ti dà più niente, capisci? Parleremo tra l'altro di anziani perché abbiamo la storia della settimana di Vanessa che, seppur essendo tornata da qualche giorno, ha già un nostro aneddoto. Parlando di anziani che forse non dovrebbero uscire di casa da soli.
1: Può essere, quindi sì.
0: Comunque lo small talk non ne fai tanto in Europa, secondo me. Quando sei in vacanza che small talk fai? Non è che
1: sì, secondo me sì. Sicuramente quella small talk, nel senso, cosa fai, da dove vieni, come la vita in Australia.
0: Tipo i camerieri nei ristoranti. Se trovi il cameriere italiano, fai quelle 2 o 3 domande: come ti trovi in Francia? Perché sei venuto qua?
1: Esatto. Più le curiosità qua. Esatto, di come si vive in Australia.
0: Esatto.
1: Solite domande se lo scarico.
0: I ragni l'hai visti? I ragni l'hai visti,
1: classico. E poi dico: ma il ragno, davvero ne vedi uno ogni morso di papa?
0: Qui
1: gli animali
0: sì, qui sì.
1: Sono, esatto.
0: Se vivessimo nel country, ne sarebbe più facile. Sono nel regional, sì. Anche a Sydney è pieno di ragni,
1: sì.
0: Ci sono molti più ragni.
1: Tra l'altro ho constatato che la maggior parte delle persone che sono aracnofobiche o comunque hanno paura degli insetti, che ne ho tante, conosco tante, si preoccupano dei ragni, ma almeno in Australia non ci sono quegli insettoni coccosauri giganti che ti sbattono vicino alla finestra, vicino alla lampada.
0: Le cimici.
1: Esatto, quegli insetti estivi che volano un po', sembrano delle zanzare giganti con la coda che penso. Quelli sono orribili, almeno in Australia non ce li abbiamo.
0: Vabbè, ho capito, abbiamo i coccodrilli e tutto quello che ti può uccidere.
1: Parigi,
0: però.
1: Api ovunque.
0: Vabbè, fanno bene le api,
1: I know, però dico, vabbè, se avete paura dell'insetto, di una cosa che vi tocca, vi posso assicurare che statisticamente un ragno non vi verrà mai, vorrei dire non vi verrà mai su una gamba, me lo sono trovato su una gamba, però davvero è che un ragno ti attacca o te lo trovi addosso.
0: Ti dirò.
1: Ma every day.
0: Ti dirò. Vabbè, no, invece gli animali volanti sono molto più, in your face.
1: Yeah.
0: In your face.
1: Fatevi l'estate in Europa con libello e le api, zanzare.
0: Secondo me c'è chi preferisce, però poi dopo potrei sbagliarmi. Un Sal da Vinci dannata ti faccio oggi. Ti propongo un Sal da Vinci dannata.
1: Ottimo. Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268 1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
4: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!

0: Gripping in Milano. Milano, tra l'altro, è la prima volta che Vane va in Europa senza passare dall'Italia per niente. Cioè, non sei proprio passata in Italia.
1: No, no.
0: No, che ho sbagliato.
1: Sì,
0: sei stata solo in Francia. E basta.
1: È stato difficile non passare per casa. Non passare per casa e essendo così vicina, però davvero il tempo non c'è stato.
0: Perché tra l'altro, insomma, avevi veramente il tempo limitato come ce l'abbiamo noi, perché siamo già quasi alle 8.
1: Davvero?
0: E sta già per finire il Throwback Thursday, ma parleremo nella seconda ora di tante cose, della situazione della nazionale italiana, assolutamente in crisi nera, più che nera. Però siccome Vane tu sei stata via per insomma 10 giorni e hai dovuto giustificare il tuo out of office, ti do degli out of office molto così efficaci direttamente dal milanese imbruttito.
1: Sì.
0: Ciao, sono in vacanza, per le urgenze chiama mediche, chiama il 118, per gli incendi 115 e se sei serio pericolo di vita il 113, grazie e basta. Quindi se volete qualcosa di lavoro, cavoli vostri, chiamate solo se state per morire.
1: Vero.
0: Grazie dell'email, ma al momento non sono in ufficio. Vi risponderò al mio ritorno il 9 settembre 2054. Uno che non tornerà mai. Delega a colleghi ignoti. Ciao, non sarò in ufficio fino al 2 settembre. In mia assenza potete contattare A.M. senza dire nome e cognome. Quindi qua io avrei poca scelta. Buongiorno. In questo momento sono in spiaggia di Ibiza a spronzarmi come una merda. Come un personaggio, quindi non chiamatemi, non scrivetemi. Questo messaggio si distruggerà tra 20 secondi. Questi potrebbero essere degli out of office interessanti.
1: Assolutamente sì.
0: Tu, tra l'altro, out of office non ne fai. Cioè, la me, cioè.
1: Comunque è stata una vacanza presa last minute. Però simpatici.
0: Come l'ha preso il lavoro? Ha detto qualcosa?
1: No, ok. Fattibile. Era fattibile prima della stagione busy che sta arrivando.
0: Perché?
1: Sta
0: che arrivando. Cosa arriva?
1: A parte oggi esce Spider-Man. Già abbiamo.
0: Vero, non sono
1: già
0: fan.
1: Già abbiamo.
0: Non sono fan
1: non
0: ancora.
1: Fan?
0: Devo guardarli.
1: Già abbiamo il weekend quasi booked out.
0: Ne parlavo ieri di questa cosa. Di
1: quasi
0: Spider-Man.
1: Booked out, sì. E,
0: tu hai visto i Tom Holland?
1: Li ho visti.
0: And?
1: Non vedo l'ora di vederli.
0: And?
1: A me piace, sono fan.
0: Cioè,
1: sono
0: tipo
1: fan.
0: Toby Maguire.
1: Toby Maguire, ovviamente, è un posto nel cuore.
0: Parliamoci chiaro. Ecco.
1: Andrew Garfield, non ho visto quel film, l'ho recuperato soltanto dopo aver visto Tom Holland.
0: Quello del gatto.
1: Spider-Man.
0: Quello del gatto.
1: Esatto, quello della salvataggio, non salvataggio.
0: Ah, pensavo di Garfield, il gatto arancione.
1: Sei un simpatico. Ma Tom Holland secondo me è perfetto per il ruolo. Mi piace molto. Tra l'altro, ero vedere
0: che lingua è, scusa.
1: l'ultimo Spider-Man Homecoming.
0: Sì.
1: Quando c'è la reaction dei tre Spider-Man che si incontrano.
0: Sì. Dai uno spoiler ancora più grande.
1: È uscito 2 anni fa.
0: Ho capito. Sai che il Titanic affonda.
1: Vederla in sala con la live reaction è stato bellissimo.
0: Sì, ho capito, ma la gente non lo sapeva?
1: Secondo me i fan accaniti lo sapevano,
0: certo.
1: Però io che magari non lo sapevo che non ero una fan accanita, quando ho detto no, sta succedendo. Ci sono un sacco di video reaction su YouTube.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì, se esce Spider-Man, cosa esce di bello?
1: In questo momento stiamo proiettando il festival del film nordico, quindi una volta esisteva il Festival del Cinema Scandinavo, adesso sono stati tutti accorpati sotto il Nordic Film Festival.
0: Sì, anche film quello... che non si capisce una minchia di quello che dicono, tra l'altro.
1: Scusa, questo sole mi sta un attimo...
0: Sono stato un mese in Norvegia, non è che ho capito molto la cinematografia norvegese, posso dire. Non era un cinofilo.
1: Molto scene di porto, di fari.
0: Mamma mia, cosa.
1: Sardine.
0: Scene di porto, tra l'altro. Film, grandi film porto. In Norvegia. Grandi attori da porto. Porto Siffredi. Grande attore norvegese, Porto Siffredi.
1: No, la maggior parte delle tematiche sono un po' wild, un po' sul ghiaccio, un po' in
0: tante
1: mare.
0: Tante renne.
1: Esatto, mi viene in mente quella canzone. Sai quella canzone dei film. Scusami un attimo. Quella canzone dei video pericolosi con le onde alte che fa.
0: Sì, quello dei vichinghi, sì, sì, esatto. Quello dei, esatto, proprio quella.
1: Vengono in mente quelle scene lì. Possiamo abbassare questa tapparella?
0: Sì, a me vengono in mente i film con le vespe. Con le vespe che mi vengono, non le api che sono, che ci sono in Francia.
1: Ho difficoltà anche a vedere lo schermo.
0: Sì, ho capito, adesso arriva, stai calmo, stai calmo. Il sole bacia i belli, o no? Ma non doveva piovere oggi.

0: super momento della festa di Cairns è sempre quando i Siesta Cartel cantano 50 Special. È un momento bellissimo perché gli italiani arrivati da poco li vedi che spuntano fuori.
1: Appena parte la canzone,
0: sì,
1: appena
0: roba.
1: Parte la canzone.
0: Sono quasi le 8, bentornati live. Un grandissimo, enorme saluto a Nunzio e Matteo direttamente dall'Italia che ci ascoltano.
1: Ciao
0: e
1: ragazzi, anche, ciao Nunzio.
0: Li salutiamo tutti. Tra l'altro, se non sbaglio, credo siano a casa di Matteo, che se non sbaglio poi verrò
1: corretto.
0: Crocifisso è
2: c'è di bello le
0: proprio
2: luci.
0: Lì. Proprio lì.
2: Natale.
0: Proprio lì, è proprio lì, è proprio lì, è proprio lì, a Vicenza.
1: Salute,
0: se non
1: ragazzi,
0: sbaglio,
1: Nunzio mi ha chiamato che ero in Francia e non ho risposto. Ho detto, Nunzio, non sono in Australia. Ho detto, come non sei in Australia? Eh no.
0: Perché adesso, tra l'altro, quando chiami e una persona in Europa e ha la SIM attiva australiana,
1: certo.
0: Puoi.
1: Io ho fatto personalmente una eSIM che avevo fatto già a Bali, che si è rivelata essere molto comoda per la modica cifra di $15. Hai circa 10 giga per 10 giorni, che non sono male, o 15, non ricordo.
0: Io faccio sempre Iliad. C'ho la mia tessera Iliad che non scade mai.
1: Che attivi quando vai lì?
0: Ogni anno ci metto un 10, un deca, come dice Pezzali, e va.

0: questo esperto di ovviamente letteratura greca, sì. E diceva Odisseo, lo chiamava Odisseo.
1: Odisseo, sì. Dalla letteratura greca Omero è Odysseus.
0: E non Ulisse. Noi non lo traduciamo.
1: Esatto.
0: Non lo traduciamo, giustamente. Esatto. E questo tipo con questo capello lungo, sì. Molto intelligente. Già, solo poi, dal capello avevo capito, sì. Che era intelligente.
1: Poi quando è stato passato anche attraverso la letteratura latina è diventato Ulisse. E...
0: Stai facendo la sborona adesso, non perché hai fatto il liceo classico?
1: La sborona, eh? Però mi ha fatto morire dell'Odissea, mi fanno morire quei meme che girano in questo momento. Sai che ovviamente Christopher Nolan ha fatto questo film con le nuove camere, con,
0: sì.
1: La risoluzione che va vista all'X Max.
0: Sì.
1: Questo meme che gira, che dice, guardando l'Odissea come Christopher Nolan l'ha inteso, e lo vedi dall'Apple Watch, dal Nokia.
0: Dentro, io l'ho visto dentro un pregnancy test.
1: Figuraci, cioè, dalla televisione totale, del frigo.
0: Totale, spettacolare. Sai cosa è spettacolare? Che è un'ora e mezza che siamo in onda e io non vedo l'ora di mettere questa canzone e te la voglio dedicare, perché sei stata in Francia ed io voglio farti impazzire con questa canzone famosissima. Ho dovuto cercare canzoni famosi francesi in Italia e questa mi è venuta subito in mente e ho detto la amerai, perché Alizé era anche un bel tocco di baguette.
1: Certo.
0: Quando è uscita. Cioè, Litta. Madame et mademoiselle, bienvenue à la radio française Sanctre Am avec Marco et Vanessa. Vanessa, c'est moi.
1: Vanessa et Marco.

0: non poteva mancare una reference francese per l'ultima canzone del Throwback Thursday, che è Moi Lolita di Alizé, che era veramente un bel tocco di pain au chocolat, veramente.
1: Assolutamente
0: posso dire,
1: sì.
0: Posso dire.
1: Ora, restando sempre in tema Francia, lo sai che...
0: Cos'è successo? Cosa mi
1: la
0: devi...
1: Tour Eiffel.
0: Attenzione,
1: Eiffel
0: il fun fact.
1: Tower.
0: Attenzione. Potevi dirmelo prima, io avrei fatto una... Ti avrei fatto la... la scusami, la...
1: Una,
0: l'introduzione.
1: Una...
0: Ce l'abbiamo. Questo è un fun fact. Devi
1: che meraviglia.
0: Cioè...
1: Che meraviglia. La Tour Eiffel, per la sua forma, per quanto è alta, ti dicevo, la gente non si rende conto di quanto è maestosa e di quanto è pesante. Per la sua forma, che ha la maggior parte del peso che cade, diciamo, al centro, ma è poi distribuito su queste quattro giganti gambe, diciamo, ha impatto minimissimo sul suolo. Il suo impatto, nonostante il suo peso, è paragonabile a quello di un uomo seduto su una sedia.
0: Ma che cosa vuol dire sta cosa, scusami?
1: That's what I said.
0: Cioè, se io vado lì e taglio... Ok. Se io vado lì e taglio le gambe della Torre Eiffel e mi cade addosso, è come se...
1: No, non
0: una Vanessa Celentano qualsiasi...
1: la pressione sul suolo.
0: Ah.
1: Considerando la forma della Torre Eiffel e di come il peso si distribuisce attraverso le quattro gambe...
0: Pensa.
1: L'impatto sul suolo è... minimo quanto un uomo seduto su una sedia nello stesso punto. That's a fun fact.
0: Io sto sentendo le scoregge del cervello della gente che non ha ancora bevuto il caffè stamattina.
1: Well,
0: beh, importante. Chi te l'ha detta questa cosa?
1: È uno degli aneddoti che si legge
0: dove?
1: Che si legge quando fai la scalata sulla Tour Eiffel.
0: Oddio.
1: Ci sono tanti aneddoti relativi alla Tour Eiffel. Ora, non ho fatto la scalata, questo aneddoto me l'ha riportato mia sorella. Però voglio dire una cosa, perché c'era una fila enorme per salire sulla Tour Eiffel, che è un'esperienza da fare. Però è anche vero che quando arrivi a Parigi e ti sbatti 3-4 ore di fila per fare la, per arrivare anche solo al secondo piano della Tour Eiffel, io mi chiedo perché. La view della città è bellissima, ma la view è la Tour Eiffel stessa.
0: Sì.
1: Andate a vedere la Tour Eiffel in tantissimi dei punti intorno alla città, che possono essere Montmartre, Trocadero, che è forse è la view migliore perché è proprio di fronte.
0: Bellissimo.
1: Piuttosto che pagare, mettervi in fila, farvi questo scarpinetto di non so quante rampe di scale.
0: Chi?
1: Scarpinetto.
0: Chi?
1: È tipo una tipo un climbing, un trekking. Scarpinetto.
0: Ma questo qua è francese, questa roba che
1: andate
0: hai appena detto.
1: Piuttosto salite su Montmartre, salite su Trocadero, andate, prenotate una cena in uno dei tantissimi rooftop,
0: cioè,
1: parigini, e guardatevi la regina di Parigi da lì.
0: Ma adesso Celentano, guida turistica.
1: Guida turistica, signori. Seguitemi per altri consigli.
0: Che hai fatto? Devi fare un get ready with me.
1: Tanto mia sorella ha organizzato tutte queste cose. Ho detto: potresti fare la guida turistica, perché
0: bellissimo,
1: hai tutti questi itinerari ormai molto atipici, che si sono rivelati fondamentali.
0: Ludo, conosciuta per la nulla facenza, tra l'altro.
1: Per non ha niente da fare. Se non
0: è vero, però, per massimizzare proprio il viaggio a Parigi,
1: senza fare queste tourist trap o il classico dove trovi un botto di gente.
0: I trocaderi, com'è che si chiamano?
1: Trocadero,
0: gli stipetti, cos'è che hai detto?
1: Cos'è scarpinetto. Lo scarpinetto.
0: Non ho mai sentito.
1: Chiedi a chat cos'è lo scarpinetto.
0: Lo chiederemo. Siccome tu hai alzato il livello culturale di questo programma negli ultimi 3 minuti, io lo abbasso subito perché...
2: E buongiorno di nuovo al pubblico maschile, al pubblico femminile, anzi al pubblico femminile e poi a quello femminile.
0: È un po' come io e Simone che dopo il segmento di musica classica e dell'opera al Kensington Italian Festival ci siamo presentati sul palco con le parrucche col mallet per tirare giù il livello culturale, perché era troppo alto. Dovevamo tirare giù un po' la situazione.
1: No, vabbè.
0: Detto questo, pubblicità, quando torniamo solo musica nuova. Sì. Vanessa Celentano, solo musica nuova, a tra pochissimo.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Giovedì 30 luglio, Kevin Road, Dry Creek, Judd Road, Elizabeth, Gray Street, Murray Bridge, Bridge Road, Salisbury East and Port Wakefield Road, Mawson Lakes. Spare camera locations sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
6: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
7: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
8: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
7: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
8: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
7: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
8: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
7: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
8: sì?
7: Tu, ci vai tu.
8: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, Clara.
7: A Taste of Italy Griffith.
8: Experience Italy in the heart of Griffith.
9: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Fabio Rovazzi, La Costiera Amalfitana con Arisa e Nino D'Angelo. È la canzone che ti sei persa mentre eri in Francia.
1: Stavo dicendo
0: cosa?
1: Non lo so, al primo ascolto ho qualcosa da dire.
0: Vabbè, ma questo è lo stile Rovazzi, dai.
1: Certo.
0: È lo stile Rovazzi, ci sta, a me piace.
1: La Costiera Amalfitana non te può portare a Milano.
0: Sai dove è girato il video? All'idroscalo. Cioè la parte dove Nino D'Angelo dice questa cosa da Rovazzi è girata all'idroscalo, su un pedalò.
1: Ok.
0: Su un pedalò. È tutto assolutamente fitting.
1: Magico.
0: Poco magico invece è quello che sta succedendo nel calcio italiano.
1: L'Odissea
0: dell'allenatore della nazionale italiana. In realtà l'abbiamo deciso ed è ufficiale. Però negli ultimi 7 giorni è successo di tutto, perché Malagò, che è il nuovo presidente della federazione, ha insomma prima dato l'incarico,
1: esatto,
0: Maldini e Leonardo per trovare l'allenatore, quindi direttore tecnico della nazionale sarebbe stato Maldini per trovare l'allenatore della nazionale, che aveva prima incontrato Guardiola vuole 20 milioni all'anno per allenare, quindi insomma non capisco perché non ce lo possiamo neanche permettere, cioè
1: dai,
0: da Federcalcio, cioè non abbiamo stesso, non ho capito perché non
1: la
0: è che
1: nazionale, tra l'altro, se dobbiamo un attimo ripulirci la faccia dopo questi anni di scuorno,
0: con tutte le tasse che paghiamo, scuorno tra l'altro parola coniata dei Savoia
1: dopo Scarpinetto.
0: esatto. Quindi Pirlo fu ai suoi tempi impiegato per 24 ore circa.
1: Dopo Guardiola si è stato fatto il nome di Pirlo.
0: Sì, e Pirlo in realtà, che non ha bisogno di 20 milioni perché non ha il blasone di Guardiola, sembrerebbe che insomma abbia accettato l'incarico. Invece poi è stato un dietrofront di Malagò,
1: sì,
0: che non ha più candidato Pirlo come allenatore della nazionale, e a quel punto Maldini e Leonardo si sono dimessi subito, on the spot. Quindi in una settimana abbiamo perso direttore tecnico di un certo calibro come Maldini, un consigliere come Leonardo, che comunque di calcio ne capisce, un allenatore che avrebbe potuto fare bene, avrebbe potuto fare male, questo non si può dire.
1: Certo.
0: Anche se lo shitstorm, come si dice in gergo su internet, è stato tanto, perché Pirlo è un allenatore che non è che ha fatto grandi panchine in carriera, ha allenato la Juve, ha vinto qualche coppa, ma forse perché l'organico era molto forte. A quel punto Malagò ha impiegato prima Claudio Ranieri come direttore tecnico della nazionale,
1: sì,
0: quindi un uomo che di calcio ne sa e che ha appena finito la parentesi insomma come allenatore negli ultimi anni, ed è stato riportato come allenatore Roberto Mancini, che è l'allenatore che ci ha portato alla vittoria degli europei, che poi tra l'altro non ho mai capito perché è andato via, perché si è dimesso a un certo punto ed è arrivato Spalletti. Anche lì, perché si è dimesso Spalletti? Non l'ho mai capito. E ci ha lasciato in mano a Gattuso. Quindi il nuovo allenatore della nazionale è Roberto Mancini. Ora, il prossimo step sono gli europei
1: certo,
0: del 2028. Quindi vediamo. Però siamo nella bufera. Cioè, va di male in peggio, cara Vanessa, va di male in peggio.
1: Già sappiamo la rosa, già sappiamo...
0: Beh, insomma, diciamo che...
1: Nuove leve o...
0: Vediamo. Sicuramente ci sono dei giovani interessanti che potrebbero venire su, però la nazionale è un po' ammaccata. Dobbiamo prendere un po' di confidenza. In tutto questo, visto che oggi è una puntata molto francese, anche la Francia ha cambiato allenatore, perché Deschamps, dopo la disfatta, diciamo, americana...
1: Sì.
0: E possiamo dirlo perché la Francia era sicuramente la squadra più forte di tutte,
1: sì,
0: ed
1: sì,
0: è arrivata quarta perdendo la finale terzo e quarto posto, finale tra l'altro incredibile con 11 gol segnati.
1: Sì.
0: Deschamps si è dimesso ed è stato appointed Zinedine Zidane, che è il nuovo allenatore della Francia.
1: Vero.
0: E dice: aspetto questo giorno da 5 anni, che lui è allenatore, ha vinto un paio di Champions con Real Madrid, quindi in realtà se lo merita, no?
1: Potrebbe avere la visione, potrebbe
0: beh, la squadra ce l'ha.
1: Sì.
0: Quindi già per i prossimi mondiali del 2030, secondo me, abbiamo già una candidata molto forte. Anche perché i giocatori della Francia sono tutti giovani.
1: Sono tutti giovani, sono forti.
0: Molto giovani, molto giovani, molto giovani. Detto questo, chissà, l'uragano nazionale ce lo portiamo avanti e chissà cosa succederà. Fondamentalmente questo è. Intanto saluto Valentina Barbera che ci ascolta.
1: Ciao,
0: e la saluto tantissimo. Tra l'altro abbiamo constatato che... la discriminazione territoriale contro quelli del nord non viene considerata mai. Cioè, se io insulto un veneto, non si offende. Cioè, no, si offende, ma è accettato. E per me va bene, cioè va bene così, va bene così.
1: Vabbè, certo, certo. Cioè,
0: capisci?
1: Puoi insultare quelli della tua stessa categoria. Questa è la legge di base.
0: È così che funziona, è così che funziona.
1: Esatto.
0: Rimanete con noi perché arrivano Emma e Fabri Fibra con una canzone bellissima. E vi ricordo che nell'ultima anno di programma c'è solo musica nuova. Solo musica nuova che vi fa godere in questo giovedì mattina. 8:20, Planet Caffè.

0: Passo il tempo di un fiore.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Legal Migration Agents.
6: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
7: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesepresident@gmail.com.

0: 8:34, benvenuti al segmento che vi cambierà la giornata. Come tutti i giovedì mattina, prima dell'oroscopo, io vi cambio la giornata, che vi do delle notizie che vi cambieranno assolutamente.
1: Notizie non richieste dell'ultima ora.
0: Come non richieste? Sono richiestissime invece. Sono richiestissime perché queste sono le notizie che cambiano tutto. Per esempio, Damiano David e Dove Cameron, che io ho visto all'aeroporto di Adelaide,
1: sì,
0: presto Damiano. Sposi. Damiano David, no, anche lei.
1: Anche lei hai visto?
0: Lei era una, io ho visto una tipa che ho detto, questa tipa qua è famosa, cioè aveva lo sguardo da tipa famosa.
1: Ma quando sono venuti qui?
0: Yep.
1: Ah, già erano insieme all'epoca.
0: Yep. Da poco. Affisse le pubblicazioni di matrimonio al comune di Roma. Le nozze si terranno a fine settembre in una tenuta blindata in Toscana. Attenzione. Il più grande lapsus della settimana è stato per quanto riguarda il matrimonio di Donnarumma e Alessia Elefante, che si sono sposati in Puglia. Gaff della giornalista del TG. Tra meno di 5 ore si svolgeranno i funerali della coppia.
1: No, vabbè.
0: Ebbene sì.
1: Tra l'altro mi aspettavo Donnarumma si sposasse in costiera amalfitana o...
0: E invece no. Tra l'altro, in Puglia, presenti al suo matrimonio Pio Amedeo e Erling Haaland. Cioè,
1: sì, che ha fatto... Che ha fatto il tamburo vichingo.
0: Ha fatto la vogata vichinga. Noemi cade dal palco durante un concerto in Abruzzo, questo l'abbiamo visto. La cantante pubblica una foto dall'ospedale. Mi dispiace tantissimo dover annunciare le prossime date, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare. Questo è quello che è successo alla nostra cara Noemi. Questa è una brutta notizia che vi riporto da Bologna, perché insulti razzisti sui social contro Marta Bunda, eletta Miss Bologna 2026. L'Italia non sarà mai il tuo paese. Questa, no, è la realtà di un paese che veramente è da buttare.
1: Ancora alla doppia faccia, doppia anima.
0: Esatto. Io voglio fare questo quesito ai nostri ascoltatori, no? Voi che siete qui da 3 generazioni, no? I vostri figli che sono nati in Australia, ovviamente da genitori italiani, sono italiani o sono australiani? Lei è italiana, se è cresciuta in Italia, sbaglio?
1: Paradossalmente, soprattutto in Australia, tante persone che sono qui e sono italiani da 3 generazioni hanno una visione abbastanza limitata di quella che è appunto l'immigrazione, che
0: ditemi
1: è molto
0: voi.
1: Molto triste, molto molto triste.
0: Cioè Marta Bunda sarà seconda generazione italiana, cioè di mai...
1: Cosa ti rende cittadino di un paese? Queste persone queste domande qui se le pongono.
0: Ma cresci in un paese, secondo me, vabbè, anyway. Sì. Dopo 10 anni Ryan Gosling è riuscito a far raddrizzare la mano,
1: sì,
0: sul poster di La La Land. Ne era ossessionato perché ovviamente sembrava...
1: Era, insomma, perfetta quella vista, se non fosse per la sua mano che scendeva giù, e finalmente l'ha fatta raddrizzare.
0: Alexandre e Charles Leclerc in dolce attesa. Le prime foto con il pancino che cresce durante il Gran Premio in Ungheria. Tra l'altro, insomma, la Ferrari è un po' affloppata in Ungheria, ma nelle ultime 2 o 3 gare ha vinto anche Leclerc, sì, a Silverstone, quindi molto bello. Programma sempre più francese, perché è ufficiale, la Francia vieta i social agli under 15, è il primo paese in Europa.
1: Questa è una bella notizia.
0: Quindi Teo non lo sa.
1: Dov'è quel bottone dei 6 secondi che...
0: Qua.
1: Che cancella.
0: Scatta il ticket di 5 euro per accedere alla grotta della poesia a Melendugno. Pagano solo i turisti, per i residenti l'ingresso è gratuito, come a Roma per la Fontana di Trevi.
1: Sì.
0: Tanti di voi che ascoltano la radio ma seguono anche le notizie direttamente dall'Italia sapranno sicuramente della famiglia Del Bosco. La nuova, sì, casa della famiglia Del Bosco sorgerà a Palmoli, nello stesso terreno del vecchio casolare in pietra, che sarà trasformato in magazzino. Il progetto prevede anche una veranda bioclimatica. Ricordiamo che la moglie della famiglia Del Bosco è australiana.
1: Sì.
0: Sempre perché il metaverso esiste ed Erling Haaland e Pio Amedeo sono stati nello stesso posto. Ultimo è stato in vacanza in barca con Erling Haaland e Sander Berge. Le vacanze insieme in Italia hanno fatto impazzire i fan.
1: Sì.
0: Per a proposito di barca, sai che quest'anno ho una voglia pazza di andare in barca. Non so perché. Vedo tutte queste cose di barche e impazzisco.
1: Assolutamente sì, dovresti andare in Europa in questo momento.
0: Molto meno mi viene voglia di andare in aereo, soprattutto per la Swiss, l'azienda, la compagnia aerea Swiss, perché 2 piloti di linea di questa compagnia hanno cercato di mettersi ai comandi ubriachi, fermati dai colleghi prima di imbarcarsi.
1: Grave, questo
0: è quello che è successo in Svizzera. Succede ancora meglio a Bari, perché qualcuno ha vinto 600.000 euro ma non si è ancora presentato. Se non li riscuote entro il 12 agosto perderà tutto. Inoltre, Kimi Antonelli troverà trionfa a Spa, l'abbiamo detto, questo l'abbiamo detto già la settimana scorsa, ma a Berlino si è tenuto un raduno per celebrare l'orgoglio di essere calvi, e questa è la magia totale della vita. Ce ne sono un miliardo di queste notizie.
1: Sì.
0: Un team di ricercatori USA ha aperto un profilo OnlyFans per finanziare uno studio sulle marmotte dopo il mancato arrivo dei fondi pubblici. Questa è
1: visione, questa è genialità.
0: Cioè, un culo per una marmotta, cioè, direi che è assolutamente...
1: Salviamo le marmotte.
0: Io mi iscrivo a OnlyFans solo per
1: salvare le marmotte.
0: Finanziare ricerca sulle marmotte, chiaramente. L'ultima della notizia della settimana che vi cambierà la giornata: a Roma un cinghiale si è sdraiato sotto una fontanella per rinfrescarsi dall'afa. Che è un po' quello che ha fatto
1: io a Parigi.
0: Vanessa Celentano si è buttata
1: a Parigi
0: sotto una fontana perché c'era caldo.
1: Faceva caldo, usciva dall'ondata di caldo Parigi.
0: Questa non è assolutamente la mia voglia di dirti che sei un cinghiale, cioè non mi permetterei mai. L'hai detto tu prima di me. Senti, visto che Noemi è in ospedale o è stata in ospedale recentemente, la facciamo cantare sulla 531 con l'ultimo singolo, Tu cosa fai questa sera, insieme a Vito Salamanca. Torniamo tra pochissimo. Tra l'altro ci sono due ospiti in studio che non so chi siano, quindi io adesso andrò a vedere assolutamente.
1: Esatto, camminano, vagano loro.

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
7: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: Bentornati a Pan di Stelle con l'oroscopo della settimana.
1: Sei a Ruginè.
0: Sono a Ruginè e tra l'altro chiedo venia, termine filosofico, chiedo perdono per l'oroscopo che vi è stato dato nelle ultime due settimane. Non sono responsabile di quanto è successo.
1: Solo settimana scorsa, tra l'altro.
0: Solo settimana scorsa.
1: Quella prima non l'ho fatto.
0: Ariete, è sempre importante tenere accesa la connessione tra sogni e possibilità, tra desiderio di fare e di inventare e occasioni del destino. Vi proietterete spesso in avanti anche quando qualcuno reclamerà la vostra attenzione giudicandovi forse troppo distratti. Prendetevi il tempo necessario a convincervi che state facendo la cosa giusta. Toro, l'estate allenta la presa e vi ritroverete a fare subito i conti con la realtà. Realtà che devono convivere pur andando in direzioni diverse, forse opposte, ma siete voi che avete creato queste situazioni. Approfittatene per fare ordine tra le cose intime e personali, mettendo da parte un po' di impegni e vivere pubblico. Non è il momento degli amori, delle intese, è meglio fare da soli senza aiuti dal pubblico. Gemelli, tutto corre e rincorre, un presente troppo veloce e troppo importante per aspettare certi chiarimenti, per dare il tempo ad altri di capire e di decidere. Vi state muovendo rapidamente tra le cose dell'estate, dovrete però accettare l'esitazione di qualcuno, quel vivere sospeso che forse non vi interessa. Riflessioni e scelte con la luna piena.
1: Riflessioni e scelte con la luna piena, che cos'è oggi?
0: Come lupi. Cancro, divertente saper vivere di... Ce l'avevi pronto il lupo?
1: Ce l'avevo là.
0: Cancro, divertente saper vivere di osservazione, lasciando che siano gli altri a muovere e a decidere, mentre voi celebrate la vostra innegabile pigrizia restando a guardare. Non prendere direzione, evitate le reazioni tutte d'un fiato per non sbagliarvi mai con nessuno. Regalatevi piccoli momenti accontentandovi di normalità. Quindi un oroscopo un po' pigro per il cancro. Leone, si direbbe un tempo che vi sorprende, che vi dà spesso la parola, perché il sole, la vostra migliore energia che orbita insieme a voi, parla e discute con il cielo, mettendovi sempre al centro. Ti mancava, come dicevo, cielo, dice la verità.
1: Mi mancava tutto l'oroscopo, posso dire.
0: Vi misurerete con l'ottimismo e la speranza, inventandovi nuovi percorsi e altre occasioni per fare e per vincere, accettando però anche le scelte non necessariamente prese da voi. Vergine, mentre voi usate l'estate per immaginare già un autunno, ecco che qualcuno si decide a fare chiarezza, ristabilendo limiti, pesi e dimensioni dello sperare, del credere, della fortuna. Una buona notizia che vi farà sentire meno soli nell'impegno e nello sforzo quotidiano per gestire ogni cosa e che avete tanta fortuna dalla vostra parte. Siate fiduciosi, fatevi aiutare.
1: Bene. Vada.
0: Bilancia, estate o inverno, qualcuno vuole vedervi brillare, si aspetta che facciate comunque la vostra parte, mettendovi in mostra, non rimanendo troppo a lungo in silenzio, a costo di criticarvi, di creare tensioni e incomprensioni. Siate chiari con le parole e diretti con le speranze, definendo sempre i vostri spazi e il peso delle ambizioni. Scorpione, l'estate è anche quel tempo che ritaglia spazi addosso, che protegge certe realtà dalla curiosità di chi non c'entra, di chi non vive in armonia con l'anima. Se Marte e Venere litigano, definendo possibili incomprensioni di coppia, voi celebrate la luna piena, che dà importanza al silenzio, allo stare soli, che sia estate o che sia inverno. Amatevi un po' di più.
1: Quindi luna che torna come coi gemelli. Luna piena. I lupi.
0: Sagittario, in questa estate fatta di fuoco e di passioni, niente tace veramente per voi. Il sole, dal trigono, vi entusiasma, spingendovi a dialogare con mille realtà, a non rinunciare a nulla. Mercoledì in particolare vi sentirete pronti a reagire, capaci delle più ambiziose azioni, e non vi servirà a rinunciare a nulla. La luna intanto mette in chiaro le vostre intenzioni.
1: La luna è importante.
0: Non è importante
1: comunque,
0: questa settimana.
1: Sì.
0: Capricorno, per un segno responsabile come il vostro, che fa dell'impegno la sua vera missione, non è facile lasciare andare, nemmeno in estate. Eppure queste stelle vi suggeriscono di rinunciare, di non impegnarvi troppo, rispettando la calma apparente del cielo. Fate propositi di lentezza mentre mettete a fuoco i vostri obiettivi. Rilassatevi.
1: Calma.
0: Acquario, Mentre qualcuno sembra essere mosso da mille spunti e stimoli e non smette di dimostrare, ecco che voi preferirete usare i tempi dilatati per provare a capire e a fare il punto. La luna piena brilla pigramente tra le vostre stelle. Ottima occasione per smettere di rincorrere il presente e fare chiarezza su ogni dettaglio. Pesci, Marte e Venere litigano, coinvolgendovi un po' nelle loro baruffe. Sarete insomma chiamati a decidere se ascoltare Marte, con la sua fretta di agire in casa e in famiglia, o se invece lasciarvi sedurre da una Venere che vi vorrebbe più sensuali, distratti e flirtanti. Fate ogni cosa senza dimenticarvi dei piccoli impegni e dei piccoli dettagli.
1: L'oroscopo che torna, Pan di Stelle torna con Vanessa Centeno che torna, e settimana prossima non siamo in onda. Che vado via io.
0: Sorpresona.
1: Vado a Perth a vedere il Milan e a fare anche presentare un bellissimo evento.
0: Ve lo diciamo adesso,
1: giovedì prossimo non siamo in onda. Non potremo neanche registrare perché io vado via da lunedì. Quindi
0: ci sarà questo vuoto nella vostra vita, nella vostra settimana. Prima settimana di agosto.
1: A meno che tu domani non decidi di give up 2 ore della tua vita per registrare un programma con me del venerdì prossimo. Chi lo sa?
0: Salutiamo.
1: A questo punto vi diciamo settimana prossima, sintonizzati, vedrete cosa succede. Chi lo sa. Comunque, bentornata Vanessa.
0: I'm back. And you,
1: I did miss you. Questo è da rivedere. Tra l'altro durante il programma abbiamo fatto un unboxing, perché martedì è il compleanno di Vanessa e io non ci sono. E quindi ho fatto l'unboxing.
0: Senza farmi pensare le mie scelte di viaggio, di logistica, mi ha regalato un trolley. Perché?
1: Io lo dico in diretta, posso dire in diretta?
0: Prego.
1: Vanessa Celentano è undisputably una delle persone, se non la top 3 della mia vita, che fa i regali più belli che ho mai avuto come amica nella mia vita, no? E io di rimando le do un regalo non impacchettato.
0: È arrivato così direttamente dal corriere.
1: Senza biglietto.
0: Apprezzo che non è impacchettato, però.
1: Senza biglietto.
0: Tieni, questo è per te, perché viaggi sempre come la barbona. Questo è stato il biglietto di Marco Petta allegato al regalo.
1: Però in grande stile.
0: Tu
1: che davanti a tutti dico che sei un'amica molto, che ci tiene molto alle amicizie e lo dimostri tantissimo con i regali. Cioè, se tu sei amico di Vanessa Celentano ed è il tuo compleanno, tu sei praticamente Abramo Lincoln nella famosa scultura dove lui è praticamente onnipotente davanti a... Cioè, tu in quel momento sei il centro della vita di Vanessa Celentano.
0: Assolutamente no, io apprezzo ogni cosa, ogni pensiero che viene dai miei amici, perché per me già l'affetto che c'è tra di noi è il regalo più grande che posso avere. Mettiamo dei violini in sottofondo, ma allora, è la verità.
1: Ridammi la valigia che ti ho regalato.
0: Ma soprattutto quando c'è un regalo in cui dietro c'è un pensiero, c'è un aneddoto, è la cosa che mi fa più sorridere, perché è una cosa che ricordo per sempre, capito? Non è magari un buono, un voucher, è qualcosa che è legato a un qualcosa che abbiamo vissuto. Allora, Marco sa come viaggio, soprattutto con i nostri viaggi che facciamo per la radio, che sono 1 o 2 notti, a volte magari prendo un borsone, nello stesso momento non voglio rinunciare al mio cuscino, quindi vado in giro col borsone e il cuscino, vado in aeroporto.
1: 3 cose che non mancano nei viaggi di Vanessa Celentano: il borsone, il cuscino e la ADHD.
0: Anche cose. E soprattutto. Quindi questo bellissimo trolley color lavanda a cui verrà attaccato uno sticker della radio.
1: Fa molto Provence. Tra l'altro potevo profumartelo di Provence, già che c'ero. Tra l'altro non mi sembra vero, Vane, che un anno fa siamo andati a Ferragosto.
0: È vero, sembra, non so, 2 mesi fa.
1: E io, tra l'altro, ti ho detto, questo regalo è un anno in the making e non è una minchiata, perché in realtà mi è venuto in mente quando siamo andati a Sydney 4 mesi fa.
0: Al Cocktail Festival.
1: E mi dimentico questo viaggio di 3 mesi fa, tra l'altro, io, capisci? A me sì. Sydney lo associo anche subito a Ferragosto l'anno scorso.
0: Ma è vero.
1: E invece no. Quindi tra 2 settimane prima andremo in onda, prima di andare a Sydney.
0: Sì.
1: Però questo trolley lo utilizzerai a Ferragosto.
0: Voi restate con noi, seguiteci, soprattutto seguiteci per il nostro ritorno al Ferragosto di Sydney. Stiamo facendo pubblicità, dobbiamo un attimo premere un po' di più su questa cosa qui.
1: Sì, e tra l'altro ho imparato dai miei errori, l'anno scorso ti ho preso un voucher per il compleanno. ho capito dai miei errori che non andava bene il voucher.
0: No, però era un voucher in uno dei posti in cui spendo praticamente ogni settimana.
1: Quindi era un pensiero.
0: Quindi era comunque un pensiero utile.
1: Sì,
0: mi
1: però...
0: riferisco a quei voucher impersonali che magari possono essere più, sai.
1: Tipo Hair, quello che puoi comprare da 54 negozi.
0: Quello che compri al Kohl's, esatto.
1: Brava. A me se prendi un voucher sono personale.
0: Ah, beh, assolutamente ti fa felice, fa felice
1: sì,
0: comunque.
1: Sì, infatti vedo.
0: Però quando c'è la storia o l'aneddoto dietro il regalo è tutta un'altra roba.
1: Beh, ci sono dei regali che prometto da anni, arriveranno prima o poi, arriveranno. Chi è arrivato? Attenzione, Sara Mondoni.
0: Eccola!
1: Sara Mondoni che oggi è un flight assistant della Swiss Air, tra l'altro, e ha due ospiti in onda qui in
0: radio. Che la stanno aspettando da circa 20 minuti.
1: Esatto. è vero, giusto per non farla sentire in colpa.
0: Però Sara inizia a lavorare alle 9, inizia alle 9 giustamente.
1: Esatto, quindi tra esattamente 30 secondi. Ciao no. Vane.
0: Ciao Marco.
1: Ci vediamo maybe next week, maybe not,
0: maybe
1: vediamo.
0: Not. It'll be a surprise.
1: Vediamo, chi lo sa, chi lo sa. Riascoltate la puntata sul sito, ciao a tutti.
0: Ciao you.
1: E tra l'altro, a Sydney, non tu non è di cosa abbiamo preparato.
0: Sorpresone.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:02.
2: È giovedì 30 luglio 2026. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno "tentar non nuoce" invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la Giornata Mondiale contro il Traffico di Esseri Umani e la Giornata Internazionale dell'Amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 avanti Cristo, l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Oreol di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1960, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nell'Avellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trillini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato, nel 1958, il cantante Elio, nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, nel 1980, e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

andati oltre i miei cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapley Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri cari radioascoltatori. Buongiorno, benvenuti al mondo della donna. Stamattina un orario un po' insolito, di solito andiamo in onda più tardi, ma per altre cose che verranno fatte, stamattina siamo qui alle 9 con voi. Oggi abbiamo il piacere di ospitare due donne che sono due rappresentanti della società Dante Alighieri del South Australia. Io do il mio benvenuto a Anna Hanwood e Anna Mazzone. Benvenute, care Anne.
1: Grazie.
0: Benvenute.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Innanzitutto grazie di aver accettato il nostro invito di Radio Italiana 531 a essere qui con noi e a raccontarci di un prossimo evento che ci sarà a breve in collaborazione con il Consolato d'Italia dedicato agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Giusto.
0: Ho detto tutto giusto?
1: Sì, tutto giusto. 700.
0: 700?
1: 700 anni.
0: 800. Ok, ecco, già
1: 800.
0: Vengo...
1: 800. No, ho sbagliato io, scusami.
0: Sono 800, corretto?
1: Sì. Ok. Brava, Sara.
0: Ok. Ce l'ho fatta, wow. Allora, l'evento andrà, ci sarà il 21 agosto, esatto, sì. Alle ore 6:45 mm-hmm. al The Meeting Hall. Mm-hmm. Sì. Corretto. Allora, innanzitutto faccio una piccola premessa. San Francesco, uno dei santi più amati forse e conosciuti al mondo, fondatore dell'Ordine dei Frati Minori e patrono d'Italia.
1: Giusto,
0: sì, corretto.
1: Sì, sì.
0: Mm-hmm.
1: Sì.
0: Quindi,
2: e poi quest'anno è di nuovo diventa, non so in italiano, public holiday.
0: Ah, sì. Diventa giorno festivo
2: giorno
0: quest'anno.
2: Festivo, okay.
0: Che giorno esattamente lo sai? Ottobre.
2: È 3 o 4 ottobre.
0: Di ottobre.
2: Perché a volte si
0: ah, bella questa informazione.
2: È morto il 3 ottobre, a volte si dice morto il 4 ottobre e quindi esattamente in Italia non so qual è il giorno.
0: Che però è anche qua public holiday per altre cose, quelle il 3 o 4
1: non
0: ottobre,
1: San
0: no?
1: Francesco,
0: no, non per San Francesco, però casualmente Italia, anche in Australia.
1: Per i santi no,
2: Labor
1: in
2: Day,
1: Australia, no?
2: No.
0: Benissimo, benissimo. Allora, cara Anna e cara Anna, che cosa succederà quella sera? No, prima vorrei che mi spiegasse così, no, magari molti lo sanno, ma è bello sempre ricordarlo, che cos'è la Dante Alighieri del South Australia? Raccontateci. E voi fate parte del comitato,
2: sì,
0: da quanto tempo così
2: sì.
0: Raccontiamo.
2: Beh, la Dante Alighieri, la società Dante Alighieri è una società mondiale istituita in Italia nel, non so, 835 più o meno. È una società che promuove la lingua e la cultura italiana in tutto il mondo. Qui a Adelaide c'è la società dal 64, 1964. Io faccio parte del comitato da quando sono tornata qui ad Adelaide, dopo tanti anni che non ci abitavo più, quindi dal 2010 faccio parte del comitato.
0: Quindi sono tanti anni.
2: Sono tanti anni, sì. All'inizio mi occupavo dei corsi di lingua per adulti.
0: Che ricordiamo è un'attività della Dante Alighieri,
2: sì,
0: quindi corsi di lingua
2: sì,
0: d'italiano.
2: Giusto. Adesso sono la responsabile PLIDA, che vuol dire organizzo gli esami PLIDA, che significa progetto lingua italiana Dante Alighieri. Quindi
0: è un certificato.
2: È un certificato riconosciuto in tutto il mondo, è riconosciuto in Italia. E quindi chi ha bisogno, per esempio, chi vuole fare richiesta della cittadinanza italiana deve mostrare una abilità a livello B1 e okay. quindi quel livello di esame è quello più richiesto. Sì.
0: Perché è legato alla cittadinanza.
2: Sì.
0: Mm-hmm. Ok. Mm. E invece tu, Anna, da quanto tempo fai parte della Dante Alighieri?
1: È una cosa interessante.
0: Anna Hanwood.
1: Anna Hanwood,
0: sì. O dottor Anna, come so che ti chiamiamo.
1: Sì. È interessante, stavo pensando, come nel comitato, solo da qualche anno, faccio una parte, perciò ho cominciato mentre stavo facendo il dottorato qua a Adelaide, e ho fatto un industry partnership project per fare i concerti e altre cose per l'Università di Adelaide e la Dante Alighieri insieme. Comunque, anni e anni fa, sto parlando dell'ultimo secolo.
0: No, non ci credo.
1: Io ho fatto un corso della lingua italiana come bambina, diciamo, 14 anni.